0: parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, in Atti capitolo 1, leggiamo dal versetto 4. Questo è dopo la resurrezione del nostro Signore, Lui sta con i Suoi discepoli. E ritrovatisi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse: voi avete udito da me, perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono, dicendo: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno ad Israele? Ma egli disse loro: non sta a voi di sapere i tempi e le stagioni che il Padre ha stabilito di sua propria autorità. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E quindi questo studio, se vogliamo dare un titolo, è la promessa del Padre. Perché il Padre ha fatto una promessa nel Vecchio Testamento attraverso diversi profeti, uno del quale è Osea, che abbiamo studiato non tanto tempo fa, dove lui disse: io sarò il loro Dio e loro saranno il mio popolo. E anche il profeta Geremia, dove scrive: io scriverò la mia legge sul loro cuore e io sarò loro Dio e loro saranno il mio popolo. Perché questa è la differenza, e io direi che la maggior parte delle persone nel mondo non hanno capito la differenza fra il vecchio patto e il nuovo patto. Nel vecchio patto abbiamo i 10 comandamenti. Tanti comandamenti, tante leggi, regole, anche riguardo la dieta, quello che si mangia. E molti fraintendono e pensano che il cristianesimo, cioè il nuovo patto, in un certo senso è un'estensione del vecchio patto, che solo che le regole sono magari un po' diverse. Però è sempre una religione in cui noi seguiamo un elenco di regole, un elenco di precetti o rituale, ma non è affatto così. Il nuovo patto è Dio che dichiara: come voi uomini avete fallito nel primo patto, perché ricordate, Dio disse a Israele quando stavano per entrare nella terra promessa: se voi ubbidirete tutti i miei comandamenti, io vi benedirò. E se non ubbidirete, sarete maledetti. E sappiamo che Israele è venuto meno nella loro obbedienza alla parola di Dio, come tutti noi. Paolo in Romani capitolo 3 versetto 26 dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi la prova del Vecchio Testamento l'abbiamo fallito tutti quanti. E quindi Dio, profetizzando attraverso Geremia, Osea e tanti profeti, dice: come voi siete difettosi, io farò un nuovo patto in cui sarò io dentro di te. Io vivrò dentro di te e io ti darò la potenza dello Spirito Santo per camminare secondo la mia parola. Il cristianesimo è questo: Dio che viene a vivere dentro di noi, la nuova nascita. Questa è la potenza di Dio. Questa è la promessa del Padre. La promessa del Padre non è: vi do un nuovo elenco di regole, o magari accorcerò quel lungo elenco che c'è nel Vecchio Testamento. No, la promessa del Padre è che io verrò dentro di voi per mezzo dello Spirito Santo. Infatti Gesù in Giovanni 14, parlando con i discepoli, dice: è buono che io vado via, perché se io non vado, il Consolatore non verrà. Perché bisogna ricordare che, perché tante volte noi pensiamo: mamma mia, come sarebbe bello di essere apostoli, di camminare con il Signore, di vederlo. Ed è vero che sarebbe bello, no? Però, scritturalmente, i discepoli, quando camminavano con Gesù, per la maggior parte del tempo non erano neanche nati di nuovo ancora. Perché Gesù non era crocifisso e non era risuscitato dalla morte. E quindi Gesù era con loro, ma Gesù non era dentro di loro. E perciò Gesù dice che è buono che io vado via, perché poi lui verrà, lo Spirito Santo, e lui dimorerà dentro di te. Perché fino adesso voi siete stati con me, ma da ora in poi io e il Padre verremo dentro di te. E vi daremo la potenza, cosa è scritto qui in versetto 8, la potenza di parlare in lingue, la potenza di profetizzare, la potenza di fare miracoli, la potenza di pregare per uno che non può avere figli e di averli? No. Dice: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. La potenza dello Spirito Santo è per dare testimonianza di chi è Cristo. Questo è il motivo principale che noi riceviamo la potenza dello Spirito Santo. Per essere testimonianza, una testimonianza vivente al mondo che Cristo è vivo. Anche i doni fanno parte di questo, non voglio scartare i doni, però molti fraintendono il battesimo dello Spirito Santo e parlare in lingue. No, il battesimo dello Spirito Santo è per lo scopo di essere testimonianza di Gesù. Una testimonianza vera, reale. E quindi guarderemo, girate un secondo in Giovanni 14, gireremo un sacco di versetti, quindi se non avete una Bibbia, mi sembra che abbiamo indietro alcuni che qualcuno può prendere. E se non conoscete bene dove sono i libri della Bibbia, dopo questo studio li conoscerete. Allora, Giovanni 14, per chi sta scrivendo note, in Giovanni 14, 16, Giovanni 15, 26 e 16, 7, Gesù, parlando dello Spirito Santo, usa questa parola greca, paracletos, per descrivere lo Spirito Santo. Vediamo qui in 14, 16, che viene tradotto in italiano Consolatore. Ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore che rimanga con voi per sempre. Perché comprendete, quando gli apostoli camminavano col Signore, se lui andava in un'altra città, separati da loro, giusto? Allora erano separati dalla presenza di Dio, perché la presenza di Dio era in persona Gesù. Ma lui dice, io manderò il Consolatore, il Paracletos, e lui sarà in voi per sempre. Di giorno, di notte, se fate un viaggio in Africa, se andate in Cina, il Paracletos sarà con voi. Quando siete felici, quando siete tristi, quando siete nei guai, e quando tutto va perfetto, lui sarà con voi. Nel vecchio patto, se voi ubbidite, io vi benedirò. Se voi disubbidite, io vi maledirò. Ma nel nuovo patto il Signore ci ha promesso, io sarò con voi finché siete bravi e non fate i birichini. Così? No, cosa ha detto? Io sarò con voi fino alla fine di ogni cosa. Sarò sempre con voi. Io sarò con Craig nel bene e nel male. Questa parola consolatore, paracletos, colui che viene a fianco per soccorrere, dare forza, incoraggiare. Un altro significato di questa parola paracletos viene usato in 1 Giovanni capitolo 2 versetto 1, dove Giovanni scrive, abbiamo un avvocato presso il Padre. Allora lui usa la parola paracletos anche per avvocato. Di solito quando pensiamo di un avvocato non ci viene i pensieri belli. Se qualcuno è avvocato non si offende. Ma noi abbiamo qualcuno che intercede per noi davanti al trono del Padre. Gesù. Non abbiamo bisogno di Maria o Santi intermediare. Abbiamo il Figlio che intercede per noi. Qui in versetto 16 di Giovanni 14, Gesù dice, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. Allora questa parola altro è anche una parola particolare perché in greco ci sono due parole per altro. La prima parola è eteros, che viene usato per altro, e vuol dire uno di qualità inferiore. Quindi un altro, sai, come in Italia abbiamo magari la roba di marca e abbiamo la roba di sottomarca, giusto? È sempre un formaggio, un salame, diciamo uguale a quello, e un altro però di qualità inferiore. Questa è la parola eteros. Ma la parola qui in Giovanni 14:16 che Gesù usa per lo Spirito Santo è allos. E questo vuol dire un altro uguale in ogni aspetto di me. Noi crediamo nella Santa Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, non come i testimoni di Geova che dicono che Dio Padre è Yahweh, Gesù è l'angelo o l'arcangelo Michele che è diventato uomo, e lo Spirito Santo è la come corrente elettrica di Dio. Lo Spirito Santo ha intelligenza, volontà, emozione, quindi tutte le caratteristiche di personalità. In Giovanni 16:13, lo Spirito Santo guida, ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ho udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Anche per noi credenti è importante di capire, perché nelle chiese a volte no, succedono, c'è tante cose che succedono nelle chiese, e questo è lo Spirito Santo, no? Questo è lo Spirito Santo, è lo Spirito Santo che sta facendo questa cosa nuova. Allora, secondo la Sacra Scrittura, qualunque cosa che non porta gloria a Gesù non è dallo Spirito Santo. Anche un uso improprio dei doni dello Spirito Santo. Però sentiamo in certi ambienti, no, gente che cade, gente che fa risate per 10 ore, gente che ha queste manifestazioni che non troviamo nella Sacra Scrittura. E io devo dire, secondo la Sacra Scrittura, non vengono dallo Spirito Santo, perché Gesù non viene glorificato. Anzi, i non credenti ci prendono in giro e dicono: mamma mia, guarda che circo che c'è in quell'ambiente o quella chiesa là. Un'altra cosa che tocca molto l'Italia, no, si sente di miracoli, no, della statua che piange sangue, o qui in Jugoslavia miracoli che vengono davanti a questa Madonna della Maggiore, mi sembra, giusto? Che molti vanno lì a fare pellegrinaggio. Allora, queste non sono opere dello Spirito Santo, perché Gesù non viene glorificato. E magari qualcuno si scandalizzerà, ma io dico, sono opere di Satana. Perché viene glorificato Maria, viene glorificato Padre Pio, viene glorificato santo questo e santo quello. E non per screditare queste persone, perché la Sacra Scrittura dice che Maria è una donna di Dio. E io sono sicuro che Maria in cielo, quando vede che la gente prega a lei o che la gente glorifica lei, lei fa: perché glorificate me? Glorificate mio figlio. L'agnello di Dio che ha dato la sua vita per il mondo. Ma noi credenti dobbiamo essere, avere discernimento. E quindi in questo modo possiamo distinguere, quando vediamo una manifestazione, anche nell'ambiente della Chiesa, questa è una cosa che porta gloria a Cristo? Se sì, possiamo, e poi deve essere anche in conforme alla parola di Dio, chiaramente. Ma se non porta la gloria a Cristo, io parlo anche in ambiente evangeliche, perché ci sono anche questi telepredicatori, questi superstar, no, nelle chiese, che tutti affollano, il guaritore imporre le mani, sai, cioè l'uomo viene glorificato, questo non è da Dio, perché nell'assemblea dei cristiani Gesù Cristo deve essere glorificato, è solo Gesù, perché solo lui è degno di essere glorificato. Noi non dobbiamo mai guardare un uomo e dire: oh, lui, chissà, l'unto di Dio. C'è solo un unto di Dio, il suo nome è Gesù. La Bibbia in nessun parte parla, nel senso biblico del Nuovo Testamento, di uomini come unti di Dio. C'è unico unto di Dio, è Gesù Cristo. È vero che abbiamo l'unzione dello Spirito Santo, ma con l'articolo l'unto è solo un titolo, perché Messia in ebraico vuol dire l'unto, e questo si può riferire, e perciò Gesù ha detto: nei ultimi tempi diranno che il Cristo è qui, il Cristo è qua. Allora cosa stava dicendo? Che nei ultimi tempi diranno: l'unto è qua, l'unto è qui. Corriamo lì, perché c'è l'unto che viene dagli Stati Uniti, impone le mani e tutti saranno guariti. No, c'è un solo unto ed è Gesù. In Atti 13:2 lo Spirito Santo parla. In Romani 8:26, 1 Corinzi 2:10-13 lo Spirito Santo intercede. Infatti il motivo principale per il quale Dio ci dà il dono di parlare in lingue è per intercedere per gli altri nelle nostre preghiere private, non per parlare in lingue durante il culto che è aperto al pubblico, perché è un strumento dello Spirito Santo in cui io come credente, magari lo Spirito Santo mi mette in mente Giuseppe o Nino o qualcuno, no? Vi capita, no? Che stai lavorando e ti viene in mente un fratello, una sorella, qualcuno, giusto? Magari tu non sai pregare, non sai la situazione che stanno passando, e Paolo in Romani dice che quando noi non sappiamo pregare, lo Spirito Santo intercede con sussurri ineffabili. E quindi noi possiamo chiedere allo Spirito Santo di pregare attraverso di noi per quella persona. E io ho visto tante volte che il Signore veramente ha fatto grandi miracoli. Quando Lui mi ha chiamato di intercedere, io mi sono preso un tempo per intercedere con la persona, poi dopo dice, ma tu martedì mattina, oh mamma mia, quasi sono morto sull'autostrada e ho scappato per così. E dico, guarda che il Signore mi ha detto di intercedere per te. In 1 Corinzi 2:10 egli investiga i cuori. Versetto 10, egli conosce. Versetto 11, egli insegna. E versetto 13, egli contende. Sempre in 1 Corinzi 2:10-13. Oh no, scusate, egli contende Genesi 6:3, dove il Signore dice, il mio spirito non contenderà sempre con l'uomo. Ricordate la storia di Noè. Egli ha comunione, secondo Corinzi 13:14. Lo Spirito Santo ha volontà. 1 Corinzi 12:11, e noi saremo in questi studi tanto tempo in 1 Corinzi 12:13-14. Egli distribuisce i doni come egli volle. Allora, qui c'è un altro insegnamento errato nelle chiese, che uno possiede il dono di guarigione, o uno possiede il dono di miracoli, o di profezia, e lo può accendere come un pulsante. La Bibbia non insegna questo, la Bibbia insegna che lo Spirito Santo distribuisce i doni come Lui vuole e quando Lui vuole. L'unica eccezione in questo, io direi, è che il dono delle lingue nella nostra preghiera privata, perché la Bibbia ci insegna di pregare senza, sì, anche la stanza segreta, ma la Bibbia ci insegna, Paolo dice, pregate, come? Anche questo, ma voi conoscete la parola di Dio ora. No, Paolo dice di pregate senza cessare, giusto? Pregate senza cessare. E quindi, se abbiamo questo dono di pregare in lingue, è il volere di Dio che noi preghiamo sempre. Sì, magari non sull'autobus ad alta voce, che poi mi chiamano dal manicomio, abbiamo un tuo... Però noi possiamo pregare dentro di noi, noi possiamo pregare in silenzio. Infatti Paolo dice che quando siamo insieme nell'assemblea e ci sono non credenti, ci sono persone nuove, se non c'è chi interpreta il messaggio in lingue, che è diverso dalla nostra preghiera in lingue, stia in silenzio e prega fra sé e fra Dio. Giusto? 1 Corinzi 14. Perché io dico, perché qualche volta anche qua nella nostra comunità magari uno è partito in lingue fortissimo, non c'è stata l'interpretazione e abbiamo detto, oh, fratello, sorella, guarda che non questo modo di fare non è in conformità alla parola di Dio. Ah, ma io... E io dico sempre, prima cosa, Dio non è sordo, quindi non ha bisogno che noi gridiamo. Amen? Tante volte noi... per un'abitudine o un insegnamento sbagliato noi pensiamo il culto dobbiamo tutti gridare in lingue, ma non è biblico. Ma noi possiamo pregare in lingue, no? Fra noi e fra il Signore sempre, anche in questo momento. Lo Spirito Santo ha emozione. Quindi un altro carattere di personalità. Efesini 4:30, non contristate lo Spirito Santo di Dio. Quindi noi credenti possiamo rendere triste lo Spirito Santo con nostra disobbedienza e testardaggine. In Romani 15:30 Paolo parla dell'amore dello Spirito. Come il Padre e il Figlio, lo Spirito ama e ama noi. Ama la Chiesa, ama il mondo. 16 volte nel Nuovo Testamento lo Spirito Santo viene riferito con il pronome Egli. Quindi sempre personalità. Lo Spirito Santo ha gli attributi divini che ha il Padre e il Figlio. Salmo 139, versetto 7 a 10.

Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? Dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo mio letto nel Sheol, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado al dimora all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Quindi Davide qui, profetizzando per lo Spirito Santo, dice: dove posso andare per scappare dallo Spirito Santo? Da nessuna parte. Quindi è inutile. Lui è dovunque. Lo Spirito Santo è onnipresente. In 1 Corinzi 2, versetto 10-11, lo Spirito Santo è onnisciente, quindi conosce ogni cosa. Primo Corinzi 2, versetto 10-11. Vedi che Andy è più veloce di me.

0: Dio però li ha rivelato per noi per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Lo Spirito Santo è anche onnipotente. In Romani capitolo 8, versetto 11. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in voi. E anche in Genesi capitolo 1 versetto 2 chiaramente lo Spirito Santo è stato l'agente creativo, no? La Bibbia dice che lo spirito alleggiava sopra le acque e quindi vediamo anche lì l'onnipotenza dello Spirito Santo. E adesso giriamo in Giovanni 16 e prima di vedere l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita come credente, vediamo l'opera dello Spirito Santo nel mondo in cui viviamo. Giovanni 16 versetto 7. Tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vado, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e giudizio. Di peccato perché non credono in me. Di giustizia perché io vado al Padre mio e non mi vedrete più. Di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Allora, come fa lo Spirito Santo questa opera nel mondo? Di convincere il mondo del loro peccato di incredulità. Allora, io credo che lo Spirito Santo fa questa opera principalmente attraverso noi credenti. Avete notato dal giorno in cui tu sei diventato credente? Sembra che quando la gente è vicino a te, no, o magari il vostro familiare, avete notato che da quando tu sei diventato credente e nato di nuovo, i tuoi familiari cercano sempre di trovare difetti in te. Ah, ma anche tu. Ah, tu dici che parli, tu credi in Gesù, ma anche tu, vedi, tu hai sbagliato. Mio papà, quando ho conosciuto il Signore, che voi conoscete, io ero terribile, ancora un pochino terribile sono. E quindi la mia famiglia ha visto veramente un cambio radicale. Cioè, io prima, mia mamma ricevevo chiamate dalla polizia ed è ospedale di tarde notte, sabato notte o domenica mattina. E poi io comincio ad andare in chiesa domenica mattina a parlare di Gesù. Cioè, veramente è uscito fuori di testa questo figlio. E parlando con mio padre, perché sai, quando uno ha appena conosciuto il Signore evangelizza tutti, che dovremmo ancora fare, e mio padre, ah, tu credi di essere perfetto, adesso tu queste cose di Gesù, quella, e io ho detto no, se io fossi perfetto non avrei bisogno di un salvatore, anzi io sono molto difettoso. Però avete notato che i non credenti intorno a te, loro sono compunti dalla tua vita. Avete notato questo? E perciò loro cercano i difetti. Perciò loro vogliono trovare qualcosa in te che non va, perché poi si sentono giustificati. Anche tu sbagli. Certo che sbaglio, ma sono perdonato. Perché se noi ci rendiamo conto o no, lo Spirito Santo dentro di noi convince il mondo di loro peccato di incredulità. E per questo tante volte loro sono a disagio nella nostra presenza, perché quando sono nella nostra presenza, loro sono nella presenza di un Dio santo. Anche se noi non ci accorgiamo. Qualche anno fa il nostro vicino di casa, parlando con me e Silvana, adesso poi lei è traslocata e vive un altro signore in quella casa, ma lei parlando con noi, perché abbiamo vissuto, no, porta a porta per, non so, 4-5 anni, e magari qualche volta io e Silvana litighiamo, voi credete che litighiamo? O magari sai, grida i bambini, perché anche se mia moglie è siciliana e i miei figli sono mezzi siciliani e mezzi americani, casa nostra è come una casa siciliana. No. E qui in Veneto sono un po' diversi, no? Quindi io tante volte dico in estate le finestre sono aperte, cosa penseranno i vicini, no? Che noi siamo credenti. E io sto gridando ai miei figli, adesso ti ammazzo! No, magari non ho detto questo, ma quasi. E questo nostro vicino dice, ma voi veramente siete veri credenti? Voi siete diversi? Stai parlando di noi? E io ho detto, ma parlando con Simone, ho detto, veramente, non so, il Signore acceca le persone. Però lo Spirito Santo dentro di noi parla alla gente. Anche quando noi non abbiamo bocca, lo Spirito Santo compunge, convince. E lui fa questo principalmente attraverso la vita di un credente. La maggior parte di noi abbiamo conosciuto il Signore perché qualcun altro credente ci ha parlato di Gesù, giusto? E lo Spirito Santo ha usato loro come mezzo per portarci a Cristo. La seconda cosa di cui lo Spirito Santo convincerà il mondo, di giustizia. Perché io vado al Padre mio e non mi vedrete più. Allora in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 21 possiamo anche leggerlo, ma tenete un dito in Giovanni 16. In 2 Corinzi 5 21, poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato. Chi è colui che non ha conosciuto peccato? Bravi. Affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Avete compreso cosa ci ha scritto qui lo Spirito Santo? Dice voi, tutti voi, io incluso, eravate peccatori. Il giudizio di Dio pendeva sopra la vostra testa. Ma Dio ha fatto colui che era senza peccato diventare peccato al posto vostro, perché Cristo ha preso su di sé i nostri peccati e lui è stato giudicato da Dio Padre per ogni peccato che ognuno di noi abbiamo mai commesso, passato, presente e futuro. Anche quello dei non credenti che respingono il sacrificio di Cristo. Perché Paolo dichiara che Cristo è morto non solo per i nostri peccati, o forse Giovanni ha scritto, ma per i peccati di tutto il mondo. E perciò Gesù in croce ha dichiarato, Padre, Padre, egli, perché mi hai abbandonato? Perché in quel momento Gesù era l'oggetto dell'ira di Dio, il giudizio di Dio. Lui è stato giudicato al posto nostro. E qui Paolo ci scrive in 2 Corinzi che se noi crediamo in Cristo con tutto il nostro cuore, Cristo ha preso su di sé i nostri peccati e noi abbiamo ricevuto la sua giustizia. Quanto buono e perfetto è la giustizia di Gesù? È perfetta. Quindi vuol dire che noi non possiamo migliorarlo. Noi dobbiamo solo credere che è così. Sembra una promessa troppo bella. Tutti i miei sbagli e tutti i miei errori cancellati. E davanti a Dio io sono puro e perfetto come Gesù, per quello che Lui ha fatto per me. È una grande cosa. Il fatto che Gesù è risuscitato dalla morte, abbiamo spiegato tante volte, nel Vecchio Testamento il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo una volta all'anno per presentare un sacrificio per i propri peccati e per quelli di tutto Israele. E loro legavano una corda alla sua gamba e lui aveva cucito nelle sue vesti delle campanelle. Gli altri sacerdoti, che non era permesso di entrare nel luogo santissimo, aspettavano fuori la tenda, il velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo, e se loro sentivano bum, e sentivano che le campanelle non suonavano più, avrebbero capito che il sommo sacerdote era entrato nel luogo santissimo indegnamente e Dio lo aveva giudicato. Come loro non era permesso di entrare nel luogo santissimo, dovevano tirarlo fuori con questa corda. Il fatto che lui usciva vivo dal luogo santissimo era dimostrazione ai altri sacerdoti di tutto Israele: Dio ha accettato la sua offerta. E quindi per tutta la nazione di Israele era un segno: per questo anno Dio ha cancellato i nostri peccati. Noi sappiamo dal Nuovo Testamento che in realtà sono solo stati messi da parte i peccati di Israele finché veniva il Messia, perché i sacrifici del Vecchio Testamento erano solo una figura del sacrificio di Gesù. E quindi la parola di Dio dichiara che il fatto che Gesù è uscito dalla tomba, lui è entrato nel luogo santissimo non a Gerusalemme ma in cielo stesso, e ha versato una volta per sempre il suo sangue sull'altare, sul precipizio, sul propiziatorio, scusate. E il fatto che lui è risuscitato dalla morte è una dimostrazione a noi e a tutto il mondo: Dio ha accettato l'offerta di Gesù. E quindi noi siamo giustificati. Io sono salvato questa mattina. E se muoio in questo secondo, io vado direttamente nella presenza di Dio. E spero per tutti voi è così. La terza cosa di cui lo Spirito Santo convince il mondo è giudizio. Versetto 11. Il giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Satana è stato sconfitto sulla croce e ognuno di noi che siamo nati di nuovo figli di Dio, noi siamo come una pubblicità vivente che lui è stato sconfitto. Voi conoscete la mia testimonianza, io ero un tossicodipendente prima di conoscere il Signore. Un tossicodipendente, un alcolizzato, e non c'è tempo di elencare tutti gli altri peccati che commettevo. E quando Cristo ha trasformato la mia vita è diventata una pubblicità per Gesù. È una contropubblicità per Satana, perché la nostra vita, cari fratelli e sorelle, è un'evidenza, no? Perché possiamo parlare con la gente della dottrina e dogme e cose qua e là, no? Sulla strada, ma una vita cambiata nessuno lo può negare. Una vita trasformata. Dice: io conoscevo, quello era un mascalzone. Adesso va in chiesa, parla di Gesù, si comporta bene, paga i suoi debiti, prende cura della sua famiglia. E perciò Satana vuole sempre rovinare la nostra testimonianza. Avete notato che lui, in ogni secondo, vuole rovinare la nostra testimonianza. Perché? Perché noi siamo una pubblicità che lui è sconfitto. Noi siamo una pubblicità al mondo: tu puoi avere la libertà. Tu puoi avere la gioia. Tu puoi sperimentare la vera vita e non devi cercare un spinello o una bottiglia di whisky o un ecstasy, una pillola in discoteca o in tante altre cose, nel lusso. Perché la vera felicità e soddisfazione troviamo solo in Dio. Perché noi siamo Suoi creatori. L'uomo è fatto per essere in comunione con Dio. E perciò l'uomo staccato da Dio, lui cerca di riempire il vuoto nella sua vita con tutte queste altre cose. Lui cerca la soddisfazione, cercando di riempire il vuoto dentro di sé. Ma in realtà solo Dio può adempiere quel desiderio nell'uomo. Ah, non è vero quando hai conosciuto il Signore e dice, ho trovato il mio posto. Ho capito adesso. E quindi ognuno di noi siamo brutta pubblicità per Satana. Che c'è libertà. E sapete che il mondo vuole libertà. Psicofarmaci, psicologi, yoga. No, quanti programmi e cose sono in giro, non è vero? Che la gente si aggrappa. E noi possiamo dire, guarda, che le vere risposte troviamo nel Signore.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
3: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del Suo unigenito Figlio sulla terra.

Qualche tempo dopo la brutta avventura vissuta dai soldati siri, allorché erano stati catturati da Eliseo, il re di Siria mandò in Israele un esercito agguerrito e potente che cinse d'assedio la città di Samaria. Ogni via d'uscita era preclusa e non vi era mezzo per far giungere rifornimenti alla città. Le riserve di viveri si esaurirono ben presto e la capitale fu ridotta alla fame nel senso più spaventoso della parola, tanto che qualcuno giunse perfino a mangiare i propri bambini. Venuto a conoscenza di questi fatti orribili, in un accesso di disperazione il re esclamò: «Mi tratti Dio con tutto il suo rigore, se oggi la testa di Eliseo, figlio di Shafat, rimane ancora sulle sue spalle!» Egli attribuiva al profeta la responsabilità delle terribili condizioni in cui si trovava Samaria, perciò gli inviò un sicario perché lo uccidesse. Queste cose avvenivano sotto il regno di Georam, figlio di Acab e Izebel. I suoi genitori erano stati molto malvagi, basti ricordare il modo in cui avevano fatto morire Nabot per impadronirsi della sua vigna e le persecuzioni fatte subire ai profeti dell'Eterno. In quel tempo Eliseo dimorava in Samaria. Mentre se ne stava in casa sua, in compagnia di alcuni anziani, il Signore gli rivelò quanto Georam si proponeva di fare. Prima che l'inviato del re giungesse a casa sua, Eliseo disse a quelli che erano con lui: «Vedete voi che questo figlio d'assassino manda qualcuno a tagliarmi la testa? Fate attenzione. Quando arriverà il sicario, chiudete la porta e tenetegliela chiusa in faccia. Non si sente già dietro a lui il rumore dei passi del suo signore?» L'inviato del re arrivò mentre Eliseo stava ancora parlando, ma subito dopo sopraggiunse anche Georam, il quale disse: «Ecco, questo male viene dall'Eterno. Che cosa dovrei ancora sperare io da Dio?» «Ascoltate la parola dell'Eterno», disse allora Eliseo. «Così dice il Signore: domani mattina a quest'ora a Samaria vi saranno orzo e farina in gran quantità e tutti ne potranno comprare a basso prezzo». A queste parole il capitano al cui braccio il re s'appoggiava si fece beffe dell'uomo di Dio e disse: «Nemmeno se l'Eterno facesse delle finestre in cielo potrebbe verificarsi una cosa simile». «Ebbene», replicò Eliseo, «lo vedrai coi tuoi occhi, ma non ne mangerai». Fuori delle porte di Samaria vivevano quattro lebrosi che non potevano unirsi alla comunità perché la legge di Mosè lo vietava. Era una misura di prudenza ordinata dal Signore per salvaguardare gli altri dal contagio, data la gravità della malattia. I poveretti erano ormai in condizioni disperate. Di solito parenti ed amici uscivano a portar loro del cibo, ma ora che la città era ridotta alla fame, avevano smesso di farlo. I lebrosi si consultarono a vicenda e risolsero che se fossero entrati in Samaria sarebbero morti perché il cibo mancava per tutti. Se fossero rimasti lì, peggio che peggio, rimaneva solo una terza via da tentare. Perciò dissero: «Andiamo a buttarci nel campo dei Siri. Se ci lasciano vivere, vivremo. Se ci ammazzano, almeno sarà finita». Aspettarono l'imbrunire e poi si misero in cammino. Giunti al campo dei Siri, non trovarono anima viva. Tende, bestiame, armamenti, vesti di ricambio, riserve di viveri, oro, argento, tutto era là intatto, ma non c'era un uomo. Che cosa era avvenuto? Poco prima che calasse la sera, il Signore aveva fatto in modo che i Siri udissero un gran fragore di carri e cavalli, simile a quello prodotto da un immenso esercito. Si erano spaventati e avevano detto tra loro: «Il re di Israele ha senz'altro assoldato il re degli Hittei e il re degli Egiziani perché vengono ad assalirci». Detto questo, si erano dati ad una fuga precipitosa. Il terrore li aveva presi a tal punto che avevano abbandonato le tende e ogni altra cosa, preoccupati soltanto di mettere in salvo le proprie vite. Venuti a trovarsi in mezzo a tutta quell'abbondanza, i lebrosi mangiarono e bevvero a sazietà, raccolsero anche un bel po' d'oro, argento e abiti e nascosero il tutto per proprio conto. Infine, quando la loro eccitazione si fu un po' calmata, si dissero l'un l'altro: «Non ci stiamo comportando bene. Questo è un giorno di buone notizie e noi taciamo. Se aspettiamo che faccia giorno prima di avvisare gli altri, ci colpirà qualche castigo. Andiamo dunque a informarne la casa del re». Lasciarono il campo e andarono verso la città. Giunti alla porta, chiamarono i guardiani e li avvisarono che l'accampamento nemico era deserto.
I siri se ne sono andati abbandonando ogni cosa, dissero. Hanno lasciato il bestiame, i viveri e le tende intatte. A loro volta i guardiani corsero alla corte del re e riferirono ciò che avevano saputo a quelli che si trovavano in palazzo. Il re si levò nel cuor della notte, ma accolse la notizia con sospetto. «I siri hanno certo tramato qualcosa contro di noi», disse. «Sanno che patiamo la fame e si sono nascosti per attirarci in un'imboscata e poi entrare nella città». Uno dei suoi ufficiali lo supplicò tuttavia di verificare la cosa. «Ti prego», disse, «lascia che prendiamo 5 dei cavalli che ci sono rimasti e che andiamo a vedere di che si tratta». Il re acconsentì. Allora alcuni uomini presero dei carri e dei cavalli e andarono a vedere. Per accertarsi che i nemici se ne fossero veramente andati, ne seguirono le tracce fino al Giordano. La via era disseminata di oggetti e di vesti, cose che i siri avevano certamente gettato via per alleggerirsi nella fuga precipitosa. Compiuto il sopralluogo, tornarono indietro e ne riferirono i risultati al re. La sbalorditiva notizia si sparse in un battibaleno. Tutto il popolo uscì da Samaria e si precipitò al saccheggio dell'accampamento nemico. Oltre al resto vi fu trovata una gran quantità di orzo e di grano, e la parola dell'Eterno per bocca di Eliseo si avverò. Farina ed orzo furono messi in vendita a un prezzo bassissimo e chiunque ne poté acquistare. Nel frattempo il re aveva affidato la guardia della porta della città al capitano sul cui braccio si appoggiava quando era andato a far visita ad Eliseo. Pressata dalla fame, la gente si era riversata fuori di Samaria come un fiume in piena e aveva travolto l'ufficiale del re, che era morto calpestato dai piedi di migliaia di persone. Anche in questo le parole di Eliseo si erano adempiute. L'ufficiale aveva avuto modo di vedere la provvidenza del Signore per il popolo affamato, ma non aveva potuto beneficiarne.

Eliseo aveva ricevuto dal Signore la rivelazione che vi sarebbero stati 7 anni di carestia nel paese. Si rivolse allora alla Shunamita, la donna che era solita offrirgli ospitalità e di cui il profeta aveva risuscitato il bambino, e le disse: «Affrettati, va a soggiornare in qualche luogo all'estero, perché l'Eterno farà venire in Israele una carestia che durerà 7 anni». La donna fece come il profeta aveva detto e andò con la sua famiglia nelle terre dei Filistei, dove rimase per 7 lunghi anni. Trascorso questo periodo, tornò in Israele e decise di ricorrere al re affinché le facesse riavere la casa e le terre che aveva lasciato quando era partita. Mentre la donna si dirigeva al palazzo del re, questi stava discorrendo con Geazi, servo di Eliseo, e sembrava molto interessato al racconto dei prodigi compiuti dal profeta. Quando la Shunamita si presentò al re per chiedere la restituzione dei suoi beni, Geazi stava narrando l'episodio del fanciullo morto che il suo padrone aveva fatto tornare in vita. Come vide la donna, Geazi la riconobbe subito e riconobbe anche il figlio che l'accompagnava. «O re mio signore!» esclamò, «questa è la donna di cui ti ho parlato, e questo è il figlio risuscitato da Eliseo». Il re Georam interrogò la donna e si fece ripetere il racconto nei particolari. Poi chiamò uno dei suoi servi e gli diede quest'ordine: «Falle restituire tutto quello che è suo, e tutte le rendite delle terre dal giorno in cui lasciò il paese fino ad ora». Per alcuni anni regnarono contemporaneamente in Israele e in Giuda 2 re che portavano lo stesso nome. Georam, di Giuda, aveva sposato Atalia, una figlia del malvagio re Acab. Questa donna era perversa quanto sua madre Jezebel e istigò il marito ad agire male agli occhi del Signore. Dio fu costretto a punire duramente Georam di Giuda. Durante il suo regno, gli Edomiti, che erano stati soggetti a Giuda, si ribellarono e gli sforzi di Georam per soggiogarle di nuovo non approdarono a nulla.

idolatria e sviò il popolo in ogni maniera. Il Signore gli procurò molti fastidi, anche ad opera dei Filistei e degli Arabi, che riuscirono ad invadere Giuda e durante le loro razzie spogliarono persino il palazzo reale. Le sue ricchezze, le mogli, i figli, tutto gli fu portato via, all'infuori del figlio più giovane Acazia. Prima di salire al cielo nel carro di fuoco, il profeta Elia aveva fatto pervenire un suo scritto al re Georam di Giuda, nel quale lo riprendeva perché non aveva seguito le vie di suo padre Giosafat e di suo nonno Asa. Al contrario, aveva peccato e fatto peccare Giuda, aveva agito in tutto e per tutto come la casa di Acab del regno del nord e si era macchiato dell'orribile delitto di uccidere tutti i suoi fratelli che erano migliori di lui. Elia concludeva la sua lettera preannunziandogli gravi dolori per il suo popolo, le sue mogli, i suoi figli e tutto ciò che gli apparteneva. Per quanto lo riguardava personalmente, sarebbe stato colpito di una terribile malattia intestinale che si sarebbe inasprita di giorno in giorno finché le viscere gli sarebbero uscite dal corpo per effetto del male. Dapprima si verificò la profezia riguardante il popolo e la famiglia di Georam, ma non passò molto tempo che si adempì anche quella riguardante la sua persona. La malattia agli intestini lo colpì e fece il suo corso proprio nel modo descritto dal Signore per bocca di Elia. Georam soffrì pene indicibili per quasi 2 anni. Infine, quando l'atrocità delle sofferenze ebbe raggiunto il culmine, sopraggiunse anche la morte. Giuda non si turbò molto per la morte del re. Nessuno aveva rimpianti per lui e alla sua salma non furono tributate le onoranze solenni che erano in uso per la morte di un sovrano. Georam fu sepolto nella città di Davide, ma non nei sepolcri dei re. Dopo la morte di Georam, salì al trono di Giuda Acazia, il più giovane dei suoi figli e l'unico rimastogli dopo le uccisioni e le razzie compiute nel paese dalle popolazioni straniere. Il suo regno fu molto breve, appena 1 anno, durante il quale egli pure si valse dei consigli della perfida Talia, sua madre. Questa donna, come aveva fatto col marito, insegnò anche al figlio le vie del male e lo istigò a perseverare in esse. Acazia fu in stretti rapporti d'amicizia con suo zio Georam, re di Israele.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Bene amici, eccoci al nostro appuntamento con Verità Cristiana, come sempre Giuseppe al microfono, e oggi vorrei parlarvi di una parola non molto amata dagli studenti: esami. Quando però si tratta di esami di controllo medico, il desiderio è di averli al più presto. Anche Gesù invita i suoi seguaci ad un esame della propria vita. Avendo appena finito

Finito di raccontare una parabola con le parole «chi ha orecchie da udire, oda», i discepoli vengono a lui per ulteriori spiegazioni. Gesù aveva usato un'illustrazione molto comune, eppure essi non avevano capito. Ne approfitto per ricordarvi che siamo sempre a vostra disposizione per aiutarvi con quello che non capite. A volte il poco tempo ci costringe ad abbreviare o forse la ricezione non è molto buona. Scrivete pure, vi risponderemo senz'altro. Ed è così che Gesù spiega la parabola del seminatore che io vorrei proporvi applicandola anche a noi. Il seminatore esce per seminare. Parte del seme cade per la strada e viene calpestato dai passanti e mangiato dagli uccelli. Altro seme cade sul terreno roccioso. Il calore permette che presto nasca una pianticella. Ma non avendo radici profonde, il sole la secca con altrettanta rapidità. Un'altra parte del seme cade fra le spine e cresce insieme ad esse, finché le spine non lo soffocano e muore. Ma una parte cade sul buon terreno, nasce, cresce, matura e porta frutto. Pronti per gli esami? Il seminatore è il Signore Gesù, che annuncia il buon seme, cioè la sua parola. E questi programmi sono dei piccoli semi che egli usa per immettere la sua vita nei nostri cuori. Il terreno rappresenta noi ascoltatori. Alcuni sono come il seme caduto lungo la strada. Il loro cuore è incredulo, odiano ciò che parla di Dio. Si affrettano a cambiare stazione o spegnere la radio appena sentono qualcosa di cristiano, magari imprecando. La vera spiegazione di ciò che succede, però, ci è data da Gesù. È il diavolo che porta via quanto udito, perché non credano e non siano salvati. È importante notare che come Dio si affatica nel raggiungere gli uomini col messaggio di salvezza, instancabile è pure lo sforzo del maligno per distruggere le nostre vite e per non farci credere all'Evangelo. Esamina un po' la tua vita. Il tuo cuore risponde alla voce di Dio o è incallito? Non essere una vittima tra le grinfie di Satana, ma arrenditi a Dio. Il prossimo tipo di terreno è il seme che cade sulla roccia. Questi sono coloro che rispondono subito all'invito di seguire Gesù. Sono al settimo cielo per la gioia, ma arrivate le prime prove, l'entusiasmo finisce ed anche quel pizzico di fede che sembravano di possedere si spegne. È bene considerare il costo prima di decidersi a seguire Gesù. Egli non promette un cielo sempre azzurro o un mare sempre calmo. Forse anche tu hai detto subito sì a Gesù. Eri contento finché una prova venne e tutto svanì. Continueremo fra poco a riflettere sugli altri due tipi di terreno di cui Gesù ci parla, ma vorrei farvi ascoltare adesso una breve pausa un canto del nostro amico Albino Montisci che dice «Tenero e verde, spunta il grano». E abbiamo parlato di semenza, di seme, che è la parola di Dio. Vorrei ascoltare questa canzone che parla appunto del seme che possiamo vedere attorno a noi.

Rieccoci insieme, amici, e continuiamo a vedere i vari terreni in cui cade il seme della parola di Dio, come Gesù ci annuncia nella sua parabola. Abbiamo visto il seme che cade sulla strada, lungo la strada, e questi rappresentano il cuore di chi non vuole assolutamente parlare di Dio o ascoltare Dio. Nel loro caso però abbiamo detto che è il diavolo che porta via la parola udita, perché non credano e non siano salvati. La seconda categoria era quella delle persone le quali rispondono subito e con gioia all'invito di seguire Gesù, ma con le prime prove essi rigettano il tutto. Questi sono come il seme che cade sulle rocce, il quale appunto spunta subito, ma non avendo radici profonde il sole lo secca subito. Molto interessante e forse il più comune è il terzo tipo di persone di cui parla Gesù: il seme fra le spine. Immaginate una povera pianticella circondata da ortiche. All'inizio tutto bene, poi l'erbaccia sembra crescere sempre più in fretta. Le ortiche hanno il sopravvento e la pianticella è soffocata. Interessante pure gli oggetti che queste spine rappresentano. Gesù dice che tre cose possono soffocare il desiderio di continuare la vita cristiana: le preoccupazioni di questo mondo, le ricchezze e i piaceri della vita. Forse parlo a qualcuno che una volta soleva leggere la Bibbia, una volta soleva frequentare gli incontri biblici o di preghiera, una volta ha perfino affermato pubblicamente di appartenere a Cristo per mezzo del battesimo. Poi il lavoro aumentò, poi ti sei sposato, poi hai messo su famiglia, poi ti sei comprata una casa, poi questo e poi quest'altro, e il tuo interesse per le cose spirituali, per Dio, è stato soffocato. Forse il desiderio per le ricchezze ti ha condotto per sentieri tortuosi che si rivelano sempre più deludenti, o addirittura sei pieno di guai fino al collo. Forse ancora sono stati i piaceri della vita a soffocare in te il desiderio della comunione con Dio e con gli altri fratelli. O forse parlo a qualcuno che si trova in grave pericolo di incamminarsi su una tale via. Ricorda che i piaceri sono di due tipi: quelli che sono male in se stessi e condannati da Dio, come ubriachezza, vizi sessuali, giochi d'azzardo, ma poi vi sono gli sport, divertimenti e simili piaceri che, benché leciti in se stessi, possono anche soffocarci quando non si controllano più. Guarda bene dove sei arrivato o dove la strada in cui ti trovi può condurti. Per quanto riguarda Dio, il tuo cuore è simile a quello dell'incredulo. Forse hai avuto dei momenti di tenerezza nei tuoi anni giovanili o nella tua fanciullezza, ma poi ti sei indurito e la tua vita è un terreno pieno di spine. Chiedi a Dio di dissodare il tuo cuore, togliere via quanto c'è di marcio e di spine. Prendi, trova il tempo per avere un rapporto intimo con Dio, meditando la sua parola, pregando, e vedrai che la tua vita comincerà a portare del buon frutto. E infine è appunto questo il terreno buono di cui parla Gesù. Questi sono coloro che si lasciano guidare da Gesù, seguendolo con fiducia e perseveranza nei momenti belli e meno belli. Questo è ciò che ci incoraggia a continuare nel lavoro della semina della parola di Dio. Tanti di voi scrivono e ci chiedono una parola di conforto, altri delle spiegazioni, ma quanta gioia ci dà quando un cuore si apre all'influenza trasformatrice di Dio. Questo è il nostro augurio per ognuno di voi, e a questo fine siamo sempre lieti di aiutarvi oltre. A risentirci, amici, e grazie per l'ascolto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: Prima Timoteo 3. È interessante, nello scrivere a Timoteo in diverse occasioni Paolo usa espressioni interessanti per me. Prima ha detto: questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata. E ora qui dice, all'inizio del capitolo 3, questa parola è sicura. Di nuovo dirà: questa parola è sicura e degna di essere accettata. E dirà senza alcun dubbio. Lui parla a Timoteo con interessanti espressioni che affermano la verità di quello che gli sta dicendo. Questa parola è sicura. Se uno desidera l'ufficio di vescovo o sorvegliante, desidera un'opera buona, non una buona posizione, ma una buona opera. Il termine episcopos, che è tradotto qui vescovo, è un termine che in realtà significa sorvegliante, uno che si occupa della supervisione. La parola tradotta anziano è presbiteri o presbiteros. Il presbiteros, l'anziano della chiesa. Il nome implica che si tratta di un uomo maturo, e nelle comunità avevano come responsabili della comunità i presbiteros. Gli inglesi avevano il consigliere comunale, che era nominato come giudice all'interno della comunità, chiamato alderman. E il termine alderman, consigliere, è in realtà elderman, anziano. Era stabilito che una persona non potesse essere un presbiteros se non aveva almeno 50 anni. L'episcopos, dall'altro lato, era il sorvegliante. Era spesso il ministro della Chiesa, uno che era responsabile sulla Chiesa. E da questo abbiamo una grande distinzione nella Chiesa oggi tra gli episcopali, che derivano dall'episcopos, e i presbiteriani, che derivano dai presbiteri. Così la differenza tra una chiesa governata dagli anziani e la chiesa governata dall'episcopos, il sorvegliante. Ed è interessante, perché se si guarda la parola di Dio, questi erano probabilmente la stessa cosa. Se si studia il Nuovo Testamento, l'uso delle parole è spesso interscambiabile, e quando Paolo scrive si rivolge agli anziani, ma naturalmente questo include anche l'episcopos. Quando manda a chiamare gli anziani di Efeso, sarebbe stato sbagliato chiamare gli anziani e non l'episcopos. E quindi, se si guarda la questione attraverso il Nuovo Testamento, si può dire con una certa forza che i termini sono quasi sinonimi o interscambiabili, almeno nel loro uso nel Nuovo Testamento. Quindi, se uno desidera questo ufficio di sorvegliante della Chiesa, desidera un'opera buona, Ma questi sono i requisiti per quest'uomo. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile. Ora questo già dovrebbe escludere tutti. Deve essere marito di una sola moglie. In quel periodo in particolare, i voti matrimoniali nel mondo pagano non erano tenuti in grande considerazione. La cultura greca aveva un detto che ogni uomo dovrebbe avere un amante per divertimento, una concubina per piacere sessuale e una moglie per dargli dei figli legittimi. Ma la moglie era vista più o meno come una proprietà, un oggetto. Ora, in nessuna delle culture di quei tempi una moglie aveva il diritto di divorziare. Questo era qualcosa che solo il marito poteva fare. E persino nella cultura giudaica un marito poteva divorziare per qualsiasi motivo. E fino a quel punto, nella cultura giudaica, in molte aree era ancora praticata la poligamia. Giuseppe Flavio parla di alcuni che avevano 3 o 4 mogli. E la poligamia era ancora una pratica diffusa a quei tempi, persino nella comunità giudaica. La Chiesa deve essere un'entità distinta e separata nel mondo. Deve avere standard superiori a quelli del mondo. E così stabilisce lo standard per l'episcopos, uno che deve essere il sorvegliante nella Chiesa, che deve essere marito di una sola moglie, deve essere sobrio, attento. Cioè, nel suo sorvegliare il gregge di Dio deve essere molto attento, deve essere assennato, di buon contegno, ospitale, atto ad insegnare. Quindi questi sono i primi requisiti per questa qualifica. Poi non dedito al vino, non violento, non avido di disonesto guadagno, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro. Che governi bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro. Ma se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Inoltre egli non sia un neoconvertito, perché non gli avvenga di essere accecato dall'orgoglio e non cada nella condanna del diavolo. Quindi queste sono le istruzioni di Paolo a Timoteo. Quanto ai requisiti che deve avere l'episcopos, il sorvegliante. Ora, se leggete la lettera di Paolo a Tito, lui dà i requisiti del presbiteros, dell'anziano, e vedrete che nel dare i requisiti per l'anziano sono molto simili ai requisiti di un episcopos o sorvegliante. Ora si rivolge ai diaconi. Similmente i diaconi siano dignitosi, non doppi nel parlare, non dediti a molto vino. Questo naturalmente è interessante, perché il sorvegliante, l'episcopos, non doveva essere dedito al vino, il diacono non doveva essere dedito a molto vino. Questo probabilmente è il motivo per cui molti cercano l'incarico di diacono anziché quello di anziano. L'apostolo Paolo, nello scrivere ai Corinzi, dice: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Alcune cose possono ostacolare il mio progresso verso l'obiettivo. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa edifica. Alcune cose mi distruggono. Ogni cosa mi è lecita, dice, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Abbiamo un esempio molto interessante nell'Antico Testamento, quando Dio comanda a Mosè di costruire il tabernacolo e gli dà delle precise istruzioni riguardo ai materiali, alle dimensioni, alle misure e tutto il resto. Gli dà delle istruzioni molto precise. Una volta che hanno costruito il tabernacolo, che l'hanno tirato su, hanno sistemato l'altare e tutto il necessario per i sacrifici, viene il tempo per inaugurare il tempio o il tabernacolo, per adorare Dio. E così viene costruito l'altare, viene messo sopra il sacrificio e scende il fuoco dal cielo e in un certo senso accende il fuoco dell'altare. Una manifestazione soprannaturale di Dio, la presenza di Dio scende, la gloria del Signore riempie il tabernacolo, i sacerdoti a causa della gloria del Signore quasi vengono meno, non riescono a stare in piedi. E nel bel mezzo di questo movimento di Dio tra il popolo, due dei figli di Aronne si entusiasmano e loro avevano dei turiboli con l'incenso che dovevano offrire davanti al Signore. E così sono entrati per offrire questo incenso nell'entusiasmo del momento e il fuoco è sceso dall'altare di Dio e li ha consumati. In seguito Dio comanda a Mosè di parlare ad Aronne che quando facevano il servizio a Dio non dovevano bere vino. Ne hanno fatto un comando molto specifico. L'indicazione è che forse i due figli di Aronne avevano bevuto un po' di vino e avevano perso il senso del giudizio, ed è per questo che sono stati consumati dal fuoco di Dio quando hanno cercato di offrire del fuoco estraneo davanti al Signore. Dio vuole che lo serviamo con la testa libera, con la mente pulita. Ora molte persone pensano alle cose di Dio quando sono ubriachi, e certe volte alcuni di questi hanno chiamato alle 2, alle 3 del mattino, e mia moglie dorme dal lato in cui c'è il telefono. Non so perché, ma dorme lì. Certe volte squilla il telefono in piena notte e dall'altra parte qualcuno inizia a dire: «Oh, volevo dire che marito meraviglioso che hai», eccetera. E lei dice: «Ecco, guarda, dillo direttamente a lui», e mi passa il telefono. La lode che viene dalle labbra di un ubriaco non è che ti tocca particolarmente. Quello lo possono pensare quando sono ubriachi, ma cosa pensano di me quando sono sobri? E così nella nostra lode a Dio. Niente stimolanti artificiali. Lui vuole che la nostra adorazione e la nostra lode vengano da un cuore e da una mente che non è sotto un qualche tipo di falso stimolante. Quindi il sorvegliante, colui che ha la responsabilità di sorvegliare la Chiesa, non dedito al vino, mentre i diaconi, e queste erano le persone che si occupavano degli aspetti più pratici della Chiesa a quei tempi, la questione del programma sociale della Chiesa e cose di questo tipo. Loro non dovevano essere dediti a molto vino. Il vino in quei tempi, naturalmente, era bevuto praticamente da tutti. Era composto da 3 parti di acqua e 2 parti di vino. E naturalmente in questa percentuale ce ne voleva davvero tanto per far ubriacare una persona. E generalmente eri pieno prima di arrivare al punto di ubriacarti, ma era in forma diluita. E in realtà veniva bevuto al posto dell'acqua che in molti posti non si poteva bere. Vi ricordate, Paolo dice a Timoteo: «Prendi un po' di vino per il tuo stomaco e per le tue frequenti infermità». Quindi il diacono non deve essere dedito a molto vino. Ci viene detto: «Non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito». Neanche loro devono essere avidi di disonesti guadagni e ritengano il mistero della fede in una coscienza pura. Ora anch'essi siano prima provati, poi svolgano il loro servizio se sono irreprensibili. Quindi molti dei requisiti degli anziani sono anche per i diaconi. I diaconi devono essere provati. Allo stesso modo le mogli. Ora nella nostra versione, se notate, le loro mogli è stato aggiunto, perché i traduttori hanno pensato che si stesse riferendo probabilmente alle mogli dei diaconi, il che è possibile, ma è anche possibile che Paolo si stesse riferendo alle diaconesse, e quindi questo sia riferito a quelle donne che assumono nella Chiesa l'ufficio della diaconessa. E così anche le mogli siano dignitose, non calunniatrici, ma sobrie e fedeli in ogni cosa. I diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i figli e le loro proprie famiglie. Coloro infatti che hanno svolto bene il servizio si acquistano un grado onorabile e grande franchezza nella fede in Cristo Gesù. E così Paolo qui scrive i requisiti per questi uffici. Poi dice: «Ti scrivo queste cose nella speranza di venire presto da te, affinché se dovessi tardare, se non ce la facessi subito, tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità». Timoteo era stato lasciato ad Efeso da Paolo per fortificare la Chiesa. Paolo sta scrivendo a Timoteo che si trova ad Efeso e lo sta istruendo riguardo al governo della Chiesa. Ora, avendo dichiarato i requisiti dei diaconi, degli anziani e delle diaconesse, di nuovo, quando guardiamo questi requisiti ci accorgiamo che davvero poche persone sono realmente qualificate per questi uffici. Queste caratteristiche e questi tratti che vengono richiesti per quelli che hanno una posizione di leadership sono più ristrette della media, potreste dire. Ci vuole una vita di dedizione, e molte persone si potrebbero sentire, come risultato di questi requisiti, non qualificati per assumere una posizione di autorità nella Chiesa. Così Paolo nel verso 16 dichiara: «E senza alcun dubbio grande il mistero della pietà». La pietà è essere simile a Dio. Grande il mistero dell'essere simile a Dio. Queste caratteristiche, questi tratti che sono stati descritti, sono le caratteristiche e i tratti di Dio. Dio vuole che assomigliamo a Lui. Uno che è anziano nella Chiesa o sorvegliante nella Chiesa è in realtà un rappresentante di Dio davanti alla gente. Ed è un'incredibile responsabilità quella di essere un rappresentante di Dio. La gente guarda la leadership per comprendere Dio. Dio vuole che io somigli a Lui, in modo che quando le persone guardano me possano comprendere com'è Dio. E questa è tutta la comprensione che molte persone avranno mai di Dio, quello che osserveranno nella vita dei seguaci di Dio. Quindi ciascuno di noi è un rappresentante di Dio al mondo. Ma quelli che assumono la posizione di anziani o sorveglianti hanno una responsabilità ancora maggiore nell'essere rappresentanti di Dio davanti alla gente. E Dio non prende con leggerezza come lo rappresentiamo. Giacomo dice: «Non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio». Ci viene detto: a chi molto è stato affidato, molto sarà richiesto. E così per quelli che si trovano nella posizione di sorvegliante c'è uno standard più ristretto in base a cui devono vivere: irreprensibili, di buona reputazione, anche da quelli di fuori dalla Chiesa, per il modo in cui vivi, che non arreca vergogna a Gesù Cristo, all'Evangelo di Gesù Cristo. Questa è stata una triste tragedia nella storia della Chiesa, che spesso la leadership non ha preso con sufficiente serietà questa incredibile responsabilità di rappresentare Dio. Paolo parla del cadere nel laccio del diavolo, e Satana sicuramente fa di tutto per intrappolare i ministri. Ed è sempre una tragedia e una cosa molto triste quando vedi un servitore di Dio che viene intrappolato dal nemico, per la vergogna che questo arreca all'Evangelo. Come ha detto Nathan a Davide riguardo al suo peccato con Bathsheba: «Tu hai dato ai nemici dell'Eterno occasione di bestemmiare». Il problema è che Satana, io credo, è all'opera maggiormente contro quelli che hanno una maggiore influenza che contro quelli che hanno una minore influenza. Credo che più il Signore ti usa, maggiori sono le tentazioni che il nemico mette sul tuo sentiero. Quest'anno che è passato, due dei giovani ministri più promettenti e capaci nelle missioni di Calvary Chapel sono caduti nel laccio del nemico. Uno, grazie a Dio, è stato liberato ed è stato riabilitato, ma l'altro è ancora legato, e questo mi fa soffrire, mi spezza il cuore, perché amo questi giovani come un padre ama suo figlio, ed ero emozionato per il loro ministero, per l'efficacia del loro ministero, l'efficacia della loro comunicazione, la loro capacità di insegnare. Era un'emozione vedere ciò che Dio stava facendo attraverso il loro ministero e attraverso le loro vite, perché migliaia di persone erano raggiunte. Vederli legati dal nemico è davvero una tragedia e qualcosa di doloroso per il mio cuore. Grande è il mistero dell'essere simili a Dio. Dio vuole che assomigliamo a Lui. Questo è il suo scopo nell'averci creato. E quando ci ha creato simili a Lui, ci ha creato a sua immagine e somiglianza. Era scopo di Dio che noi assomigliassimo a Lui. E com'è Dio? Dio è amore. Dio vuole che l'amore domini la nostra vita. Dio è puro. Dio è santo. Lui vuole che siamo puri. Lui vuole che siamo santi. Dio è gentile. Dio è compassionevole. Dio è paziente. Lui vuole che siamo gentili, compassionevoli, pazienti. Lui vuole che io assomigli a Lui. Grande è il mistero dell'essere simili a Dio. Perché io dico: sì, voglio assomigliare a Dio, Ma come assomigliare a Dio è tutta un'altra cosa. Ci sono molte persone che accettano questo. Sì, assomigliare a Dio è la cosa più grande che possa succedere ad una persona. E cercano di essere come Dio, ma scopriamo che ogni volta che cerchiamo di assomigliare a Dio, ci sono altre forze all'opera dentro di noi, che ci ostacolano in questo nostro obiettivo. Come dice Paolo in Romani capitolo 7, io confermo che la legge di Dio è buona, ma vedo che c'è un'altra legge all'opera nelle mie membra, nel mio corpo. E il bene che voglio non lo faccio, e il male che non voglio quello faccio. Io riconosco cos'è buono, ma come metterlo in pratica, questo non lo so. E ci ritroviamo spesso in questa posizione. Io riconosco che questo è giusto, questo è buono, questo è quello che dovrei fare, ma come metterlo in pratica? È qui il problema. E grida, oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grande è il mistero della pietà, dell'essere simile a Dio. È un grande mistero che è stato risolto. È stato risolto nell'incarnazione. Quindi senza alcun dubbio grande è il mistero della pietà, ma Dio ha risolto il mistero attraverso l'incarnazione di Gesù Cristo. Dio è stato manifestato in carne, una chiara, evidente, positiva dichiarazione che Gesù Cristo è Dio. Dio è stato manifestato in carne, e lo scopo dell'incarnazione era portare l'uomo ad assomigliare a Dio, o aiutarci ad assomigliare a Dio. Dio è stato manifestato in carne, è stato giustificato o è stato dimostrato che era giusto nello Spirito. Lo Spirito lo ha condotto nel deserto per essere tentato dal diavolo e lui ha superato ogni prova, ha resistito alla tentazione, è rimasto vero e ubbidiente ai principi di Dio, è stato giustificato o è stato dimostrato che era giusto nello Spirito, è apparso agli angeli. Dopo la tentazione, gli angeli sono venuti e lo hanno servito. Inoltre è stato suggerito che gli angeli non hanno mai visto Dio fino all'incarnazione. Grande è il mistero dell'essere simili a Dio. Dio è stato manifestato in carne, giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli. Dio abita in una luce inaccessibile. Quelli che hanno avuto visioni di Dio non hanno mai avuto la visione di una forma. C'era sempre questo bagliore della gloria che risplendeva dal suo essere. Se guardi direttamente una luce, una forte luce brillante, riesci a vedere solo luce. Siete mai stati fuori nel bosco la sera ed è tutto buio e qualcuno accende una torcia davanti ai vostri occhi? Siete mai andati in campeggio da bambini? I responsabili portavano sempre quelle torce e te le mettevano proprio davanti agli occhi. Tutto quello che vedi è questa forte luce davanti agli occhi. Non vedi la torcia. Non riesci nemmeno a vedere il responsabile. Tutto quello che riesci a vedere è questa forte luce che ti splende davanti alla faccia. Ma non hai il senso delle forme, perché l'unica cosa che vedi è la luce. Non vedi la lampadina. Non vedi il filamento all'interno della lampadina. Vedi solo il bagliore della luce. E così Dio. La gloria della sua presenza è così travolgente. La brillantezza che emana il creatore dell'universo. Chiamatela energia, chiamatela come vi pare. Questo bagliore che viene da Dio. È possibile che gli angeli non abbiano mai visto la forma, ma solo la brillantezza che viene dalla sua presenza. Finché non è stato manifestato in carne e apparso agli angeli. Lui è stato predicato tra i gentili, come dice Paolo al re Agrippa riguardo alla sua esperienza sulla via di Damasco. Lui gli dice che il Signore l'ha chiamato ad andare ai gentili per portarli dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio. Poi è stato creduto nel mondo, in tutto il mondo. Hanno creduto in Gesù Cristo, hanno creduto in Dio che è stato manifestato in carne, e poi è stato accolto nella gloria. Lui disse: dal Padre sono venuto e al Padre ritorno. Nel suo tornare al Padre si è completato il ciclo, si è compiuto il suo ministerio, Gesù è venuto per manifestare all'uomo com'è Dio ed è stato il testimone fedele e verace. Tutto quello che ci occorre conoscere di Dio lo scopriamo in Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto il Padre, ma l'unigenito Figlio che è nel seno del Padre è quello che lo ha manifestato, che lo ha fatto conoscere, lo ha dichiarato. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, egli che è lo splendore della sua gloria, o l'espressione della sua gloria. Così lui ha adempiuto il suo scopo manifestando Dio a noi, e ha adempiuto lo scopo di riscattare il mondo a Dio per mezzo della sua morte sulla croce. Così ora, mentre ritorna al Padre, promette che manderà loro lo Spirito Santo, uno che starà a fianco a loro per aiutarli. Non vi lascerò senza un aiuto, ha detto, ma io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro aiuto, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere. E ci dice che quando lo Spirito sarebbe venuto avremmo ricevuto potenza. Che tipo di potenza? Potenza per essere simili a Dio. Grande è il mistero dell'essere simili a Dio. Non puoi essere simile a Dio con i tuoi sforzi, per quanto tu possa provare. Non è nella nostra natura o il nostro potere cambiare la nostra natura per essere come Dio. L'unico modo in cui posso essere simile a Dio è attraverso la potenza dello Spirito Santo che opera in me e che cambia la mia natura. E quindi la discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa era la prova che Gesù era davvero asceso al Padre, perché questa era la sua promessa, che quando sarebbe andato al Padre avrebbe mandato il Consolatore. È necessario per voi che io me ne vada, perché se me ne vado, o meglio perché se non me ne vado, non può venire il Consolatore, l'aiuto, lo Spirito Santo, ma se me ne vado io lo manderò. E così Gesù ha mandato lo Spirito Santo, e per mezzo della potenza e dell'opera dello Spirito Santo nella mia vita, essere simile a Dio ora è possibile. E mentre mi sottometto giorno dopo giorno, l'opera dello Spirito Santo in me ogni giorno mi fa un po' più simile a Dio. Come dice l'Apostolo Paolo, non ho ancora afferrato ciò per cui sono stato afferrato, né mi ritengo perfetto, ma proseguo il corso verso la meta. Qual è la meta? Essere come Dio, essere simili a Lui. E così sono sulla buona strada. E come dice Giovanni, carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui. Uno di questi giorni la sua opera sarà completa in noi, e noi saremo simili a Dio, e i propositi di Dio saranno realizzati nella sua creazione dell'uomo. Perché Dio ha creato l'uomo affinché fosse come Lui, e per mezzo di Gesù Cristo e per la potenza dello Spirito Santo io vengo ristabilito all'immagine di Dio. Grande è il mistero dell'essere simili a Dio, ma il mistero è stato risolto nell'incarnazione e attraverso l'opera dello Spirito Santo che Gesù ha mandato. Or lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Qui Paolo parla di un allontanamento dalla fede, di un'apostasia. Ci sono alcuni che dicono che una simile cosa è impossibile, ma lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi ci saranno alcuni che apostateranno o che si allontaneranno dalla fede. Gesù, nel parlare del suo ritorno, dice: quando il Figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra? È una domanda. Dice anche ai suoi discepoli che a causa dell'iniquità che abbonderà sulla terra, l'amore di molti si raffredderà. E questo significa che vivere negli ultimi tempi significherà vivere in una situazione molto difficile, con grandi pressioni. E noi scopriamo che questo è vero. Le opportunità per dare risposta a tutte le fantasie dell'uomo per il peccato sono tutte intorno a noi. Ora puoi abbandonarti ad ogni tipo di fantasia peccaminosa che tu possa desiderare. Leggete gli annunci personali nel giornale di Sant'Anna. Ogni genere di esperienza che uno possa desiderare è a disposizione, ad un certo prezzo. La pornografia, l'apertura della nostra società, la caduta dei valori morali, tutto questo ha aperto la porta e ha dato opportunità a chiunque di abbandonarsi completamente alla propria carne. Gesù disse: perché l'iniquità della terra sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni abbandoneranno la fede. Non è facile vivere la vita cristiana in questo mondo in cui viviamo noi oggi, che è totalmente abbandonato alla carne. Non puoi guardare nessun tipo di media senza essere esposto in un modo o nell'altro alle cose della carne. Non è facile vivere una vita cristiana oggi. Questi ultimi giorni saranno ancora più duri. Conservare la fede richiederà un impegno sempre più forte. Come Daniele, dovrete prendere la risoluzione nel vostro cuore di non contaminarvi con le opportunità che vi offre il mondo intorno a voi, ma che vivrete completamente e totalmente per Dio, una vita di santità in cui cercate di essere simili a Dio, e non potete farlo senza la potenza dello Spirito. Quindi lo Spirito dice espressamente che negli ultimi giorni sarà dura. Molti si svieranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori. E quanta seduzione c'è nel mondo oggi! Spiriti seduttori sono all'opera nel mondo oggi. Voglio dire, sono lì, sono tutto intorno a noi. Spiriti seduttori, e a dottrine di demoni. E io vi dico questo: nella nostra società oggi molti uomini stanno esponendo dottrine di demoni, dicendovi che ogni genere di vita è accettabile per Dio. Il Signore dice: perché non hanno voluto credere alla verità, Dio ha mandato loro efficacia d'errore perché credano alla menzogna. E gli uomini preferiscono credere ad una menzogna che alla verità. E trovo che questo sia molto vero oggi. Prendi ogni genere di folle eresia, ed essa può diffondersi in tutto il mondo in soli 6 mesi. Se vuoi diventare famoso, basta che ti inventi una nuova eresia per la Chiesa. Oh, come vorrei che fossero più attenti alle cose che permettono che siano proclamate. Come vorrei che rimanessero aggrappati alla parola di Dio. Le persone sono così reticenti a ricevere la verità, ma così pronte a ricevere una menzogna, un'eresia. Le persone sono così pronte a credere che la California sarà completamente distrutta da un terremoto durante le Olimpiadi. Quante persone hanno chiamato così preoccupate? Oh mamma, sta per venire un terremoto! Ho sentito almeno 10 di queste visioni durante la mia vita e non è ancora arrivato. Ora vi dico io cosa succederà. Ora faccio io la mia predizione. Quando le Olimpiadi saranno passate e il terremoto non c'è stato, inizieranno a vantarsi che le loro preghiere hanno impedito che accadesse. Voglio dire, non possono perdere. Hanno pregato e hanno digiunato e hanno salvato la California. Guardate come questo in un paio di settimane si è diffuso in tutta la comunità. Il nostro centralino è stato sommerso questa settimana con questa sciocchezza. Ehi, se vuoi predire che ci sarà un terremoto in California, ragazzi, non ci si può fare niente. Certo che ci sarà. Voglio dire, questo è uno stato in cui i terremoti sono frequenti. Siamo circondati da faglie. Ma io dico che non ci sarà un terremoto importante durante le Olimpiadi. Per l'iniquità di uomini bugiardi, marchiati nella loro propria coscienza, o come un ferro rovente. Mi chiedo davvero come questi evangelisti e tutti gli altri possano dormire la notte con tutti questi trucchi che tirano fuori. Per l'ipocrisia di uomini bugiardi. Non so se sei stato in qualche modo maledetto per essere finito nella loro lista degli indirizzi, ma noi conserviamo tutto in una cartella e le cose che riescono ad inventarsi per spillare soldi alla gente. E ti chiedi come possono farlo. Nel nome di Dio, come fanno a dire simili bugie? L'unica risposta è che la loro coscienza deve essere stata marchiata con un ferro rovente. Non hanno alcuna coscienza. Solo per poter vivere in splendide ville fanno le cose che fanno e poi si alzano e dicono: amici, abbiamo bisogno dei vostri soldi. La nostra guida turistica in Israele è venuta da me e mi ha detto: tu non sai proprio come si fa un giro turistico. Quelli che fanno giri turistici e che hanno nomi famosi non viaggiano mai con le altre persone nel giro. Non viaggiano in aereo con gli altri, ma viaggiano con il loro jet privato. E non salgono sui pullman con gli altri, ma prendono le loro limousine private e si incontrano con gli altri solo un paio di volte durante tutto il giro turistico, poi se ne tornano a casa con il loro jet. Poi mi ha detto: tu non ti metti d'accordo con i negozi del posto e tutto il resto? Tu non sai proprio come si fa un giro turistico. Dovresti venire a guardare alcune di queste persone all'opera. La coscienza marchiata con un ferro rovente. Come nel nome di Dio possono fare tali cose, se non avendo una coscienza marchiata con un ferro rovente? Ora, tra alcune di queste cose strane degli ultimi tempi, ci saranno quelli che vieteranno di maritarsi. Naturalmente il matrimonio sta diventando qualcosa di passato. Oggi si dice: vieni a stare da me, e ci sono così tante relazioni di questo tipo, in cui si va semplicemente a vivere insieme, senza il matrimonio. È così che si fa oggi. E imporranno di astenersi da cibi che Dio ha creato, affinché siano presi col rendimento di grazie da coloro che credono e che hanno conosciuto la verità. In molte sette e gruppi dell'occulto sono vegetariani, ma Paolo ci dice che questi cibi, la carne, devono essere presi col rendimento di grazie, naturalmente, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Quindi prega per il tuo cibo e mangiatelo. Proponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo, nutrito delle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito da vicino. Quindi ricorda ai fratelli queste cose, dice Paolo, scrivendo a Timoteo. Se fai questo, allora sarai un buon ministro di Gesù Cristo, perché li nutrirai nelle parole della fede e della sana e buona dottrina. Schiva però le favole profane e da vecchie, ma esercitati nella pietà. Ora tu puoi sprecare un sacco di tempo negli allarmi di terremoti, leggendo un sacco di spazzatura che viene pubblicata. Meglio che ti eserciti nella pietà, perché l'esercizio corporale è utile a poca cosa. Non è che lo sta proibendo, è buono. Ha un po' di utilità, ma più utile è la pietà. Ma la pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Anni fa, quando ho fatto la mia scelta tra la medicina come carriera e il ministero, mentre il Signore stava operando nella mia vita e stava parlando al mio cuore riguardo al ministero, Lui ha sottolineato che continuando con la medicina, diventando un medico, potendo ministrare alla gente nei suoi bisogni fisici, potevo aiutare le persone, sì, ma al massimo questo poteva essere temporaneo. Potevano essere forti e sani e vivere 100 anni, ma se entravo nel ministero e ministravo allo spirito dell'uomo, guarendo lo spirito, portando guarigione spirituale, allora sarei stato impegnato in qualcosa che avrebbe avuto benefici in eterno. E Lui me l'ha messa più o meno in questi termini: come vuoi aiutare le persone? In modo temporaneo o in modo eterno? E quando me l'ha messa in questi termini, non avevo scelta. Ora Paolo sta dicendo la stessa cosa circa l'esercizio. L'esercizio fisico ha vantaggi temporanei, ma la pietà ha vantaggi eterni. Ora viviamo in un tempo in cui, sapete, no, va molto in voga tutto questo esercizio fisico. Jogging, aerobica. L'altra sera io e mia moglie eravamo al ristorante, abbiamo guardato dall'altra parte della strada e abbiamo visto tutte queste teste che si muovevano su e giù e tutto il resto. E ragazzi, tutto il tempo che abbiamo mangiato, questi facevano su e giù. Io li ho ammirati davvero. Infatti non ho preso il dessert. Ma tutta questa moda dell'esercizio fisico è così in voga in tutta l'America. E va bene, Paolo non è che va contro questo. Voglio dire, l'esercizio corporale ha un qualche valore. Mantenerti in forma e tutto il resto. Non c'è niente di male in questo. Ma la pietà, esercitare te stesso nella pietà. Ehi, da questo raccoglierai dividendi eterni. Fammi dire questo. Io una volta ero la persona più in forma in circolazione. Ridete, eh? Tanto toccherà a tutti voi. Voglio dire, lo puoi fare per un certo tempo. Sicuramente è fantastico. Ma alla fine, chi era il tizio che scriveva tutto quello che dovete sapere sul correre? E poi? È morto per un attacco di cuore mentre faceva jogging. Mr. Fix. Meglio stare attenti a questo jogging. È pericoloso per la salute. Ti uccide. Ci sono cose che hanno un valore temporaneo e ci sono cose che hanno un valore eterno. E l'uomo saggio si impegnerà in quelle che hanno un valore eterno. Sceglierà l'eterno anziché il temporaneo, se è davvero saggio. Ci sono cose che possono portarti vantaggi temporanei, ci sono cose che possono portarti vantaggi eterni. L'uomo saggio sceglierà l'eterno anziché il temporaneo. Così Paolo dice a Timoteo la stessa cosa. L'esercizio temporale è utile. Timoteo era un giovane e probabilmente si teneva in forma. Va bene. Ma ehi, non trascurare la pietà, l'esercizio spirituale. Ora di nuovo, questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata. Di nuovo Paolo usa questa frase. Questa parola è vera ed è degna di essere accettata da tutti, e cioè che lo spirituale è superiore al fisico o al materiale, che è meglio esercitarsi nelle cose spirituali che nelle cose fisiche. Le une hanno solo valore temporaneo, le altre della vita ora e anche di quella a venire, quella eterna. E per questa dichiarazione, dice Paolo, la superiorità dello spirituale sul fisico, che è l'opposto della visione che ha il mondo, per questo infatti ci affatichiamo e siamo vituperati. Il mondo ci vitupera. Loro hanno una visione completamente opposta di questo. Il tempo trascorso in chiesa per loro è tempo sprecato, poiché abbiamo sperato nel

morto ed è il salvatore di tutti gli uomini, ma in modo specifico di quelli che credono. Ha provveduto salvezza per tutti, ma non tutti l'hanno ricevuta. Comanda queste cose, dice Paolo, ed insegnale. Nessuno disprezzi la tua giovinezza. Quanti anni aveva Timoteo? Beh, era stato con Paolo in viaggio come suo compagno ormai da 15 anni. Facendo conto che aveva 15 anni quando aveva iniziato con Paolo, e probabilmente i 15 anni sono un po' pochi, ma facendo conto che aveva solo 15 anni, ora ha almeno 30 anni. Quindi non è proprio un ragazzino. Quando Paolo dice nessuno disprezzi la tua giovinezza, non dovreste pensare ad un ragazzetto di 15-16 anni. Timoteo ha probabilmente 30 anni o più in questo momento. Ma in un periodo in cui gli anziani non erano considerati anziani se non avevano almeno 50 anni, c'era questa tendenza a guardare dall'alto verso il basso un giovane, come se mancasse di quella saggezza che viene dall'età e dalla maturità. Quindi nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma divieni esempio ai credenti nella parola, nella condotta, nell'amore, nello spirito, nella fede, nella castità. Sii d'esempio, Timoteo. Ora quello che Paolo scrive a Timoteo è buono per tutti noi. Dovremmo essere degli esempi di quello che è un cristiano. Paolo dice ai Corinzi: voi siete lettere viventi, conosciute e lette da tutti gli uomini. Come cristiano il mondo ti guarda. Sii un esempio di credente, di quello che un credente dovrebbe essere. È così che un credente dovrebbe vivere. È così che un credente dovrebbe agire e reagire. Sii un esempio di credente nelle tue parole, nella tua condotta, nel tuo modo di vivere, nell'amore, l'agape, nello spirito, nella fede, nella castità o nella purezza. Applicati alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento finché io venga. Così queste sono le tre cose che venivano fatte nella Chiesa delle origini. La lettura delle scritture era una pratica molto importante e comune nella Chiesa delle origini, che i cristiani si incontrassero per leggere le scritture. Queste lettere che mandava Paolo alle chiese dovevano essere lette alle chiese. Così dice a Timoteo: applicati alla lettura delle scritture. È buono anche il solo leggere la parola di Dio, ma poi anche l'esortazione, tu che incoraggi le persone ad agire in base alla parola, ad essere facitori della parola e non solo uditori. Confidate nel Signore, rendete grazie a Dio, e così l'esortare la gente. E poi anche l'insegnamento. Non trascurare il dono che è in te, che ti è stato dato per profezia, con l'imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani, dei presbiteri. Quindi Paolo qui parla di come, quando Timoteo gli sono state imposte le mani dai presbiteros, dagli anziani, loro hanno imposto le mani su Timoteo ed è venuta una profezia, e nella profezia è stato dichiarato o guidato il ministero di Timoteo. E ora Paolo gli dice: non trascurare quel dono che ti è stato dato tramite parola di profezia, quando gli anziani ti hanno imposto le mani. Adoperati per queste cose e dedicati ad esse interamente, affinché il tuo progresso sia manifestato a tutti. Abbi cura di te stesso e dell'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo questo salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. Interessante. Abbi cura di te stesso e dell'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo questo salverai non solo te stesso, ma salverai anche altri. È importante che noi parliamo agli altri. Importante per la nostra perseveranza, che andiamo avanti, che proseguiamo e che evangelizziamo. Non bisogna essere inattivi. Questo è qualcosa, credo, che noi tutti dovremmo esaminare attentamente nei nostri cuori. La Bibbia dice: ciascuno esamini se stesso, perché se esaminiamo noi stessi non saremo giudicati da Dio. E credo che noi tutti dovremmo esaminare i nostri cuori e la nostra attuale relazione con Gesù Cristo. E nell'esaminare la mia attuale relazione con Gesù Cristo stasera,
C'è stato un tempo nel mio cammino con il Signore in cui sono stato più fervente di come sono stasera.

0: C'è stato un tempo in cui sono stato più entusiasta circa le cose di Gesù, di come sono stasera. C'è stato un tempo in cui sono stato più diligente nel servire il Signore di come sono stasera. E se nell'esaminare il tuo cuore, la tua attuale relazione e le tue esperienze passate, se stasera non hai una relazione più profonda, più ricca, più piena di entusiasmo con il Signore, allora stai andando indietro, ti stai sviando. Se in qualsiasi momento del tuo cammino con Dio la tua relazione con Lui è stata più ricca, più dedicata di come è stasera, allora stai tornando indietro, ti stai sviando e dovresti stare molto attento a questo. Lo Spirito dice espressamente riguardo agli ultimi tempi che perché l'iniquità del mondo sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Sei forse uno di questi il cui amore si sta raffreddando? E dovremo prendere questo in seria considerazione. Gesù dice alla chiesa di Efeso: ho questo contro di te, che tu hai lasciato il tuo primo amore. Ora ravvediti, fai le opere di prima, se no rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. C'è una storia di un uomo che si perde nella bufera di neve e mentre cammina alla cieca in mezzo alla neve, accecato dalla bufera, inizia a sentirsi stanco, indebolito, finché non inciampa e cade e pensa: rimarrò qui per un po', non ho proprio forza per andare avanti. Ma mentre giace lì, si rende conto che ciò che l'ha fatto cadere è un corpo che è lì a terra ricoperto dalla neve, e quindi, capendo che c'è un'altra persona lì, la prende, si accorge che c'è ancora il battito, se la carica addosso e inizia a trascinarsi attraverso la neve, portando ora quest'altra persona con uno sforzo sovrumano, e dopo pochi passi arriva alla porta di una baracca e si salva. Ma scopre una cosa molto interessante, e cioè che nel salvare quest'altra persona, in realtà ha salvato se stesso. Questo è quello che sta dicendo Paolo a Timoteo: abbi cura di te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose, perché nel salvare gli altri, in realtà stai salvando te stesso. Vedete, non si può ministrare agli altri senza essere ministrati dal Signore. Io dico sempre che il modo migliore per imparare è insegnare, perché devi studiare così tanto per poter dare agli altri che insegnando un argomento in realtà tu impari quell'argomento molto bene. E il modo migliore per imparare è insegnare. Il modo migliore per migliorare è dare, dare agli altri. Abbi cura di te stesso e dell'insegnamento. Persevera in queste cose, perché nel salvare gli altri, nel raggiungere gli altri, scoprirai che sarà per la tua stessa salvezza. Sarà per il tuo arricchimento, sarà per la tua stessa benedizione, la tua stessa fortificazione nelle cose del Signore.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

cari ascoltatori, vogliate gradire il saluto che Patrizia ed io vi inviamo, e intanto vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dei versetti da 21 a 24.

Egli dunque disse loro di nuovo: «Io me ne vado, e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Perciò i giudei dicevano: «Succederà forse, poiché dice: dove vado io, voi non potete venire». Egli diceva loro: «Voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati».

0: dopo il tema della testimonianza, Gesù riprese anche il tema della propria dipartita, sottolineando nuovamente che il luogo della sua destinazione non sarebbe stato raggiungibile dai giudei increduli ed ostili. Nella precedente occasione, i suoi interlocutori pensarono che egli si indirizzasse ai giudei dispersi nel mondo greco. In questa, invece, ipotizzarono il suo suicidio, attribuendo a lui ogni colpa, senza peraltro riflettere sulle proprie. Gesù avvertì i suoi interlocutori che sarebbero morti prima nel loro peccato, poi, in secondo tempo, nei loro peccati. È lecito chiedersi quale motivo ha indotto il Signore Gesù ad usare prima il singolare, poi il plurale per il termine peccato. Le Scritture Sante fanno una importante distinzione fra peccato e peccati, fra peccato e colpe. In molti casi, con il termine peccato al singolare, si intende la nostra naturale tendenza al male, caratteristica della nostra natura ereditata per via generazionale dai nostri progenitori Adamo ed Eva. Con il termine peccati, invece, al plurale, vengono indicate le nostre colpe, quelle di cui siamo pienamente responsabili, colpe che ovviamente risalgono e traggono origine nel peccato della nostra natura, ma che sono conseguenza delle nostre personali scelte. Queste sono colpe di cui siamo personalmente responsabili perché riflettono il nostro desiderio di seguire, di assecondare la nostra natura ribelle e malvagia, senza ombra di pentimento, di autentica nausea per le condizioni spirituali in cui ci troviamo. Morire nel nostro peccato significa aver rifiutato l'intervento di Dio, che in Cristo, attraverso la fede, vuole fornirci una nuova natura, non più sottoposta al dominio del male, anche se ancora mancante, ma una natura rigenerata, adatta ad una relazione con il Signore. Morire nei propri peccati, invece, significa non far tesoro del perdono divino, disprezzare la misericordia di Dio, voler scendere volontariamente la china del male con durezza di cuore, con caparbietà, con ribellione verso chi ci ama. Morire nel peccato e nei peccati vuol dire essere eternamente separati da Dio. Significa avere sottoscritto la nostra condanna eterna, essere destinati alle sofferenze che non avranno mai fine. Ma perché? Perché rifiutare l'amore di Dio? Perché? A risentirci.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, ti saluto e ti invito a seguire la nostra consueta rubrica settimanale, nella quale ci occupiamo di presentare da ormai molti mesi delle riflessioni bibliche sulla persona ed opera di Cristo. Dopo il brano musicale, proporrò alla tua attenzione questo tema: il significato delle tentazioni di Cristo.

Cristo col battesimo si era consacrato pubblicamente all'opera di salvezza. Era chiaro che il diavolo avrebbe cercato in tutti i modi di ostacolare quest'opera. Per questo motivo Cristo, prima di iniziare la sua attività pubblica, che sarebbe culminata con la crocifissione e resurrezione, ribadì la sua deità nell'episodio delle tentazioni. Prima di leggere un brano dal Vangelo di Matteo, è bene chiarire il significato e l'uso biblico della parola tentazione, che è vario. In primo luogo si riferisce ad una sollecitazione al male, e ciò non viene da Dio. È a questo tipo di tentazione che fa riferimento Giacomo quando scrive: «Nessun uomo, quando è tentato, dica: io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, né egli stesso tenta alcuno, ma ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo adesca». In secondo luogo, la parola tentazione si riferisce alla prova che il credente subisce in vista di uno sviluppo positivo. È in questo senso che Dio prova. C'è un classico esempio costituito dalla prova della fede di Abramo. In terzo luogo, si riferisce alla tentazione che gli uomini fanno a Dio. Essi mettono alla prova la vericità o la veridicità delle sue parole. Per esempio, il Signore aveva promesso al popolo di Israele, nella sera della sua liberazione dall'Egitto, di farlo entrare nella terra promessa. Pertanto il popolo avrebbe dovuto aver fiducia in lui. Ma poco dopo si legge nel libro dell'Esodo la descrizione di una delle tante tentazioni, cioè mancanza di fiducia nelle sue parole e promesse. Di questi tre aspetti del significato della parola tentazione, notiamo che Cristo è stato tentato secondo il primo significato, cioè ha ricevuto una sollecitazione al male. Bisogna ancora dire poi che tentazione non significa peccato, o essere tentati non significa cadere nel peccato. È scritto che Cristo è stato tentato come noi, però senza peccare.

Nel Vangelo di Marco è scritto: lo Spirito sospinse Cristo nel deserto e nel deserto rimase per 40 giorni tentato da Satana. Non si deve pensare che le tentazioni siano avvenute a caso e che Gesù, incontrando Satana, sia stato da lui tentato. E inoltre non è stato il diavolo a prepararle. I testi biblici affermano che fu lo Spirito Santo a condurre Cristo. Le tentazioni fanno dunque parte di un preciso piano divino. È il Signore che andrò incontro ad esse, sfidando l'avversario e ottenendo la vittoria. Le tentazioni seguono cronologicamente il battesimo, dove Cristo era stato dichiarato figlio di Dio. Satana, dicendo «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre divengano pani», non voleva dubitare sulla deità di Cristo. Il sé non è dubitativo. Quando io dico «se io fossi un medico potrei curare i malati», voglio intendere che non lo sono, il mio è un sé dubitativo. Ma nei Vangeli questo sé non ha questo significato. In altre parole, Satana riconosceva in Gesù il figlio di Dio ed era come se dicesse: siccome tu sei figlio di Dio, allora puoi usare i tuoi privilegi, la tua autorità. Egli non aveva dubbi sulla deità di Cristo. Il suo scopo era proprio quello di tentarlo perché figlio di Dio. Da parte del Signore, lo scopo delle tentazioni non era quello di vedere se Cristo poteva tentare, essere tentato e quindi peccare. Se fosse stato così, Satana avrebbe iniziato lui le tentazioni, mentre fu Dio a prendere l'iniziativa. Le tentazioni hanno lo scopo di dimostrare che Cristo non poteva commettere peccato perché è Dio. Inoltre dimostrarono che egli aveva tutti i diritti morali per essere il Redentore ed il Re. Quindi, lui che non ha conosciuto peccato, poteva prendere sopra di sé i nostri peccati. Sorge a questo punto una domanda logica. Poteva egli essere tentato? Sì, perché aveva una natura umana. In questa sfera poté essere tentato, ma essendo Dio non poteva peccare. Egli disse: chi di voi mi convince di peccato? Il principe di questo mondo, cioè Satana, non ha nulla in me. E negli scritti del Nuovo Testamento si legge: in lui non c'è peccato. Egli non commise peccato. In ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Considerate nell'insieme, le tentazioni furono un triplice attacco del nemico dal materiale allo spirituale. La prima tentazione era un attacco alla lealtà alla volontà di Dio. Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pane. In altre parole, era come se avesse detto: perché, essendo tu Dio, non trasformi queste pietre in pane? Era come dirgli: fai qualcosa, usa la tua autorità, la tua potenza. Ma Cristo era venuto per portare a compimento l'opera di salvezza sulla croce. Inoltre rispose citando le scritture dell'Antico Testamento: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. L'uomo necessita più che del pane per vivere. E mentre l'avversario dice cerca il pane, Cristo afferma cercate prima il regno di Dio. Il secondo attacco di Satana venne fatto citando la scrittura, ma a sproposito. Se tu sei figlio di Dio, getta di giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli per te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra. Era come se avesse detto a Cristo: perché non adempi la scrittura con qualcosa di particolare, così tutti crederanno che sei il Messia? Il popolo lo aspetta. Se tu ti getti giù e chiami gli angeli, potrai entrare trionfalmente nel Tempio e tutti ti riconosceranno come il Messia. Di nuovo, era come se gli avesse prospettato di evitare la croce. Gesù, che era venuto per questo, gli rispose citando con giustezza la scrittura: non tentare il Signore, il Dio tuo. Infine, la terza tentazione. L'offerta dei regni dal diavolo,
il principe di questo mondo. Di nuovo, dice la Bibbia, il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose io te le darò se prostrandoti tu mi adori. Gesù, durante la sua vita, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò sul monte tutto solo. E in questa occasione, rispondendo a Satana, disse: vattene Satana, poiché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò. Un giorno i regni che gli erano invani stati offerti da Satana gli verranno dati. In conclusione, le tentazioni di Cristo evidenziano la sua deità, l'Iddio uomo, il solo senza peccato, che pur tentato non ha peccato. Proprio per questo motivo ha potuto prendere sopra di sé i peccati dell'intera umanità per salvarla. Naturalmente beneficia di questo solo chi crede per fede nel suo sacrificio. Caro ascoltatore, hai tu creduto in Lui?

Ringraziandoti per essere rimasto all'ascolto fino alla fine, ti invito a scriverci se quanto detto ha suscitato in te interesse o se hai delle spiegazioni da chiederci. Scrivici anche se hai dei problemi a carattere spirituale. È giunto il momento di salutarti. A risentirci, Dio volendo, alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, benvenuti all'ascolto di questa nuova trasmissione dedicata allo studio della parola di Dio. Al termine dello scorso studio biblico abbiamo affermato, alla luce della Bibbia, che l'uomo non può salvarsi né con la sua religiosità e neanche con l'ausilio delle sue buone opere. Ora, tornando ad Israele, che era schiavo in Egitto, Dio non vide nulla di buono in quel popolo, ma udì il suo lamento e lo liberò. Nello stesso modo, Dio ha visto che noi eravamo in una situazione disperata e ci ha salvati. Dio ha infatti un piano ben preciso per salvare l'umanità, ma non ha mai chiesto agli esseri umani cosa ne pensassero. Insomma, Dio non disse: questo è il mio piano per salvarvi, se vi piace lo attuerò. No, Dio Padre ha tanto amato il mondo che ha mandato suo figlio a morire per i peccati del mondo. Il figlio decise volontariamente di venire, ed il Padre stabilì che chiunque avesse accettato Gesù Cristo quale proprio Salvatore sarebbe stato salvato. Dio dunque dice: questa è la salvezza che ti offro, prendere o lasciare. Naturalmente lui vorrebbe che tutti accettassero di essere salvati, ma lascia a ognuno di noi la nostra scelta personale.

E a questo proposito vorrei raccontarvi una storia vera. C'era una donna che faceva la lavandaia per mantenere suo figlio all'università. Quando il giovane tornò a casa per le vacanze, aveva molti dubbi su Dio, dato che era stato influenzato dall'insegnamento razionalistico che aveva ricevuto. Però fece in modo che la madre non se ne accorgesse. Perciò quella donna continuò a dirgli che era stata veramente una cosa straordinaria essere salvata da Dio e che lei sapeva di essere salvata. Ma a un certo punto il giovane non ne poté più e le disse: «Mamma, ma non ti rendi conto che tu sei un essere insignificante in questo universo?» «Se tu perdessi la tua anima», disse il figlio, «Dio non ne sentirebbe per niente la mancanza. Insomma, sarebbe come se niente fosse successo». La madre non replicò subito e continuò a portare i piatti a tavola. Poi disse: «Sai, ho pensato a quello che mi hai detto. Sì, hai ragione. L'anima mia non vale poi tanto, non perderei molto e neanche Dio perderebbe un granché. Però se lui non mi salvasse, perderebbe più di me, perché ha promesso che se io avessi creduto in Gesù, mi avrebbe salvata. Se non mantiene la sua parola, perderà la faccia dinanzi a tutti». E questo, amici, è proprio quello che Dio sta dicendo a noi uomini. Certo, non c'era niente di buono negli israeliti, ma Dio udì le loro grida. Così non c'è nulla di buono nemmeno in noi, niente che possa spingere Dio a salvarci. Dio però ha stipulato un patto con Abramo, Isacco e Giacobbe, promettendo loro che Israele sarebbe stato redento. Nella stessa maniera, Dio stabilì che avrebbe salvato chiunque avesse accettato Gesù Cristo come proprio Salvatore. Dio quindi ci salva per la sua grazia, mentre il suo grande amore ha trovato il modo di redimerci. Ora, tornando nuovamente a Mosè, vediamo che terminarono anche i 40 anni che, secondo il volere di Dio, Mosè dovette passare nel territorio di Madian, 40 anni necessari per prepararsi ad essere lo strumento nelle mani di Dio per liberare Israele dalla schiavitù egiziana. Ma, come abbiamo fatto altre volte, leggiamo che cosa ci dice il libro dell'Esodo a questo proposito. Ora Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge dietro al deserto, giunse alla montagna di Dio, a Horeb. E l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco, il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Questo l'ho letto in Esodo, capitolo 3, versetto 1 e 2. Mosè si voltò per vedere perché mai quel cespuglio bruciava senza consumarsi mai. Tanti, a dire il vero, hanno visto e vedono in questo fenomeno il simbolo di questo o di quell'altro. A me piace vedere nel pruno che brucia e non si consuma, mi piace vedere lo stesso popolo di Israele. Infatti una delle prove dell'ispirazione divina della Bibbia è proprio l'attuale esistenza di questo popolo. A tal proposito, mi viene in mente un aneddoto piuttosto interessante. Anni fa, un imperatore della Germania chiese un giorno al suo cappellano: «Vediamo un po' se mi sa dire che cosa prova in maniera inequivocabile che la Bibbia è la parola di Dio». «Le dico pure», aggiunse questo imperatore, «che questa prova si trova anche nel mio regno». «Ma sono gli ebrei, maestà», rispose subito il cappellano. «Essi costituiscono la prova che la Bibbia è l'infallibile parola di Dio». Sì, cari amici, come Mosè si voltò per guardare il pruno ardente, così gli increduli dovrebbero guardare di più agli ebrei. Infatti è stupefacente che essi, come razza, siano sopravvissuti durante tanti secoli. Altre antiche popolazioni sono scomparse, ma Israele ha assistito a tutti i loro funerali ed esiste ancora.

Israele, come sapete, è stato perseguitato, a partire dai tempi dell'Esodo fino ai nostri giorni. Ma il pruno ardente di Israele non si è mai consumato. A proposito, quando è l'ultima volta che avete sentito parlare dei Madianiti? Avete mai visto la bandiera di Madian? Sapete qualcosa sul governo di Madian? Certamente non ne sapete niente, e neanche io, perché Madian non esiste più. Israele invece sì, secondo le promesse di Dio. Anzi, come afferma l'Apostolo Paolo nel capitolo 11 della lettera ai Romani, un giorno tutto Israele sarà salvato. Infatti è scritto: il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà da Giacobbe l'impietà, e questo sarà il mio patto con loro, quando io toglierò via i loro peccati. Ma torniamo al pruno ardente e chiediamoci: chi era l'angelo dell'Eterno che apparve a Mosè? Vi sono varie opinioni a riguardo, ma quanto a me, dopo aver studiato per anni la parola di Dio, mi sono convinto che l'angelo dell'Eterno era il Figlio di Dio, il quale un giorno si sarebbe incarnato prendendo il nome di Gesù. Ma continuiamo a leggere la scrittura. Leggo Esodo capitolo 3, dal versetto 3 fino al versetto 5. E Mosè disse: ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. E l'Eterno vide che egli si era scostato per andare a vedere. E Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. E Dio disse: non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. In questa occasione Dio dovette insegnare a Mosè anche un po' di buone maniere. Anche se era stato educato alla corte del faraone, non sapeva Mosè che doveva togliersi le scarpe in segno di rispetto dinanzi a Dio. E questa è una lezione che vale anche per noi oggi, noi che forse a volte non trattiamo Dio col dovuto rispetto quando preghiamo, quando parliamo di Lui, quando rendiamo a Lui il nostro culto assieme ad altri credenti, e soprattutto quando non facciamo la sua volontà. Sì, Dio diede a Mosè e dà anche a noi una bella lezione sulla sua santità. Poi Dio aggiunse: io sono l'Iddio di tuo padre, l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. E Mosè si coprì il volto perché aveva paura di guardare il Dio. Questo l'ho letto in Esodo capitolo 3, versetto 6. Mosè dunque non guardò Dio. Se lo avesse fatto, avrebbe visto la manifestazione di Dio, lo stesso Figlio di Dio sotto forma umana, colui che un giorno sarebbe stato il Signore Gesù Cristo. Ed è vero ciò che afferma Giovanni nel capitolo 1, versetto 18 del suo Vangelo: nessuno ha mai veduto il Dio, l'unigenito figliuolo che nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Noi possiamo conoscere veramente il Dio solo per mezzo del Signore Gesù Cristo. Poi Dio disse ancora a Mosè: ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi angariatori, perché conosco i suoi affanni, e sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso. Così è scritto in Esodo capitolo 3, versetto 7 e 8. Quando Dio ci redime, amici, ci libera da qualcosa, è sempre per uno scopo ben preciso. Così i credenti sono stati liberati dal peccato per vivere una vita santa e per essere poi col Signore in paradiso. Ecco che l'Apostolo Paolo spiega, ecco come l'Apostolo Paolo spiega questo concetto nella lettera agli Efesini, capitolo 2, versetto 5 e 6. Anche quando eravamo morti a causa dei nostri peccati, Dio ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Dio quindi ci ha spiritualmente risuscitati, ed è come se già fossimo in paradiso assieme al Signore Gesù. Se dunque oggi voi siete salvi, amici, se oggi siete liberati dal peccato, lo siete veramente. E questo è possibile anche per te, se ti penti del tuo peccato e ti converti a Cristo Gesù.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Amici ascoltatori, siamo di nuovo con voi per condividere assieme in questa breve mezz'ora alcuni inni ispirativi e una meditazione sulla parola di Dio. Questo programma è diretto a tutti quelli che, scevri da pregiudizi, con menti aperte e sincerità di cuore, cercano il Dio e le vie della salvezza. Noi non discutiamo denominazioni, ma vi presentiamo il Vangelo di Cristo nella sua purità e in Lui vi annunciamo una nuova vita e salvezza per fede. E quest'oggi mediteremo sulla potenza e come ottenerla, e per preparare il nostro cuore ascoltiamo tutti assieme questo bell'inno.

Cari amici, a questo punto vogliamo raccontarvi un piccolo episodio che è veramente successo. Nel nostro vicinato c'era una pasticceria molto molto popolare. Sul principio tutti andavamo là a comprare qualche cosa, i prezzi erano buoni, i prodotti eccellenti. E poi d'un tratto, un giorno, mi accorsi che la pasticceria era chiusa, e così mi andai a informare cosa è successo, perché, e seppi che i padroni stavano sopra, che e sì, sul principio tutti andavano là, compravano e andava tutto bene, poi la

gente aveva smesso di andare a far compra alla pasticceria e loro, non potendo più stare in affari, avevano deciso di chiudere. Ma come? Domandai. Se i vostri prodotti erano così buoni. Sì, i prodotti erano buoni, ma tutti si sono messi in testa che devono smagrare, che non si compra più dolci, e noi non siamo più potuti rimanere qua. E vedete, questo è vero di tutte le cose. Perché una cosa resti e avanzi e diventi migliore, c'è bisogno di un contatto con il popolo, con la gente. Anche nei nostri programmi questo diventa vero. Abbiamo bisogno di vedere che qualcuno apprezza questi nostri sforzi. Così di tanto in tanto facciamo un appello a tutti voi, cari amici, affinché vi fate vivi, mandate una riga o chiamate al telefono, ma una lettera, una cartolina, quelle poi davvero ci fanno tanto tanto bene, perché certe volte c'è una domanda, un commento, e quello ci dice com'è che i programmi sono apprezzati. Non vorreste voi oggi decidere proprio di mandarci una cartolina, una riga? Se nient'altro, almeno chiamate in stazione, questo ci farà tutti tanto tanto contenti. Non volete far questo per noi? Certo lo farete. Così, mentre aspettiamo di leggere da voi, ecco che noi continuiamo, e continuiamo con questo bell'inno.

Ed ora vogliamo aprire le sacre scritture e nel libro degli Atti, capitolo 12, leggere un episodio dalla vita dell'apostolo Pietro. Atti capitolo 12. Ora, intorno a quel tempo, il re Erode mise mano a maltrattare alcuni della chiesa e fece morire per la spada Giacomo, fratello di Giovanni. E vedendo che ciò era grato ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Or erano i giorni degli azimi, e presolo lo mise in prigione, dandolo in guardia a 4 mute di soldati di 4 luna, perché dopo la Pasqua voleva farlo comparire dinanzi al popolo. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla chiesa a Dio per lui. Or quando Erode stava per farlo comparire la notte prima, Pietro stava dormendo in mezzo a 2 soldati legato con 2 catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplende nella cella, e l'angelo, percosso il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: «Levati prestamente!» E le catene gli caddero dalle mani. E l'angelo disse: «Cingiti legami ai sandali», e Pietro fece così. Poi gli disse: «Mettiti il mantello e seguimi». Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che fosse vero quel che gli avveniva per mezzo dell'angelo, ma pensando di avere una visione. Or com'ebbero passata la prima e la seconda guardia, vennero alla porta di ferro che mette in città, la quale si aperse loro da sé, ed essendo usciti si inoltrarono per una strada, e in quell'istante l'angelo si partì da lui. E Pietro, rientrato in sé, disse: «Ora conosco per certo che il Signore mi ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutta l'aspettazione del popolo dei giudei». E considerando la cosa, venne alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli stavano radunati pregando. E avendo Pietro picchiato all'uscio del vestibolo, una serva chiamata Rode venne ad ascoltare e riconosce la voce di Pietro, per l'allegrezza non aprì l'uscio, ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta. E quelli gli dissero: «Tu sei pazza!» Ma ella, osservata che era così, e si dissero: «Allora è il suo angelo». Ma Pietro continuava a picchiare, e quando ebbero aperto lo videro e stupirono. Possa lo Spirito Santo del Signore aggiungere una benedizione alla lettura della parola di Dio.

0: Uno dei passaggi più teneri, più pietosi e più interessanti del gran capolavoro manzoniano è senz'altro trovato nella narrazione dell'imprigionamento di Lucia da parte dell'innominato. Il Manzoni mostra il suo genio nel tratteggiare e mettere quasi al vivo i sentimenti che affiorano nell'animo di Lucia così bene che non solo fanno apparire questo personaggio vivo e reale, ma fa sì che tali sentimenti trascendano da lei al lettore, il quale, se ha un po' di sensibilità, quasi passa attraverso le stesse pene. Lucia, una povera contadina imprigionata dal signore più potente e più scellerato del tempo, che risorse poteva lei avere contro di lui? Così la troviamo nel colmo della sua angoscia gettarsi in ginocchio e pregare, e nella preghiera trovare una pace, una serenità che le permette finalmente di assonnecchiarsi confidente. Qualcuno ha detto che la preghiera è la risorsa dei deboli, e così la troviamo sempre sui labbri di quelli che soffrono, di quelli che sono in una crisi, di quelli che sono nel pericolo e che non hanno altra alternativa che di guardare in alto e di rimettersi nelle mani di un essere superiore e onnipossente. Di certo nessuno dei nostri ascoltatori ha passato attraverso una vicenda così spaventevole come quella descritta dal Manzoni, però tutti, son certo, a volte si sono trovati nelle ristrette e hanno pregato. Sì, la preghiera è la risorsa dei deboli, dei poveri, dei derelitti, ma non solo. Essa è pure la speranza e più ancora la potenza. Nel passaggio biblico che abbiamo letto poco fa dal libro degli Atti, noi abbiamo osservato non un individuo in crisi, ma una chiesa, la prima chiesa cristiana di Gerusalemme. Qui troviamo i credenti radunati in una casa che pregano. Quel piccolo gruppo è nella peggiore di tutte le crisi che la Chiesa di Cristo aveva fino allora sofferto. Coloro che erano la loro guida, ora, ecco, sono stati eliminati. Giacomo è stato ucciso e Pietro è in prigione e attende l'esecuzione. Vediamo qui il povero gruppo di questi discepoli contro di cui Satana ha schierato le due maggiori potenze allora conosciute, l'impero romano nella persona di Erode Agrippa e la loro stessa chiesa giudaica con il Sinedrio a capo. Cosa fare? Come potevano loro difendersi? Come trarre Pietro fuori da quella prigione? Ma, amico in ascolto, nota la potenza descrittiva del quinto versetto. Luca, dopo averci descritto la serietà del momento, ci dà come uno spiraglio di sole sopra un mare in burrasca e dice: Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per lui. E grazie a Dio per quel ma, poiché esso ci mostra la potenza della controparte. Come in una battaglia, prima veniamo a passare in rivista la potenza dell'avversario e poi quella nostra, ecco che all'improvviso ci viene rivelata l'arma di quel piccolo gruppo. Ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio. No, quei pochi discepoli non avevano né armi, né amicizie, né influenza alcuna, ma quando si riunirono, quando cominciarono a pregare, essi misero in atto la forza più potente dell'universo, più potente dell'impero di Roma, più potente del Sinedrio, della Chiesa giudaica. Quella notte quel povero gruppo stava generando un'energia in gran lunga superiore a tutte le bombe termonucleari messe assieme nel mondo, poiché quel gruppo quella notte stava mettendo in moto la vera mano di Dio. Infatti, nello stesso tempo, senza fragore, senza segni prodigiosi o suoni soprannaturali, ma con la tacita efficienza, il Dio manda un angelo che, sciolte le catene di Pietro, aperte le porte, lo fa passare incolume fra le guardie e lo conduce libero fuori della fortezza e lo ridona alla Chiesa. E la Chiesa, eccola, che, benché incredula, ma piena di gioia, lo accoglie lodando in Dio. Oh, la potenza della preghiera. Amico, quanto tutti noi ne abbiamo bisogno, quanto la nostra vita potrebbe essere arricchita, quante anime potrebbero essere salvate, quante vittorie potrebbero essere conseguite se in essa noi ci affidassimo con più regolarità e più fede. Così quest'oggi vogliamo esaminare in questo episodio due cose. La prima, come si deve pregare. La seconda, come Dio risponde. Prima di tutto notiamo che i discepoli pregano direttamente a Dio, e questo è assai importante da osservare, poiché oggigiorno questa è una consuetudine quasi del tutto scomparsa fra il nostro popolo. Infatti quei pochi che pregano, sì, pregano ai santi, pregano a Maria, offrono il culto a immagini, a statue, ma pochi sono quelli che dirigono la loro preghiera direttamente a Dio senza cercare l'aiuto di qualche intercessore. Amico in ascolto, osserva che questo non era il modo di pregare della Chiesa cristiana primitiva. Quel gruppo di credenti ancor freschi sotto gli insegnamenti di Gesù e sotto la guida degli apostoli pregarono direttamente a Dio nel nome di Cristo per i loro bisogni. Notiamo pure che quel gruppo pregò con perseveranza. Quella sera non fu l'unica sera che pregavano, ma costantemente, abbiamo letto, fervide preghiere erano fatte del continuo a Dio. Quella era l'ultima sera, quella era la vigilia della supposta esecuzione di Pietro. Certo che se qualcuno doveva essersi scoraggiato, quel piccolo gruppo ne aveva senz'altro pieni motivi, ma invece eccoli lì, non si danno per vinti, non perdono la fiducia, ma con fede, convinti che Dio avrebbe risposto, pregano senza cessare. Amico, questo è quello che noi pure dobbiamo fare. L'apostolo Paolo così incoraggiava i cristiani del suo tempo a perseverare nella preghiera e pregare senza mai cessare, pregare con fede, con sfrontatezza e con aspettativa. Quel gruppo, pregando incessantemente Dio, chiedeva apertamente non una commutazione di pena per Pietro, non un esilio, ma la liberazione. Quel gruppo aveva fede in un Dio che credevano onnipotente e capace di conceder loro qualsiasi cosa richiesta. Questa è l'arma del cristiano. Questa è la potenza che ogni credente ha a sua disposizione e per la quale gli può vincere ogni ostacolo. Oh, se la usassimo! Amico, il Dio mai cambia. La sua potenza non è calata, ma sono le nostre preghiere ed è la nostra poca fede quelli che la trattengono e che impediscono a Dio di glorificarsi per mezzo dei suoi figlioli. E quanto tutti noi ne siamo colpevoli, e personalmente per il primo io ammetto e confesso che non prego a sufficienza, ma personalmente però posso testificare che quando mi sono trovato davanti a bisogni, davanti a ostacoli insuperabili, quando ho chiesto l'intervento divino, questo è giunto e mi ha dato tutte le cose richieste. Amico, il Dio sempre risponde alle preghiere dei suoi figlioli, e qui esaminiamo allora come Egli risponde. Prima di tutto, Egli risponde sempre. Risponde dicendo di sì e concedendoci immediatamente il favore richiesto, o risponde dicendo di no. Oppure risponde dicendo aspetta. La Bibbia asserisce questo fatto e ce ne dà esempi in tutte le sue pagine. Troviamo per esempio come Dio rispondeva immediatamente alle preghiere di Mosè, come invece fece aspettare per lungo tempo Abramo e Sara prima di accondiscendere al loro desiderio d'avere un figlio, e come per ben 3 volte negò all'apostolo Paolo la sua richiesta di liberarlo da un'infermità della carne. Certe volte noi vorremmo che Dio rispondesse immediatamente alle nostre preghiere e che ce le rispondesse a modo nostro, che ci concedesse le cose che noi vogliamo. Ma amico, credimi, nella preghiera è meglio che lasciamo fare a Dio. Egli nel risponderci può fare assai meglio che quello che faremo noi. Oh, quante volte abbiamo desiderato ardentemente una cosa e ci è stata negata, e più tardi abbiamo realizzato che se l'avessimo ottenuta sarebbe stata per noi nociva. Tante volte i nostri bambini ci chiedono con insistenza qualche cosa e piangono e strillano e battono i piedi e ci pregano in mille modi, ma noi siamo costretti per il loro benessere a dire di no o a posporre per del tempo di accondiscendere al loro desiderio. E amico, e Dio sempre risponde alle preghiere dei suoi figlioli, ma nel farlo cerca prima di tutto il nostro benessere, poi pure lo fa in modo di glorificare il suo nome. La Bibbia ci dice infatti che Dio non condividerà la sua gloria con nessuno, se non rispose al fedele Abramo nella sua gioventù, lo fece per dimostrare la sua potenza, e nel dare a lui e a Sara nella loro estrema vecchiaia e impotenza il figlio così tanto desiderato. Se Dio non liberò Pietro immediatamente, lo fece perché in quel modo e in quella notte la sua potenza fosse chiaramente dimostrata alla Chiesa e ai nemici della Chiesa in un modo incontestabile. Sì, amico, il Dio affligge ma non abbandona, e se a volte permette che noi veniamo afflitti, se permette che la sua Chiesa passi attraverso dure prove, lo fa per glorificarsi e per dimostrarci la sua potenza e per farci spiritualmente crescere attraverso quelle prove. Notiamo pure in questo passaggio che quando il Dio rispose alla preghiera, lo fece senza lasciar dubbi a nessuno sul suo intervento. La Chiesa infatti non poteva credere che Pietro potesse essere già liberato. Solo il suo insistere, solo il suo battere alla porta li costrinse a vedere che il Dio in verità lo aveva liberato in maniera tale dalla mano di Erode. Inoltre dobbiamo aggiungere qui che Dio aiuta solo nelle cose a noi impossibili, nei casi in cui noi non possiamo riuscire da noi. Infatti nota che l'angelo sciolse le catene e portò Pietro oltre i soldati fuori della porta e della fortezza, ma appena fu nella strada egli scomparve. Di lì in poi stava Pietro a proteggersi da Erode e a mettersi al sicuro. E così è per noi. Vorremmo certe volte che Dio ci aiutasse, ma non ci accorgiamo che quello che chiediamo a Dio è il nostro potere di farlo. Oh, quanti sono quelli dei nostri ascoltatori che ci scrivono dicendoci che pregano che Dio mantenga il programma in onda, e se questi cari accompagnassero la loro preghiera con una contribuzione, la loro preghiera verrebbe già risposta. Altri pregano che la nostra missione prosperi, ma se si unissero a noi, il nostro lavoro prospererebbe assai più alacremente. E così vogliamo ricordare anche un altro detto, che Dio aiuta quelli che aiutano se stesso. Ma riassumendo, ritorniamo all'episodio letto. Abbiamo notato che Dio rispose alla preghiera che liberò Pietro e che provocò susseguentemente la rovina e la morte di Erode. Ma amico, nota, quel gruppo di discepoli pregò solo in quel tempo di crisi? Oh no, se quel gruppo fu vittorioso, lo fu perché sempre pregava. Pregava nelle case, pregava nel tempio, nelle piazze, ogni giorno. Sempre erano assieme in preghiera e nella testimonianza. Del resto, quella prima chiesa fu fondata sulla preghiera. Gesù pregava costantemente, e così i suoi apostoli. E la preghiera cambia tante cose. La preghiera è una potenza a nostra disposizione, e se la usassimo e se la praticassimo, come le nostre vite sarebbero differenti, come le nostre chiese sarebbero vittoriose. Oh amico, dimmi se sei tu una persona di preghiera. Hai tu mai pregato? Preghi tu direttamente il Dio? Nel visitare i nostri ascoltatori spesso ci viene detto da alcuni che benché essi preghino, lo stesso le loro preghiere non vengano risposte. Amico ascoltatore, è questa la tua esperienza? Ma dimmi, hai tu mai ancora fatto la prima preghiera che ogni persona deve fare? Hai tu mai chiesto ancora che Dio ti salvi e che poi ti accetti qual suo figliolo? Ricordati che se tu non hai ancora fatto questa preghiera, se ancora non sei diventato figliuolo di Gesù, se ancora Gesù non è il tuo Salvatore, egli non può udirti, perché fra lui e te c'è sempre un'inimicizia causata dal peccato. Chiedigli dunque che ti illumini col suo Spirito Santo, che ti dia una fede genuina e che ti dia un desiderio di ricercare una cristianità simile a quella di Pietro, quella di Giacomo e di Giovanni. Poi obbedisci la parola del Signore e accettala. E allora ecco che tu troverai una cristianità nuova e differente, una cristianità che ti farà rinascere di nuovo e che ti darà potenza in preghiera. Signore, noi ti preghiamo ora per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo che tu voglia assisterli mentre considerano queste cose. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Di nuovo è un piacere essere qui con voi. Come ogni volta che ci incontriamo, io sono incoraggiato dalla nostra fede che abbiamo in comune. Un po' come Paolo ha detto ai Romani stessi, in Romani capitolo 1, lui voleva arrivare a Roma per benedirli, ma lui sapeva che lui sarebbe stato anche egli stesso benedetto nella fede comune tra di loro. Quindi io vengo incoraggiato anche da voi. E quindi grazie per questi momenti trascorsi insieme. Questo è il nostro terzo incontro nell'epistola scritta ai Romani e il titolo di questa serie di insegnamenti ho messo il titolo Giustificati, perché in realtà questo è il tema principale del libro dei Romani. Giustificati, in inglese si dice justified. Justified. E c'è un gioco di parole che dia il senso o il significato di questa parola, just as if I'd never sinned. Giustificato è come se io non avessi mai peccato. Gesù ha ristabilito la relazione tra l'umanità e Dio, e questa relazione o questo rapporto si acquisisce o si riacquisisce tramite il sacrificio di Cristo in croce e la vita che noi otteniamo dalla sua resurrezione dalla morte. Gesù è il ponte che collega Dio con gli uomini. Gesù è colui che ci rende giusti o giustificati davanti a Dio. Il primo studio che abbiamo visto, Romani capitolo 1, ho intitolato Il Vangelo di Dio. Il Vangelo di Dio, o la buona notizia di Dio, è la salvezza dell'umanità. Romani 1:16 è la potenza di Dio a salvezza per chiunque crede. E poi in capitolo 1 Paolo ha reso colpevole tutto il mondo gentile, o i pagani, i greci. Ci sono varie parole che vengono utilizzate, ma il mondo non giudeo. Capitolo 1, il mondo è giudicato sotto peccato. Romani capitolo 2, il giudeo è anche colpevole. Quindi in Romani 1, noi gentili, Romani 2, tutti i giudei. Non c'è nessuno senza scusa. E i giudei potevano chiedersi quale vantaggio allora avevamo nell'essere il popolo scelto di Dio. Se Dio ci ha scelti, ma poi alla fine non ci salva, allora quale vantaggio c'è nell'essere il popolo eletto di Dio? E Paolo parlerà di questo qui. All'inizio di capitolo 3 concluderà un po' questa discussione del giudeo colpevole. Pur di essere scelto e eletto, deve essere miscolato con la propria fede nell'amore di Dio. E poi Paolo conclude capitolo 3 in questo apice, in questo momento climatico della discussione riguardo alla nostra salvezza, e quindi ho intitolato Romani capitolo 3 giustificati per fede. La parola giustificati o giustificato, giustizia, è una parola utilizzata tantissime volte in Romani e sopra di tutto qui in Romani capitolo 3. Come posso essere reso giusto? O come posso essere salvato? Tramite il mio andare in chiesa, tramite il mio compiere opere buone, attraverso la benevolenza. Come posso essere salvato? Se io voglio che la mia anima vada in paradiso, allora come posso? E se chiediamo qualunque persona sulla strada, se tu dovessi morire quest'oggi, vorresti andare in paradiso o in inferno? La maggior parte delle persone direbbero, ma se un paradiso esiste, vorrei andare in paradiso. E quindi ognuno di noi vorremmo essere salvati e unificati con Dio. Allora come possiamo esserlo? Qui in Romani capitolo 3 Paolo ci dà la risposta. E quindi Romani 3 Paolo qui in versetto 9, lui stesso dà un po' un resoconto o una spiegazione di quello che egli stesso ha fatto in quello che abbiamo visto finora, in capitolo 1 e capitolo 2, che il mondo greco e il mondo giudeo siano colpevoli davanti a Dio. Perché Paolo dice, finora, ok, abbiamo infatti dimostrato precedentemente, quindi finora in questa lettera, capitolo 1 e 2, precedentemente abbiamo dimostrato che tanto giudei che greci sono tutti sotto peccato. E quindi Paolo qui in Romani 3:9 ci spiega egli stesso lo scopo per la quale lui ha scritto ciò che ha scritto finora. Una dimostranza di quello che siamo. Quindi nel tribunale di Romani 1 e 2 Paolo ci ha dimostrati colpevoli davanti a Dio, noi tutti. E quindi tu sei colpevole e io sono colpevole. E lui vuole portare il giudeo, che era di crescita ebreo-giudeo, lì nella chiesa a Roma, uno che magari voleva innalzarsi e dire «Io sono meglio di te, sporco romano», perché i romani sono sporchi, no, non sono sporchi, ma a volte culturalmente uno potrebbe innalzarsi e dire io sono privilegiato, io sono meglio di te. Un giudeo poteva pensare io sono parte del popolo eletto di Dio e quindi la mia elezione mi dia o mi dà un vantaggio in più su di te. E Paolo conclude Romani 3 dicendo Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non lo è anche dei gentili? Certo, è anche il Dio dei gentili. E se pensiamo, Abramo stesso, Abramo chi era? Lui era un uomo gentile, lui era un uomo qualunque, chiamato da Ur dei Caldei. Quindi il fatto che Abramo fosse il padre dei giudei, ma lui stesso era un gentile chiamato da Dio. E poi abbiamo tantissimi esempi nella parola di Dio che Dio ama tutta l'umanità, non soltanto un popolo specifico. Ma Dio ha scelto un popolo per usarli per spandere la notizia della sua esistenza. Tutto qui. Ma Dio è il Dio anche del gentile. Questo lo vediamo anche nel Vangelo di Luca. Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Luca era un uomo gentile. Ed è anche interessante nel Vangelo di Luca perché non come Matteo che nella genealogia di Gesù che va fino ad Abramo, la genealogia di Luca riporta la genealogia fino ad Adamo. Cioè Luca da gentile, da greco, voleva sottolineare il fatto che Gesù non è il Salvatore soltanto degli ebrei, come Matteo dice, ma lui è anche il Salvatore fino ad Adamo, cioè tutta l'umanità. E Paolo lo dice qui, Romani 3, 29, Dio è il Dio di tutto il mondo. E vedremo poi questo. A volte persone dicono, ma c'è un solo Dio, e quindi lo conosceremo tutti. Possiamo sempre dirgli, sai, hai ragione, c'è un solo Dio, ma lo conosci? Sì, c'è un solo Dio, ma hai dato la tua vita a Lui? Sì, c'è un solo Dio, ma hai una relazione con Lui? E quindi, sì, c'è un solo Dio, Lui è il Dio di noi tutti. Allora, Romani capitolo 3, vogliamo guardare versetto 1 e versetto 2. Quale vantaggio ha il giudeo? A loro furono dati gli oracoli di Dio. E quindi Romani 3, versetto 1, quale dunque il vantaggio del giudeo? O qual è l'utilità della circoncisione? E quindi un giudeo, magari a Roma nella chiesa, che ora è un cristiano, dice, ma quale vantaggio è allora far parte del popolo di Dio? È una grande presa in giro? E Paolo dice, no, non è una presa in giro, è utile. C'è un vantaggio nel senso che voi vi siete stati affidati una cosa speciale. Ma vedi, anche qui gli uomini cercano di avere sempre un vantaggio sopra altre persone. Gli uomini cercano di trovare valore proprio sapendo che qualcun altro è meno di loro. E quindi il giudeo lì a Roma sta chiedendo che vantaggio ho? È una presa in giro. E Paolo dice in Romani 3:2, il vantaggio che hai è grande in ogni maniera. È un grande vantaggio essere giudeo. Perché? Prima di tutto, gli oracoli di Dio furono affidati a voi, lui dice ai Romani, che erano giudei, nella chiesa lì a Roma. Voi avete avuto la parola di Dio. A voi è stato dato gli oracoli di Dio, dalla Genesi fino a Malachia. Okay? L'Antico Testamento, le scritture dell'Antico Testamento prima del venire di Cristo, voi avete avuto Mosè, la legge, avete avuto i profeti che profetizzavano riguardo il Messia, voi avevate una cosa molto speciale, ma a chi viene dato molto, molto è anche chiesto, e quindi il più che conosciamo, il più siamo responsabili di ciò che sappiamo. E quindi avete avuto un grande vantaggio perché magari voi dovevate essere i primi a ricevere il vostro Messia. Dovevate sapere e dovevate conoscere questo Gesù. Quindi a voi vi siete stati dati gli oracoli di Dio, la parola di Dio. Poi, sezione 2, Romani 3, da versetto 3 a versetto 8. Magari il giudeo a Roma pensa, ok, non c'è un vantaggio, è una grande presa in giro, quando in effetti hanno avuto un grande privilegio. E si chiede, ma Dio che ci ha chiamati eletti, ma poi non, se non ci salva, automaticamente, a prescindere di un nostro fede in Lui, o una nostra risposta, allora forse Lui è un Dio infedele che non mi salva. E in questi versetti, da versetto 3 a versetto 8, Paolo risponderà a questa domanda ipotetica che potrebbero chiederlo, no? Ma Paolo, mentre scrive, deve un po' immaginare quali potrebbero essere le loro domande alla dottrina che lui condivide. E quindi in Romani 3, 3, che dire allora? Molto spesso Paolo utilizza questo modo di parlare o di scrivere, lui utilizza questa strategia, lui cerca di indossare i panni del suo vicino, lui cerca di essere incarnazionale, ok? Lui cerca di indossare la sua audienza, la gente che lo ascolta, e lui dice, forse mi chiederete questo, Che dire allora? Se alcuni sono stati increduli, la loro incredulità annullerà forse la fedeltà di Dio? E quindi questa domanda retorica o ipotetica che i giudei a Roma potrebbero chiedere a Paolo. Paolo dice, alcuni di voi potete chiedermi. Allora, se alcuni dei giudei erano increduli, loro erano parte del popolo eletto di Dio, ma non hanno creduto in Dio, la loro incredulità forse dimostra che Dio è un Dio infedele? No, la risposta sarebbe no, Dio non è mai infedele. Ma lo scrittore di Ebrei 4 sottolinea lo stesso concetto, dove lo scrittore di Ebrei qui in capitolo 4, versetto 2 dice, infatti a noi, come pure a loro, quelli dell'Antico Testamento, i giudei, che facevano parte del popolo di Dio ma che non credevano in Dio, infatti a noi, come pure a loro, è stata annunziata la buona novella, ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, perché pur di essere il popolo eletto di Dio, scelto da Dio, non essendo stata congiunta alla fede in coloro che l'avevano udita. La salvezza, anche se Dio vuole salvarti, Dio non ti salverà se tu non ricevi la salvezza. Ma non vuol dire che Dio sia infedele, ma Dio non mi ha salvato. Volevi essere salvato? Dio manda la barca per salvarti dalla isola perduta, ma se non sali nella barca è colpa di Dio. Dio è infedele? No, Dio non è infedele perché tu non hai congiunta fede all'invito di Dio, alla predicazione della parola di questa buona novella. E quindi Dio non è infedele, Romani 3:3. Ma Romani 3:4, così non sia, anzi, sia Dio verace e ogni uomo bugiardo. Dio non è mai infedele, Dio non è bugiardo. Se c'è uno che ha un problema, se c'è confusione tra noi e Dio, siamo noi coloro che sono colpevoli, ok? Dio non sbaglia mai, perché Dio è perfetto. Sia Dio verace e ogni uomo bugiardo. Come sta scritto, affinché tu sia giustificato nelle tue parole e vinca quando sei giudicato. Dio è giusto. Lui giudicherà giustamente, il suo parere è giusto, e quindi Dio è anche giustificato attraverso il suo giudicare. E questo è il concetto che Paolo sviluppa qui in questi versetti, perché lui dice che Dio è giusto nei suoi giudizi e Dio è anche giustificato attraverso il suo giudicare. Versetto 5, ora se la nostra ingiustizia, ok, l'ascoltatore di Paolo qui a Roma, quello che ascolta questa lettera, potrebbe chiedere, allora se io sono ingiusto e Dio mi giudica, abbiamo visto versetto 4, Dio è reso anche giusto attraverso il suo giudicare. Allora qui versetto 5 la persona a Roma chiede, allora se la mia ingiustizia, il mio sbaglio fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo? Vedi questo modo di fare Paolo, che diremo? Allora quali sono le possibili domande? Dio è ingiusto quando dà corso alla sua ira? Parlo da uomo, Paolo dice. Dio non è mai ingiusto. Ma diciamo per un secondo che tu, peccatore, vieni giudicato e il giudizio che Dio porta sottolinea il fatto che lui sia un Dio giusto. Allora una persona potrebbe dire, allora, se Dio viene glorificato per avermi giudicato, allora io in qualche modo sto servendo ai propositi di Dio, perché attraverso il suo giudicarmi, io sto sottolineando una sua essenza, un carattere di Dio la giustizia di Dio. E allora Dio è ingiusto di giudicarmi. Lui è ingiusto quando dà corso alla sua ira. Ma Dio sì, è glorificato, la sua giustizia viene messo in vista. Ma Dio non doveva giudicarti, a prescindere, per poter sottolineare in qualche volta questo aspetto della sua natura. Perché questo discorso riuscirà in Romani capitolo 9, dove un uomo potrebbe chiedere: allora Dio è ingiusto, perché se mi giudica, ma faccio parte di un grande piano per sottolineare un suo carattere, allora perché mi giudica? Dobbiamo realizzare che la sua giustizia, come ho scritto qui in alto, la sua giustizia non è visto soltanto è importante nel giudicarci, perché la vediamo, la sua giustizia, in pieno, attraverso e sulla croce di Cristo Gesù. E quindi Dio non deve mandare nessuno in inferno per sottolineare la sua essenza da giudice, perché la croce una volta per sempre sottolinea questa essenza del suo carattere. Quindi in realtà Dio non è ingiusto quando dà corso alla sua ira, perché non ha bisogno di, cioè Dio non ha dovuto crearti solo per giudicarti. Perché uno potrebbe dire: mi sembra ingiusto allora se Dio mi ha creato solo per dimostrare la sua ira. E Paolo dice: no, non devi pensare in questo modo. Potete chiedermi questa domanda, che diremo? E Paolo prevede questo loro problema teologico o domanda teologica. E lui dice: non è così. Versetto 6, niente affatto, vedi? Paolo dice: Dio non è ingiusto di giudicarti, perché Dio non ti ha creato esclusivamente per il giudizio. Perché se Dio ti abbia creato solo per distruggerti, magari allora sì, sarebbe ingiusto, ok? Che Dio crea un problema solo per distruggere il problema. Dio ci ha creati con il libero arbitrio. E l'uomo che soffoca la verità di Dio, Romani 1, in ingiustizia. È lui che viene giudicato, pur di aver conosciuto Dio, nega Dio. E Paolo dice: Dio non è ingiusto nel giudicarti. Se tu non fai un miscuglio di fede dalla parte tua con la sua predicazione della buona novella, Dio non è ingiusto. Niente affatto. Altrimenti, Paolo poi qui sottolinea questo punto, come giudicherebbe Dio il mondo? E Paolo dice: hai ragione, se Dio ti abbia creato solo per la distruzione, Paolo dice qui in versetto 6, come giudicherebbe Dio il mondo? Dio non potrebbe giudicare il mondo se coloro che lui giudica fossero creati solo per essere giudicati. Dio sarebbe ingiusto in quei casi, ma Dio non ti ha creato soltanto per la distruzione. Romani 3:7, per cui se la verità di Dio per la mia menzogna è sovrabbondante alla sua gloria, vedi, di nuovo un'altra domanda retorica o ipotetica. Loro chiedono: se la verità di Dio, quale verità? La conoscenza che lui sia un giusto giudice. Perché possiamo parlare dell'amore di Dio, la pace di Dio, possiamo parlare del sacrificio, autocontrollo, qualunque attributo di Dio. Paolo dice: se gli attributi di Dio, quei attributi invisibili di Romani 20 che sono chiaramente visti, se la verità di Dio, attraverso la mia menzogna, è sovrabbondante, cioè se attraverso il mio peccato la conoscenza del giudizio di Dio sovrabbonda, Dio riceve più gloria grazie al mio peccato, allora uno potrebbe chiedere a Paolo: perché sono io ancora giudicato un peccatore? E quindi Paolo chiede delle domande e poi risponde a queste possibili domande. Perché per il giudeo magari dice, ma mi sembra strano che attraverso il mio peccato io sto in realtà sottolineando la bontà di Dio, il suo giudizio, il suo essere giudice. E Paolo qui dice, versetto 8, e perché non dire come alcuni calunniandoci affermano che noi diciamo, facciamo il male affinché ne venga il bene? La condanna di costoro è giusta. Paolo dice, alcuni vogliono dire, alcuni affermano che noi diciamo, sì, continuiamo nel peccato, intanto stiamo sottolineando un aspetto della verità di Dio, quindi in qualche modo attraverso il mio peccato sto glorificando Dio. Paolo dice, intanto questi sono calunniatrici che dicono queste cose nei nostri confronti, e la condanna di coloro o di costoro è giusta. Perché non pensiamo in questo modo, che in qualche modo il mio peccato sia giustificabile perché io sottolineo una caratteristica di Dio e allora lui è più glorificato. E quindi è un avanti e indietro di domande ipotetiche che Paolo pensa che quelli a Roma potrebbero chiedere, e lui poi cerca di dare una risposta. E in pratica Dio è giusto che giudica, perché non ti ha creato solo per il giudizio. E quindi non perseverare nel tuo peccato, perché tu puoi scegliere di non peccare, tu puoi scegliere di onorare Dio e ricevere il suo invito di salvezza facendo un miscuglio di fede al suo invito. Non perseverare nel peccato, che bene la gloria di Dio in qualche modo venga dal tuo peccare. Non pensare così. La condanna di questo modo di pensare è giusta, Paolo dice. Poi la terza parte di questo capitolo, non c'è alcuno che. E quindi Paolo inizia a chiudere questa ottica del giudeo colpevole. Dio, sì, vi ha reso un popolo speciale, il popolo eletto, ma Dio vi ha chiamati di fare un miscuglio di fede con questo invito alla sua elezione. E da versetto 9 a 18 Paolo sottolinea che nessuno giudeo greco è buono. Non c'è alcuno che. Che dunque? Romani 3:9, che dunque? Cosa vogliamo dire qui? Paolo dice, abbiamo noi qualche superiorità collegandosi con versetto 1, Romani 3:1, che vantaggio dunque? Che vantaggio c'è? Abbiamo noi qualche superiorità? No, niente affatto. Qualche vantaggio nel senso che avevano la parola di Dio, sì, erano chiamati il popolo di Dio, avevano visto prodigi in Egitto, avevano i profeti, la legge, il Messia è nato nella loro nazione, Gesù. Ma superiorità no, perché con Dio non ci sono preferenze. Dio non è un Dio di parzialità, abbiamo visto. Ma Dio, con Lui non c'è preferenze, quindi tu giudeo non hai una superiorità. Niente affatto, abbiamo infatti dimostrato precedentemente che tanto giudei che greci sono tutti sotto peccato e tutti hanno lo stesso accesso alla salvezza, vedremo. E Romani 3:10, come sta scritto, non c'è alcun giusto, neppure uno. Non c'è alcuno che è giusto. Nessuno. Né te giudeo, né il greco, siamo tutti nella stessa barca. Romani 3:10. Non c'è alcuno che abbia intendimento. Non c'è alcuno che ricerchi Dio. Paolo dice chiaramente in 1 Corinzi 2 che l'uomo naturale non capisce le cose di Dio perché sono spiritualmente capite, o dobbiamo discernerli spiritualmente. L'uomo naturale non riceve le cose di Dio, non c'è intendimento spirituale, non c'è alcuno che ricerchi Dio. In realtà tu non cercavi Dio, è Dio che ricercava te. attraverso le stelle che dichiarano la sua gloria, la tua coscienza, e tramite la parola di Dio stesso, gli oracoli di Dio, attraverso Cristo. Se tu hai pensato all'esistenza di Dio, questo è sempre frutto della prima mossa di Dio verso di te. Magari da bambino o da bambina guardavamo il cielo e dicevamo, wow, ci dovrebbe essere un creatore. E io senza la dichiarazione delle stelle non avrei ricercato Dio, Paolo dice. Non c'è nessuno che ha intendimento che ricerchi Dio. Versetto 12, tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili. Giudeo greco, ogni umano, ogni donna, ogni uomo, non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. E quindi Paolo qui in Romani 1, 2 e 3 rende molto chiaro che siamo tutti colpevoli. Non è un vantaggio su di me per quanto riguarda la salvezza. Siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti nella stessa tempesta, neppure uno. Mi ricordano le parole di Gesù qui nel Vangelo di Luca 18, 18 e 19. Luca 18, versetto 18, uno dei capi lo interrogò dicendo, maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? Giusto? Cosa devo fare per essere reso giusto, giustificato, salvato? E Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Gesù spesse volte rispondeva a domande che non gli fu chiesto, ok? Gesù spesse volte evita una domanda di una persona per entrare nella profondità del discorso. Perché quando si parla di ereditare la vita eterna, si sta parlando del buonismo. Questo giovane, ricco, lui dice, come posso essere bravo abbastanza? E Gesù parla riguardo alla bontà dell'uomo. Cosa devo fare? Quante opere buone? Quanti soldi posso dare? Cosa devo fare? E Gesù parla della bontà dell'uomo. Lui dice, perché mi chiami buono? E poi Gesù afferma, nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. E quindi è la bontà di Dio che, Romani 2:4, ci porta al ravvedimento. Dio è buono verso di noi. Lui ha fatto la prima mossa. Noi non eravamo bravi o buoni, noi non ricercavamo Dio. Dio che è buono ha fatto la prima mossa verso di noi. Adamo ed Eva, caduti in peccato, Genesi 3, Dio fa la mossa verso di loro e dice, Adamo, dove sei? Cercandoli nel giardino, e Adamo ed Eva si nascosero. E Dio che va in ricerca dell'uomo caduto, o dell'uomo decaduto nel peccato. Dio fa la prima mossa sempre verso di noi. Nessuno è buono. Paolo lo

il pensiero che Gesù abbia aggiunto qualche bontà alla mia vita che era abbastanza buona già. O la gente che potrebbe chiedersi, ma mica sono Hitler, mica ho ammazzato qualcuno, non ho mai rubato niente, non ho mai commesso violenza sessuale a nessuna donna. A volte gli uomini cercano di giustificarsi dicendo che non sono così cattivi e quindi meritano la salvezza perché sono buoni abbastanza, dai, sono bravo abbastanza, ma Paolo afferma che in me non abita alcun bene. Anche il bene minimamente che io penso di avere non è un bene. E quindi non siamo buoni, c'è un solo buono, lui è Dio, lui è l'unico buono. E quindi Romani 3, versetto 13, nessuno cerca Dio, nessuno è buono, nessuno ha intendimento, nessuno è buono. Ok? Romani 3, 12. E poi qui, Romani 3, 13, Paolo inizia a citare alcuni versetti dall'Antico Testamento per chi è giudeo. E quello che dice Paolo, non sono d'accordo con te, io sono abbastanza bravo. E quindi Paolo cita dei versetti dall'Antico Testamento dicendo la loro gola è un sepolcro aperto, le loro lingue hanno tramato inganni. C'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra, quindi la tua gola, la tua lingua, le tue labbra. Tutte queste parti della tua essenza, tutto il tuo corpo è venduto al peccato, la tua bocca è piena di maledizioni e di amarezza. Quindi gola, lingua, bocca, labbra, i tuoi piedi pure sono veloci per spandere il sangue. Non c'è una parte del tuo corpo dove dimora il bene. Tutto il tuo corpo è venduto al peccato e sulle loro vie c'è rovina e calamità. E quindi siamo persi, venduti al peccato e non hanno conosciuto la via della pace. Quindi non c'è nessuno giusto. Siamo tutti colpevoli, tutti noi. Versetto 18, non c'è il timore di Dio davanti ai loro occhi. E quindi per quanto uno vorrebbe spacciarsi per una persona per bene, alla fine, come dice Giacomo, anche se siamo colpevoli di una sola legge, siamo colpevoli di tutta la legge di Dio. E quindi la legge che fa nella mia vita? Il giudeo che vuole usare l'Antico Testamento per giustificarsi dice, la legge dice di non ammazzare nessuno, io non ho mai ammazzato nessuno, allora sono bravo, ho un punto, ho due punti, sono bene fino ad un certo punto. Allora qui in versetto 19 e versetto 20, questa quarta sezione, la legge che fa? Qual è lo scopo della legge nella mia vita allora? Il giudeo a Roma potrebbe chiedersi, questi oracoli di Dio che dovevano essere una benedizione per me, a che scopo servivano? Paolo dice nell'epistola ai Galati che la legge di Dio serve come tutore, serve come insegnante, come maestra, che mi porta alla conoscenza di un bisogno di salvezza, ma la legge stessa di Dio non mi salva. Allora, la legge che fa? A cosa servono questi oracoli di Dio? Romani 3, 31, alla fine di questo capitolo, Paolo dice, annulliamo noi quindi la legge? Stiamo cercando di annullarla? No, così non sia, anzi, stabiliamo la legge. E quindi è importante per noi avere una buona comprensione dello scopo della legge. A cosa serve la legge? Se lo stabiliamo, ma non dobbiamo compierla, qual è lo scopo? Lo scopo della legge è di dimostrare a me quanto peccatore sono. Romani 3,19, or noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio. Quindi il

0: è colpevole. La legge parla, la legge fa tacere la mia bocca, mi rende colpevole. La legge di Dio, Romani 3:20, sottolinea il fatto che nessuna carne sarà giustificata davanti alla legge, davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. E quindi versetto 19, versetto 20, Paolo dice che la legge ci parla, la legge tace ogni bocca, la legge ci rende colpevoli, la legge non ci giustifica, e la legge rende chiaro la conoscenza del peccato. Quindi questo è quello che la legge fa, ma la legge non mi salva, non sono salvato o giustificato tramite la legge, perché nessuna carne, Romani 3:20, sarà giustificato per la legge, Romani 3:20. Quindi la legge non giustifica, ma rende chiaro la conoscenza del peccato. La legge non mi salva, anzi dimostra il mio peccato. Mi fa vedere tutti i miei brufoli come lo specchio nel bagno quando mi alzo al mattino. La legge di Dio è perfetta e dimostra perfettamente chi sono e chi è Dio. Ma la legge non serve per purificarmi. La legge di Dio è perfetta, è sostenuta, fa la sua opera, mi porta o dovrebbe portarmi a Cristo. Quindi la legge mi rende colpevole, mi rende anche consapevole della mia colpevolezza. Mi fa vedere quel brufolo, ma bisogna avere dell'acqua e sapone per lavarla. Quindi la funzione della legge è importante. Ma adesso che abbiamo capito la funzione della legge che non ci salva, allora cos'è che ci salva? Cos'è che mi rende giusto davanti a Dio? Se gli oracoli di Dio, la legge di Mosè, i profeti non mi salvano, se la Bibbia stessa, se l'Antico Testamento non mi salvava, seguire tutte le regole, allora cos'è che mi salva? Da versetto 21 a versetto 26, giusti senza legge. Versetto 21, Romani 3:21, ma ora senza la legge, a parte dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio. Una perfezione. Io posso ottenere la perfezione di Dio, la giustizia di Dio, senza la legge di Dio. Ma come? Alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti. Allora, è stata manifestata adesso attraverso la morte e la resurrezione di Gesù, la sua giustizia, o il mezzo per la quale siamo salvati. È stata manifestata quindi una nuova prospettiva, o come Paolo dirà alla fine di Romani, in capitolo 16, in questi ultimi tempi c'è stata manifestata la salvezza, la buona notizia. Ma, lui dice, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti, quindi è una nuova prospettiva, o è una rivelazione di una vecchia verità. Paolo dice che la giustizia di Dio, promesso fin da Genesi 3, quando Dio avvolge Adamo ed Eva con questi pelli di animali, Genesi 3, 21 e 22, se state prendendo appunti, Genesi 3, 21 e 22, Dio che avvolge Adamo ed Eva con tuniche di pelle, questa vecchia testimonianza dalla legge e i profeti, tutte le profezie di Gesù, ora è stata manifestata, che era sempre stata questa giustizia di Dio senza la legge di Dio. Cioè, Romani 3:22, la giustizia di Dio mediante la fede. Quindi siamo resi giusti non tramite il nostro operare della legge, ma attraverso il nostro credere in Cristo, in quei pelli, in quei tuniche di pelle di Genesi 3. Quando io credo nel sacrificio di Cristo, io sono reso giusto, giustificato tramite la fede in Gesù. E questo è verso tutti. Tutti possono essere salvati. E sopra tutti coloro che credono, perché non c'è distinzione. Allora, tu giudeo, pur di essere parte del popolo eletto di Dio, in realtà Dio è il Dio dei giudei e anche dei gentili. Dio giudica tutto il mondo ugualmente, ma Dio vuole salvare ugualmente tutto il mondo, senza distinzione. Lui è il Dio di tutti ed è il Salvatore di tutti, soprattutto coloro che credono. E quindi c'è una responsabilità nostra di credere nell'opera compiuta di Cristo Gesù. E quindi noi abbiamo una responsabilità di credere nell'opera compiuta di Cristo, come abbiamo citato più volte nel Vangelo di Giovanni 1:12. Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E Romani 3:23, un grande versetto da memorizzare. Romani 3:23, poiché tutti hanno peccato, giudeo e greco, e sono privi della gloria di Dio. La parola peccare in greco vuol dire perdere il bersaglio. Diciamo che ci mettiamo ad utilizzare l'arco e la freccia e voglio segnare il bersaglio al centro, ma non sono bravo e perdo il centro, anzi perdo tutto il bersaglio e la freccia vola 10 metri lontani dal bersaglio. La parola peccato vuol dire mancare il bersaglio, non segnare il centro, non fare centro. Poiché tutti hanno peccato, in qualche modo tu, me, noi tutti siamo privi della gloria di Dio. Cioè, Dio è perfetto e per quanto buono tu pensi di essere, non sei buono a sufficienza. Non sei sufficientemente buono. Sei comunque privi della sua gloria. Magari tu, io, altri, tutta la Chiesa ci mettiamo al Golfo di Falonica in Toscana affacciandoci verso l'isola d'Elba e ci mettiamo tutti quanti a voler nuotare verso Elba e la metà di noi non ce la facciamo, affoghiamo prima che arriviamo all'isola d'Elba, ma alcuni di noi siamo ancora più bravi e cerchiamo di andare verso la Sardegna. E quindi se eravamo in 50, adesso siamo in 25, ma verso la Sardegna un squalo viene, mangia 3 di noi, un altro ha un crampo nella gamba, muore, e arriviamo in Sardegna e da 25 siamo 10. E quindi quei 10 sono più bravi di quelli 40 ora morti, strada facendo o nuotando facendo, no? Ma dalla Sardegna quei 10 dicono, vabbè, andiamo adesso verso la Maiorca in Spagna e un altro 5 muoiono. Ma 5 arrivano anche a Maiorca e da lì quei 5 dicono andiamo verso New York e nuotiamo tutto l'Atlantico. Secondo voi uno di questi 5 arriveranno mai a New York? No. E quindi anche se alcuni arrivano ad Elba, alcuni arrivano a Sardegna, alcuni arrivano fino a Maiorca, ma nessuno arriva alla gloria di Dio. Nessuno arriva a New York, ok? Nessuno, per quanto bravo sei, non sei bravo mai abbastanza perché sono tutti privi della perfezione, della gloria di Dio. Siamo tutti colpevoli. Romani 3:23, ma Romani 3:24, ma sono gratuitamente giustificati. Chi? Se abbiamo visto versetto 23, tutti hanno peccato, allora tutti potrebbero essere gratuitamente giustificati per la sua grazia. Mediante cosa? La redenzione che è in Cristo Gesù. Tutti sono persi, ma tutti hanno accesso. E quindi tutti possono essere gratuitamente giustificati. E se tu lavori per il premio, allora non è più un dono gratuito, è un salario guadagnato. Ma la paradigma di salvezza è sempre caratterizzata come dono e non come salario. È un dono gratuito di Gesù. Lui ha vinto per me. Lui ha vinto per noi tutti. Gesù ha nuotato fino a New York per te. Voi infatti siete stati salvati per grazia. Efesini 2:8. Mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Gratuitamente. Il dono di Dio. Romani 3:25, lui ha Dio, Gesù è stato preordinato da Dio. Gesù ha Dio preordinato per essere il propiziatorio. Lui ha fatto espiazione, cioè lui ha versato il suo sangue per appacificare l'ira di Dio che era verso di noi. Quindi Dio non è ingiusto di giudicarci se noi respingiamo o se soffochiamo la verità di Dio, Romani 1, in ingiustizia. Anzi, Dio è incontrato, Lui è venuto per incontrare la nostra ingiustizia e ha preso su di sé il nostro peccato, secondo Corinzi 5:21. Lui è stato preordinato per essere il propiziatorio mediante la fede nel suo sangue. Gesù, il suo sangue, se tu metti fede nella sua opera compiuta, i tuoi peccati possono essere perdonati. C'è espiazione per te, per tutti. Mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare così la sua giustizia, per il perdono dei peccati che sono stati precedentemente commessi. E come Giovanni dice in Primo Giovanni, nella sua epistola, che Gesù morì non soltanto per i nostri peccati, ma per i peccati di tutto il mondo. Lui è il propiziatorio per tutti, per tutto il mondo. E quindi noi non crediamo in una espiazione limitata, ma in una espiazione completa, sufficiente, per tutti coloro che credono. Io credo che Gesù abbia provveduto per tutto il mondo, per chiunque volesse credere. Così lui può perdonarci i peccati che sono stati cose precedentemente commessi. Questo è anche interessante perché Paolo parla anche di questo più avanti, vedremo. Peccati furono commessi nell'Antico Testamento, ma questi peccati precedentemente commessi Dio ha chiuso un occhio. Durante questo tempo della pazienza di Dio, diciamo che prima che Gesù venisse, prima dell'incarnazione di Gesù, i 3 anni del suo ministero e la croce e la sua resurrezione, durante quel tempo della pazienza di Dio per manifestare la sua giustizia nel tempo presente, cioè ora attraverso Gesù, affinché egli sia giusto e giustificatore di colui che ha la fede in Gesù. Dio era paziente, lungo sofferente, affinché venisse Gesù a morire e risuscitare. Dio era paziente, ma non confondiamo mai la pazienza di Dio per apatia. Non vogliamo mai confondere la sua pazienza per approvazione. Solo perché Dio è paziente con te e con il tuo peccato non vuol dire che approva necessariamente. Ci chiama al ravvedimento. Ma Dio era paziente nell'Antico Testamento, dando figure e profezie di questo agnello di Dio che doveva venire. Ma ora che è venuto, nel tempo presente, Paolo dice qui alla metà del versetto, lui ora è giusto ed è il giustificatore, lui è il giusto giudice e ci giudicherà e ci renderà giusti se vogliamo, se mettiamo fede in Gesù. Paolo dice una cosa simile quando si trovava nella città di Atena, lì in Grecia, predicando a questi filosofi all'Areopago lì a Roma, ad Atene in Grecia. Lui predicando a questi filosofi, lui dice qui, versetto 30 e 31 di Atti 17, ma ora, passando sopra i tempi dell'ignoranza, cioè, nell'Antico Testamento Dio era paziente, la gente era maggiormente ignorante, magari c'era la rivelazione di Dio tramite le stelle del cielo, Romani 1:20, c'era la creazione che dava testimonianza, c'era la coscienza dell'uomo che dava testimonianza, ma ora c'è Cristo che dà testimonianza dell'esistenza di Dio e i suoi attributi. Ma passando sopra i tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini ora e dappertutto che si ravvedano. Il più che conosciamo della rivelazione di Dio, più responsabili siamo. Versetto 31, poiché egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito, Gesù, e ne ha dato prova a tutti risuscitandolo dai morti. E quindi Gesù è l'apice della conoscenza di Dio. Ricordate l'imbuto della rivelazione di Dio, creazione, coscienza e Cristo. Paolo dice Gesù è l'apice e la resurrezione di Gesù è la prova più forte della sua esistenza, del suo carattere, della sua natura divina. E quindi versetto 27 a 31 per concludere, il vanto allora, se non abbiamo un vantaggio in più, se avevamo il privilegio dei oracoli di Dio, ma questi ci giudicavano soltanto e ci rendevano più consapevoli, ora siamo salvati in Cristo, bene, allora il vanto, cosa faccio con il mio vanto di essere giudeo? Il giudeo potrebbe chiedersi a Roma, dove dunque il vanto? Giusto? Mi potete chiedere, Paolo che deve prevedere le loro domande, questi giudei a Roma, dove dunque il vanto? È escluso, Paolo dice. Non puoi vantare che tu sia un figlio di Abramo. Anche i farisei dicevano a Gesù, ma noi non siamo nati di fornicazione come te, pensiero parentetico. Noi siamo figli di nostro padre Abramo. E Gesù cosa disse a loro? Voi non siete figli di Abramo, ma voi siete figli del vostro padre Satana. Voi siete figli della disubbidienza, figli di Era, Efesini 2. È escluso. Non c'è un vanto in realtà del tuo pedigree di essere italiano, giudeo, americano, perché Dio non salva in base a trattamenti preferenziali. Dove il vanto è escluso? Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. La fede in Cristo toglie ogni vanto, come poi Paolo dice in Efesini 2:9. Abbiamo visto Efesini 2:8 che siamo salvati per grazia mediante la fede, ma Efesini 2:9 non per opere, affinché cosa? Nessuno si glori. Il vantare del nostro operare è escluso. Perché io non arriverò in paradiso gloriandomi e vantandomi. Vedi Dio tutto quello che ho fatto, vedi quanto bravo sono. Io... No, nessuno si glori, Paolo dice, Efesini 2:9. E versetto 28, noi perciò riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Quindi la conclusione, cioè, cos'è? Siamo salvati attraverso un semplice fede nell'opera compiuta di Cristo per noi e non attraverso il tuo venire in chiesa, non attraverso la circoncisione, non attraverso il dare dei soldi, non attraverso i buonismi, perché tutti sono privi, per quanto bravo sei a nuotare, e arrivi ad Elba, Sardegna, Maiorca, non arriverai mai a New York. Per quanto bravo sei a compiere i requisiti della legge, la legge non esisteva mai per essere compiuta da te, ma compiuta da Cristo. E quindi la legge non doveva salvarmi, doveva giudicarmi, ma la fede in Cristo mi salva, mi giustifica. Romani 3:29. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? No, lo è anche dei gentili, certo, è anche il Dio dei gentili. Abbiamo visto questo, i giudei, anzi, i leader della Chiesa a Gerusalemme, Giovanni, Giacomo, gli apostoli a Gerusalemme erano arrabbiati con Pietro perché lui era entrato in casa di Cornelio, un sporco gentile, perché loro non credevano che Dio voleva salvare i sporchi italiani, i sporchi gentili greci. Ma Dio sì, lui è anche il Dio dei gentili. Sorprese dei sorpresi, ok? Certo, Dio è il Dio di tutto il mondo. C'è un solo Dio. C'è un solo Dio che giustificherà il circonciso per fede e anche l'incirconciso mediante la fede. E quindi versetto 31, annulliamo noi quindi la legge mediante la fede? Il giudeo ora cristiano dice, allora buttiamo l'Antico Testamento nel bidone? Cioè annulliamo Mosè? Annulliamo la legge? No, studiamola, utilizziamola per il giusto scopo, come specchio per giudicare il mondo e rendere chiaro al mondo che hanno bisogno di Gesù, hanno bisogno di salvezza. La legge di Dio va stabilito, ma utilizzato nel giusto modo, come attrezzo e utile fino allo scopo di dimostrarti il tuo bisogno. Ma una volta che sei consapevole di avere bisogno di salvezza, allora non hai più bisogno della legge, ma hai bisogno della grazia. È un po' come la storia della donna presa nell'adulterio. Loro volevano lapidarla e ammazzarla perché ha commesso un peccato. E Gesù doveva rendere coloro che giudicavano consapevoli dei loro peccati, perché loro pensavano di essere giusti. Quindi Gesù ha usato la legge verso questi uomini giudici per umiliarli e renderli consapevoli del loro bisogno anche di salvezza. E verso la donna presa nell'adulterio, cosa fece Gesù? Lui ha steso grazia. Io non ti condanno, giusto? Perché quella donna era già consapevole dei suoi brufoli. E quindi lo specchio dimostra il brufolo, ma è l'acqua e il sapone, il sangue di Cristo che ci purifica. E quindi la legge va stabilita, ma va usato nel giusto modo. Quindi questo è un po' la conclusione di questo tribunale di Paolo, Romani 1 e 2, e il dunque, allora come posso essere salvato se non è attraverso la legge? Siamo salvati tramite la fede in Cristo. Quindi giustificati per fede, Romani capitolo 3. Allora voglio concludere con una preghiera. Signore, grazie che siamo salvati non attraverso il nostro buon fare, il buonismo. Perché per quanto bravo potrei cercare di essere, arrivare ad Elba, Sardegna, magari a Maiorca, non arriverò mai attraverso l'Atlantico a New York. Non ce la farei mai. Gesù, tu sei così santo. Padre, tu sei così perfetto che siamo folli se presumiamo mai di arrivare ai tuoi livelli senza che tu ci rialzi con la tua mano. E quindi, Signore, vogliamo confidare nella tua salvezza. Salvaci, Signore. Vogliamo essere rinnovati per fede, credendo per fede che tu ci stai salvando o tu ci hai salvati e ci stai ora santificando. E un giorno, per fede, crediamo che tu ci porterai in gloria con te.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Alza lo sguardo verso Gesù. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 3 versi 14 a 21. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo è un verso tra i più conosciuti di tutta la Bibbia. Nei versi precedenti Gesù aveva spiegato a Nicodemo l'importanza della nuova nascita per entrare nel regno di Dio e avere vita eterna. I versi che abbiamo appena letto partono da quella conversazione per invitare a considerare come la vita eterna sia indissolubilmente legata al sacrificio di Gesù Cristo. Infatti ci viene detto che il Figlio dell'Uomo, un titolo che si riferiva al Messia, quindi a Gesù, doveva essere innalzato allo stesso modo in cui Mosè innalzò il serpente nel deserto. Può sembrare un paragone strano se non si conosce bene la storia biblica a cui ci si riferisce. Nel capitolo 21 del libro dei Numeri ci viene raccontato questo episodio in cui gli israeliti nel deserto si lamentarono con Mosè per la mancanza d'acqua e il cibo leggero, la manna, che comunque Dio provvedeva loro. Dio mandò allora dei serpenti velenosi che fecero morire molti di loro. Quando Mosè pregò per il popolo, Dio gli ordinò di preparare un serpente velenoso di bronzo e di metterlo su un'asta. Chi in seguito al morso avrebbe guardato il serpente di bronzo sarebbe restato in vita. Il paragone è chiaro. L'Evangelista Giovanni sta dicendo che colui che guarda verso Gesù Cristo, il quale è stato innalzato sulla croce, appunto, per noi, avrà vita eterna. Come Dio aveva provveduto una soluzione per salvare gli israeliti morsi dai serpenti velenosi, ha provveduto una soluzione per tutto il genere umano destinato a morire a causa del proprio peccato. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Gesù non ci viene presentato solo come una possibile alternativa per essere salvati, ma come l'unica opzione possibile che Dio abbia donato all'uomo. L'uomo è già sotto giudizio a causa del suo peccato e l'unica possibilità che ha per sfuggire al giudizio di Dio è quella di credere in Gesù Cristo. Gesù è quindi venuto per salvare, è venuto come luce del mondo per portare vita e illuminazione spirituale, ma se l'uomo rifiuta quella luce, non gli rimane altra alternativa che rimanere nelle tenebre. Viene qui ripreso un tema già introdotto nel prologo di Giovanni al capitolo 1. Giovanni presenta infatti la condizione dell'uomo come una condizione di tenebre e la venuta di Gesù, la luce, evidenzia ancora di più questa condizione. L'uomo ha bisogno di illuminazione per ritrovare una relazione con il suo creatore e ciò è possibile solo attraverso l'opera di Gesù Cristo. Ma nel momento in cui gli uomini preferiscono ignorare la luce e rimanere nelle tenebre, di fatto rimangono sotto il giudizio di Dio. Giovanni, ispirato da Dio, fa delle considerazioni sulla condizione dell'uomo che trovano assoluto riscontro nella vita di tutti i giorni, nel modo in cui le persone reagiscono all'annuncio dell'Evangelo. L'uomo senza timore di Dio vive infatti una vita piena di peccato in opposizione a Dio, una vita che non ha altro scopo che soddisfare se stesso. Le opere dell'uomo senza Dio sono malvagie e Giovanni sottolinea che l'uomo ha una repulsione verso la luce, proprio perché essa mette in evidenza la sua malvagità. Infatti la prima cosa che l'illuminazione spirituale fa nella vita di un uomo è mettere il dito nella piaga, ovvero far vedere il suo stato di peccato, il suo bisogno di salvezza. L'uomo non vuole abbandonare il suo peccato e rifiuta la luce. Invece chi viene alla luce accetta quell'illuminazione, si arrende riconoscendo che le cose stanno proprio come Dio dice. Le sue opere lo condurranno alla morte eterna. Egli si rende quindi conto del suo bisogno di salvezza e riceve la verità, Gesù Cristo, nella sua vita, perché comprende che Gesù è l'unica possibilità per sfuggire al giudizio di Dio. A quel punto egli non ha più paura della luce, non ha più paura che le sue opere siano manifestate, ma rimane nella luce e cammina nella verità e nell'ubbidienza a Dio, senza temere più alcun giudizio. Chi non crede in Gesù è già giudicato. Non ci sarà un perdono generalizzato alla fine dei tempi, non ci saranno colpi di spugna per cancellare i peccati di tutti gli uomini. Dio ha fatto già tutto quello di cui hai bisogno per la tua salvezza, mandando suo figlio a morire sulla croce per i tuoi peccati. Alza lo sguardo verso Gesù, perché solo così puoi avere vita eterna. Cosa farai? Odierai la luce e rimarrai nelle tenebre? Oppure lascerai che la luce di Dio trasformi la tua vita?
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
3: Ciao a tutti. In questo episodio del Vangelo di Matteo vedremo Gesù alle prese con una donna molto, molto insistente. Vediamo come va a finire. Ne parliamo in questo 36esimo episodio del Vangelo di Matteo. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone, Matteo 15:21. In questo episodio Gesù si sposta momentaneamente fuori dai confini di Israele, nei territori di Tiro e Sidone, in una zona che aveva una popolazione a maggioranza gentile, ovvero non giudaica. Circondato dall'incredulità di farisei e scribi, con i quali Gesù stava andando a cozzare sempre più spesso, egli aveva programmato un tempo di riposo insieme ai propri discepoli, prima di riprendere il lavoro in Israele. La cosa è abbastanza chiara nel brano parallelo di Marco 7:24, dove leggiamo che Gesù entrò in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno. Ma il brano parallelo di Marco 7:24-25 ci dice anche che egli non poté restare nascosto, perché subito una donna andò da lui con una richiesta precisa. Infatti anche il brano di Matteo ci parla di questa donna. Ed ecco, una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentata da un demonio». Matteo 15:22. Pensate un po', nella regione di Tiro e Sidone, una donna che non era israelita aveva evidentemente sentito parlare di Gesù ed era convinta che egli potesse aiutare sua figlia. Insomma, la fama di Gesù era giunta fino a lì. Lo chiamò anche figlio di Davide, quindi riconoscendo che si trattava del Messia. A questo punto ci aspetteremmo compiacimento da parte di Gesù per essere stato riconosciuto e grande disponibilità verso questa donna che stava richiedendo il suo intervento. Ma Gesù ci lascia a bocca aperta. Infatti leggiamo: «Ma egli non le rispose parola». Matteo 15:23. Non sembra il Gesù a cui siamo abituati. Possibile che improvvisamente sia diventato così insensibile al grido di aiuto di una donna per la sua bambina? Ma se leggiamo il seguito, capiamo che Gesù, con il suo strano comportamento, stava in realtà preparando un altro memorabile insegnamento per i suoi discepoli, i quali infatti caddero nel suo trabocchetto. Leggiamo: «E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo: mandala via, perché ci grida dietro». Matteo 15:23. Eccoli lì, subito ad approfittare della situazione, rafforzati dall'atteggiamento di Gesù, che non aveva risposto alla donna, i discepoli liberarono tutto il loro orgoglio giudaico nei confronti di quella che, oltre ad essere una donna, era anche una gentile. Non limitarti a non rispondere, Gesù, mandala via. Ci dà solo fastidio, abbiamo cose più importanti da fare che perdere tempo con lei. Questo passava per la mente dei discepoli. Gesù diede una risposta che apparentemente sembra confermare il sentimento dei discepoli. Ma egli rispose: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Matteo 15:24. In sostanza, Gesù confermò che la sua missione era primariamente rivolta ai giudei, agli israeliti. D'altra parte, egli era il Messia, il re discendente di Davide che i giudei aspettavano. In quel momento storico Gesù aveva urgenza di predicare tra i giudei, non tra i gentili. Sarebbero poi stati i suoi discepoli giudei ad espandere la buona notizia nel resto del mondo in una fase successiva. Infatti dobbiamo tenere presente che il Messia, ovvero il Cristo, l'unto re, è venuto per il popolo di Israele. A loro era stato infatti promesso un re che avrebbe governato con giustizia e li avrebbe liberati. Quindi la buona notizia dell'arrivo di Gesù nel mondo è in primo luogo per i giudei, per la loro redenzione. Questa era sicuramente una risposta che poteva soddisfare i suoi discepoli e rafforzarli nel loro nazionalismo. Ma il resto del racconto ci rivela però anche un altro aspetto del ministero di Gesù che i suoi discepoli non avevano ancora compreso. La lezione del Maestro non era finita. Infatti Gesù sapeva che quella donna involontariamente avrebbe contribuito a completare la lezione per i discepoli. Era una madre con una bambina da salvare e, gentile o giudea, il suo cuore di madre non si sarebbe arreso così facilmente. Ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo: Signore, aiutami. Matteo 15:25. A quel punto Gesù disse una frase che molte persone preferirebbero togliere dal Vangelo, perché sembra persino impossibile che Gesù l'abbia pronunciata. Gesù rispose: non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Matteo 15:26. Questa frase lascia allibiti. Gesù diede della cagna a quella donna? Com'è possibile che improvvisamente sia diventato così rude e insensibile? Ma ricordiamoci una cosa. Gesù stava dando una lezione ai suoi discepoli. Ovviamente i figli a cui si riferiva erano proprio i giudei e i cagnolini erano i gentili. Riferendosi ai gentili come a dei cani, egli aveva alimentato ancora di più i sentimenti nazionalistici dei discepoli. E lasciatemi dire, fino a questo momento Gesù si era comportato come si sarebbe comportato qualunque fariseo. Così si sarebbe riferito ad un gentile. Ma è il modo in cui prosegue il racconto che ci fa capire le vere intenzioni di Gesù. E fu proprio la saggezza di quella donna straniera a dargli l'occasione per completare la sua lezione. Ella avrebbe potuto rispondere a Gesù dicendo: come ti permetti di trattarmi come una cagna? Voi giudei, chi credete di essere? E a quel punto la storia avrebbe preso una piega diversa. Ma le cose non andarono così. Ma ella disse: dici bene, Signore. Eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Matteo 15:27. Con queste parole straordinarie, quella donna dimostrò di accettare le parole di Gesù, dimostrò di aver compreso che la sua richiesta poteva essere secondaria rispetto alla missione che Gesù aveva. Ma con grande umiltà e fede accettò anche quel paragone ingeneroso tra figli e cagnolini, accettando anche di sfamarsi con le briciole che Gesù poteva dargli. Essa era convinta che anche le briciole che Gesù poteva darle erano in grado di sfamarla. Allora Gesù le disse: donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quel momento sua figlia fu guarita. Matteo 15:27-28. Questo è il Gesù che ci aspettiamo. Gesù non fu insensibile di fronte alla saggezza e alla fede di quella donna ed esaudì la sua richiesta guarendo sua figlia. E non le diede solo le briciole, ma lo stesso pane che avrebbe dato ai suoi figli. Qualcuno potrebbe dire: vabbè, ma c'era bisogno di tirarla così per le lunghe?
4: Non poteva aiutare subito quella povera donna? Vi faccio notare una cosa. Gesù aveva guarito tante persone nel suo ministero, ma nei Vangeli troviamo solo alcuni episodi riportati, solo quelli che i testimoni oculari avevano ricordato e tramandato per decenni, fino alla stesura dei Vangeli, in quanto considerati particolari. Cosa avrebbe distinto questo episodio da tanti altri a cui i discepoli avevano assistito? Proprio questa strana conversazione tra Gesù e la donna. La lezione di Gesù aveva funzionato, questo episodio aveva colpito i discepoli, al punto che in seguito fu registrato nei Vangeli che stiamo leggendo. Pensiamoci un attimo, dopo la morte e la risurrezione di Gesù, i discepoli avranno ripensato a questo episodio come un prototipo della loro missione, che a quel punto, come Gesù aveva ordinato loro, doveva davvero portare il Vangelo verso l'estremità del mondo. Certamente Gesù, prima della sua morte e risurrezione, aveva la priorità di rivolgersi al suo popolo, ma riconoscendo la fede di quella donna, Gesù stava affermando che i gentili avevano comunque diritto alla misericordia di Dio, così come i giudei. Questo i suoi discepoli se lo sarebbero dovuti ricordare nel loro slancio missionario verso il resto del mondo. Leggendo i profeti sappiamo infatti che Israele con il suo Messia sarebbero stati luce per tutte le nazioni. Si legga Isaia 49:6 o Isaia 60 versetto 3. Dopo questa breve parentesi, Gesù e la sua comitiva ritornarono presso il mare di Galilea. Partito di là, Gesù venne presso il mare di Galilea e, salito sul monte, se ne stava seduto lassù e gli si avvicinò una grande folla che aveva con sé degli zoppi, dei ciechi, dei muti, degli storpi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi e Gesù li guarì. La folla restò piena di stupore nel vedere che i muti parlavano, gli storpi erano guariti, gli zoppi camminavano, i ciechi vedevano e diede gloria al Dio di Israele. Matteo 15 versetti 29 a 31. Ancora una volta, dopo un episodio particolare, sembra che si ritorni all'attività di tutti i giorni, a grandi folle che si avvicinavano a Gesù per ottenere guarigione e a Gesù che li guarisce mostrando misericordia verso di loro. Nonostante ciò che la classe dirigente pensava di Gesù, molti erano colpiti dalle sue opere e davano gloria al Dio di Israele, il Dio che adoravano, riconoscendo quindi che c'era la sua mano dietro i miracoli di Gesù. Alla fine di questo episodio voglio ancora insistere sull'importanza della lezione che Gesù aveva dato ai suoi discepoli attraverso l'episodio di quella donna cananea. Spinti anche da episodi di quel tipo, dopo la risurrezione di Gesù, i discepoli troveranno il coraggio di predicare il Vangelo ai loro connazionali e poi si spingeranno verso l'estremità del mondo. Ringraziamo Dio perché essi hanno abbandonato la mentalità farisaica che li portava ad alimentare sentimenti nazionalistici, a considerare i gentili come dei cani, per mostrare invece verso noi gentili il medesimo amore che Gesù aveva mostrato comunque verso quella donna. Ringraziamo Dio perché possiamo ben dire che fino a noi non sono arrivate solo le briciole dei figli, ma è giunto pane in abbondanza per la salvezza di ognuno di noi. Grazie per l'attenzione, vi do appuntamento al prossimo episodio. Alla prossima!
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Gianfranco, buongiorno, bentornato fra di noi.
3: Buongiorno Gianfranco, grazie e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
2: Ecco, allora stiamo parlando in questi ultimi tempi dei problemi connessi all'età dell'adolescenza, problemi di vario tipo, fra cui anche problemi connessi all'uso di sostanze, alle dipendenze da varie cose, alcol, droghe e via dicendo. Ora, sicuramente ci sono dei problemi specifici connessi all'uso, ecco, di sostanze stupefacenti nella vita dei ragazzi adolescenti che vivono ancora in famiglia, problemi probabilmente connessi con la loro identità personale, problemi di relazione appunto all'interno della famiglia o anche con gli altri. Quali sono? Ecco, possiamo parlare un pochino di problemi specifici che tu vedi che sono connessi proprio all'inizio di quest'uso di sostanze stupefacenti da parte dei ragazzi?
3: Beh, gli problemi specifici diciamo che è difficile trovarne perché ci sono, come abbiamo visto, tanti aspetti che possono predisporre, ma invogliare a fare delle esperienze di questo tipo. Senz'altro una cosa molto diffusa che io ho potuto vedere è l'assenza di motivi per non farlo.
2: Ecco.
3: Che può sembrare un paradosso, ma è un perché no. Al posto di rispondere io mi drogo perché oppure ho iniziato a usare sostanze perché eccetera eccetera, la risposta è perché non avrei dovuto. Quindi esprime una mancanza di un riferimento fermo in base al quale fare delle scelte. Quindi un po' la noia, un po' l'insoddisfazione, un po' la saturazione di tutti i canali sensoriali. Siamo ormai abituati a non entusiasmarci più a niente, perché tutto fa, ci siamo così abituati al sensazionale che anche questo possiamo vedere anche nei film che vengono fatti, il film deve essere sempre più forte, sempre più crudo, sempre più violento, perché c'è una sorta di saturazione delle nostre sensazioni, quindi per far colpo deve essere sempre più
2: sì,
3: in qualche modo.
2: Sì.
3: Quindi quello è senz'altro uno dei motivi che io ritengo principali. Un po' la noia, il fatto di non avere così tanti interessi da avere la vita piena, soddisfacente e così.
2: Sì, sì. Però diciamo, se l'approccio alle sostanze stupefacenti è in qualche modo determinato o causato in gran parte da questo aspetto della noia, dell'insoddisfazione latente o ben presente in ogni caso nella vita di questi ragazzi, però dico, il fatto stesso di assumere queste sostanze risolve veramente per loro il problema della noia o crea non solo mantiene vivo quel problema lì che li ha spinti a provare, a dirsi perché no, provo anche questo, ma magari aggiunge altri tipi di problemi, altre problematiche che magari sì hanno a che fare con un peggioramento nelle loro relazioni interpersonali,
3: senz'altro.
2: Un'instabilità emotiva ancora più definitiva, non so, più profonda.
3: Senz'altro, quello è un tentativo sbagliato di risolvere un problema, è un affrontarlo con una soluzione che crea ulteriori problemi, se vogliamo problemi ancora maggiori. Però abbiamo visto nelle puntate precedenti come molto spesso gli adolescenti vivono sull'onda delle sensazioni. Quindi siccome almeno inizialmente l'esperienza con alcune sostanze fa sentire bene, fa sentire soddisfatti almeno per brevi momenti, questo può bastare perché si vive sull'immediato, non ci si proietta nel futuro. Quindi il fatto che l'uso di certe sostanze non risolva il problema, loro lo sanno, perché parlando con loro lo sanno benissimo che non cambia le cose, però vabbè, poi ci penserò. C'è un po' questa reazione di non voler affrontare o di non saper affrontare il futuro, di non proiettarsi nel tempo, ma senz'altro l'uso di queste sostanze crea grossi problemi, perché prima di tutto blocca un certo tipo di maturazione, perché noi maturiamo nella nostra vita anche affrontando i problemi, superandoli, in questa tensione che c'è fra la nostra ricerca di benessere, la frustrazione che ci deriva dall'affrontare un ambiente esterno che in qualche modo ci può essere ostile, e in questa tensione noi maturiamo e cresciamo e impariamo ad affrontare i problemi sempre più grossi che la vita magari ci pone davanti.
2: Mentre l'uso di queste sostanze in fin dei conti non permette questa maturazione, perché è una via di fuga.
3: Esatto, esatto. Fuggendo dal problema non si matura, e quando si smette, ad esempio con l'assunzione di una sostanza, ci si ritrova con l'immaturità che magari emotiva, che ci poteva essere quando si è cominciato a fuggire. Ed è per quello che in comunità terapeutiche di recupero per tossicodipendenti spesso si trovano persone adulte che hanno ancora delle reazioni emotive abbastanza da adolescenti, come se si fossero un po' fermati all'età a cui hanno incominciato con l'uso di droghe un po' forti.
2: Certo. Allora a questo punto ti faccio questa domanda: secondo la tua ormai decennale o pluridecennale esperienza, non so, c'è un momento, ecco,
3: fai sentire vecchio in questo modo.
2: Mi fermo allora al decennale, così non approfondiamo. Ma c'è un momento, ecco, in cui dopo i primi approcci, dopo le prime prove, il ragazzo o la ragazza alle prese con sostanze stupefacenti più o meno forti sente dentro di sé una sorta di rigetto, di ripulsa, ecco, e se sì, come fa solitamente a distaccarsene? Quali strascichi si verificano di solito in questo processo?
3: Ma vivono poi una situazione molto conflittuale, perché per certi aspetti incominciano a rendersi conto della inutilità del loro comportamento, dell'assunzione di certe sostanze, nello stesso tempo c'è il desiderio di farlo perché è piacevole. Si rendono conto del prezzo che devono pagare in termini non tanto economici, ma di quello che gli costa alla vita, le attività che devono intraprendere magari per procurarsi quei 50-100 euro al giorno che gli servono per la loro dipendenza, e 50-100 euro al giorno incominciano a essere difficili da reperire in maniera legale.
2: Certo.
3: Quindi il coinvolgimento in attività illegali che possono andare da vendere tutto quello che è di proprietà che si può vendere, quindi una spoliazione personale, una spoliazione magari della famiglia, magari piccoli furti, magari lo spaccio di sostanza a loro volta, magari la prostituzione e quant'altro, incomincia a pesargli tanto da dire: ma chi me lo fa fare? Però nello stesso tempo non riescono a farne a meno, quindi vivono molto in questa conflittualità, finché il costo di andare avanti incomincia a essere paragonabile al costo di smettere, cioè alla sofferenza per l'astinenza, la sofferenza per il cambiamento di vita e così via. E a quel punto quello che devono fare, ovviamente, diciamo che teoricamente si parla tanto di comunità terapeutiche, e diciamo che da punto di vista puramente teorico non sarebbe necessario una comunità terapeutica, perché una persona potrebbe essere aiutata anche al di fuori a cambiare modo di pensare, cambiare vita, stando molto vicino a lei, eccetera. In pratica tutto quello che serve per aiutare una persona a smettere definitivamente, a cambiare vita, non solamente a smettere di drogarsi, ma a cambiare modo di pensare, è difficilmente attuabile al di fuori di una comunità terapeutica che è strutturata per vivere in comune, per dare quel sostegno emotivo, psicologico, spirituale, per aiutare la persona a cambiare, perché questo è il nocciolo. Non serve smettere di drogarsi, serve cambiare

0: creato e ci siamo creati dei problemi, mm-hmm. e quindi questa ricominciare completamente da capo la propria vita su basi completamente nuove. Mm-hmm. E mi ricordo un'esperienza molto simpatica di una ragazza che era ospite da noi, che era stata ricoverata in ospedale per degli accertamenti medici, e mentre era lì lei aveva già fatto una sua esperienza di cambiamento di vita con il Signore, perché era tossicodipendente, e mentre parlava di questa sua esperienza con un ragazzo ricoverato insieme a lei nel reparto di isolamento dell'ospedale, diceva come era cambiata la sua vita. Così questo qui l'ha guardata e dice: ma da come ne parli, ecco, mi sembra quasi che tu sia nata un'altra volta. E lei ha detto: guarda, esattamente quello che ti volevo dire, proprio è stata un'esperienza di rinascita, sono nata di nuovo, proprio perché c'è stato qualcosa di radicale, per cui le persone non arrivano più a essere persone che non si drogano, ma persone che non vogliono più drogarsi, non hanno più bisogno di drogarsi,
1: perché la via di fuga non è più necessario cercarla in questo genere di cose.
0: Esatto, perché hanno trovato un modo alternativo per affrontare i problemi, non più scappandoli, ma affrontandoli insieme a Dio.
1: E quindi per maturare in una maniera veramente reale e concreta.
0: Esatto, avendo dei modelli di riferimento che non sono più sociali, mm-hmm. non sono più culturali, ma sono radicati nella rivelazione di Dio, nella Bibbia.
1: Esatto. L'ultima domanda, e poi ti lascio al tuo lavoro, che sicuramente è importante. Quali consigli potresti dare, ecco, ai genitori che sono ora in ascolto di questa nostra conversazione, sul modo o sui modi migliori per essere di aiuto ai loro figli che sono entrati in qualche giro un po' pericoloso?
0: Ma la cosa senz'altro importante è di contattare qualcuno che ha esperienza in questo campo, mm-hmm. perché come famiglia si è così coinvolti nel problema che a volte non si è obiettivi nel vedere a volte la gravità della situazione, per cui ci sono persone che dicono: sì, mio figlio si usa delle droghe ma non è così grave, perché credono al figlio, perché vogliono che era il figlio, perché l'idea che il figlio usi droghe è estremamente destabilizzante per la famiglia, quindi qualcuno dall'esterno che gli aiuti a vedere sia la serietà della cosa, ma anche gli aiuti a vedere la possibilità di un cambiamento. Mm-hmm. Quindi l'aiuto di qualcuno di esterno, che possono essere comunità per tossicodipendenti, e ce ne sono ovviamente sia secolari che cristiane, mm-hmm. sia gruppi di genitori di ragazzi tossicodipendenti, che possono, in base alle esperienze che loro hanno fatto prima, aiutare questi genitori a capire come aiutare in un modo vero il ragazzo, senza aiutarlo in quel modo sbagliato che tante volte viene adottato, cercando il suo bene e non quello che lui vuole.
1: Però diciamo il rischio è anche quello che nel frattempo, intanto che cerchi di affidarti a qualcuno che sia fra virgolette esperto nel campo, in casa, in famiglia, non ci sarebbe forse il rischio a quel punto di rimanere, per timore di fare qualcosa di sbagliato, di rimanere totalmente inattivi e quindi di non essere effettivamente di sostegno al figlio o alla figlia che sono in difficoltà?
0: Senz'altro, per cui una delle cose è senz'altro cercare di stare, è una parola molto semplice da dire ma difficile da attuare, stargli vicino, nel senso di capire che il bene del ragazzo non coincide con quello che vuole molto spesso, quindi volere il bene del ragazzo vuol dire fargli pagare a volte le conseguenze delle sue azioni e non necessariamente andare a preservarlo da tutte le brutte conseguenze, perché sennò spesso il ragazzo non arriva a capire realmente quello che sta facendo. Non è facile, non è semplice, ed è per quello che consiglio: se qualcuno ha del problema, si metta in contatto con noi, certo. o con il servizio tossicodipendente della ASL. Tutte le ASL ce n'hanno, si chiamano i SERT, servizi tossicodipendenti, oppure se qualcuno ha il computer può andare sul nostro sito, nel quale c'è anche un elenco delle varie iniziative evangeliche in campo di assistenza e cura di persone tossicodipendenti.
1: Ecco, potresti allora magari ci

0: dirci qual è questo sito, così ne approfitto.
1: Mi rendo conto che è difficile da dire, perché per il nome è www.teenchallenge.it, che si scrive Teen Termoli Empoli Empoli Napoli Challenge CHA Livorno Livorno Empoli Napoli Genova Empoli, ecco. Tencallenge.it. Se no, penso che se scrivete o telefonate alla radio vi daranno l'indicazione molto dettagliata.
0: Certo. Ah, sicuramente. Anzi, ma a proposito di telefono, vorresti dare magari il numero di telefono del centro, così magari quello, anche se uno non cita bene cita bene Teen Challenge, può comunque avere contatto con voi.
1: D'accordo, potete telefonare al 0386 61067.
0: Bene, allora a questo punto direi che abbiamo dato le indicazioni necessarie per un approfondimento o una richiesta di aiuto da parte di chi ci sta ascoltando in questo momento. Grazie Gianfranco per questo tuo intervento oggi e a risentirci presto.
1: A risentirci a tutti.
2: Avete ascoltato?
3: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: passo dopo passo.
1: Ancora un appuntamento con questa rubrica che ci porta a spasso nella Bibbia per riscoprire oggi un versetto che dice: chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. Invocare significa chiamare. Non è sbagliato chiamare per nome il Signore al fine di ottenere il suo aiuto in una circostanza difficile. Molto spesso, anzi, Dio usa i casi penosi della vita per renderci consapevoli della nostra impotenza e attirarci verso di sé. Il guaio è che nelle nostre richieste siamo troppo superficiali. Dio vuole darci di più e non ce ne accorgiamo, e così abbiamo l'impressione che non ci ascolti. Dio invece ascolta, ma vuole anche che noi ascoltiamo Lui. La sua promessa è: sarà salvato. Se lo ascoltiamo, saremo salvati dal vero male che attenta alle nostre vite nel tempo e nell'eternità, il peccato. Liberati dalle pene del peccato, cioè salvati, e dalla potenza del peccato, cioè santificati, Dio ci darà tutto il resto di cui abbiamo veramente bisogno. Non accontentiamoci allora di qualcosa di meno di così.

Hai mai avuto la sensazione di essere davanti a Dio quando affronti la vita quotidiana? Ti scontri con una dura prova o un problema doloroso. Sai dalla scrittura che Dio farà cooperare tutte le cose al bene. Ma chissà perché lo senti dietro di te, armato di paletta e spazzola, pronto a fare un lavoro di ripulitura su te e il tuo problema. Forse lo immagini con un barattolo di colla, qualche passo dietro di te, pronto a raccogliere i cocci della tua vita e a rimetterli insieme. Oppure te lo raffiguri con martello e chiodi, pronto a seguirti e a risistemare le cose. Ti sei mai sentito così? Come se l'attività principale di Dio nella tua vita fosse quella di venire dietro di te e di lanciarti una fune dopo che sei caduto a capofitto in una fossa imprevista. La nostra immaginazione può presentarci questa visione di Dio, ma non si tratta certo di un'immagine biblica. La parola di Dio ci ripete continuamente che il Signore va davanti a noi, non solamente dietro. Nel Salmo 23 ci viene ricordato che Egli ci conduce. Nel Salmo 25 ci viene detto che Egli ci guida. Il Salmo 139, versetto 3, in una versione particolare, è reso in questo modo: «Tu tracci il sentiero davanti a me e mi dici dove fermarmi per riposare». In Giovanni 10, Gesù ci rassicura che il buon pastore va davanti alle sue pecore. Quindi Dio non è sorpreso dalle tue prove. Egli non ti spinge avanti seguendoti con un secchio, uno straccio e una scatola di cerotti. E certamente non è colto alla sprovvista quando il nostro cammino è pieno di dolore. No, Egli ci conduce, andando davanti a noi e tracciando un sentiero diritto. Puoi stare tranquillo se Egli è andato avanti, Egli ha programmato ogni fatto in modo che miracolosamente contribuirà al bene della tua vita. Egli ti darà la capacità, la grazia, la forza e la sopportazione per affrontare ogni problema. Perfino oggi che ti senti come se fossi alla deriva tutto solo, perfino oggi che le tue aspettative si sono infrante come una lastra di cristallo andata in mille taglienti pezzi. Dio è più di un numero di telefono di emergenza. Egli è più di un'impresa di pulizie o di restauro, con martello, chiodi e colla. È più di un liquidatore dell'assicurazione, con la penna sul blocchetto degli assegni. Egli va davanti a te per preparare, programmare, guidarti e condurti in ogni passo del cammino cristiano.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi di nuovo per raccontarvi qualche cosa che succede a casa nostra. Nel 2002, per varie ragioni, mio marito e io non eravamo riusciti a farci una vera vacanza e ci siamo resi conto di quanto abbiamo perso e di quanto ci siamo ritrovati stanchi all'inizio dell'autunno e anche spompati. Quando avevamo i figli a casa, un periodo di riposo totale dopo i campi e i convegni estivi era considerato sacro. Riapparivano una vecchia tenda a quattro posti, una canadese, un vecchio fornello a gas, piatti di plastica, pentolini vari e la pentola a pressione per accelerare i tempi di cottura. Fra l'altro, una volta eravamo nella ex Jugoslavia e nella pentola a pressione sono riuscita a cuocere per 4 ore un pollo che poi a mangiarlo sembrava ancora cuoio. Erano tempi veramente di congiuntura. E facevamo i bagagli per partire e poi via alla scoperta di posti nuovi. Dopo che i figli sono partiti per l'università e si sono fatti le loro famiglie, mio marito e io abbiamo continuato a farci le vacanze da soli e possibilmente dove non conosciamo nessuno per riuscire veramente a staccare la spina. Le vacanze servono a rallentare il ritmo della vita moderna. Di solito durante l'anno si corre, si viaggia, si passa da un impegno all'altro, appuntamenti, telefonate, e spesso fra marito e moglie non si ha neppure tempo di dirsi buongiorno o buonanotte. Bisogna assolutamente rinnovare i legami di famiglia ad un certo punto. Poi le vacanze servono a riprendere forza fisica. I primi giorni viene il mal di testa, non si riesce a dormire bene, si fa fatica a riposare. Poi si comincia a godere del fare colazione senza fretta, di farsi una bella camminata sulla spiaggia o un tuffo nel mare, di godersi un paesaggio senza il richiamo di responsabilità pressanti. si fa una passeggiata la sera senza il pensiero che è tardi e che domani ci si deve alzare presto. Le vacanze servono anche a riprendere energie spirituali. Si legge la Bibbia quanto si vuole, si prendono appunti senza fretta su quello che si impara, si prega guardando le montagne, si medita sulla grandezza di Dio e si riempie il serbatoio spirituale. Poi le vacanze servono a fare l'inventario, si esamina il lavoro fatto, si riordinano le priorità, si fanno progetti ragionevoli per il futuro e si aggiornano la propria lista di incombenze e di impegni. Le vacanze servono a leggere quello che non si era riusciti a leggere durante l'anno. Alcuni libri seri, impegnativi e libri di evasione. Perciò sempre nei nostri bagagli c'è un bel reparto per i libri. Le vacanze servono a me per fare qualche piccolo lavoro rimasto in sospeso. Per esempio finire un lavoro a maglia, oppure portarmi degli album di foto e sistemare mucchietti di foto rimaste in un angolo e non messe a posto. Le vacanze servono anche per lasciarsi avvolgere dalla tranquillità e dal fatto che è bello abbandonarsi consciamente a pensare a quanto Dio ci ama e quanto Dio ci circonda con la sua grazia. Poi le vacanze servono anche a rimettere in moto il cervello. Infatti, quando abbiamo nuove idee per articoli, per programmi, per imprese varie, mio marito e io sappiamo che siamo pronti per tornare a casa.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Atti capitolo 4 versetti 10 e 12. Gesù Cristo, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, in nessun altro è la salvezza. Evangelo di Giovanni capitolo 17 versetto 17. La tua parola è verità. Il titolo del commento di oggi è sincerità. L'importante è essere sinceri. Ecco una scappatoia frequente quando la conversazione cade sulla fede. Certo, è meglio essere sinceri che ipocriti o simulatori, ma la sincerità non basta. Posso essere sinceramente persuaso che una scala sia solida, ma questo non le impedirà di rompersi se il suo legno è tarlato. Con la sincerità bisogna avere la verità. È cosa evidente nella vita corrente, ma è ancora più importante nel campo morale e spirituale. La verità esiste, non dobbiamo temere di affermarlo a costo di essere accusati di presunzione o di fanatismo. Ricerchiamola senza lasciarci fermare da nessun ostacolo. Certo, la verità riguardante Dio, l'aldilà, noi stessi e le nostre origini rimane fuori dalla portata dell'uomo abbandonato alle sue sole risorse. Ma Dio ha parlato e Gesù Cristo ha detto, rivolgendosi a Lui: la tua parola è verità. Essa comunica quello che è inaccessibile alla nostra sola intelligenza, soprattutto sul piano morale. Quando leggiamo la Bibbia umilmente e con fede, Dio si rivela alla nostra mente. Tutto quello che Dio ci fa conoscere è verità. Non cerchiamo l'insegnamento di una religione. La verità non è una religione, neppure un sistema di pensieri. È una persona, Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Conosceremo la verità su Dio, su noi stessi, sul senso della nostra vita, sull'aldilà, solo se crederemo a Gesù che ha detto: io sono la via, la verità e la vita, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14 versetto 6.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Luca, capitolo 16. Gesù diceva ancora ai suoi discepoli: v'era un uomo ricco che aveva un fattore, il quale fu accusato dinanzi a lui di dissipare i suoi beni. Ed egli lo chiamò e gli disse: che cos'è questo che odo di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi essere più mio fattore. E il fattore disse fra sé: che farò io, da che il padrone mi toglie l'amministrazione? A zappare non son buono, a mendicare mi vergogno, so bene quel che farò, affinché quando dovrò lasciare l'amministrazione ci sia chi mi riceva in casa sua. E chiamati quindi a sé ad uno i debitori del suo padrone, disse al primo: quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 bati d'olio. E gli disse: prendi la tua scritta, siedi e scrivi presto, 50. Poi disse ad un altro: e tu quanto devi? E quello rispose: 100 cori di grano. E gli disse: prendi la tua scritta e scrivi 80. E il padrone lodò il fattore infedele perché aveva operato con avvedutezza. Poiché i figliuoli di questo secolo nelle relazioni con quelli della loro generazione sono più accorti dei figliuoli della luce. Ed io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, affinché quando esse verranno meno, quelli vi ricevano nei tabernacoli interni. Chi è fedele nelle cose minime è pur fedele nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è pure ingiusto nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? E se non siete stati fedeli nell'altrui, chi vi darà il vostro? Nessun domestico può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Or i farisei, che amavano il denaro, udivano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Ed egli disse loro: voi siete quelli che vi proclamate giusti dinanzi agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, perché quel che è eccelso fra gli uomini è abominazione dinanzi a Dio. La legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni, ma da quel tempo è annunziata la buona novella del regno di Dio, ed ognuno v'entra a forza. Più facile è che passino cielo e terra che un apice solo della legge cada. Chiunque manda via la moglie o ne sposa un'altra commette adulterio. Chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Or v'era un uomo ricco, il quale possedeva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente. E v'era un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui pieno d'ulceri e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora venne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò: padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro ad intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché son tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua, e che Lazzaro similmente ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi. Ed egli disse: «Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento». Abramo disse: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli». Ed egli gli disse: «No, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, si ravvedranno». Ma Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non lasceranno persuadere neppure se uno dai morti risuscitasse».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme per un altro appuntamento con Eletto, il libro più letto. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felice, contento, grato di essere in tua compagnia. Benvenuto all'ascolto e grazie per averci scelti.

Come ricorderai senz'altro se sei mio fedele compagno di viaggio, siamo alle prese con il libro del Levitico. Più precisamente, più specificatamente, con il 13° capitolo di questo libro. Un libro molto interessante che stiamo scoprendo pian piano, un libro pieno zeppo di lezioni e di insegnamenti anche per noi, nonostante sia stato scritto da Mosè tanti secoli fa, anzi addirittura direi millenni. Nonostante questo, nonostante il messaggio sia stato scritto tutto questo tempo fa in situazioni totalmente diverse dalle nostre, in un ambiente, in un contesto tutto diverso, proprio perché è messaggio tratto dal libro più letto, proprio perché è un messaggio che Dio ha voluto trasmettere non solo a Mosè e agli israeliti, ma anche a noi, troviamo questo messaggio fresco, vitale, dinamico, attuale.

Becky, abbiamo iniziato a considerare insieme il libro del Levitico. Più volte abbiamo parlato del peccato. Ci siamo chiesti cos'è peccato. Abbiamo visto che peccato, a differenza di quanto normalmente si pensa, in prima analisi e in ultima analisi, insomma, inizia e finisce con ciò che Dio pensa, non tanto con quello che penso io, con quello che pensi tu o con quello che pensa Tommaso, Francesco o Vittoria. Infrangere la legge morale di Dio. Vedi, noi a volte commettiamo il grosso errore di mettere i peccati in una scala dal più grande al più piccolo, dal più grave al meno grave. L'omicidio è sicuramente fra quelli più gravi. Le bugie bianche che si dicono per non arrecare danni a qualcuno, beh, insomma, quello non si può neanche considerare un peccato. Ma vedi, questo modo di pensare, di vedere, ha un grosso difetto di base. A chi sta decidere quale scala adottare? A chi sta a decidere dove mettere questo o quel peccato? Chi può decidere, per esempio, l'adulterio? Dove lo mettiamo? Su questa scala di valori. Alcune persone lo metterebbero abbastanza in alto, per altri non figura nemmeno. Quindi vedi, questo concetto, questo approccio ha un difetto di base. Dobbiamo in qualche modo trovare un punto di riferimento comune, un punto di riferimento che ci dica: allora, questo peccato è di gravità 10, quest'altro peccato è di gravità 8, quest'altro, beh sì, in effetti non è un peccato, quindi non ce lo mettiamo nemmeno. Pensi che sia giusto così? Di primo acchito potremmo dire, beh sì, in effetti questo potrebbe essere già un passo avanti. Ma anche qui troveremmo dei problemi. Perché magari se io dico, ecco, questa persona è la persona adatta a stabilire la scala di valori, tu potresti non essere d'accordo e dire no, io ho una persona che è sicuramente più preparata, più matura, più saggia. Quindi di nuovo ci troviamo davanti a dei problemi. Deve esserci un'altra soluzione. La soluzione sicuramente c'è, e la soluzione la troviamo nel libro più letto. La troviamo nella Bibbia. La troviamo lì perché è lì che scopriamo che Dio chiama peccato tutto ciò che infrange la sua legge morale. Quindi i 10 comandamenti, ma non solo. Vedi, nell'antica Grecia avevano una parola che poi è stata tradotta in italiano come peccato. La parola tradotta letteralmente significa mancare il bersaglio. Mancare il bersaglio. Di questo ne abbiamo già parlato a lungo negli incontri precedenti. Volevo soltanto però rinfrescarci la memoria. Mancare il bersaglio. Ora, se io manco il bersaglio di 2 metri e tu manchi il bersaglio di 1 centimetro, non cambia un granché. Magari possiamo dire che la tua mira è migliore della mia, ma più di questo non si può dire, perché sia tu che io abbiamo fatto fiasco, abbiamo fatto cilecca. Il punto qui non è quanto vicini siamo arrivati al bersaglio. Il punto è che tutte e due abbiamo mancato. Nel linguaggio biblico, peccato quindi è ogni azione, ogni pensiero, ogni atteggiamento
che in qualche modo infrange la legge morale di Dio. Questo viene spiegato molto bene nei Vangeli, quando Gesù ci dice: per commettere adulterio non c'è bisogno che tu vada a letto con la moglie di qualcun altro. Basta che tu guardi con lussuria una donna, basta che tu nella tua mente, nel tuo cuore la desideri e dai sfogo a questi desideri ricamandoci sopra. Ecco, anche se non la tocchi neanche con un dito e tutto rimane nella tua mente, nel tuo cuore, anche in quel caso, davanti a Dio, hai commesso adulterio. Non c'è bisogno di prendere una pistola in mano e puntarla verso qualcuno e far fuoco per commettere un peccato di omicidio. Sempre Gesù ci dice che è sufficiente odiare nostro fratello. Magari lui non sa niente del nostro odio. Noi, con molta maestria, con tanta ipocrisia, riusciamo a nascondere l'invidia, l'odio, il risentimento che sentiamo nei confronti di questa persona. Ma Dio, che vede i cuori, sa benissimo cosa c'è lì dentro. Davanti a Lui, se non teniamo questi sentimenti sotto controllo, abbiamo commesso un omicidio. Ora, queste reazioni da parte di Gesù o queste sue affermazioni ci sembrano o ci possono sembrare eccessive, troppo severe. Può anche darsi che siano eccessive e severe. Rimane il fatto che Gesù l'ha detto, e così è. Perché vedi, prima di tutto, il peccato è un atteggiamento del cuore, è un atteggiamento della mia mente, è un pensiero. Nessuna persona normale commette un'infrazione, un crimine, senza prima aver fatto un piano nella propria mente. Qualsiasi criminale che si rispetti ha un piano molto dettagliato in mente prima di assalire una banca o derubare qualcuno o uccidere qualcuno. È difficile che tutto avvenga sullo spirito del momento. C'è una preparazione, un piano. Quello è peccato. Prima ancora che il ladro entri nella banca, il peccato l'ha già commesso. Perché? Perché nella propria mente, nel proprio cuore, ha già infranto la legge morale di Dio. Ha già mancato il bersaglio, prima ancora di cominciare.

Ti ricordo che, se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono Maurizio, come sempre, grato della tua compagnia.

Sempre nella Bibbia, nel libro più letto, troviamo un'affermazione interessante che vorrei leggerti. Non è una bella affermazione, ma d'altra parte descrive molto bene il nostro stato. La leggiamo nella lettera che Paolo, l'Apostolo, ha scritto ai cristiani di Roma. La loro gola è un sepolcro aperto. Con le loro lingue hanno usato frode. V'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Sulle loro vie è rovina e calamità. Insomma, attraverso la bocca di Paolo, Dio descrive la nostra condizione. Ah, ma certo, tu dirai, io non ho mai ucciso nessuno. Io non mi avvio su quel tipo di cammino, non percorro quelle strade. Ma quante volte, magari diciamo involontariamente, abbiamo usato la nostra lingua per ferire qualcuno? Quante volte abbiamo parlato dietro la schiena? Siamo stati troppo codardi per parlare davanti. Siamo impuri e abbiamo bisogno di un medico. E qui mi riallaccio al 13° capitolo del libro del Levitico. Il libro del Levitico scende nei particolari. Io ho voluto fare ancora una volta un giro alla larga, una veduta d'insieme. Nel 13° capitolo del Levitico si parla di lebbra, si parla di affezioni cutanee che il sacerdote doveva esaminare accuratamente e attentamente. Tra tutte le malattie, ha scritto un certo dottor Kellogg, la lebbra è stata scelta da Dio per rappresentare il peccato in tutta la sua gravità, così come egli lo vede. Probabilmente tu ed io non abbiamo mai visto un lebbroso di persona, ma forse qualche film o qualche fotografia ci sarà capitata sotto le mani. Nello stato avanzato, questa malattia tremenda provoca e porta a gravi lesioni del viso, delle mani, dei piedi, tanto che un essere umano perde quasi le sembianze umane. Naturalmente tutto questo nulla ha a che vedere con il valore della persona interiore. Stiamo parlando di una malattia fisica. Ma attraverso la malattia fisica, attraverso i sintomi e le conseguenze della lebbra, attraverso ciò che noi possiamo vedere dei risultati di questa tremenda malattia, possiamo anche capire come Dio vede il peccato. Noi guardiamo al di fuori della persona e la vediamo magari bella, attraente. Dio guarda dentro e vede un lebbroso. Dio guarda dentro e vede una persona sfigurata, priva di sembianze umane. Vede pustole puzzolenti, piaghe che non guariranno, pus maleodorante. Ecco cos'è il peccato agli occhi di Dio. Ecco cos'è il peccato agli occhi di Dio. All'inizio la lebbra si presenta come una macchiolina. Il peccato all'inizio si presenta come qualcosa di trascurabile. Il bambino che fa capricci, che batte i piedi, che dice no. E lo fa con un'espressione quasi simpatica. È talmente attraente che i genitori non ci fanno neppure caso. Anzi, spesso ci ridono sopra. Com'è carino! Ma guarda che visino! Anche quando è arrabbiato è bello.
La macchiolina con il tempo cresce, si allarga, diventa più profonda. La lebbra progredisce lentamente, ma inesorabilmente. Il peccato progredisce lentamente, ma inesorabilmente. La ben nota devastazione fisica causata da questa orribile malattia ha inizio con pochi sintomi, ma seppure lentamente porta ad una tragica crisi. Dio dice lo stesso circa quella bramosia incontrollabile di avviarsi sul cammino della ribellione, della disubbidienza, della lussuria. Viene chiamata nella Bibbia con una parola: concupiscenza. Per bocca di Giacomo, uno degli scrittori del Nuovo Testamento, Dio dice: beato l'uomo che sostiene la tentazione, perché una volta collaudato riceverà la corona della vita che Dio promise a quanti lo amano. Nessuno, mentre è tentato, dica: vengo tentato da Dio. Dio, infatti, è immune dal male ed egli non tenta nessuno. Ascolta bene. Ciascuno, invece, è tentato, adescato e sedotto dalla propria concupiscenza. Allora la concupiscenza concepisce, dà alla luce il peccato, e il peccato, giunto alla sua pienezza, genera la morte. Vorrei incoraggiarti a riflettere su quanto abbiamo appena letto e detto.

Uno dei grandi profeti dell'Antico Testamento ha scritto: «Sono le vostre iniquità quelle che hanno posto una barriera tra voi e il vostro Dio. Sono i vostri peccati quelli che hanno fatto sì che egli nasconda la sua faccia da voi, per non darvi più ascolto». Il peccato crea una barriera, una parete, un muro che ci divide dal nostro Creatore. Ma grazie a Lui c'è anche una via d'uscita. È possibile togliere di mezzo la parete. Anzi, è stato già fatto. Tu ed io non possiamo farlo. Quindi qualcun altro l'ha fatto al posto nostro. Se confessiamo i nostri peccati, se riconosciamo il nostro vero stato interiore, se non pretendiamo di essere ciò che non siamo, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Attraverso questo processo di riconoscimento del proprio stato, di confessione, riceviamo il perdono, riceviamo una totale guarigione interiore. Ma questo è possibile soltanto attraverso Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'unico mediatore, il grande medico per eccellenza, il Salvatore.

E purtroppo, come sempre a quest'ora, è arrivato il momento di salutarci. Ancora una volta grazie della tua piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto, e a risentirci. Prossima passeggiata, prossimo incontro, prossimo appuntamento. Stessa frequenza, stessa emittente, stessa ora. Mezz'oretta prima. Un abbraccio, a presto. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno, in sintonia con l'amore di Dio.

cari amici, alcune importanti osservazioni sulla potenza di Satana al giorno d'oggi. Ogni consulente cristiano che lotta con i problemi odierni sa, dalla catasta di libri sparsi per ogni dove sul soggetto delle potenze occulte, di indemoniamenti e di ogni sorta di magia e di incantesimi, cose che hanno riempito di paura quei cristiani che, non avendo tempo di leggere la Bibbia, trovano però la maniera di leggere queste cose e farsi spaventare.

per se stessi dicono di non avere alcun controllo. Così diventa apparente che noi dobbiamo discutere almeno per un po' questo soggetto, sebbene non si possa dire tutto quello che c'è da dire su di esso o sui falsi insegnamenti che oggigiorno vengono impartiti su Satana e i suoi sudditi, e di confrontarli con quello che la parola di Dio ha da dire. Ogni consulente necessita far questo di quando in quando, e così io voglio oggi prendere alcuni minuti per vedere quello che la Bibbia dice, per avere almeno una nozione di ciò che Dio ci dice d'aver fatto a Satana e ai suoi demoni, almeno in quanto riguarda i cristiani nella loro relazione con questo mondo malvagio. Così, tanto per cominciare, ogni cristiano deve riconoscere, anche se sembra incredibile, che come un soldato di Cristo lui è dalla parte vincente. Il nemico, infatti, è già stato sconfitto. Cristo lo ha messo completamente in rotta per mezzo della sua morte propiziatoria, la sua corporea resurrezione, la sua ascensione alla potenza e alla gloria. La condizione di Satana dopo la croce è descritta come segue: è incatenato, la sua potenza è ristretta e limitata, è stato reso impotente verso i credenti, è stato sconfitto, disarmato e spogliato. È caduto ed è stato abbattuto. Il suo regno è stato rimpiazzato da quello di Dio. E ebbe sì una breve furiosa attività nel primo secolo, ma questo è cessato. Egli è stato messo sotto i piedi di ogni cristiano, come leggiamo nell'epistola ai Romani. Ha perso il suo potere sopra i credenti ed è già stato giudicato, ci dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. Non può neppure toccare un cristiano, dice prima Giovanni 5:8. La sua opera è stata distrutta, non ha nulla, deve fuggire quando è resistito. Certo che Satana è vivo, ma non sta troppo bene sul pianeta Terra per quanto riguarda i cristiani, eppure i suoi vassalli, secondo le scritture, sono stati cacciati o resi soggetti all'autorità dei cristiani, che possono vincerli e sottometterli. Potete leggere questo in Matteo 10:12, Marco 1:27, Luca 9:1, Giovanni, prima Giovanni 4:4 e in tanti altri brani biblici. Tutto per tutto le informazioni che abbiamo sono più che abbondanti. Questi passaggi fanno assai chiaro che il cristiano ha il di posizionarsi sempre avvantaggiosamente che può sul compito che Dio gli ha dato, anche se i segni esteriori sembrano indicargli che c'è qualche cosa nella sua vita che non va come dovrebbe, perché persino questi segni di ammonimento lui deve riconoscere sono pienamente sotto il suo controllo per mezzo della parola di Dio che egli come cristiano deve consultare e della potenza dello Spirito nella sua vita. Nessun cristiano può essere sotto il controllo di Satana, come però ci sono i non credenti. Per il credente Satana è in verità un nemico sconfitto, ma il suo potere sopra i non credenti è assai grande, perché si legge in 1 Giovanni 5:19 che questo è il suo mondo, e qui significa il mondo mondano, che è a lui sottomesso. A suo volere egli può prendersi la gente del mondo come prigionieri, ma questo non è vero per i cristiani. Si ricorda che Satana non può essere abile di toccare il cristiano come una volta gli fu permesso di fare nel caso di Giobbe. Così il cristiano, con l'aiuto di Dio, può vincere il male, ed infatti è esortato a fare proprio questo in passaggi biblici come Romani 12:21. Così i credenti che sono influenzati da quest'ondata di popolarità dell'occulto, che sono venuti preoccupati dalle attività sataniche, hanno bisogno di controbilanciare questa con una salutare dose di insegnamenti cristiani.

Una donna, per esempio, profondamente preoccupata, mi parlò di voler esorcire i diavoli dal suo neonato bambino, che lei lo riteneva da loro posseduto perché piangeva eccessivamente. Questi cristiani che cercano consiglio e che prima erano preoccupati per la sicurezza della loro salvezza o per aver commesso il peccato imperdonabile, ora teorizzano sulle possibilità di essere posseduti e oppressi da un demonio, anche se biblicamente non esiste alcuna distinzione fra essere oppresso ed essere posseduto. Ma come le altre due scuse, nessuno può aspettarsi che io viva come Dio comanda perché io non sono un vero cristiano e se ho commesso il peccato imperdonabile non c'è ora alcuna speranza per me e posso quindi fare come credo meglio. Possessione o oppressione demoniaca sono scuse per schivare le proprie personali responsabilità. Il diavolo me lo ha fatto fare. Una persona ci ha detto: io guidavo bello tranquillo ed ecco il diavolo è venuto e ha sterzato violentemente il volante della mia macchina e mi ha fatto fare una collisione. Queste prese di posizione non solo permettono alla gente grande latitudine di condotta mentre le loro responsabilità sono ridotte, ma pure induce a un'autointerpretazione e se uno si arrotola per un periodo di tempo nella melma dell'autoassorbimento, questi può virtualmente convincersi ed accettare per verità ciò che aveva prima accettato solo per sospetto o come una misrappresentazione o una conveniente scusa. In poco tempo questo diventa il tema dominante nel quale una persona costruisce la sua vita e nel quale vede giustificata ogni cosa che esiste intorno a se stessa. Così, cari amici, vedete, è molto importante ricevere una prospettiva biblica cristiana su questo soggetto che può essere conclusa in queste parole. Il diavolo non vi può far nulla, può solo tentarvi. Se siete cristiano, può solo far dondolare l'esca davanti ai vostri occhi, ma se abboccate è colpa vostra. Lui può mettere una pietra di inciampo sul vostro sentiero, ma se ci inciampate allora è segno che non seguite la vostra mappa, cioè la parola di Dio, e di nuovo è colpa vostra. Infatti non c'è niente con cui il diavolo possa tentarvi che voi non potete usare per tentar voi stessi. Col peccato che ancora abita dentro voi, voi potete fare qualsiasi cosa che un qualsiasi diavolo potrebbe tentarvi di fare. Ricordatevi questo. Voi, come cristiani, non siete sotto il controllo di qualche forza esteriore che non potete controllare. Non potete dire il diavolo me lo ha fatto fare, non potete dire è l'ambiente in cui vivo che mi ci ha portato, non potete dire sono stati i miei genitori. Dio vi rende responsabili quando cercate di disfarvi dei vostri peccati con simili scuse. Così facciamolo chiaro, il diavolo per il cristiano è un nemico sconfitto, resistetelo ed egli fuggirà da voi. Oh Signore, aiutaci a non essere fra coloro che sono confusi e disturbati da queste cose, ma fra coloro che capiscono quello che la Tua parola dice e che sono abili per mezzo del Tuo Spirito di resistere con potenza il diavolo e vedere il maligno fuggire da noi, perché noi restiamo fermi nello Spirito che opera in noi per mezzo della Tua parola. Questo noi te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

torniamo a parlare delle parabole del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo iniziato a parlare nei giorni scorsi della parabola del seminatore e vogliamo parlare del significato di questa parabola. Nell'Evangelo di Matteo, capitolo 13, i versi 18 e 19 dicono, è Gesù che parla: voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la intende, viene il maligno e porta via quel che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto la semenza lungo la strada. Gesù è veramente interessato verso coloro che hanno volontà di imparare. Dopo aver richiamata l'attenzione dei discepoli col pronome voi, interpreta la parabola applicandola alla loro stessa vita. Il primo gruppo di uditori che Gesù ci presenta appartiene a coloro che hanno ricevuto il seme lungo la strada. Essi non afferrano la parola di Dio, il suo messaggio. La verità che odono non fa loro alcuna impressione, li lascia indifferenti. Il seme della vita caduto nei loro cuori e che dovrebbe portar frutto è rubato, portato via dal maligno. Forse questo gruppo di persone non ha afferrato la verità per mancanza di intelligenza? Non sembra. Tra coloro che ascoltavano Gesù vi erano capi religiosi, dottori della legge giudaica. Essi erano gente istruita, intelligente, erano guardati con rispetto ed ammirati dal mondo, eppure erano insensibili alle cose dell'Evangelo. Non lo comprendevano non per mancanza di intelligenza, ma perché le loro menti e i loro cuori non erano aperti, sensibili alle verità di Gesù. Per essere salvati bisogna essere coscienti, consapevoli della verità. Pentimento significa un cambiamento completo di mente, di cuore, di abitudini, in maniera che le cose che una volta si amavano ora si odiano e le cose che una volta si odiavano ora si amano. Prima della salvezza l'uomo ha un'attitudine sbagliata verso Dio, verso il peccato e la giustizia, ma quando è salvato cambia la sua attitudine verso Dio e verso le cose che gli appartengono. Ora è impossibile fare tutto questo, agire come nuove creature, senza una base, senza conoscenza della verità. In altre parole, è impossibile camminare rettamente senza osservare le verità contenute nell'Evangelo. Anche la fede che salva ha bisogno di sapere, di conoscere, di avere comprensione dell'Evangelo. Per essere salvati bisogna aver fede in Dio, rispettando la sua parola e le sue promesse. Essere salvati non significa credere che Gesù è morto e che è risuscitato, ma far propria quella morte al mondo e al peccato e far propria quella resurrezione a novità di vita. L'Evangelo fu annunziato prima agli ebrei perché quel popolo era già in possesso dell'Antico Testamento e perché Dio già da tempo trattava con esso. I primi ad essere convertiti furono pertanto gli ebrei. Anche i pagani furono convertiti. Forse i primi furono coloro che frequentavano già le sinagoghe ebraiche e che avevano in qualche modo conoscenza delle scritture. Ma Atene era un terreno poco preparato al Vangelo e quando l'apostolo Paolo vi si recò trovò un popolo che ignorava completamente gli insegnamenti e i detti di Gesù e così solamente pochi accettarono il suo messaggio. Vi sono missionari che quando vanno ad evangelizzare in un nuovo campo debbono attendere molto tempo prima di vedere i primi convertiti. Molti raccontano che spesso non possono incominciare l'evangelizzazione col Vangelo di Giovanni. Questo Vangelo infatti fu scritto per i cristiani e i nativi dei paesi soggetti alle missioni non lo assimilano, non lo comprendono. Allora il missionario è costretto ad andare indietro, ad incominciare a spiegare la creazione e passo dopo passo preparare il terreno per l'annuncio della buona novella. Chi sono gli altri uditori che hanno ricevuto il seme lungo la strada e che danno a Satana l'opportunità di distruggerlo?
sono coloro che attribuiscono le verità della Bibbia e il lavoro dello Spirito Santo alle opere del demonio, come pensavano spesso i farisei. Sono quelle persone a cui piace ascoltare la parola di Dio, ma solo per accusare e per contraddire. Esse non hanno alcun desiderio di imparare. Possiamo anche includere tutti coloro che per un modo o per l'altro s'oppongono all'Evangelo, quali gli atei, i materialisti, i modernisti o i membri di una delle tante sette esistenti. Possiamo anche aggiungere gli indifferenti, gli irriverenti, i trascurati, i negligenti e tutti coloro che lasciano vagare le loro menti quando l'Evangelo è predicato, quando il messaggio della parola di Dio viene annunciato. Una volta un uomo d'affari confessò sul letto di morte che, benché fosse stato membro di una chiesa praticante le verità della parola di Dio, non sapeva se era salvato o meno. Questo perché? Perché mentre il pastore predicava la parola di Dio, egli pensava sempre a qualcosa che gli impediva di riceverla. Anche una signora dichiarò che proprio nell'ora del sermone la sua mente era occupata a pensare come meglio poteva organizzare il ricevimento o qualcosa del genere. Un altro dichiarò che durante il servizio di culto la sua mente era sempre occupata a pensare come poter vendere meglio le polizze della compagnia d'assicurazioni che rappresentava. È importante l'attitudine del nostro cuore alla parola di Dio, e Dio ci aiuti sempre ad avere un'attitudine aperta, perché questa parola, annunciataci in molti modi, possa essere ricevuta in cuori onesti e buoni, disposti a seguirla. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati una settimana insieme col libro più letto. Se è la prima volta che sei con noi, ti voglio dire che ci saranno anche recapiti che daremo a fine puntata e puoi, se vuoi, anche contattarci. Resta con noi. Gesù davanti al Sinedrio. Cosa succederà? Sentiamo Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Ed eccomi ancora qua, ancora una volta insieme a voi per un'altra settimana. Un'altra settimana in cui apriremo il libro più letto e in questo caso stiamo studiando il Vangelo di Matteo e stiamo quasi ultimando la lettura di questo Vangelo. Siamo arrivati al capitolo 26, se ci avete seguito, e abbiamo visto come Gesù viene arrestato, viene tradito da Giuda. Nel versetto 57 del capitolo 26 inizia la prima parte del processo contro Gesù. Esso avviene nel palazzo del sommo sacerdote. Ma leggiamo fino al versetto 68. Quelli che avevano preso Gesù lo condussero da Caiafa, sommo sacerdote, presso il quale erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro lo seguiva da lontano, finché giunsero al cortile del sommo sacerdote, ed entrò mettendosi a sedere con le guardie per vedere come la vicenda sarebbe finita. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire e non ne trovavano, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti due che dissero: «Costui ha detto, io posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni». E il sommo sacerdote, alzatosi in piedi, gli disse: «Non rispondi nulla? Non senti quello che testimoniano costoro contro di te?» Ma Gesù taceva. E il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio». Gesù gli rispose: «Tu l'hai detto. Anzi, vi dico che da ora in poi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Egli ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia. Che ve ne pare?» Ed essi risposero: «È reo di morte». Allora gli sputarono in viso e gli diedero dei pugni e altri lo schiaffeggiarono, dicendo: «O Cristo, profeta, indovina, chi ti ha percosso?»

Più avanti scopriremo che il suocero di Caiafa aveva istigato il tutto, ma Gesù doveva essere portato da Caiafa, il sommo sacerdote, per ricevere la prima accusa. Siccome la mattina seguente i capi religiosi volevano chiedere a Roma la pena di morte, dovevano decidere quella notte il capo d'accusa contro Gesù da presentare poi a Pilato. Simon Pietro li seguì a una certa distanza e in Giovanni capitolo 18 versetti 15 e 16 ci viene detto che con l'aiuto di Giovanni Pietro riuscì a entrare nel cortile. Aspettò lì per vedere come sarebbe finita e un attimo dopo avrebbe rinnegato il Signore. Siccome i capi religiosi non avevano accuse contro Gesù, dovettero trovare dei falsi testimoni. E il problema con i falsi testimoni era che questi dovevano saper resistere agli interrogatori e non contraddirsi. Pilato avrebbe potuto essere un po' troppo indagatore, e fu così, e fare magari qualche domanda di troppo. Alla fine trovarono due testimoni le cui testimonianze concordavano. Secondo Giovanni, troviamo questo al capitolo 2, nei versetti dal 19 al 22, perfino i discepoli fraintesero Gesù quando disse: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo ricostruirò». Non capirono fino a dopo la risurrezione di Gesù. Evidentemente il falso testimone era stato presente quando Gesù fece quell'affermazione, ma non se ne fa il nome.

0: A questo punto il sommo sacerdote, sicuro di sé, cerca di provocare il Signore Gesù, di farlo rispondere al Sinedrio in modo di sapere quale argomento usare per accusarlo. L'accusa è così inverosimile che il Signore non risponde nemmeno. Ora il sommo sacerdote lo mette sotto giuramento e gli pone una domanda specifica: «Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio?» Gesù gli rispose: «Tu l'hai detto». Ciò equivale a dire: «Sì, hai detto tu chi sono». Gesù rivendica il suo titolo di Figlio dell'Uomo. Un commentatore disse che questo è il titolo più alto che il Signore abbia. Si può vedere in Daniele ed Ezechiele. Era un titolo di deità. Non avrebbe potuto rivendicare una posizione più alta di quella che possedeva, cioè essere il Figlio dell'Uomo che siede alla destra del potere che viene sulle nuvole nel cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti, cioè si tolse l'abito in segno di estremo dolore all'udire un'eresia. Ora pensavano di avere un'accusa contro Gesù, un'accusa per cui farlo morire. Come odiavano il Signore Gesù. Questo è il naturale antagonismo del cuore umano alla sua bontà, alla sua giustizia, alla sua santità e al fatto che era Dio. Ci rendiamo conto che se avessimo ancora soltanto la nostra vecchia natura, anche noi cercheremmo di buttarlo giù dal trono.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Qui, nel Sinedrio, egli fu schiaffeggiato, gli sputarono, lo presero a pugni e lo derisero, lo usarono per giocare, lo bendarono, lo colpivano in viso e lui doveva indovinare chi fosse stato. Che umiliazione! Possiamo vedere qualcosa di questo nella descrizione che fa Isaia nel capitolo 53 del suo libro, al versetto 7. Maltrattato e umiliato, non aperse la bocca. Come un agnello condotto al macello, come una pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aprì la bocca. E intanto Pietro dov'era? La risposta la troviamo negli ultimi versetti di questo capitolo 26 del Vangelo di Matteo. Pietro, intanto, stava seduto fuori nel cortile e una serva gli si avvicinò dicendo: «Anche tu eri con Gesù il Galileo». Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo: «Non so che cosa dici». Come fu uscito nell'atrio, un'altra lo vide e disse a coloro che erano là: «Anche costui era con Gesù Nazareno». Ed egli negò di nuovo, giurando: «Non conosco quell'uomo». Di lì a poco, coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «Certo, anche tu sei di quelli, perché anche il tuo parlare ti fa riconoscere». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo». In quell'istante il gallo cantò. Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». E andato fuori, pianse amaramente.

Questo episodio è descritto con più dettagli negli altri Vangeli. Sta di fatto che, di fronte a continue sollecitazioni, Pietro, per paura di ciò che poteva accadere, afferma di non conoscere Gesù. Non si rendeva conto di quanto fosse debole, ma il Signore aveva pregato affinché la sua fede non lo abbandonasse, e così fu. Simon Pietro si trovava nel posto sbagliato. Quello era per lui il luogo della tentazione. Non ha alibi né scuse. Era colpevole di un atto odioso. Tuttavia, Pietro si pentì e tornò ad avere comunione col Signore che amava. Nel Vangelo di Luca troviamo che Pietro si rese conto di ciò che aveva fatto nel momento in cui Gesù si voltò a guardarlo. Cosa avrà letto Pietro in quello sguardo? Non lo sappiamo, ma egli, resosi conto del suo peccato, si allontanò dal luogo della tentazione, sfogando il suo dolore e piangendo con amarezza.

0: E passiamo così al capitolo successivo, al capitolo 27, che si apre con alcuni episodi che precedono la crocifissione di Gesù. Il Sinedrio manda Gesù da Pilato, vedremo poi il pentimento di Giuda, il processo svolto davanti a Pilato e la liberazione di Barabba. Poi ci sarà la crocifissione, la morte e la sepoltura di Gesù. E infine, la tomba verrà poi sigillata e custodita. Siamo giunti al fulcro del messaggio del Vangelo, la crocifissione di Cristo. Quando Paolo diede una definizione del Vangelo ai Corinzi, disse, e troviamo queste parole in 1 Corinzi 15, versetto 3, «Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture». Vedremo che Matteo non racconta effettivamente come si è svolta la crocifissione, e a dire la verità, nessun Vangelo lo fa. Gli autori dei Vangeli dicono semplicemente cosa avvenne intorno alla croce. So che ci sono persone che rappresentano graficamente il modo in cui i chiodi furono ficcati nella carne tremante e il sangue schizzò fuori, ma questo non c'è nella Bibbia. Nei resoconti ispirati è come se Dio avesse steso un velo sulle ultime 3 ore della vita di Gesù e avesse detto «Non è cosa che potete guardare». Va oltre la comprensione umana. La sofferenza non può essere capita. Era una transazione tra il Padre in cielo e il Figlio sulla croce. La croce diventò un altare su cui il Figlio di Dio, che toglie il peccato dal mondo, fu offerto. La semplice affermazione di Matteo è «E lo crocifissero».
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Questo capitolo si apre con la mattina dopo l'arresto di Gesù nel Getsemani, dopo la sua comparsa davanti a Caiafa e al Sinedrio, dopo la testimonianza dei falsi testimoni contro di lui, dopo che lo avevano picchiato e deriso e dopo che Pietro lo ebbe rinnegato. La breve riunione mattutina del Sinedrio fu convocata per dare una parvenza di legalità al processo contro Gesù. Quella notturna, infatti, era illegale, era irregolare. Nessun processo poteva essere celebrato di notte. Leggiamo i primi 10 versetti del capitolo 27. Poi, venuta la mattina, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. E legatolo, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato, il governatore. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, consegnandovi sangue innocente». Ma essi dissero: «Che ci importa? Pensaci tu». Ed egli, buttati i sicli nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Ma i capi dei sacerdoti, presi quei sicli, dissero: «Non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché sono prezzo di sangue». E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio perché servisse per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo, fino al giorno d'oggi, è stato chiamato Campo di Sangue. Allora si adempì quello che era stato detto dal profeta Geremia. E presero i 30 sicli d'argento, il prezzo di colui che era stato venduto, come era stato valutato dai figli di Israele, e li diedero per il campo del vasaio, come me l'aveva ordinato il Signore.

0: Come dicevamo, fatta salva una parvenza di legalità, Gesù fu condotto davanti a Pilato, il solo in grado di rendere operativa quella condanna a morte tanto sostenuta dai nemici di Gesù. Pilato, in quel periodo, era il governatore romano di Gerusalemme. Il suo quartier generale era a Cesarea, che era sulla costa, e aveva un delizioso clima. A lui non piaceva Gerusalemme, ma ci tornava durante le feste, probabilmente per evitare possibili rivolte nei momenti di particolare affollamento. A questo punto ci viene raccontato cosa succede a Giuda dopo aver tradito, anzi venduto, Gesù. Perché Giuda non si rivolse a Gesù chiedendogli perdono? Invece di farlo, si rivolse ai capi religiosi. È pentito, dispiaciuto per quanto è successo, e non solo a parole, infatti restituisce il denaro. È pentito, ma si rivolge alle persone sbagliate, non in grado di raccogliere il suo pentimento e offrire il perdono. Solo Gesù poteva offrire questo, come fu per Pietro. I capi religiosi, in altre parole, dicono: abbiamo svolto il lavoro secondo i piani, l'abbiamo preso, ti abbiamo pagato, non ci servi più. Quando quest'uomo si allontana dalla zona del Tempio, esce e si impicca. I capi sacerdoti sono molto scrupolosi e, valutando la situazione, dicono che non possono metterlo insieme al denaro del Tempio perché è denaro sporco di sangue. Così trovano la scappatoia di acquistare un terreno che verrà adibito a cimitero per stranieri. In questo ultimo periodo della vita di Gesù troveremo moltissimi adempimenti alle profezie, e questa è una delle tante. E domani vedremo la seconda parte del processo svolto ai danni di Gesù, e Pilato vedremo come interrogherà proprio il Signore Gesù. Quindi io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do ovviamente appuntamento a domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni. A cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, vogliate gradire il saluto che Patrizia ed io vi inviamo, e intanto vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dei versetti da 21 a 24.

dunque disse loro di nuovo: «Io me ne vado, e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Perciò i giudei dicevano: «Succederà forse, poiché dice: dove vado io, voi non potete venire». Egli diceva loro: «Voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati».

0: dopo il tema della testimonianza, Gesù riprese anche il tema della propria dipartita, sottolineando nuovamente che il luogo della sua destinazione non sarebbe stato raggiungibile dai giudei increduli ed ostili. Nella precedente occasione i suoi interlocutori pensarono che egli si indirizzasse ai giudei dispersi nel mondo greco. In questa invece ipotizzarono il suo suicidio, attribuendo a lui ogni colpa, senza peraltro riflettere sulle proprie. Gesù avvertì i suoi interlocutori che sarebbero morti prima nel loro peccato, poi in secondo tempo nei loro peccati. È lecito chiedersi quale motivo ha indotto il Signore Gesù ad usare prima il singolare, poi il plurale per il termine peccato. Le Scritture Sante fanno una importante distinzione fra peccato e peccati, fra peccato e colpe. In molti casi, con il termine peccato al singolare, si intende la nostra naturale tendenza al male, caratteristica della nostra natura ereditata per via generazionale dai nostri progenitori Adamo ed Eva. Con il termine peccati, invece, al plurale, vengono indicate le nostre colpe, quelle di cui siamo pienamente responsabili. Colpe che ovviamente risalgono e traggono origine nel peccato della nostra natura, ma che sono conseguenza delle nostre personali scelte. Queste sono colpe di cui siamo personalmente responsabili perché riflettono il nostro desiderio di seguire, di assecondare la nostra natura ribelle e malvagia, senza ombra di pentimento, di autentica nausea per le condizioni spirituali in cui ci troviamo. Morire nel nostro peccato significa aver rifiutato l'intervento di Dio, che in Cristo, attraverso la fede, vuole fornirci una nuova natura, non più sottoposta al dominio del male, anche se ancora mancante, ma una natura rigenerata, adatta ad una relazione con il Signore. Morire nei propri peccati, invece, significa non far tesoro del perdono divino, disprezzare la misericordia di Dio, voler scendere volontariamente la china del male con durezza di cuore, con caparbietà, con ribellione verso chi ci ama. Morire nel peccato e nei peccati vuol dire essere eternamente separati da Dio. Significa avere sottoscritto la nostra condanna eterna, essere destinati alle sofferenze che non avranno mai fine. Ma perché? Perché rifiutare l'amore di Dio? Perché? A risentirci.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori,
1: un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.
2: Quello che le altre radio non osano dire.
4: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: L'esperienza è il nome che tutti danno ai propri errori. Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti, ha dato questa espressione. L'esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli. E questa esperienza che tutti gli uomini fanno ci porta a una maturazione, ci porta a una consapevolezza dei nostri errori, dei nostri limiti, ma anche ci fa capire che è possibile sbagliare e poi non continuare a sbagliare. Nei Proverbi dice che il giusto cade 7 volte e si rialza. Questa è la differenza tra chi fa l'esperienza dell'errore e si rialza, e chi invece fa l'esperienza dell'errore, vive nell'errore, continua a sbagliare tutta la vita perché dice sono sbagliato e non voglio smettere o non posso smettere di sbagliare. Il nome che diamo ai nostri errori è esperienza, se dai nostri errori impariamo qualcosa. Il giusto cade 7 volte e si rialza. Capite questa espressione? Cade 7 volte, cade, sì, ma si rialza. Per cadere dobbiamo essere in piedi. Tutti gli uomini sbagliano e su questo siamo tutti d'accordo, ma il fatto di sbagliare e riconoscere i propri errori per non sbagliare più, per quindi rialzarsi, ed è vero che si ricade, ma ci si rialza. Il giusto, a differenza dell'empio, il giusto si rialza. Il giusto si rialza, continua a alzarsi. Tutte le volte che cade si rialza. Non striscia nel fango, si rialza. Dio gli ha dato le gambe per camminare, si rialza e continua ad alzarsi. E così è la speranza, è la possibilità che Dio dà agli uomini. Tutti gli uomini sbagliano, è vero, ma la nostra possibilità è quella di rialzarci. E la cosa importante è rialzarci. Non è importante il fatto di essere caduti, è un'esperienza della vita, è un'esperienza che ci aiuta, è un'esperienza che ci fa crescere se ci rialziamo. Perché se non ci rialziamo, non ci farà crescere, rimarremo a terra. E questa non è una bella posizione. Questa esperienza è un'esperienza di vita, è esperienza positiva, anche se a volte dolorosa. Il giusto cade 7 volte e si rialza. E dice nel Salmo 37, se cade non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene prendendolo per la mano. Quando cadi, grida al Signore. Quando sei in difficoltà, grida al Signore. Il Signore dice, invocatemi. Lui non si preoccupa di qual è il tuo credo, di qual è la tua preoccupazione religiosa, ma Lui dice, invocami, chiamami. E così, quando uno cade, grida al Signore, e il Signore dice che rialza, sostiene, prendendo per mano chi confida in Lui. Quindi il giusto cade 7 volte, è vero, ma si rialza. Questa espressione di questo presidente degli Stati Uniti, l'esperienza è il nome che tutti danno ai propri errori, è un'espressione che ci deve fare riflettere. tutti gli uomini cadono, tutti gli uomini sbagliano, ma è importante è rialzarsi. Il giusto cade 7 volte, ma si rialza. E per la grazia di Dio tutti possiamo rialzarci. Alla prossima.
4: Un pensiero e via con Giacomo Casolari.

Amici ascoltatori, siamo di nuovo con voi per condividere assieme in questa breve mezz'ora alcuni inni ispirativi e una meditazione sulla parola di Dio. Questo programma è diretto a tutti quelli che, scevri da pregiudizi, con menti aperte e sincerità di cuore, cercano il Dio e le vie della salvezza. Noi non discutiamo denominazioni, ma vi presentiamo il Vangelo di Cristo nella sua purità e in Lui vi annunciamo una nuova vita e salvezza per fede. E quest'oggi mediteremo sulla potenza e come ottenerla, e per preparare il nostro cuore ascoltiamo tutti assieme questo bell'inno.

Cari amici, a questo punto vogliamo raccontarvi un piccolo episodio che è veramente successo. Nel nostro vicinato c'era una pasticceria molto molto popolare sul principio, tutti andavamo là a comprare qualche cosa, i prezzi erano buoni, i prodotti eccellenti. E poi d'un tratto un giorno mi accorsi che la pasticceria era chiusa e così mi andai a informare cosa è successo, perché, e seppi che i padroni stavano sopra, che e sì, sul principio tutti andavano là, compravano e andava tutto bene, poi la gente aveva smesso di andare a far compra la pasticceria e loro, non potendo più stare in affari, avevano deciso di chiudere. Ma come, domandai, se i vostri prodotti erano così buoni? Sì, i prodotti erano buoni, ma tutti si sono messi in testa che devono smagrare, che non si compra più dolci e noi non siamo più potuti rimanere qui.

E vedete, questo è vero di tutte le cose. Perché una cosa resti e avanzi e diventi migliore, c'è bisogno di un contatto con il popolo, con la gente. Anche nei nostri programmi questo diventa vero. Abbiamo bisogno di vedere che qualcuno apprezza questi nostri sforzi. Così di tanto in tanto facciamo un appello a tutti voi, cari amici, affinché vi fate vivi, mandate una riga o chiamate al telefono, ma una lettera, una cartolina, quelle poi davvero ci fanno tanto tanto bene, perché certe volte c'è una domanda, un commento, e quello ci dice com'è che i programmi sono apprezzati. Non vorreste voi oggi decidere proprio di mandarci una cartolina, una riga? Se nient'altro, almeno chiamate in stazione, questo ci farà tutti tanto tanto contenti. Non volete far questo per noi? Certo lo farete. Così, mentre aspettiamo di leggere da voi, ecco che noi continuiamo, e continuiamo con questo bell'inno.

Ed ora vogliamo aprire le sacre scritture e nel libro degli Atti, capitolo 12, leggere un episodio dalla vita dell'apostolo Pietro. Atti capitolo 12. Ora, intorno a quel tempo, il re Erode mise mano a maltrattare alcuni della chiesa e fece morire per la spada Giacomo, fratello di Giovanni. E vedendo che ciò era grato ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Or erano i giorni degli azimi, e presolo lo mise in prigione, dandolo in guardia a 4 mute di soldati di 4 luna, perché dopo la Pasqua voleva farlo comparire dinanzi al popolo. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla chiesa a Dio per lui. Or quando Erode stava per farlo comparire la notte prima, Pietro stava dormendo in mezzo a 2 soldati legato con 2 catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplende nella cella, e l'angelo, percosso il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: «Levati prestamente!» E le catene gli caddero dalle mani. E l'angelo disse: «Cingiti i legami ai sandali», e Pietro fece così. Poi gli disse: «Mettiti il mantello e seguimi». Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che fosse vero quel che gli avveniva per mezzo dell'angelo, ma pensando di avere una visione. Or come ebbero passata la prima e la seconda guardia, vennero alla porta di ferro che mette in città, la quale si aperse loro da sé, ed essendo usciti si inoltrarono per una strada, e in quell'istante l'angelo si partì da lui. E Pietro, rientrato in sé, disse: «Ora conosco per certo che il Signore mi ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutta l'aspettazione del popolo dei giudei». E considerando la cosa, venne alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli stavano radunati pregando. E avendo Pietro picchiato all'uscio del vestibolo, una serva chiamata Rode venne ad ascoltare e riconosciuto la voce di Pietro per l'allegrezza non aprì l'uscio, ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta, e quelli gli dissero: «Tu sei pazza!» Ma ella, osservata che era così, e si dissero: «Allora è il suo angelo». Ma Pietro continuava a picchiare, e quando ebbero aperto lo videro e stupirono. Possa lo Spirito Santo del Signore aggiungere una benedizione alla lettura della parola di Dio.

0: Uno dei passaggi più teneri, più pietosi e più interessanti del gran capolavoro manzoniano è senz'altro trovato nella narrazione dell'imprigionamento di Lucia da parte dell'innominato. Il Manzoni mostra il suo genio nel tratteggiare e mettere quasi al vivo i sentimenti che affiorano nell'animo di Lucia così bene che non solo fanno apparire questo personaggio vivo e reale, ma fa sì che tali sentimenti trascendano da lei al lettore, il quale, se ha un po' di sensibilità, quasi passa attraverso le stesse pene. Lucia, una povera contadina imprigionata dal signore più potente e più scellerato del tempo, che risorse poteva lei avere contro di lui? Così la troviamo nel colmo della sua angoscia gettarsi in ginocchio e pregare, e nella preghiera trovare una pace, una serenità che le permette finalmente di assonnecchiarsi confidente. Qualcuno ha detto che la preghiera è la risorsa dei deboli, e così la troviamo sempre sui labbri di quelli che soffrono, di quelli che sono in una crisi, di quelli che sono nel pericolo e che non hanno altra alternativa che di guardare in alto e di rimettersi nelle mani di un essere superiore e onnipossente. Di certo nessuno dei nostri ascoltatori ha passato attraverso una vicenda così spaventevole come quella descritta dal Manzoni, però tutti, son certo, a volte si sono trovati nelle ristrette e hanno pregato. Sì, la preghiera è la risorsa dei deboli, dei poveri, dei derelitti, ma non solo. Essa è pure la speranza e più ancora la potenza. Nel passaggio biblico che abbiamo letto poco fa dal libro degli Atti, noi abbiamo osservato non un individuo in crisi, ma una chiesa, la prima chiesa cristiana di Gerusalemme. Qui troviamo i credenti radunati in una casa che pregano. Quel piccolo gruppo è nella peggiore di tutte le crisi che la Chiesa di Cristo aveva fino allora sofferto. Coloro che erano la loro guida ora, ecco, sono stati eliminati. Giacomo è stato ucciso e Pietro è in prigione e attende l'esecuzione. Vediamo qui il povero gruppo di questi discepoli contro di cui Satana ha schierato le due maggiori potenze allora conosciute, l'impero romano nella persona di Erode Agrippa e la loro stessa chiesa giudaica con il Sinedrio a capo. Cosa fare? Come potevano loro difendersi? Come trarre Pietro fuori da quella prigione? Ma, amico in ascolto, nota la potenza descrittiva del quinto versetto. Luca, dopo averci descritto la serietà del momento, ci dà come uno spiraglio di sole sopra un mare in burrasca e dice: Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per lui. E grazie a Dio per quel ma, poiché esso ci mostra la potenza della controparte. Come in una battaglia, prima veniamo a passare in rivista la potenza dell'avversario e poi quella nostra, ecco che all'improvviso ci viene rivelata l'arma di quel piccolo gruppo. Ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio. No, quei pochi discepoli non avevano né armi, né amicizie, né influenza alcuna, ma quando si riunirono, quando cominciarono a pregare, essi misero in atto la forza più potente dell'universo, più potente dell'impero di Roma, più potente del Sinedrio, della Chiesa giudaica. Quella notte quel povero gruppo stava generando un'energia in gran lunga superiore a tutte le bombe termonucleari messi assieme nel mondo, poi quel gruppo quella notte stava mettendo in moto la vera mano di Dio. Infatti nello stesso tempo, senza fragore, senza segni prodigiosi o suoni soprannaturali, ma con la tacita efficienza, il Dio manda un angelo che, sciolte le catene di Pietro, aperte le porte, lo fa passare incolume fra le guardie e lo conduce libero fuori della fortezza e lo ridona alla Chiesa. E la Chiesa, eccola, che benché incredula, ma piena di gioia, lo accoglie lodando Dio. Oh, la potenza della preghiera. Amico, quanto tutti noi ne abbiamo bisogno. Quanto la nostra vita potrebbe essere arricchita, quante anime potrebbero essere salvate, quante vittorie potrebbero essere conseguite se in essa noi ci affidassimo con più regolarità e più fede. Così quest'oggi vogliamo esaminare in questo episodio due cose. La prima, come si deve pregare. La seconda, come Dio risponde. Prima di tutto notiamo che i discepoli pregano direttamente a Dio, e questo è assai importante da osservare, poiché oggigiorno questa è una consuetudine quasi del tutto scomparsa fra il nostro popolo. Infatti quei pochi che pregano, sì, pregano ai santi, pregano a Maria, offrono il culto a immagini, a statue, ma pochi sono quelli che dirigono la loro preghiera direttamente a Dio senza cercare l'aiuto di qualche intercessore. Amico in ascolto, osserva che questo non era il modo di pregare della Chiesa cristiana primitiva. Quel gruppo di credenti ancor freschi sotto gli insegnamenti di Gesù e sotto la guida degli apostoli pregarono direttamente a Dio nel nome di Cristo per i loro bisogni. Notiamo pure che quel gruppo pregò con perseveranza. Quella sera non fu l'unica sera che pregavano, ma costantemente, abbiamo letto, fervide preghiere erano fatte del continuo a Dio. Quella era l'ultima sera, quella era la vigilia della supposta esecuzione di Pietro. Certo che se qualcuno doveva essersi scoraggiato, quel piccolo gruppo ne aveva senz'altro pieni motivi, ma invece eccoli lì, non si danno per vinti, non perdono la fiducia, ma con fede, convinti che Dio avrebbe risposto, pregano senza cessare. Amico, questo è quello che noi pure dobbiamo fare. L'apostolo Paolo così incoraggiava i cristiani del suo tempo a perseverare nella preghiera e pregare senza mai cessare. Pregare con fede, con sfrontatezza e con aspettativa. Quel gruppo, pregando incessantemente Dio, chiedeva apertamente non una commutazione di pena per Pietro, non un esilio, ma la liberazione. Quel gruppo aveva fede in un Dio che credevano onnipotente e capace di conceder loro qualsiasi cosa richiesta. Questa è l'arma del cristiano. Questa è la potenza che ogni credente ha a sua disposizione e per la quale gli può vincere ogni ostacolo. Oh, se la usassimo! Amico, il Dio mai cambia. La sua potenza non è calata, ma sono le nostre preghiere ed è la nostra poca fede quelli che la trattengono e che impediscono a Dio di glorificarsi per mezzo dei suoi figlioli. E quanto tutti noi ne siamo colpevoli, e personalmente per il primo io ammetto e confesso che non prego a sufficienza, ma personalmente però posso testificare che quando mi sono trovato davanti a bisogni, davanti a ostacoli insuperabili, quando ho chiesto l'intervento divino, questo è giunto e mi ha dato tutte le cose richieste. Amico, il Dio sempre risponde alle preghiere dei suoi figlioli, e qui esaminiamo allora come Egli risponde. Prima di tutto, Egli risponde sempre. Risponde dicendo di sì e concedendoci immediatamente il favore richiesto, o risponde dicendo di no. Oppure risponde dicendo aspetta. La Bibbia asserisce questo fatto e ce ne dà esempi in tutte le sue pagine. Troviamo per esempio come Dio rispondeva immediatamente alle preghiere di Mosè, come invece fece aspettare per lungo tempo Abramo e Sara prima di accondiscendere al loro desiderio d'avere un figlio, e come per ben tre volte negò all'apostolo Paolo la sua richiesta di liberarlo da un'infermità della carne. Certe volte noi vorremmo che Dio rispondesse immediatamente alle nostre preghiere e che ce le rispondesse a modo nostro, che ci concedesse le cose che noi vogliamo. Ma amico, credimi, nella preghiera è meglio che lasciamo fare a Dio. Egli nel risponderci può fare assai meglio che quello che faremo noi. Oh, quante volte abbiamo desiderato ardentemente una cosa e ci è stata negata, e più tardi abbiamo realizzato che se l'avessimo ottenuta sarebbe stata per noi nociva. Tante volte i nostri bambini ci chiedono con insistenza qualche cosa e piangono e strillano e battono i piedi e ci pregano in mille modi, ma noi siamo costretti per il loro benessere a dire di no o a posporre per del tempo di accondiscendere al loro desiderio. E amico, e Dio sempre risponde alle preghiere dei suoi figlioli, ma nel farlo cerca prima di tutto il nostro benessere, poi pure lo fa in modo di glorificare il suo nome. La Bibbia ci dice infatti che Dio non condividerà la sua gloria con nessuno, se non rispose al fedele Abramo nella sua gioventù, lo fece per dimostrare la sua potenza e nel dare a lui e a Sara nella loro estrema vecchiaia ed impotenza il figlio così tanto desiderato. Se Dio non liberò Pietro immediatamente, lo fece perché in quel modo e in quella notte la sua potenza fosse chiaramente dimostrata alla Chiesa e ai nemici della Chiesa in un modo incontestabile. Sì, amico, il Dio affligge ma non abbandona, e se a volte permette che noi veniamo afflitti, se permette che la sua Chiesa passi attraverso dure prove, lo fa per glorificarsi e per dimostrarci la sua potenza e per farci spiritualmente crescere attraverso quelle prove. Notiamo pure in questo passaggio che quando il Dio rispose alla preghiera, lo fece senza lasciar dubbi a nessuno sul suo intervento. La Chiesa infatti non poteva credere che Pietro potesse essere già liberato. Solo il suo insistere, solo il suo battere alla porta li costrinse a vedere che il Dio in verità lo aveva liberato in maniera tale dalla mano di Erode. Inoltre dobbiamo aggiungere qui che Dio aiuta solo nelle cose a noi impossibili, nei casi in cui noi non possiamo riuscire da noi. Infatti nota che l'angelo sciolse le catene e portò Pietro oltre i soldati fuori della porta e della fortezza, ma appena fu nella strada egli scomparve. Di lì in poi stava Pietro a proteggersi da Erode e a mettersi al sicuro. E così è per noi. Vorremmo certe volte che Dio ci aiutasse, ma non ci accorgiamo che quello che chiediamo a Dio è il nostro potere di farlo. Oh, quanti sono quelli dei nostri ascoltatori che ci scrivono dicendoci che pregano che Dio mantenga il programma in onda, e se questi cari accompagnassero la loro preghiera con una contribuzione, la loro preghiera verrebbe già risposta. Altri pregano che la nostra missione prosperi, ma se si unissero a noi, il nostro lavoro prospererebbe assai più alacremente. E così vogliamo ricordare anche un altro detto, che Dio aiuta quelli che aiutano se stesso. Ma riassumendo, ritorniamo all'episodio letto. Abbiamo notato che Dio rispose alla preghiera che liberò Pietro e che provocò susseguentemente la rovina e la morte di Erode. Ma amico, nota, quel gruppo di discepoli pregò solo in quel tempo di crisi? Oh no, se quel gruppo fu vittorioso, lo fu perché sempre pregava. Pregava nelle case, pregava nel tempio, nelle piazze, ogni giorno. Sempre erano assieme in preghiera e nella testimonianza. Del resto, quella prima chiesa fu fondata sulla preghiera. Gesù pregava costantemente, e così i suoi apostoli. E la preghiera cambia tante cose. La preghiera è una potenza a nostra disposizione, e se la usassimo e se la praticassimo, come le nostre vite sarebbero differenti, come le nostre chiese sarebbero vittoriose. Oh amico, dimmi se sei tu una persona di preghiera. Hai tu mai pregato? Preghi tu direttamente a Dio? Nel visitare i nostri ascoltatori spesso ci viene detto da alcuni che benché essi preghino lo stesso, le loro preghiere non vengano risposte. Amico ascoltatore, è questa la tua esperienza? Ma dimmi, hai tu mai ancora fatto la prima preghiera che ogni persona deve fare? Hai tu mai chiesto ancora che Dio ti salvi e che poi ti accetti qual suo figliolo? Ricordati che se tu non hai ancora fatto questa preghiera, se ancora non sei diventato figliuolo di Gesù, se ancora Gesù non è il tuo Salvatore, egli non può udirti, perché fra lui e te c'è sempre un'inimicizia causata dal peccato. Chiedigli dunque che ti illumini col suo Spirito Santo, che ti dia una fede genuina e che ti dia un desiderio di ricercare una cristianità simile a quella di Pietro, quella di Giacomo e di Giovanni. Poi obbedisci la parola del Signore e accettala. E allora ecco che tu troverai una cristianità nuova e differente, una cristianità che ti farà rinascere di nuovo e che ti darà potenza in preghiera. Signore, noi ti preghiamo ora per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo che tu voglia assisterli mentre considerano queste cose. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ed eccomi un'altra volta qui con voi, amici in ascolto. Spero che possiate, vogliate restare in mia compagnia per la prossima mezz'oretta. Allora, cosa vi offre Contrappunti quest'oggi? Avremo un ospite, si tratta di Maria Teresa De Giustina, sarà con noi al telefono da Roma, ci parlerà di una collezione di dinosauri. Fra un po' scoprirete di che cosa si tratta. Parleremo poi anche di Dietrich Bonhoeffer, una chiamata al discepolato. E poi, come sempre, abbiamo la musica, la nostra buona musica, musica cristiana contemporanea, come il primo brano che ho scelto per iniziare il programma di oggi, All Fall Down, Tutti Cadono, una canzone di Sarah Mason. Iniziamo subito allora con questa canzone, amici, grazie per aver scelto anche oggi Contrappunti, mi raccomando, restate in mia compagnia e buon ascolto.
0: Contrappunti,

Dicono le parole della canzone: suonate la tromba voi angeli, vieni dolce salvezza, gridate ad alta voce il ringraziamento per la potenza, la forza e la gloria. Lo stolto si mette in piedi ma presto cadrà, mentre i saggi inciampano nella grazia, tutti quanti cadono. Cancelli grandissimi tengono fuori i dolori molto reali della creazione rovinata dal peccato. I mendicanti nelle strade potranno godere della dolce comunione attraverso la grazia. Il Padre riderà, riderà fino a piangere. Sono finalmente a casa. Addio alle false nozioni di indipendenza e benvenuta sicurezza.

0: Un pochino movimentato questo brano che abbiamo appena sentito da Sarah Mason, si intitolava All Fall Down, tutti cadono. E adesso ci fermiamo un attimo e sentiamo cosa ha da dirci Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo, con noi al telefono.
1: Oggi vi racconto un po' qualche cosa di come ci sentiamo mio marito ed io. Noi siamo persone di una certa età, abbiamo visto molte cose e molte volte ci sentiamo un po' come dei dinosauri in una generazione in cui i bambini di 6 anni usano già il computer e anche i piccolini vanno all'asilo col telefonino e a colazione devono avere sempre la merendina solo come dicono loro o come insegna la pubblicità. Ci sembra incredibile che i genitori considerino normale regalare ogni sorta di giochi elettronici ai loro figli e che i teenagers siano considerati adulti a tutti gli effetti, meno che per quello che riguarda le loro responsabilità civili e penali. E parlando di responsabilità, ci spaventa la delinquenza dilagante fra i ragazzi. Ci spaventa, ma non ci meraviglia. Se è vero il versetto della Bibbia che dice che quello che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Ho paura che molti, troppi genitori stiano raccogliendo i frutti del loro modo di educare i figli e dell'aver preferito ascoltare le parole degli psicologi anziché quelle del buonsenso che ha guidato i loro genitori.

se sono credenti, di avere dato retta alle rubriche spicciole delle riviste femminili anziché alle parole di Dio che si trovano nella Bibbia. La filosofia del devono avere tutto quello che non abbiamo avuto noi, oppure se ce lo possiamo permettere perché non darglielo, o peggio ancora, io coi figli ci ragiono e non impongo niente. Allora, questa filosofia ha creato una generazione di ragazzi insicuri, irresponsabili e incapaci di capire che il principio di causa ed effetto funziona anche oggi, nonostante tutti i computer e i viaggi nello spazio. Per dire le cose chiare sulla causa ed effetto, una pasticca di estasi frigge il cervello, te la prendi e il cervello ti frigge. Una macchina spinta a velocità pazzesca può andare contro un albero e una rapina fatta per scherzo può farci scappare il morto, e che i morti possono essere loro o una persona innocente. I bambini hanno bisogno di molto amore, attenzione, ascolto e cura, ma devono anche capire di avere delle responsabilità. Se fai male, devi essere punito. Se rompi, paghi. Se rubi, restituisci. Se vai contro le regole, sarai privato di alcuni privilegi e la cosa ti farà molto dispiacere. Si comincia da piccoli, piccolissimi, altrimenti la battaglia è persa in partenza. Poi si affidano compiti da svolgere, lavori da fare, e finché non sono fatti non si va a giocare a pallone, non si esce con l'amichetto e si tiene duro. Una mia amica mi ha telefonato molto da lontano, un paio di anni fa, chiedendomi cosa avrebbe dovuto fare con un figlio che si comportava male a scuola. Raccomandazioni, esortazioni e correzioni non erano servite a niente. Privalo di qualche cosa che gli piace, ho suggerito, e vedi se gli fa effetto. La mamma è stata un po' in silenzio e poi mi ha detto: beh, sta facendo una collezione di dinosauri a cui tiene molto. Gliene compriamo uno ogni settimana. Provate a non comprargliene più, ho detto. Ma fate attenzione di non comprargli altro che possa prendere il posto dei dinosauri e gli dia uguale piacere. E se fossi in voi, chiederei all'insegnante di mandarvi ogni giorno un rapporto scritto sulla sua condotta. Ci proveremo, mi ha detto la mamma. L'esperimento ha funzionato, la collezione di dinosauri è rimasta incompleta e la condotta a scuola del ragazzetto è migliorata. Come vanno i dinosauri? Ho chiesto qualche tempo fa in una conversazione al telefono con la mamma. Bene. Addirittura, quando guarda i dinosauri, orfanelli del resto della loro famiglia, allineati su una mensola, mio figlio dice: ma quanto sono stato stupido a non darvi retta, avrei tanti dinosauri. Lui è stato stupido, ma i genitori sono stati savi, per sua fortuna.

0: Contrappunti.
1: Nel 1995 si è celebrato il 50° anniversario della morte del teologo e pastore Dietrich Bonhoeffer, questo martire contemporaneo che si ribellò contro il Terzo Reich di Hitler e per questo fu impiccato dalle autorità naziste. Ecco, cosa allora possiamo imparare dalla vita e dalla morte di questo personaggio, di questo discepolo, possiamo dire. Dietrich Bonhoeffer nacque il 4 febbraio 1906 in Germania, divenne maggiorenne fra le due guerre mondiali in un paese crudelmente coinvolto in entrambe le guerre. Intraprese gli studi teologici all'università di Tübingen e all'età di 21 anni discusse la tesi per il dottorato. Fu un insegnante e uno scrittore che ebbe popolarità e rispetto dovuto ai suoi talenti e alla sua professione. Il cammino spirituale di Bonhoeffer prese una svolta decisiva nel 1933 quando accusò pubblicamente Hitler in una trasmissione radiofonica. Questo segnò l'inizio di un lungo confronto con il nazismo che lo avrebbe portato inevitabilmente alla morte. Una sua frase fu spesso citata ed è: quando Cristo chiama un uomo, egli comanda di andare a morire. La cosa che ha dato più enfasi alla sua vita è stata la sua chiamata inarrestabile a seguire Gesù, anche quando questo significò lasciare una vita agiata di pastore a Londra per tornare nella sua Germania assediata proprio nel momento in cui la macchina della guerra stava conquistando potere e impeto. La sua chiamata a una vita d'obbedienza a Dio lo portò a fondare un seminario clandestino dove visse in comunione con dei giovani seminaristi della Chiesa confessante. Dietrich Bonhoeffer fu per quei giovani un insegnante, un consigliere spirituale e fu durante questo periodo che scrisse due libri di notevole significato, Il costo del discepolato e Vivere insieme. Nonostante il pericolo per se stesso, per i suoi colleghi pastori, Bonhoeffer continuò a parlare contro il nazismo e in particolar modo contro la persecuzione degli ebrei. Lanciò la sfida anche alla Chiesa a fare lo stesso e prese per se stesso un testo del libro dei Proverbi, al capitolo 31, versetto 8, dove è scritto: apri la bocca in favore del muto per sostenere la causa di tutti i derelitti. Ripetutamente Bonhoeffer si appellò contro la grazia a buon mercato ed è in questo insegnamento che possiamo trovare una potente sfida anche per noi oggi. Bonhoeffer ci ricorda: una grazia di poco valore è una grazia senza discepolato, senza la croce, senza Gesù vivente e incarnato. In un tempo che si presta a facili risposte e a rapide prese di posizione, queste parole risuonano con estrema verità. Gesù non è semplicemente un antidoto per la paura, per l'ansia. Raggiungere una vita d'amore, d'obbedienza e di gioia ha un costo elevato, come ci rammenta Bonhoeffer. La vita del discepolato è meravigliosamente impagabile. E questa grazia ha un prezzo perché ci chiama a seguire Cristo, ha un prezzo perché costa ad un uomo la sua vita ed è una grazia perché dona all'uomo l'unica vera vita. Dietrich Bonhoeffer fu arrestato e imprigionato nell'aprile del 43, quando due anni dopo fu impiccato in un campo nazista di prigionia. Le sue ultime parole ai suoi amici furono: questa è la fine, per me è invece l'inizio della vita. Il turbolento cammino di fede di Dietrich Bonhoeffer parla di verità nel nostro pellegrinaggio spirituale. Il suo mondo non era poi così differente dal nostro. Il suo era un tempo di grande tristezza, di confusione. Anche noi viviamo in un tempo di tristezza, di confusione come il suo. C'è ancora bisogno di credenti disposti a vivere la loro fede alla luce del sole, in tutta la sua potenza redentrice. C'è bisogno, ora più che mai, di gente desiderosa di parlare della verità e desiderosa di vivere per essa in questo mondo avvilito.

Era Adrian Snell quello che abbiamo appena ascoltato, Prayer for the Travelers, cioè preghiera per i viaggiatori. Le parole che il Dio che chiamò nostro padre Abramo Avinu Avraham a viaggiare verso l'ignoto tenendolo al sicuro e benedicendolo protegga e benedica anche me, che il suo spirito sia con me lungo la strada e mi riconduca a casa in pace. Quelli che amo li affido alla sua cura, egli è con tutti loro e io non temerò, non ce n'è bisogno. Che la sua presenza mi accompagni, così che la benedizione sia trasmessa ad ognuno di quelli che incontrerò. Sii tu benedetto, o Signore nostro Dio, la cui presenza viaggia con il tuo popolo. Che il tuo spirito sia con noi lungo il cammino. Riconducici a casa in pace. Adrian Snell, era questa l'ultima canzone in programma oggi. Prima di lasciarci ancora un paio di scritti, proprio di Dietrich Bonhoeffer. Da Vita Comune. Gesù visse fra i suoi nemici e così deve fare anche un cristiano. Il periodo che intercorre fra la morte di Cristo e il giudizio universale è solo un'anticipazione concessa dalla grazia di Dio se dei cristiani già qui possono vivere insieme con altri cristiani in comunità. Comunione cristiana è comunione per mezzo di Gesù Cristo e in Gesù Cristo. Chi guarda il fratello sappia che è unito eternamente a lui in Cristo. La comunità non è un ideale umano, ma realtà divina. Infinite volte una comunità si è spezzata perché viveva di un ideale. La forza del Signore farà crollare tutti questi ideali. Dio ha posto una volta per sempre l'unico fondamento della nostra comunione. Dio ci ha uniti in un solo corpo in Gesù Cristo, molto prima che non entrassimo a far parte di una comunità con altri cristiani. Comunione cristiana non è un ideale da realizzare, ma una realtà data da Cristo, in Cristo. Chi sono io? Da Resistenza e Resa, lettere e scritti dal carcere. Chi sono io? Spesso mi dicono che esco dalla mia cella disteso, lieto e risoluto come un signore dal suo castello. Chi sono io? Spesso mi dicono che parlo alle guardie con libertà, con affabilità e chiarezza, come spettasse a me di comandare. Chi sono io? Anche mi dicono che sopporto i giorni del dolore imperturbabile, sorridente e fiero, come chi è avvezzo alla vittoria. Sono io veramente ciò che gli altri dicono di me? O sono soltanto quale io mi conosco? Inquieto, pieno di nostalgia, malato come un uccello in gabbia, bramoso di aria come mi strangolassero alla gola, affamato di colori, di fiori, di voli d'uccelli, assetato di parole buone, di compagnia, tremante di collera davanti all'arbitrio e all'offesa più meschina, agitato per l'attesa di cose grandi, preoccupato e impotente per l'amico infinitamente lontano, stanco e vuoto nel pregare, nel pensare, nel creare, spossato e pronto a prendere congedo da ogni cosa. Chi sono io? Oggi sono uno, domani un altro. Sono tutte e due insieme? Davanti agli uomini un simulatore e davanti a me uno spregevole vigliacco? Chi sono io? Questo porre domande da soli è derisione. Chiunque io sia, tu mi conosci, oh Dio. Io sono tuo.

Ecco, consapevolezza di quelli che si è veramente davanti a Dio, nulla è nascosto, consapevolezza di essere figli di Dio. Queste alcune parole di Dietrich Bonhoeffer. Grazie per avermi seguito anche oggi qui a Contrappunti, appuntamento al prossimo numero e intanto buon proseguimento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Gianfranco, buongiorno, bentornato fra di noi.
2: Buongiorno Gianfranco, grazie e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora stiamo parlando in questi ultimi tempi dei problemi connessi all'età dell'adolescenza, problemi di vario tipo, fra cui anche problemi connessi all'uso di sostanze, alle dipendenze da varie cose, alcol, droghe e via dicendo. Ora, sicuramente ci sono dei problemi specifici connessi all'uso, ecco, di sostanze stupefacenti nella vita dei ragazzi adolescenti che vivono ancora in famiglia, problemi probabilmente connessi con la loro identità personale, problemi di relazione appunto all'interno della famiglia o anche con gli altri. Quali sono? Ecco, possiamo parlare un pochino di problemi specifici che tu vedi che sono connessi proprio all'inizio di quest'uso di sostanze stupefacenti da parte dei ragazzi?
2: Beh, problemi specifici diciamo che è difficile trovarne perché ci sono, come abbiamo visto, tanti aspetti che possono non predisporre ma invogliare a fare delle esperienze di questo tipo. Senz'altro una cosa molto diffusa che io ho potuto vedere è l'assenza di motivi per non farlo.
0: Ecco.
2: Che può sembrare un paradosso, ma è un perché no. Al posto di rispondere io mi drogo perché oppure ho iniziato a usare sostanze perché eccetera eccetera, la risposta è

0: ormai abituati a non entusiasmarci più a niente, perché tutto fa, ci siamo così abituati al sensazionale che anche questo possiamo vedere anche nei film che vengono fatti, il film deve essere sempre più forte, sempre più crudo, sempre più violento, perché c'è una sorta di saturazione delle nostre sensazioni. Quindi per far colpo deve essere sempre più sì, in qualche modo. Sì. Quindi quello è senz'altro uno dei motivi che io ritengo principali. Un po' la noia, il fatto di non avere così tanti interessi da avere la vita piena, soddisfacente e così.
1: Sì, sì. Però diciamo, se l'approccio alle sostanze stupefacenti è in qualche modo determinato o causato in gran parte da questo aspetto della noia, dell'insoddisfazione latente o ben presente in ogni caso nella vita di questi ragazzi, però dico, il fatto stesso di assumere queste sostanze risolve veramente per loro il problema della noia o crea non solo, cioè non solo mantiene vivo quel problema lì che li ha spinti a provare, a dirsi perché no, provo anche questo, ma magari aggiunge altri tipi di problemi, altre problematiche che magari sì hanno a che fare con un peggioramento nelle loro relazioni interpersonali,
0: sì, senz'altro.
1: Un'instabilità emotiva ancora più definitiva, non so, più profonda.
0: Senz'altro, quello è un tentativo sbagliato di risolvere un problema, è un affrontarlo con una soluzione che crea ulteriori problemi, se vogliamo problemi ancora maggiori. Però abbiamo visto nelle puntate precedenti come molto spesso gli adolescenti vivono sull'onda delle sensazioni, quindi siccome almeno inizialmente l'esperienza con alcune sostanze fa sentire bene, fa sentire soddisfatti almeno per brevi momenti, questo può bastare perché si vive sull'immediato, non ci si proietta nel futuro. Quindi il fatto che l'uso di certe sostanze non risolva il problema, loro lo sanno, perché parlando con loro lo sanno benissimo che non cambia le cose, però vabbè, poi ci penserò. C'è un po' questa reazione di non voler affrontare o di non saper affrontare il futuro, di non proiettarsi nel tempo, ma senz'altro l'uso di queste sostanze crea grossi problemi perché prima di tutto blocca un certo tipo di maturazione, perché noi maturiamo nella nostra vita anche affrontando i problemi, superandoli in questa tensione che c'è fra la nostra ricerca di benessere, la frustrazione che ci deriva dall'affrontare un ambiente esterno che in qualche modo ci può essere ostile, e in questa tensione noi maturiamo e cresciamo e impariamo ad affrontare i problemi sempre più grossi che la vita magari ci pone davanti.
1: Mentre l'uso di queste sostanze in fin dei conti non permette questa maturazione perché è una via di fuga.
0: Esatto, esatto. Fuggendo dal problema non si matura, e quando si smette, ad esempio con l'assunzione di una sostanza, ci si ritrova con l'immaturità che magari emotiva che ci poteva essere quando si è cominciato a fuggire. Ed è per quello che in comunità terapeutiche di recupero per tossicodipendenti spesso si trovano persone adulte che hanno ancora delle reazioni emotive abbastanza da adolescenti, come se si fossero un po' fermati all'età a cui hanno incominciato con l'uso di droghe un po' forti.
1: Certo. Allora a questo punto ti faccio questa domanda: secondo la tua ormai decennale o pluridecennale esperienza, non so, c'è un momento, ecco,
0: fai sentire vecchio in questo modo.
1: Mi fermo allora al decennale, così non approfondiamo. Ma c'è un momento, ecco, in cui dopo i primi approcci, dopo le prime prove, il ragazzo o la ragazza alle prese con sostanze stupefacenti più o meno forti sente dentro di sé una sorta di rigetto, di ripulsa, ecco, e se sì, come fa?

0: solitamente a distaccarsene. Quali strascichi si verificano di solito in questo processo?
1: Vivono poi una situazione molto conflittuale, perché per certi aspetti incominciano a rendersi conto della inutilità del loro comportamento, dell'assunzione di certe sostanze. Nello stesso tempo c'è il desiderio di farlo perché è piacevole. Si rendono conto del prezzo che devono pagare in termini non tanto economici, ma di quello che gli costa alla vita, le attività che devono intraprendere magari per procurarsi quei 50-100 euro al giorno che gli servono per la loro dipendenza. E 50-100 euro al giorno incominciano a essere difficili da reperire in maniera legale.
0: Certo.
1: Quindi il coinvolgimento in attività illegali che possono andare da vendere tutto quello che è di proprietà che si può vendere, quindi una spoliazione personale, una spoliazione magari della famiglia, magari piccoli furti, magari lo spaccio di sostanza a loro volta, magari la prostituzione e quant'altro, incomincia a pesargli tanto da dire ma chi me lo fa fare, però nello stesso tempo non riescono a farne a meno, quindi vivono molto in questa conflittualità, finché il costo di andare avanti incomincia a essere paragonabile al costo di smettere, cioè alla sofferenza per l'astinenza, la sofferenza per il cambiamento di vita e così via. E a quel punto quello che devono fare, ovviamente, diciamo che teoricamente si parla tanto di comunità terapeutiche, e diciamo che dal punto di vista puramente teorico non sarebbe necessario una comunità terapeutica, perché una persona potrebbe essere aiutata anche al di fuori a cambiare modo di pensare, cambiare vita, stando molto vicino a lei, eccetera. In pratica tutto quello che serve per aiutare una persona a smettere definitivamente, a cambiare vita, non solamente a smettere di drogarsi, ma a cambiare modo di pensare, è difficilmente attuabile al di fuori di una comunità terapeutica che è strutturata per vivere in comune, per dare quel sostegno emotivo, psicologico, spirituale, per aiutare la persona a cambiare, perché questo è il nocciolo. Non serve smettere di drogarsi, serve cambiare modo di vivere, cioè cambiare prospettiva completamente di vita, ed è per quello che dal punto di vista cristiano il metodo che migliore è proprio quello della conversione, la richiesta proprio di un intervento divino, il fatto di rendersi conto che da soli non ce la facciamo, che abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, perché da soli abbiamo solamente creato e ci siamo creati dei problemi, e quindi questa ricominciare completamente da capo la propria vita su basi completamente nuove. E mi ricordo un'esperienza molto simpatica di una ragazza che era ospite da noi, che era stata ricoverata in ospedale per degli accertamenti medici, e mentre era lì lei aveva già fatto una sua esperienza di cambiamento di vita con il Signore, perché era tossicodipendente, e mentre parlava di questa sua esperienza con un ragazzo ricoverato insieme a lei nel reparto di isolamento dell'ospedale, diceva come era cambiata la sua vita, così questo qui l'ha guardata e dice: ma da come ne parli, ecco, mi sembra quasi che tu sia nata un'altra volta. E lei ha detto: guarda, è esattamente quello che ti volevo dire, proprio è stata un'esperienza di rinascita, sono nata di nuovo, proprio perché c'è stato qualcosa di radicale, per cui le persone non arrivano più a essere persone che non si drogano, ma persone che non vogliono più drogarsi, non hanno più bisogno di drogarsi.
0: Perché la via di fuga non è più necessario cercarla in questo genere di cose.
1: Esatto, perché hanno trovato un modo alternativo per affrontare i problemi, non più scappandoli, ma affrontandoli insieme a Dio.
0: E quindi per maturare in una maniera veramente reale e concreta.
1: Esatto, avendo dei modelli di riferimento che non sono più sociali, non sono più culturali, ma sono radicati nella rivelazione di Dio, nella Bibbia.
0: Esatto. L'ultima domanda, e poi ti lascio al tuo lavoro, che sicuramente è importante. Quali consigli potresti dare, ecco, ai genitori che sono ora in ascolto di questa nostra conversazione, sul modo o sui modi migliori per essere di aiuto ai loro figli che sono entrati in qualche giro un po' pericoloso?
1: Ma la cosa senz'altro importante è di contattare qualcuno che ha esperienza in questo campo, perché come famiglia si è così coinvolti nel problema che a volte non si è obiettivi nel vedere a volte la gravità della situazione, per cui ci sono persone che dicono sì, mio figlio sì, usa delle droghe ma non è così grave, perché credono al figlio, perché vogliono che dal figlio, perché l'idea che il figlio usi droghe è estremamente destabilizzante per la famiglia, quindi qualcuno dall'esterno che gli aiuti a vedere sia la serietà della cosa, ma anche gli aiuti a vedere la possibilità di un cambiamento. Quindi l'aiuto di qualcuno di esterno, che possono essere comunità per tossicodipendenti, e ce ne sono ovviamente sia secolari che cristiane, sia gruppi di genitori di ragazzi tossicodipendenti, che possono, in base alle esperienze che loro hanno fatto prima, aiutare questi genitori a capire come aiutare in un modo vero il ragazzo, senza aiutarlo in quel modo sbagliato che tante volte viene adottato, cercando il suo bene e non quello che lui vuole.
0: Però diciamo il rischio è anche quello che se nel frattempo, intanto che cerchi di affidarti a qualcuno che sia fra virgolette esperto nel campo, in casa, in famiglia, non ci sarebbe forse il rischio a quel punto di rimanere, per timore di fare qualcosa di sbagliato, di rimanere totalmente inattivi e quindi di non essere effettivamente di sostegno al figlio o alla figlia che sono in difficoltà?
1: Senz'altro, per cui una delle cose è senz'altro cercare di stare, diciamo, è una parola molto semplice da dire ma difficile da attuare, stargli vicino, nel senso di capire che il bene del ragazzo non coincide con quello che vuole molto spesso. Quindi volere il bene del ragazzo vuol dire fargli pagare a volte le conseguenze delle sue azioni e non necessariamente andare a preservarlo da tutte le brutte conseguenze, perché sennò spesso il ragazzo non arriva a capire realmente quello che sta facendo. Non è facile, non è semplice, ed è per quello che consiglio: se qualcuno ha del problema, si metta in contatto con noi, certo, o con il servizio tossicodipendenti della ASL. Tutte le ASL ce n'hanno, si chiamano i SERT, servizi tossicodipendenti. Oppure, se qualcuno ha il computer, può andare sul nostro sito, nel quale c'è anche un elenco delle varie iniziative evangeliche in campo di assistenza e cura di persone tossicodipendenti.
0: Ecco, potresti allora magari dirci qual è questo sito, così ne approfittiamo.
1: Mi rendo conto che è difficile da dire, perché per il nome è www.teenchallenge.it, che si scrive TEN, Termoli, Empoli, Napoli, Challenge, CHA, Livorno, Empoli, Napoli, Genova, Empoli, ecco. TENCallenge.it. Se no, penso che se scrivete o telefonate alla radio vi daranno le indicazioni molto dettagliate.
0: Certo. Ah, sicuramente. Anzi, ma a proposito di telefono, vorresti dare magari il numero di telefono del centro, così magari quello, anche se uno non cita bene cita bene Teen Challenge, può comunque, d'accordo, avere contatto con voi.
1: D'accordo, potete telefonare al 0386 61067.
0: Bene, allora a questo punto direi che abbiamo dato le indicazioni necessarie per un approfondimento o una richiesta di aiuto da parte di chi ci sta ascoltando in questo momento. Grazie Gianfranco per questo tuo intervento oggi e a risentirci presto.
1: A risentirci a tutti.
2: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Nel libro del profeta Isaia, capitolo 54, leggiamo i primi versi. Esulta, o sterile, tu che non partorivi, da in grida di gioia e rallegrati, tu che non provavi doglie di parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi dei figli di colei che ha marito, dice il Signore. Allarga il luogo della tua tenda, si spieghino i teli della tua abitazione, senza risparmio. Allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi picchetti, poiché ti spanderai a destra e a sinistra, la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Non temere, perché tu non sarai più confusa. Non avere vergogna, perché non dovrai più arrossire, ma dimenticherai la vergogna della tua giovinezza, non ricorderai più l'infamia della tua vedovanza, poiché il tuo creatore è il tuo sposo. Il suo nome è il Signore degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra. Signore, parla dal cielo, te lo chiediamo con tutto il nostro cuore, Signore. Abbiamo bisogno che questa parola venga dal cielo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Insieme vogliamo meditare questo passo che ci incoraggia a cercare la volontà del Signore nella nostra vita. Fratelli, Dio sta parlando già da diverso tempo e è necessario che prendiamo sul serio quello che Dio ci sta dicendo, quello che il Signore ci sta trasmettendo, perché Dio non ama fare chiacchiere. Noi sì, Dio non ama fare chiacchiere. Di conseguenza il Signore non ama neppure fare chiacchiere con noi. Non vuole chiacchierare, passare del tempo con noi, così. Il Signore ci sta dando delle indicazioni molto precise, molto importanti. E queste indicazioni, se noi le metteremo a frutto, allora noi godremo e vedremo la benedizione del Signore. Non quella che possiamo realizzare durante un culto, quella è meravigliosa, è stupenda, eccezionale. Non a caso il salmista dice: io abiterei nella casa del Signore, ci starei per sempre nella casa del Signore, a differenza di quelli che fuggono sempre dalla casa del Signore. Il salmista ci rimarrebbe per sempre nella casa del Signore. Gloria a Dio. E quando veniamo, entriamo nella casa del Signore, i primi a percepire, i primi sensi a percepire la presenza del Signore sono quelli interiori, sono quelli spirituali. Poi lo realizziamo anche con quelli fisici. Sentiamo che il Signore è in mezzo a noi, sentiamo che la sua parola è una parola con la P maiuscola. Il Signore è un grande incoraggiatore. Pensa un po', ascoltami bene. Dice a chi non ha niente, il Signore dice a chi non ha niente, esulta, esulta. Lo dice a chi non ha niente. solo il Signore può dirlo, eh? Esulta, o sterile, tu che non partorivi. Soltanto il Signore può conoscere il dolore di una sterile. Soltanto il Signore può conoscere. Le nostre parole per una donna che non è riuscita a diventare mamma sono di circostanza. Noi, se non passiamo per determinate cose, fratelli, hai voglia di dire ti capisco, certo, no, ma io ti capisco. Dovremmo essere un po' più reali anche quando componiamo le frasi, più sinceri, più onesti. Chi può capire è il Signore. Ma grazie a Dio che il Signore non si ferma soltanto alla compassione, ma Lui cambia le cose. E Lui ha il potere per poter dire ad una sterile, esulta. Esulta, dai in grida di gioia e rallegrati, tu che non provavi doglie di parto. Non è soltanto una questione legata alla femminilità naturale di una donna, ma credo che qui ci sia qualcosa di molto più profondo legato alla Chiesa. Il Signore vuole liberare la sua Chiesa da una terribile sterilità che si sta abbattendo sopra di noi. Il Signore vuole incoraggiarci a rimettere le nostre debolezze nelle sue mani, a rimettere le nostre mancanze nelle sue mani, le nostre insufficienze, la nostra pochezza, la nostra mediocrità. Nessuno di noi ha raggiunto il punto da poter essere soddisfatto per quello che sta facendo. Nessuno. In un modo o nell'altro arriveremo un po' tutti quanti a sentirci sterili, incapaci di produrre frutto, incapaci di partorire. Ma stasera il Signore ha delle buone intenzioni per noi. E allora noi vogliamo che il Signore manifesti la sua gloria nella nostra vita. Amen. Il principio è legato all'opera di salvezza. Non è legato ad una scelta di servizio, ma all'opera di salvezza. La salvezza che il Signore ci ha dato è una salvezza produttiva. Innanzitutto nella nostra vita è produttiva. Poi, di conseguenza, anche verso gli altri. Tra poco mediteremo, allarga il luogo della tua tenda. Quello che il Signore vuole fare è l'idea, è una idea che io e te non avremmo mai immaginato, con tutte le nostre forze e con tutte le nostre risorse. Pensa un po' all'idea di Dio. I figli dell'abbandonata saranno più numerosi dei figli di colei che ha marito. Da qui il messaggio per noi stasera. Allarga il luogo della tua tenda. Fratelli, il profeta Isaia nel verso 2 fa un forte invito a non rimanere chiusi, ma ad allargare il luogo della nostra tenda. Allarga il luogo della tua tenda. Non pretendere che siano altri ad allargare il luogo. Sei tu che devi iniziare ad allargare il luogo della tua tenda. Sei tu che ti devi mettere all'opera. Gli altri lo faranno anche loro. Ma l'invito è per te, per me, in maniera personale. Gli occhi del Signore stasera sono sulla tua tenda. Ed è sulla tua tenda che il Signore vuole fare un progetto. È sulla tua tenda che il Signore vuole far scendere la sua benedizione. È su questa tenda che il Signore vuole mostrare la grandezza del suo nome, la ricchezza della sua grazia. Non possiamo immaginare di vivere un cristianesimo pensando di aver realizzato tutto quello che noi abbiamo già realizzato. Saremmo le persone più povere nel momento in cui pensiamo di sapere tutto nelle cose di Dio. Siamo in preda all'impoverimento più grande se pensiamo di essere arrivati a un punto che non abbiamo bisogno di altro. Finché vivremo con il Signore, finché vivremo nel Signore, sarà sempre una novità di vita la nostra, fratelli. La Scrittura infatti dice che noi camminiamo in novità di vita, cioè ogni giorno noi sperimentiamo qualcosa di nuovo. Allarga il luogo della tua tenda. Vogliamo un attimo pensare a questo luogo che dobbiamo allargare? Prima di arrivare alla chiesa, partiamo da un presupposto, da un punto di vista personale, da un presupposto personale. La scrittura spesso definisce il nostro corpo una tenda, e quindi la nostra stessa vita è una tenda. E come tutte le tende, si consumano. Prima o poi bisognerà chiuderla, ripiegarla e mettere da parte. Innanzitutto il Signore ci invita ad allargare la nostra mente. Allarga il luogo della tua tenda. L'opera di Dio è un'opera che noi non possiamo contenere in schemi umani, e non riusciremo mai a mettere lo Spirito Santo all'interno di una bottiglia. È l'opera dello Spirito. Allarga il luogo della tua tenda. Sì, per un tempo è andato bene così, ma adesso il Signore vuole fare di più. Adesso il Signore vuole farti vedere altri traguardi, altre situazioni, altre cose, altri obiettivi. Allarga il luogo della tua tenda. È un modo anche per dire: guarda che non sei solo. Io voglio fare di più anche attraverso la tua vita. Allargalo questo luogo. Non aver paura. Cerca di avere visione sulla tua vita. Il dramma di molti credenti è che vivono anni di fede senza una visione. Ma che cos'è la visione? È un sogno? Che cos'è la visione? Chiudere gli occhi e vedere qualcosa? Che cos'è la visione? Quella che il dilettarsi in cose mistiche? La visione è avere la percezione chiara che Dio ci ha chiamati a lavorare nel suo campo. È per questa visione che noi viviamo. Anzi, vi dirò di più, è intorno alla visione che noi organizziamo la nostra vita. Non è la visione che viene organizzata dai nostri affari, ma sono i nostri affari che vengono organizzati dalla visione. Quando abbiamo la certezza della visione, della chiamata, di quello che Dio ci chiama a fare, e allora non abbiamo paura, non siamo poi così deboli, perché la visione produce forza, zelo, determinazione. Non possiamo continuare a vivere un cristianesimo dove dopo anni non sappiamo cosa siamo chiamati a fare. Che dramma che è questo qui. Ma tu cosa vuoi fare così? Non lo so. Che cosa Dio ti chiama? Ma Dio parla bene, parla chiaro il Signore. Le incertezze, i dubbi, la confusione vengono dalla nostra poca chiarezza nelle relazioni che abbiamo con il Signore. A volte è con il Signore che non siamo chiari. Mi verrebbe la voglia di dire che certe volte mandiamo in confusione il Signore. Certe volte pure lo Spirito Santo dice: mo che devo fare? Promesse, voti. Vengono dei momenti nella nostra vita che vogliamo buttare il mondo a terra, e subito dopo susseguite da debolezza, delusioni, scoraggiamento, mancanza di voglia, mancanza di forza, depressione. Ci stiamo legando troppo alla forma. Gli appelli durante i culti sono diventati una forma priva di sostanza. Non possiamo rispondere a un appello se da quell'appello non torniamo cambiati. Le promesse dobbiamo mantenerle. Abbiamo promesso al Signore che gli avremmo dato tutta la vita. Dov'è questa vita che gli abbiamo promesso di dargli? Dov'è? Quando gli abbiamo detto: Signore, noi ti diamo tutto, dov'è questo tutto? Che cos'è questo tutto? Che cosa intendiamo quando cantiamo: Signore, le mie forze, i miei beni, la vita, io ti voglio consacrare? Ci rendiamo conto, percepiamo delle verità di cui ci appropriamo durante il canto, durante i cantici. Allarga il luogo della tua tenda. Non solo ci parla di una visione, ma anche di forza, perché allargare significa mettere in discussione un po' tutto quello che si è stato fino adesso. Se tu devi allargare una casa, se vuoi allargare una casa, non c'è soltanto il piacere di allargare, c'è anche il dispiacere di dover fare diverse cose. Allargare una tenda significa investire. Allargare la nostra tenda verso le cose del Signore significa investire, significa dare la nostra vita nelle sue mani per un progetto che probabilmente non è nostro, ma è suo. Allarga il luogo della tua tenda. È anche una questione di fede, perché spesso il Signore ci chiede di investire quando non vediamo nulla. Questo è il gioco della fede. Ma io vorrei vedere, vorrei... Allarga il luogo della tua tenda, gli sta venendo detto ad una sterile. È la sterile che deve allargare il luogo della sua tenda. Ma vi rendete conto? Questa sterile, prima di partorire, deve esultare, deve gridare di gioia, deve rallegrarsi, deve sapere che i suoi figli saranno più numerosi degli altri. Prima di avere dei figli, deve pure allargare il luogo della sua tenda. Magari avrebbe potuto dire, questa sterile, facciamo una cosa, vediamo prima come vanno le cose. Poi, semmai, vediamo, io non so, sono insicuro, prima di dare al Signore, prima di prendere una decisione, vorrei prima capire un po' le cose come stanno. Ma la fede si muove sulla base di una certezza di cose che non si vedono. La certezza della fede è Dio, non le cose. È Dio stesso la certezza della fede. Certezza, che bella parola, eh? Siamo però abituati e viziati, a causa della nostra certezza, da una visione distorta. Noi siamo certi quando vediamo, e fateci caso, tutte le volte che siamo certi quando vediamo, quelle stesse cose vengono meno. Avete notato? Quante certezze abbiamo messo sulle cose che possedavamo? E quante volte sono venute meno? Sta crisi ha mosso parecchio, eh? O no? Quante certezze avevamo? Quante certezze? Quanti gruzzoletti messi da parte avevate pensato? Ma poi è arrivato un terremoto più grande della nostra portata e ci ha fatto sentire terribilmente incerti. Abbiamo dovuto fare dei passi indietro e dire, ma aspetta un attimo, perché qua le cose come vanno, chi lo sa come andrà a finire, vediamo un attimo, perché sai, non è più come prima. Io ho sentito anche dalle altre parti ragionare così, la Lombardia non è più come quella di una volta. Io non lo so una volta com'era questa Lombardia, per me è uguale la Lombardia. Però le certezze che ci dà il Signore e che ci garantisce il Signore non sono soltanto per coloro che vivono in Lombardia, ma per coloro che vivono in Cristo, dovunque si trovano. Allarga il luogo della tua tenda. Si spieghino i teli della tua abitazione, senza risparmio. Non dare al Signore quello che pensi di voler realizzare. Concedi al Signore di prendere in mano tutta la tua situazione. Non gli dettare al Signore quello che deve fare, senza risparmio. Allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi picchetti. Certo, c'è un lavoro da fare, c'è una fatica, bisogna allungare i cordami. Se vogliamo vedere la benedizione nella nostra vita, come vi ho già detto altre volte, nulla possiamo dare per scontato, necessita l'impegno da parte nostra. I figli ci saranno, la sterile partorirà, ma questa stessa sterile dovrà iniziare a spiegare i teli della sua abitazione senza risparmio. Allungherà i suoi cordami. Questa sterile, probabilmente, essendo sterile, si sarebbe accontentata anche di un figlio. Ma Dio ha di più. Perché accontentarci? Perché accontentarci? I tuoi figli saranno più numerosi. A una sterile dagli un bambino tra le braccia, è felice. La gioia di diventare mamma l'ha resa felice. Ma Dio vuole andare al di là. Non si parla né di figlio né di figlia, ma di figli. E di figli numerosi. Fratelli, l'opera di Dio, quando è opera di Dio, cresce. E cresce senza risparmio. Noi non riusciamo a stare indietro al Signore. Quando il Signore si mette d'impegno, e noi gli diciamo, Signore, Noi vogliamo questo, noi non gli riusciamo a stare indietro. E questo è bello, perché vuol dire che l'opera non è di un uomo, ma è del Signore. E quando l'opera è del Signore, noi godiamo i frutti della sua presenza, delle sue intenzioni. Godiamo i frutti della sua parola, del suo agire, delle sue mani che toccano, della sua guarigione, della sua liberazione. Godiamo i frutti della sua presenza in mezzo al suo popolo. Ma perché questo avvenga è necessario avere visione non solo per il presente, ma anche per il futuro. Guardiamo con lungimiranza quello che ci aspetta. Sì, noi stiamo pregando che il Signore ritorni, e il Signore torna. Può tornare anche adesso, può tornare anche stasera. Non tornerà fra molto, fratelli, tornerà presto il Signore. Lo sappiamo, lo percepiamo. Ma questo non ci deve mettere in una situazione di sterilità. Noi stiamo aspettando il Signore, quindi privi di forza, privi di visione, privi anche della visione per il futuro. Abbiamo davanti a noi, se non torna il Signore, diversi anni, diverse battaglie, diverse conquiste. Abbiamo davanti a noi la necessità di spiegare i teli della nostra abitazione senza risparmio. È inutile fare conti. Impegniamoci per l'opera di Dio. E se Dio ti ha chiamato, lavora senza risparmio. Non andare davanti al Signore col badge, col cartellino. Signore, io ho fatto quello che dovevo fare. Senza risparmio. Se vuoi che la benedizione di Dio sulla tua vita sia senza risparmio, tu devi servire il Signore senza risparmio. Noi realizzeremo quello che siamo e non quello che non siamo. Riceveremo dal Signore quello che abbiamo imparato a dare. Realizzeremo le cose di Dio nella misura in cui abbiamo realizzato noi stessi la necessità di queste cose. Vi dicevo, davanti a noi abbiamo degli anni, quindi anni di lavoro, di impegno, anni dove bisognerà allungare i cordami e non restringerli, allungare i cordami, ma rafforzare anche i picchetti. La benedizione del Signore per questa sterile è così messa giù, sentite bene, ti spanderai a destra e a sinistra, alleluia, ci abbiamo un gran lavoro davanti, fratelli, ti spanderai a destra e a sinistra. Questo non significa soltanto essere arricchiti della benedizione del Signore, ma significa anche faticare nell'opera di Dio, perché se ti spandi devi muoverti, devi andare a destra e a sinistra. Ascolta bene, la tua discendenza possederà le nazioni. Ci troviamo in un momento dove dobbiamo tener conto della nostra discendenza e la benedizione che Dio vuole dare alla nostra discendenza, ai nostri figli, è quella di possedere le nazioni. Il mondo oramai è globalizzato, fratelli, e quando Dio parla di possedere le nazioni, intende questo. Chiediamo a Dio di darci la grazia che nella nostra mente si abbattano i muri culturali, muri etnici. Chiediamo a Dio di darci visione per altri popoli. Non dobbiamo andare, sono già in mezzo a noi, sono qui. C'è una parola anche per loro. La tua discendenza possederà le nazioni. I nostri figli stanno crescendo in questo contesto. Chiedete ai vostri figli all'interno delle loro classi quanti stranieri ci sono. Chiedete. E gli stranieri non sono una maledizione, sono una benedizione. In che senso, fratello, sono una benedizione? Sono l'opportunità che Dio ci dà di portare loro la parola di Dio. Noi non possiamo andare, forse non siamo chiamati ad andare, ma Dio ce li dà qui, in casa nostra, nel luogo della nostra tenda. Ed è nel luogo della nostra tenda che dobbiamo avere il coraggio di spiegare i teli dell'abitazione. Abbiamo parlato nel consiglio di chiesa, così ci siamo detti nel consiglio di chiesa alcune cose, quelle di Lodi. Ho detto, chissà, so che magari vi scandalizzate, ma non fa niente, oramai siete abituati. Ho detto, chissà cosa penserà la chiesa di Lodi se un giorno proietteremo un cantico in inglese. Chissà, chi lo sa? ma non per guardarlo, per cantarlo. Vedete, vi state ridendo. Che voi dite? Noi astendo con l'italiano. E infatti la scrittura dice: la tua discendenza possederà le nazioni. Forse questo verrà subito dopo di noi. Ma è importante, fratelli, perché tutti questi stranieri che sono in casa nostra hanno diritto di presentarsi nella casa del Signore, così come sono. Certo, pareranno l'italiano. Chissà, dicevo, guardando come è messa la Lombardia, se un giorno saremo costretti a imparare un cantico in francese. Poi l'ho detto a Fabrizio, potete immaginare cosa ha detto. Amen, amen. O semplicemente in rumeno, o in spagnolo. Chissà. Eppure la scrittura dice che la nostra discendenza possederà le nazioni e addirittura popolerà le città deserte. Popolerà le città deserte. La nostra discendenza deve crescere con questi sentimenti. Con sentimenti giusti, sani, biblici, con sentimenti legati ad una visione di benedizione. Popolerà le città deserte. Il meglio che i nostri figli possono fare è popolare città deserte, raggiungere luoghi dove la testimonianza non c'è e essere loro stessi i primi a stabilire l'opera di Dio in quelle zone. Popolare le città deserte. Che bello sarà il giorno in cui vedremo la nostra discendenza non perdere tempo più indietro a cose frivole, ma prendere possesso delle cose di Dio, prendere possesso delle verità che sono scritte nella sua parola, raccogliere l'eredità che noi gli stiamo lasciando e gli stiamo dando. Non pensate, ve l'ho già detto nella relazione, fratelli, che abbiamo fatto del Consiglio di Chiesa quando abbiamo eletto, non pensate che i nostri figli debbano fare le scelte che noi non abbiamo fatto. Non lo pensate. Molti dei nostri figli seguiranno i nostri passi. Seguiranno i nostri passi se i nostri passi saranno in grado di incoraggiarli. Se nella nostra vita cristiana vedranno forza, entusiasmo, allora per loro sarà più facile seguire i nostri passi. Se invece vedranno nella nostra vita debolezza, mancanza di voglia, giudizio, critica, oppressione, stanchezza, non saranno incoraggiati a possedere le ricchezze della parola. La tua discendenza possederà le nazioni. Che ogni padre e madre stasera dica: lo Signore guarda la mia discendenza. È così, non temere, perché tu non sarai più confusa. Non avere vergogna, perché non dovrai più arrossire. Dimenticherai la vergogna della tua giovinezza, non ricorderai più l'infamia della tua vedovanza, poiché il tuo creatore è il tuo sposo. Il suo nome è il Signore degli eserciti. Il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra. Allarga il luogo della tua tenda. Che possa la Chiesa del Signore, la nostra in particolare stasera, visto che si parla di tua, avere la capacità di intuire il messaggio che Dio vuole lasciare alla Chiesa di oggi. Avere non solo la capacità, ma anche la voglia, il desiderio, la forza di fare sul serio le cose che Dio ci mette davanti. Non ci chiudiamo nell'egoismo. Nell'egoismo impoveriremo. Non ci chiudiamo nell'egocentrismo. Nell'egocentrismo cadremo. Non ci chiudiamo nella miseria, ma apriamoci alla parola di Dio. Se avremo il coraggio di farlo, anche stasera, noi vedremo già da stasera il Signore all'opera. Si spieghino, allarga, senza risparmio, i teli della tua abitazione. Inizia a mettere a disposizione del Signore quello che è la tua vita. E se sei sposato o sei sposata, fallo senza risparmio. Fai scendere in campo anche il tuo coniuge. Fai scendere in campo anche la tua famiglia. Che brutto a volte sentire queste parole: ma io sono chiamato, mio marito no, o io sono chiamato, mia moglie no. Se il Signore ci ha messo insieme e vi ha messo insieme, ci sarà anche un motivo, o no? Che dite? Ci sarà un motivo o no? Amen, fa chi lo sa, boh, se il Signore va messo insieme. Ci sarà anche un motivo. Bisogna semplicemente scoprirlo. Bisogna riconoscere nell'altro una ricchezza che noi non abbiamo. Si spieghino i teli della tua abitazione. Parla ai tuoi figli, parla ai tuoi nipoti, parla ai tuoi parenti. Spiega i teli della tua abitazione. Fallo senza risparmio. Coinvolgi in quest'opera meravigliosa tutto quello che è intorno a te. Fallo anche lavorativamente. Fallo con tutte le tue forze, nella misura in cui avrai il coraggio di allungare i tuoi cordami, rafforzare i tuoi picchetti, allora vedrai che inizierai a spanderti a destra e a sinistra, e Dio sarà la nostra benedizione. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, ti saluto e ti invito a seguire la nostra consueta rubrica settimanale, nella quale ci occupiamo di presentare da ormai molti mesi delle riflessioni bibliche sulla persona ed opera di Cristo. Dopo il brano musicale, proporrò alla tua attenzione questo tema: il significato delle tentazioni di Cristo.

Cristo col battesimo si era consacrato pubblicamente all'opera di salvezza. Era chiaro che il diavolo avrebbe cercato in tutti i modi di ostacolare quest'opera. Per questo motivo Cristo, prima di iniziare la sua attività pubblica, che sarebbe culminata con la crocifissione e resurrezione, ribadì la sua deità nell'episodio delle tentazioni. Prima di leggere un brano dal Vangelo di Matteo, è bene chiarire il significato e l'uso biblico della parola tentazione, che è vario. In primo luogo si riferisce ad una sollecitazione al male, e ciò non viene da Dio. È a questo tipo di tentazione che fa riferimento Giacomo quando scrive: «Nessun uomo, quando è tentato, dica: io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, né egli stesso tenta alcuno, ma ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo adesca». In secondo luogo, la parola tentazione si riferisce alla prova che il credente subisce in vista di uno sviluppo positivo. È in questo senso che Dio prova. C'è un classico esempio costituito dalla prova della fede di Abramo. In terzo luogo, si riferisce alla tentazione che gli uomini fanno a Dio. Essi mettono alla prova la vericità o la veridicità delle sue parole. Per esempio, il Signore aveva promesso al popolo di Israele, nella sera della sua liberazione dall'Egitto, di farlo entrare nella terra promessa. Pertanto il popolo avrebbe dovuto aver fiducia in lui. Ma poco dopo si legge nel libro dell'Esodo la descrizione di una delle tante tentazioni, cioè mancanza di fiducia nelle sue parole e promesse. Di questi tre aspetti del significato della parola tentazione, notiamo che Cristo è stato tentato secondo il primo significato, cioè ha ricevuto una sollecitazione al male. Bisogna ancora dire poi che tentazione non significa peccato, o essere tentati non significa cadere nel peccato. È scritto che Cristo è stato tentato come noi, però senza peccare.

Nel Vangelo di Marco è scritto: lo Spirito sospinse Cristo nel deserto e nel deserto rimase per 40 giorni tentato da Satana. Non si deve pensare che le tentazioni siano avvenute a caso e che Gesù, incontrando Satana, sia stato da lui tentato. E inoltre non è stato il diavolo a prepararle. I testi biblici affermano che fu lo Spirito Santo a condurre Cristo. Le tentazioni fanno dunque parte di un preciso piano divino. È il Signore che andrò incontro ad esse, sfidando l'avversario e ottenendo la vittoria. Le tentazioni seguono cronologicamente il battesimo, dove Cristo era stato dichiarato figlio di Dio. Satana, dicendo: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre divengano pani», non voleva dubitare sulla deità di Cristo. Il sé non è dubitativo. Quando io dico: «Se io fossi un medico potrei curare i malati», voglio intendere che non lo sono. Il mio è un sé dubitativo. Ma nei Vangeli questo sé non ha questo significato. In altre parole, Satana riconosceva in Gesù il figlio di Dio ed era come se dicesse: «Siccome tu sei figlio di Dio, allora puoi usare i tuoi privilegi, la tua autorità». Egli non aveva dubbi sulla deità di Cristo. Il suo scopo era proprio quello di tentarlo perché figlio di Dio. Da parte del Signore, lo scopo delle tentazioni non era quello di vedere se Cristo poteva tentare, essere tentato e quindi peccare. Se fosse stato così, Satana avrebbe iniziato lui le tentazioni, mentre fu Dio a prendere l'iniziativa. Le tentazioni hanno lo scopo di dimostrare che Cristo non poteva commettere peccato perché è Dio. Inoltre dimostrarono che egli aveva tutti i diritti morali per essere il Redentore ed il Re. Quindi, lui che non ha conosciuto peccato poteva prendere sopra di sé i nostri peccati. Sorge a questo punto una domanda logica. Poteva egli essere tentato? Sì, perché aveva una natura umana. In questa sfera poté essere tentato, ma essendo Dio non poteva peccare. Egli disse: «Chi di voi mi convince di peccato? Il principe di questo mondo, cioè Satana, non ha nulla in me». E negli scritti del Nuovo Testamento si legge: «In lui non c'è peccato». Egli non commise peccato. In ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Considerate nell'insieme, le tentazioni furono un triplice attacco del nemico dal materiale allo spirituale. La prima tentazione era un attacco alla lealtà alla volontà di Dio. Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pane. In altre parole, era come se avesse detto: perché, essendo tu Dio, non trasformi queste pietre in pane? Era come dirgli: fai qualcosa, usa la tua autorità, la tua potenza. Ma Cristo era venuto per portare a compimento l'opera di salvezza sulla croce. Inoltre rispose citando le scritture dell'Antico Testamento: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. L'uomo necessita più che del pane per vivere. E mentre l'avversario dice: cerca il pane, Cristo afferma: cercate prima il regno di Dio. Il secondo attacco di Satana venne fatto citando la scrittura, ma a sproposito: se tu sei figlio di Dio, getta di giù, poiché sta scritto: egli darà ordine ai suoi angeli per te ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra. Era come se avesse detto a Cristo: perché non adempi la scrittura con qualcosa di particolare, così tutti crederanno che sei il Messia? Il popolo lo aspetta. Se tu ti getti giù e chiami gli angeli, potrai entrare trionfalmente nel Tempio e tutti ti riconosceranno come il Messia. Di nuovo, era come se gli avesse prospettato di evitare la croce. Gesù, che era venuto per questo, gli rispose citando con giustezza la scrittura: non tentare il Signore, il Dio tuo. Infine, la terza tentazione: l'offerta dei regni dal diavolo.
il principe di questo mondo. Di nuovo, dice la Bibbia, il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose io te le darò se prostrandoti tu mi adori. Gesù, durante la sua vita, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò sul monte tutto solo. E in questa occasione, rispondendo a Satana, disse: vattene Satana, poiché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò. Un giorno i regni che gli erano invani stati offerti da Satana gli verranno dati. In conclusione, le tentazioni di Cristo evidenziano la sua deità, l'Iddio uomo, il solo senza peccato, che pur tentato non ha peccato. Proprio per questo motivo ha potuto prendere sopra di sé i peccati dell'intera umanità per salvarla. Naturalmente beneficia di questo solo chi crede per fede nel suo sacrificio. Caro ascoltatore, hai tu creduto in Lui?

Ringraziandoti per essere rimasto all'ascolto fino alla fine, ti invito a scriverci se quanto detto ha suscitato in te interesse o se hai delle spiegazioni da chiederci. Scrivici anche se hai dei problemi a carattere spirituale. È giunto il momento di salutarti. A risentirci, Dio volendo, alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Ciao a tutti. In questo episodio del Vangelo di Matteo vedremo Gesù alle prese con una donna molto, molto insistente. Vediamo come va a finire. Ne parliamo in questo 36esimo episodio del Vangelo di Matteo. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone, Matteo 15:21. In questo episodio Gesù si sposta momentaneamente fuori dai confini di Israele, nei territori di Tiro e Sidone, in una zona che aveva una popolazione a maggioranza gentile, ovvero non giudaica. Circondato dall'incredulità di farisei e scribi, con i quali Gesù stava andando a cozzare sempre più spesso, egli aveva programmato un tempo di riposo insieme ai propri discepoli, prima di riprendere il lavoro in Israele. La cosa è abbastanza chiara nel brano parallelo di Marco 7:24, dove leggiamo che Gesù entrò in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno. Ma il brano parallelo di Marco 7:24-25 ci dice anche che egli non poté restare nascosto, perché subito una donna andò da lui con una richiesta precisa. Infatti anche il brano di Matteo ci parla di questa donna. Ed ecco, una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentata da un demonio». Matteo 15:22. Pensate un po', nella regione di Tiro e Sidone, una donna che non era israelita aveva evidentemente sentito parlare di Gesù ed era convinta che egli potesse aiutare sua figlia. Insomma, la fama di Gesù era giunta fino a lì. Lo chiamò anche figlio di Davide, quindi riconoscendo che si trattava del Messia. A questo punto ci aspetteremmo compiacimento da parte di Gesù per essere stato riconosciuto e grande disponibilità verso questa donna che stava richiedendo il suo intervento. Ma Gesù ci lascia a bocca aperta. Infatti leggiamo: «Ma egli non le rispose parola», Matteo 15:23. Non sembra il Gesù a cui siamo abituati. Possibile che improvvisamente sia diventato così insensibile al grido di aiuto di una donna per la sua bambina? Ma se leggiamo il seguito, capiamo che Gesù, con il suo strano comportamento, stava in realtà preparando un altro memorabile insegnamento per i suoi discepoli, i quali infatti caddero nel suo trabocchetto. Leggiamo: «E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo: mandala via, perché ci grida dietro». Matteo 15:23. Eccoli lì, subito ad approfittare della situazione, rafforzati dall'atteggiamento di Gesù, che non aveva risposto alla donna, i discepoli liberarono tutto il loro orgoglio giudaico nei confronti di quella che, oltre ad essere una donna, era anche una gentile. Non limitarti a non rispondere, Gesù, mandala via. Ci dà solo fastidio, abbiamo cose più importanti da fare che perdere tempo con lei. Questo passava per la mente dei discepoli. Gesù diede una risposta che apparentemente

mente sembra confermare il sentimento dei discepoli. Ma egli rispose: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». Matteo 15:24. In sostanza, Gesù confermò che la sua missione era primariamente rivolta ai giudei, agli israeliti. D'altra parte, egli era il Messia, il re discendente di Davide, che i giudei aspettavano. In quel momento storico Gesù aveva urgenza di predicare tra i giudei, non tra i gentili. Sarebbero poi stati i suoi discepoli giudei ad espandere la buona notizia nel resto del mondo in una fase successiva. Infatti dobbiamo tenere presente che il Messia, ovvero il Cristo, l'unto re, è venuto per il popolo di Israele. A loro era stato infatti promesso un re che avrebbe governato con giustizia e li avrebbe liberati. Quindi la buona notizia dell'arrivo di Gesù nel mondo è in primo luogo per i giudei, per la loro redenzione. Questa era sicuramente una risposta che poteva soddisfare i suoi discepoli e rafforzarli nel loro nazionalismo. Ma il resto del racconto ci rivela però anche un altro aspetto del ministero di Gesù che i suoi discepoli non avevano ancora compreso. La lezione del Maestro non era finita. Infatti Gesù sapeva che quella donna involontariamente avrebbe contribuito a completare la lezione per i discepoli. Era una madre con una bambina da salvare, e gentile o giudea, il suo cuore di madre non si sarebbe arreso così facilmente. Ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo: «Signore, aiutami». Matteo 15:25. A quel punto Gesù disse una frase che molte persone preferirebbero togliere dal Vangelo, perché sembra persino impossibile che Gesù l'abbia pronunciata. Gesù rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». Matteo 15:26. Questa frase lascia allibiti. Gesù diede della cagna a quella donna? Com'è possibile che improvvisamente sia diventato così rude e insensibile? Ma ricordiamoci una cosa. Gesù stava dando una lezione ai suoi discepoli. Ovviamente i figli a cui si riferiva erano proprio i giudei e i cagnolini erano i gentili. Riferendosi ai gentili come a dei cani, egli aveva alimentato ancora di più i sentimenti nazionalistici dei discepoli. E lasciatemi dire, fino a questo momento Gesù si era comportato come si sarebbe comportato qualunque fariseo. Così si sarebbe riferito ad un gentile. Ma è il modo in cui prosegue il racconto che ci fa capire le vere intenzioni di Gesù. E fu proprio la saggezza di quella donna straniera a dargli l'occasione per completare la sua lezione. Ella avrebbe potuto rispondere a Gesù dicendo: «Come ti permetti di trattarmi come una cagna? Voi giudei, chi credete di essere?» E a quel punto la storia avrebbe preso una piega diversa. Ma le cose non andarono così. Ma ella disse: «Dici bene, Signore. Eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Matteo 15:27. Con queste parole straordinarie, quella donna dimostrò di accettare le parole di Gesù, dimostrò di aver compreso che la sua richiesta poteva essere secondaria rispetto alla missione che Gesù aveva. Ma con grande umiltà e fede accettò anche quel paragone ingeneroso tra figli e cagnolini, accettando anche di sfamarsi con le briciole che Gesù poteva dargli. Essa era convinta che anche le briciole che Gesù poteva darle erano in grado di sfamarla. Allora Gesù le disse: «Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita. Matteo 15:27-28. Questo è il Gesù che ci aspettiamo. Gesù non fu insensibile di fronte alla saggezza e alla fede di quella donna ed esaudì la sua richiesta guarendo sua figlia. E non le diede solo le briciole, ma lo stesso pane che avrebbe dato ai suoi figli. Qualcuno potrebbe dire: «Vabbè, ma c'era bisogno di tirarla così per le lunghe? Non poteva aiutare subito quella povera donna?» Vi faccio notare una cosa. Gesù aveva guarito tante persone nel suo ministero, ma nei Vangeli troviamo solo alcuni episodi riportati, solo quelli che i testimoni oculari avevano ricordato e tramandato per decenni, fino alla stesura dei Vangeli, in quanto considerati particolari,
Cosa avrebbe distinto questo episodio da tanti altri a cui i discepoli avevano assistito? Proprio questa strana conversazione tra Gesù e la donna. La lezione di Gesù aveva funzionato, questo episodio aveva colpito i discepoli, al punto che in seguito fu registrato nei Vangeli che stiamo leggendo. Pensiamoci un attimo, dopo la morte e la risurrezione di Gesù, i discepoli avranno ripensato a questo episodio come un prototipo della loro missione, che a quel punto, come Gesù aveva ordinato loro, doveva davvero portare il Vangelo verso l'estremità del mondo. Certamente Gesù, prima della sua morte e risurrezione, aveva la priorità di rivolgersi al suo popolo, ma riconoscendo la fede di quella donna, Gesù stava affermando che i gentili avevano comunque diritto alla misericordia di Dio, così come i giudei. Questo i suoi discepoli se lo sarebbero dovuti ricordare nel loro slancio missionario verso il resto del mondo. Leggendo i profeti sappiamo infatti che Israele con il suo Messia sarebbero stati luce per tutte le nazioni. Si legga Isaia 49,6 o Isaia 60, versetto 3. Dopo questa breve parentesi, Gesù e la sua comitiva ritornarono presso il mare di Galilea. Partito di là, Gesù venne presso il mare di Galilea e, salito sul monte, se ne stava seduto lassù e gli si avvicinò una grande folla che aveva con sé degli zoppi, dei ciechi, dei muti, degli storpi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi e Gesù li guarì. La folla restò piena di stupore nel vedere che i muti parlavano, gli storpi erano guariti, gli zoppi camminavano, i ciechi vedevano e diede gloria al Dio di Israele. Matteo 15, versetti 29 a 31. Ancora una volta, dopo un episodio particolare, sembra che si ritorni all'attività di tutti i giorni, a grandi folle che si avvicinavano a Gesù per ottenere guarigione e a Gesù che li guarisce mostrando misericordia verso di loro. Nonostante ciò che la classe dirigente pensava di Gesù, molti erano colpiti dalle sue opere e davano gloria al Dio di Israele, il Dio che adoravano, riconoscendo quindi che c'era la sua mano dietro i miracoli di Gesù. Alla fine di questo episodio voglio ancora insistere sull'importanza della lezione che Gesù aveva dato ai suoi discepoli attraverso l'episodio di quella donna cananea. Spinti anche da episodi di quel tipo, dopo la risurrezione di Gesù, i discepoli troveranno il coraggio di predicare il Vangelo ai loro connazionali e poi si spingeranno verso l'estremità del mondo. Ringraziamo Dio perché essi hanno abbandonato la mentalità farisaica che li portava ad alimentare sentimenti nazionalistici, a considerare i gentili come dei cani, per mostrare invece verso noi gentili il medesimo amore che Gesù aveva mostrato comunque verso quella donna. Ringraziamo Dio perché possiamo ben dire che fino a noi non sono arrivate solo le briciole dei figli, ma è giunto pane in abbondanza per la salvezza di ognuno di noi. Grazie per l'attenzione, vi do appuntamento al prossimo episodio. Alla prossima!

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi di nuovo per raccontarvi qualche cosa che succede a casa nostra. Nel 2002, per varie ragioni, mio marito e io non eravamo riusciti a farci una vera vacanza e ci siamo resi conto di quanto abbiamo perso e di quanto ci siamo ritrovati stanchi all'inizio dell'autunno e anche spompati. Quando avevamo i figli a casa, un periodo di riposo totale dopo i campi e i convegni estivi era considerato sacro. Riapparivano una vecchia tenda a quattro posti, una canadese, un vecchio fornello a gas, piatti di plastica, pentolini vari e la pentola a pressione per accelerare i tempi di cottura. Fra l'altro, una volta eravamo nella ex Jugoslavia e nella pentola a pressione sono riuscita a cuocere per 4 ore un pollo che poi a mangiarlo sembrava ancora cuoio. Erano tempi veramente di congiuntura. E facevamo i bagagli per partire e poi via alla scoperta di posti nuovi. Dopo che i figli sono partiti per l'università e si sono fatti le loro famiglie, mio marito e io abbiamo continuato a farci le vacanze da soli e possibilmente dove non conosciamo nessuno per riuscire veramente a staccare la spina. Le vacanze servono a rallentare il ritmo della vita moderna. Di solito durante l'anno si corre, si viaggia, si passa da un impegno all'altro, appuntamenti, telefonate, e spesso fra marito e moglie non si ha neppure tempo di dirsi buongiorno o buonanotte. Bisogna assolutamente rinnovare i legami di famiglia ad un certo punto. Poi le vacanze servono a riprendere forza fisica. I primi giorni viene il mal di testa, non si riesce a dormire bene, si fa fatica a riposare. Poi si comincia a godere del fare colazione senza fretta, di farsi una bella camminata sulla spiaggia o un tuffo nel mare, di godersi un paesaggio senza il richiamo di responsabilità pressanti. Si fa una passeggiata la sera senza il pensiero che è tardi e che domani ci si deve alzare presto. Le vacanze servono anche a riprendere energie spirituali. Si legge la Bibbia quanto si vuole, si prendono appunti senza fretta su quello che si impara, si prega guardando le montagne, si medita sulla grandezza di Dio e si riempie il serbatoio spirituale. Poi le vacanze servono a fare l'inventario, si esamina il lavoro fatto, si riordinano le priorità, si fanno progetti ragionevoli per il futuro e si aggiornano la propria lista di incombenze e di impegni. Le vacanze servono a leggere quello che non si era riusciti a leggere durante l'anno. Alcuni libri seri, impegnativi e libri di evasione. Perciò sempre nei nostri bagagli c'è un bel reparto per i libri. Le vacanze servono a me per fare qualche piccolo lavoro rimasto in sospeso, per esempio finire un lavoro a maglia oppure portarmi degli album di foto e sistemare mucchietti di foto rimaste in un angolo e non messe a posto. Le vacanze servono anche per lasciarsi avvolgere dalla tranquillità e dal fatto che è bello abbandonarsi consciamente a pensare a quanto Dio ci ama e quanto Dio ci circonda con la sua grazia. Poi le vacanze servono anche a rimettere in moto il cervello. Infatti, quando abbiamo nuove idee per articoli, per programmi, per imprese varie, mio marito e io sappiamo che siamo pronti per tornare a casa.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Vi do il mio cordiale saluto, gentili ascoltatori. Sono Eliseo e siamo di nuovo insieme per continuare a parlare della disciplina esercitata sui figli da dei genitori cristiani. Vi ricordo che in Detto fra noi, in questo periodo, stiamo parlando della famiglia credente, cioè della famiglia che ha accettato Gesù come Salvatore e quindi come Signore e guida di quella famiglia. E dicevo, stiamo in questo periodo affrontando il problema della disciplina dei nostri bambini. Stiamo parlando dei figli come bambini, al massimo come adolescenti. Non abbiamo ancora affrontato il problema dei figli grandi e nemmeno mi sento all'altezza di farlo perché non ho esperienza alcuna a riguardo, quindi me ne riguarderei bene. Stavamo, dicevo, affrontando il problema della disciplina dei figli e in particolare abbiamo parlato di un mezzo di cui la Bibbia parla. Questo mezzo è la verga. Prima di andare avanti, però, come di consueto, desideriamo chiedere gentilmente alla regia di mandarci in onda un brano musicale, poi riprenderemo il nostro discorso. Intanto vi auguro un buon ascolto.

Io credo che voi sarete d'accordo con me, cari genitori, quando dico che la disciplina non serve soltanto per mantenere l'autorità nella famiglia, ma serve anche per creare i presupposti alle condizioni del ravvedimento dei nostri figli. Se la disciplina, a mio avviso, viene eseguita secondo la parola di Dio, noi possiamo aspettarci che in molti casi il figlio si ravvederà. Certo, non è la regola. Cerchiamo dunque di incoraggiare nostro figlio a chiedere perdono a Dio quando sbaglia. E se ha offeso un'altra persona, a presentare le sue scuse a quella persona. Se poi chiede perdono a Dio ed è disposto a chiederlo alla persona concreta, il padre, per esempio, o la madre, potranno pregare con lui ringraziando Dio per il perdono accordato. Appena il figlio si umilia e chiede perdono, il padre o la madre dovrebbero mostrare con il loro atteggiamento, con parole e con atti, che credono nel suo pentimento e che l'accolgono senza riserve. Questo è specialmente importante se il figlio è stato, per esempio, ribelle nei loro confronti. Bisogna ricordare anche che il pentimento non sempre viene subito e completamente. Quindi, quando succede, dobbiamo prendere in parole il figlio disciplinato e credere che il suo pentimento è reale. La carità o l'amore, dice l'apostolo Paolo scrivendo ai Corinzi nella sua prima lettera, l'amore crede ogni cosa, l'amore spera ogni cosa. Dunque il figlio disciplinato deve identificare il suo perdono non con il castigo, ma con Dio. Nessuna quantità di punizione o di pentimento può togliere il peccato, ma soltanto, e lo sappiamo molto bene, il sangue del Signore Gesù Cristo. Quindi dovrebbe essere chiaro che non c'è merito nel pentimento né nella punizione, ma soltanto nel sacrificio dell'agnello. Questo il figlio deve saperlo. Se egli dovesse manifestare il pentimento prima che venga amministrata la punizione, io credo che dovrebbe essere ugualmente disciplinato. Il governo della famiglia dovrebbe essere mantenuto e sorretto. Quando il re Davide, per esempio, si pentì del suo peccato flagrante, dicendo «Ho peccato contro l'Eterno», che cosa ha fatto il profeta Natan? Il profeta Natan gli rispose «E l'Eterno ha perdonato il tuo peccato, tu, infatti, non morrai». Non di meno, continua, «Siccome facendo così, tu hai dato occasione di bestemmiare, il figliuolo che ti è nato dovrà morire». Questo è detto nella seconda Samuele, capitolo 12, versetto 13. Ricordiamoci che molto spesso come uomini siamo molto avidi nell'usare il pentimento comodo per i nostri propri interessi. Se è chiaro che c'è stato un vero e proprio pentimento, la punizione dovrà essere naturalmente moderata. Infatti Davide non è morto. Quindi non sarà la stessa punizione che si sarebbe inflitta se non ci fosse stato il pentimento. Il periodo immediato dopo la disciplina costituisce, a mio avviso, il momento opportuno per insegnare dei principi morali, specialmente se anche noi abbiamo sentito il dolore della punizione inflitta. Ad ogni modo, sia che il figlio si penta o no, dopo la punizione non prolunghiamo la disciplina con parole minacciose o con sgridate. Cerchiamo invece di tornare, per quanto è possibile, alla normalità, appena la disciplina è stata eseguita e appena l'autorità è stata rivendicata. Un'ultima considerazione. La punizione deve avere come scopo il controllo della condotta esterna. Mi spiego meglio. Non cambia di per sé la vita interna del figlio. Crea invece soltanto un'atmosfera migliore nella quale la vita interna può svilupparsi. Soltanto Dio, infatti, può effettuare un cambiamento nella vita interna. Se i genitori riconoscono questo limite, eviteranno molti problemi nella disciplina. Non cercheranno di fare l'impossibile, naturalmente. Potranno comandare, per esempio, che il figlio frequenti l'assemblea, ma non possono pretendere che goda la riunione. È importante che insegniamo ai nostri figli questa distinzione. Essi hanno bisogno di rendersi conto che i genitori non stanno oltrepassando il confine sacro della vita interna. Una volta che un figlio si rende conto
che i genitori non stanno cercando di portarlo ad assumere un atteggiamento o una data credenza, realizzerà che in fondo egli ha da fare solo con Dio e con se stesso. Quando i figli si ribellano contro le norme di fede o di condotta dei loro genitori, in genere è perché non gli è stato mai permesso di esprimere un'idea o un'opinione loro propria, o forse i genitori non hanno voluto ascoltare le loro idee seriamente, come se non fossero tanto importanti. Così possiamo aspettarci che i nostri figli ci ubbidiscono, ma che non condividano tutte le nostre opinioni ed atteggiamenti. I genitori possono influenzare le idee e le credenze dei loro figli, ma in un modo indiretto più che diretto, specialmente attraverso la preghiera ed il loro esempio. A questo punto credo che il tempo stia per venirci meno, dunque dobbiamo fermarci per riprendere l'argomento la prossima volta, in una prossima trasmissione, ma vorrei puntualizzare quest'ultimo fatto che abbiamo detto. I genitori possono influenzare le idee, possono influenzare le credenze dei loro figli, ma io credo che possano farlo soltanto in modo indiretto, cioè attraverso la preghiera e attraverso il loro esempio. E concludendo, lasciate che dica, cari amici all'ascolto, quanto tempo trascorriamo in preghiera per i nostri figli?

cuore pieno di coraggio, allo stremo tengo il passo, le gran torri ho intravisto, della fortezza tra la nebbia, dove la sala più nascosta, dove dimora il mio signore, chinando il capo sul portale. Lo sentirà il mio sospiro, e mentre sibila il vento, mi inganna con ogni spavento.

su questa fronte valorosa porto incisi i tuoi consigli, e se ogni cielo ha un cammino sei tu, Signor, che

disprezzerai, conserva la mia fedeltà. E mentre sibila il vento, m'inganna con ogni spavento. Debolsi ma non sconfitto, resisterò.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
3: Quattordicesima puntata.
4: L'organista olandese Pietro Van Worden visse la sua giovinezza nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, in cui i tedeschi occuparono il suo paese. Una volta fu imprigionato per avere suonato in pubblico l'inno nazionale olandese, ma rimase poi libero per diverso tempo. Poi venne nuovamente arrestato per aver dato aiuto ad un'organizzazione che si occupava di perseguitati. Prima di essere imprigionato però riuscì a nascondere qualche pagina della Bibbia in una sua scarpa. Nello stretto corridoio che conduceva alla mia cella mi era difficile sopportare il rotolo di pagine nascosto nella scarpa senza attirare l'attenzione, e quando arrivai in cella e la porta fu chiusa dietro di me, fu con vero sollievo che potei togliermi le scarpe. Quali erano le pagine che ero riuscito a nascondere e che sarebbero state la mia unica lettura nei giorni a venire? Distendendole sulla branda della cella, constatai di possedere i capitoli da 1 a 12 degli Atti degli Apostoli, i quali contengono la storia delle prime comunità di cristiani, il loro sviluppo e le loro prove nel corso di violente persecuzioni. Bruscamente mi tornarono alla memoria le circostanze del mio primo arresto. Avevo a malapena potuto prendere l'indispensabile prima che gli agenti mi portassero con loro, e l'indispensabile allora era stato una manciata di sigarette che avevo infilato nei calzini. Con quale avidità avevo fumato quelle cicche schiacciate! Ma allora il Signore mi aveva cercato e trovato in prigione, e da allora avevo conosciuto la vera libertà, e ora, nella stessa situazione, l'indispensabile per me era qualcosa di ben diverso: la parola di Dio. Per me era meraviglioso constatare come il Signore poteva formare in un modo nuovo la nostra vita, come potesse cambiare i nostri desideri e anche le nostre necessità. Il Signore mi aveva dato il gusto delle cose migliori, permanenti nel tempo, e per questo non cercavo più le cose senza le quali prima pensavo di non poter vivere. Gesù ha detto: «Io sono venuto affinché abbiate la vita, e affinché l'abbiate in abbondanza». La vita con Lui è la vita abbondante, e chi ne gusta non vuole più di certo ritornare ai nutrimenti del passato. Tuttavia, io ero di nuovo in prigione, e la situazione non era per niente rosea. Oggi, dando uno sguardo indietro, sono riconoscente per ogni istante che ho trascorso. Infatti, quando fui imprigionato per la prima volta, fu per incontrarmi con il mio migliore amico, Cristo, mentre la seconda volta fu per mettermi alla sua scuola. Passarono due lunghi mesi, durante i quali non vidi altro che le quattro mura grigie della cella e un angolino di cielo neppure sufficiente a dare luce all'interno. Due mesi di libertà passano rapidamente, senza che riusciamo ad approfittare di tutte le occasioni che ci si presentano, ma 2 mesi di solitudine lasciano molto tempo per pensare, veramente molto tempo. Quando arrivava una certa ora del giorno, i raggi del sole tanto attesi penetravano dalla finestrella e illuminavano la cella a sufficienza per poter leggere. Allora traevo da sotto il materasso i fogli della Bibbia salvati dal sequestro e leggevo. I primi cristiani credevano alla promessa che bisognava rimettersi alla potenza che viene da Dio, e allora, ripieni dello Spirito Santo, provavano il bisogno imperioso di andare a predicare il messaggio di Dio a tutti coloro in mezzo ai quali vivevano. Ogni giorno io comprendevo di più, e dopo la lettura mi rimanevano lunghe ore in cui meditare e rimuginare ciò che avevo letto. E il Signore mi insegnò una prima lezione, come fece per i primitivi cristiani: sapere aspettare. Così, nel silenzio della mia cella, io aspettavo il Signore. Pregavo per chiedere un segno e per sapere dove e come Egli avrebbe voluto usarmi. E Dio mi mostrò che chi vuole abbandonare la propria vita a Lui perché Egli la guidi dove vuole, deve edificarla su un fondamento solido, su Gesù Cristo, la roccia. Solo dopo di ciò si può andare avanti a costruire il resto della propria vita. Poi, lentamente, giunsi alla lezione seguente, una sottomissione completa. Cristo diceva: «Così chiunque fra voi non rinuncia a tutto ciò che possiede, non può essere mio discepolo». E tutto ciò mi pareva veramente troppo. Non capivo ancora che qualsiasi rinuncia io avessi fatto sarebbe stata per avere qualcosa di meglio di ciò che già possedevo. E il Signore aveva pronte per me delle benedizioni che io non avrei mai potuto avere se avessi voluto conservare le mie idee e le cose che mi sembravano belle e care di prima. Poi un giorno mi si aprirono gli occhi e capii e pregai: «Signore, qualunque cosa tu voglia, ovunque e quando tu vorrai, io la farò». E quando mi rialzai potevo capire perché Paolo e Sila, prigionieri, incatenati, cantavano lodi a Dio nella loro cella.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Prima Timoteo 3. È interessante, nello scrivere a Timoteo, in diverse occasioni, Paolo usa espressioni interessanti per me. Prima ha detto: questa parola è sicura, è degna di essere pienamente accettata. E ora qui dice, all'inizio del capitolo 3, questa parola è sicura. Di nuovo dirà: questa parola è sicura e degna di essere accettata, e dirà senza alcun dubbio. Lui parla a Timoteo con interessanti espressioni che affermano la verità di quello che gli sta dicendo. Questa parola è sicura. Se uno desidera l'ufficio di vescovo o sorvegliante, desidera un'opera buona, non una buona posizione, ma una buona opera. Il termine episcopos, che è tradotto qui vescovo, è un termine che in realtà significa sorvegliante, uno che si occupa della supervisione. La parola tradotta anziano è presbiteri o presbiteros. Il presbiteros, l'anziano della Chiesa. Il nome implica che si tratta di un uomo maturo, e nelle comunità avevano come responsabili della comunità i presbiteros.

L'episcopos, dall'altro lato, era il sorvegliante, era spesso il ministro della Chiesa, uno che era responsabile sulla Chiesa. E da questo abbiamo una grande distinzione nella Chiesa oggi tra gli episcopali, che derivano dall'episcopos, e i presbiteriani, che derivano dai presbiteri. Così la differenza tra una Chiesa governata dagli anziani e la Chiesa governata dall'episcopos, il sorvegliante. Ed è interessante, perché se si guarda la parola di Dio, questi erano probabilmente la stessa cosa. Se si studia il Nuovo Testamento, l'uso delle parole è spesso interscambiabile. E quando Paolo scrive, si rivolge agli anziani, ma naturalmente questo include anche l'episcopos. Quando manda a chiamare gli anziani di Efeso, sarebbe stato sbagliato chiamare gli anziani e non l'episcopos. E quindi, se si guarda la questione attraverso il Nuovo Testamento, si può dire con una certa forza che i termini sono quasi sinonimi o interscambiabili, almeno nel loro uso nel Nuovo Testamento. Quindi, se uno desidera questo ufficio di sorvegliante della Chiesa, desidera un'opera buona, ma questi sono i requisiti per quest'uomo. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile. Ora questo già dovrebbe escludere tutti. Deve essere marito di una sola moglie. In quel periodo in particolare, i voti matrimoniali nel mondo pagano non erano tenuti in grande considerazione. La cultura greca aveva un detto che ogni uomo dovrebbe avere un amante per divertimento, una concubina per piacere sessuale e una moglie per dargli dei figli legittimi. Ma la moglie era vista più o meno come una proprietà, un oggetto. Ora, in nessuna delle culture di quei tempi una moglie aveva il diritto di divorziare. Questo era qualcosa che solo il marito poteva fare. E persino nella cultura giudaica un marito poteva divorziare per qualsiasi motivo. E fino a quel punto, nella cultura giudaica, in molte aree era ancora praticata la poligamia. Giuseppe Flavio parla di alcuni che avevano 3 o 4 mogli, e la poligamia era ancora una pratica diffusa a quei tempi, persino nella comunità giudaica. La Chiesa deve essere un'entità distinta e separata nel mondo. Deve avere standard superiori a quelli del mondo. E così stabilisce lo standard per l'episcopos, uno che deve essere il sorvegliante nella Chiesa, che deve essere marito di una sola moglie, deve essere sobrio, attento, cioè nel suo sorvegliare il gregge di Dio deve essere molto attento, deve essere assennato, di buon contegno, ospitale, atto ad insegnare. Quindi questi sono i primi requisiti per questa qualifica. Poi non dedito al vino, non violento, non avido di disonesto guadagno, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro. Ma se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Inoltre, egli non sia un neoconvertito, perché non gli avvenga di essere accecato dall'orgoglio e non cada nella condanna del diavolo. Quindi queste sono le istruzioni di Paolo a Timoteo, quanto ai requisiti che deve avere l'episcopos, il sorvegliante. Ora, se leggete la lettera di Paolo a Tito, lui dà i requisiti del presbiteros, dell'anziano, e vedrete che nel dare i requisiti per l'anziano sono molto simili ai requisiti di un episcopos o sorvegliante. Ora si rivolge ai diaconi. Similmente i diaconi siano dignitosi, non doppi nel parlare, non dediti a molto vino. Questo naturalmente è interessante, perché il sorvegliante e l'episcopos non doveva essere dedito al vino, il diacono non doveva essere dedito a molto vino. Questo probabilmente è il motivo per cui molti cercano l'incarico di diacono anziché quello di anziano. L'apostolo Paolo, nello scrivere ai Corinzi, dice: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Alcune cose possono ostacolare il mio progresso verso l'obiettivo. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa edifica. Alcune cose mi

0: distruggono. Ogni cosa mi è lecita, dice, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Abbiamo un esempio molto interessante nell'Antico Testamento, quando Dio comanda a Mosè di costruire il tabernacolo e gli dà delle precise istruzioni riguardo ai materiali, alle dimensioni, alle misure e tutto il resto. Gli dà delle istruzioni molto precise. Una volta che hanno costruito il tabernacolo, che l'hanno tirato su, hanno sistemato l'altare e tutto il necessario per i sacrifici, viene il tempo per inaugurare il tempio o il tabernacolo, per adorare Dio. E così viene costruito l'altare, viene messo sopra il sacrificio, e scende il fuoco dal cielo e in un certo senso accende il fuoco dell'altare, una manifestazione soprannaturale di Dio. La presenza di Dio scende, la gloria del Signore riempie il tabernacolo. I sacerdoti, a causa della gloria del Signore, quasi vengono meno, non riescono a stare in piedi. E nel bel mezzo di questo movimento di Dio tra il popolo, due dei figli di Aronne si entusiasmano, e loro avevano dei turiboli con l'incenso che dovevano offrire davanti al Signore, e così sono entrati per offrire questo incenso nell'entusiasmo del momento, e il fuoco è sceso dall'altare di Dio e li ha consumati. E in seguito Dio comanda a Mosè di parlare ad Aronne che quando facevano il servizio a Dio non dovevano bere vino. Ne hanno fatto un comando molto specifico. L'indicazione è che forse i due figli di Aronne avevano bevuto un po' di vino e avevano perso il senso del giudizio, ed è per questo che sono stati consumati dal fuoco di Dio quando hanno cercato di offrire del fuoco estraneo davanti al Signore. Dio vuole che lo serviamo con la testa libera, con la mente pulita. Ora molte persone pensano alle cose di Dio quando sono ubriachi, e certe volte alcuni di questi hanno chiamato alle 2, alle 3 del mattino, e mia moglie dorme dal lato in cui c'è il telefono. Non so perché, ma dorme lì. Certe volte squilla il telefono in piena notte e dall'altra parte qualcuno inizia a dire: «Oh, volevo dire che marito meraviglioso che hai», eccetera. E lei dice: «Ecco, guarda, dillo direttamente a lui», e mi passa il telefono. La lode che viene dalle labbra di un ubriaco non è che ti tocca particolarmente. Quello lo possono pensare quando sono ubriachi, ma cosa pensano di me quando sono sobri? E così nella nostra lode a Dio. Niente stimolanti artificiali. Lui vuole che la nostra adorazione e la nostra lode vengano da un cuore e da una mente che non è sotto un qualche tipo di falso stimolante. Quindi il sorvegliante, colui che ha la responsabilità di sorvegliare la Chiesa, non dedito al vino, mentre i diaconi, e queste erano le persone che si occupavano degli aspetti più pratici della Chiesa a quei tempi, la questione del programma sociale della Chiesa e cose di questo tipo. Loro non dovevano essere dediti a molto vino. Il vino in quei tempi, naturalmente, era bevuto praticamente da tutti. Era composto da 3 parti di acqua e 2 parti di vino. E naturalmente in questa percentuale ce ne voleva davvero tanto per far ubriacare una persona. E generalmente eri pieno prima di arrivare al punto di ubriacarti. Ma era in forma diluita. E in realtà veniva bevuto al posto dell'acqua che in molti posti non si poteva bere. Vi ricordate, Paolo dice a Timoteo: «Prendi un po' di vino per il tuo stomaco e per le tue frequenti infermità». Quindi il diacono non deve essere dedito a molto vino. Ci viene detto: «Non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito». Neanche loro devono essere avidi di disonesti guadagni, e ritengano il mistero della fede in una coscienza pura. Ora anch'essi siano prima provati, poi svolgano il loro servizio se sono irreprensibili. Quindi molti dei requisiti degli anziani sono anche per i diaconi. I diaconi devono essere provati. Allo stesso modo le mogli. Ora nella nostra versione, se notate, le loro mogli è stato aggiunto, perché i traduttori hanno pensato che si stesse riferendo probabilmente alle mogli dei diaconi, il che è possibile, ma è anche possibile che Paolo si stesse riferendo alle diaconesse, e quindi questo sia riferito a quelle donne che assumono nella Chiesa l'ufficio della diaconessa. E così anche le mogli siano dignitose, non calunniatrici, ma sobrie e fedeli in ogni cosa, i diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i figli e le loro proprie famiglie. Coloro infatti che hanno svolto bene il servizio si acquistano un grado onorabile e grande franchezza nella fede in Cristo Gesù. E così Paolo qui scrive i requisiti per questi uffici. Poi dice: ti scrivo queste cose nella speranza di venire presto da te, affinché se dovessi tardare, se non ce la facessi subito, tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Timoteo era stato lasciato ad Efeso da Paolo per fortificare la chiesa. Paolo sta scrivendo a Timoteo che si trova ad Efeso e lo sta istruendo riguardo al governo della chiesa. Ora, avendo dichiarato i requisiti dei diaconi, degli anziani e delle diaconesse, di nuovo, quando guardiamo questi requisiti ci accorgiamo che davvero poche persone sono realmente qualificate per questi uffici. Queste caratteristiche e questi tratti che vengono richiesti per quelli che hanno una posizione di leadership sono più ristrette della media, potreste dire. Ci vuole una vita di dedizione, e molte persone si potrebbero sentire, come risultato di questi requisiti, non qualificati per assumere una posizione di autorità nella Chiesa. Così Paolo nel verso 16 dichiara: e senza alcun dubbio grande il mistero della pietà. La pietà è essere simile a Dio. Grande il mistero dell'essere simili a Dio. Queste caratteristiche, questi tratti che sono stati descritti, sono le caratteristiche e i tratti di Dio. Dio vuole che assomigliamo a Lui. Uno che è anziano nella Chiesa o sorvegliante nella Chiesa è in realtà un rappresentante di Dio davanti alla gente. Ed è un'incredibile responsabilità quella di essere un rappresentante di Dio. La gente guarda la leadership per comprendere Dio. Dio vuole che io somigli a Lui, in modo che quando le persone guardano me possano comprendere com'è Dio. E questa è tutta la comprensione che molte persone avranno mai di Dio, quello che osserveranno nella vita dei seguaci di Dio. Quindi ciascuno di noi è un rappresentante di Dio al mondo. Ma quelli che assumono la posizione di anziani o sorveglianti hanno una responsabilità ancora maggiore nell'essere rappresentanti di Dio davanti alla gente. E Dio non prende con leggerezza come lo rappresentiamo. Giacomo dice: non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Ci viene detto: a chi molto è stato affidato, molto sarà richiesto. E così per quelli che si trovano nella posizione di sorvegliante, c'è uno standard più ristretto in base a cui devono vivere. Irreprensibili, di buona reputazione, anche da quelli di fuori dalla Chiesa, per il modo in cui vivi, che non arreca vergogna a Gesù Cristo, all'Evangelo di Gesù Cristo. Questa è stata una triste tragedia nella storia della Chiesa, che spesso la leadership non ha preso con sufficiente serietà questa incredibile responsabilità di rappresentare Dio. Paolo parla del cadere nel laccio del diavolo, e Satana sicuramente fa di tutto per intrappolare i ministri. Ed è sempre una tragedia e una cosa molto triste quando vedi un servitore di Dio che viene intrappolato dal nemico, per la vergogna che questo arreca all'Evangelo. Come ha detto Nathan a Davide riguardo al suo peccato con Bathsheba: tu hai dato ai nemici dell'Eterno occasione di bestemmiare. Il problema è che Satana, io credo, è all'opera maggiormente contro quelli che hanno una maggiore influenza che contro quelli che hanno una minore influenza. Credo che più il Signore ti usa, maggiori sono le tentazioni che il nemico mette sul tuo sentiero. Quest'anno che è passato, due dei giovani ministri più promettenti e capaci nelle missioni di Calvary Chapel sono caduti nel laccio del nemico. Uno, grazie a Dio, è stato liberato ed è stato riabilitato, ma l'altro è ancora legato. E questo mi fa soffrire, mi spezza il cuore, perché amo questi giovani come un padre ama suo figlio. Ed ero emozionato per il loro ministero, per l'efficacia del loro ministero, l'efficacia della loro comunicazione, la loro capacità di insegnare. Era un'emozione vedere ciò che Dio stava facendo attraverso il loro ministero e attraverso le loro vite, perché migliaia di persone erano raggiunte. Vederli legati dal nemico è davvero una tragedia. È qualcosa di doloroso per il mio cuore. Grande è il mistero dell'essere simili a Dio. Dio vuole che assomigliamo a Lui. Questo è il suo scopo nell'averci creato. E quando ci ha creato simili a Lui, ci ha creato a sua immagine e somiglianza. Era scopo di Dio che noi assomigliassimo a Lui. E com'è Dio? Dio è amore. Dio vuole che l'amore domini la nostra vita. Dio è puro. Dio è santo. Lui vuole che siamo puri. Lui vuole che siamo santi. Dio è gentile. Dio è compassionevole. Dio è paziente. Lui vuole che siamo gentili, compassionevoli, pazienti. Lui vuole che io assomigli a Lui. Grande è il mistero dell'essere simili a Dio. Perché io dico sì, voglio assomigliare a Dio, ma come assomigliare a Dio è tutta un'altra cosa. Ci sono molte persone che accettano questo. Sì, assomigliare a Dio è la cosa più grande che possa succedere ad una persona. E cercano di essere come Dio, ma scopriamo che ogni volta che cerchiamo di assomigliare a Dio, ci sono altre forze all'opera dentro di noi, che ci ostacolano in questo nostro obiettivo. Come dice Paolo in Romani capitolo 7, io confermo che la legge di Dio è buona, ma vedo che c'è un'altra legge all'opera nelle mie membra, nel mio corpo. E il bene che voglio non lo faccio, e il male che non voglio quello faccio. Io riconosco cos'è buono, ma come metterlo in pratica, questo non lo so. E ci ritroviamo spesso in questa posizione. Io riconosco che questo è giusto, questo è buono. Questo è quello che dovrei fare, ma come metterlo in pratica? È qui il problema. E grida, oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grande è il mistero della pietà, dell'essere simile a Dio. È un grande mistero che è stato risolto. È stato risolto nell'incarnazione. Quindi senza alcun dubbio grande è il mistero della pietà. Ma Dio ha risolto il mistero attraverso l'incarnazione di Gesù Cristo. Dio è stato manifestato in carne, una chiara, evidente, positiva dichiarazione che Gesù Cristo è Dio. Dio è stato manifestato in carne, e lo scopo dell'incarnazione era portare l'uomo ad assomigliare a Dio, o aiutarci ad assomigliare a Dio. Dio è stato manifestato in carne. È stato giustificato o è stato dimostrato che era giusto nello Spirito. Lo Spirito lo ha condotto nel deserto per essere tentato dal diavolo e lui ha superato ogni prova, ha resistito alla tentazione, è rimasto vero e ubbidiente ai principi di Dio. È stato giustificato o è stato dimostrato che era giusto nello Spirito. È apparso agli angeli. Dopo la tentazione, gli angeli sono venuti e lo hanno servito. Inoltre è stato suggerito che gli angeli non hanno mai visto Dio fino all'incarnazione. Grande è il mistero dell'essere simili a Dio. Dio è stato manifestato in carne, giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli. Dio abita in una luce inaccessibile. Quelli che hanno avuto visioni di Dio non hanno mai avuto la visione di una forma. C'era sempre questo bagliore della gloria che risplendeva dal suo essere. Se guardi direttamente una luce, una forte luce brillante, riesci a vedere solo luce. Siete mai stati fuori nel bosco la sera ed è tutto buio e qualcuno accende una torcia davanti ai vostri occhi? Siete mai andati in campeggio da bambini? I responsabili portavano sempre quelle torce e te le mettevano proprio davanti agli occhi. Tutto quello che vedi è questa forte luce davanti agli occhi. Non vedi la torcia. Non riesci nemmeno a vedere il responsabile. Tutto quello che riesci a vedere è questa forte luce che ti splende davanti alla faccia. Ma non hai il senso delle forme, perché l'unica cosa che vedi è la luce. Non vedi la lampadina. Non vedi il filamento all'interno della lampadina. vedi solo il bagliore della luce. E così Dio, la gloria della sua presenza è così travolgente, la brillantezza che emana il creatore dell'universo, chiamatela energia, chiamatela come vi pare, questo bagliore che viene da Dio, è possibile che gli angeli non abbiano mai visto la forma, ma solo la brillantezza che viene dalla sua presenza, finché non è stato manifestato in carne e apparso agli angeli. Lui è stato predicato tra i gentili, come dice Paolo al re Agrippa riguardo alla sua esperienza sulla via di Damasco. Lui gli dice che il Signore l'ha chiamato ad andare ai gentili per portarli dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio. Poi è stato creduto nel mondo. In tutto il mondo hanno creduto in Gesù Cristo, hanno creduto in Dio che è stato manifestato in carne, e poi è stato accolto nella gloria. Lui disse: dal Padre sono venuto e al Padre ritorno. Nel suo tornare al Padre si è completato il ciclo, si è compiuto il suo ministerio. Gesù è venuto per manifestare all'uomo com'è Dio ed è stato il testimone fedele e verace. Tutto quello che ci occorre conoscere di Dio lo scopriamo in Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto il Padre, ma l'unigenito Figlio che è nel seno del Padre è quello che lo ha manifestato, che lo ha fatto conoscere, lo ha dichiarato. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, egli che è lo splendore della sua gloria, o l'espressione della sua gloria. Così lui ha adempiuto il suo scopo manifestando Dio a noi, e ha adempiuto lo scopo di riscattare il mondo a Dio per mezzo della sua morte sulla croce. Così ora, mentre ritorna al Padre, promette che manderà loro lo Spirito Santo, uno che starà a fianco a loro per aiutarli. Non vi lascerò senza un aiuto, ha detto, ma io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro aiuto, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere. E ci dice che quando lo Spirito sarebbe venuto avremmo ricevuto potenza. Che tipo di potenza? Potenza per essere simili a Dio. Grande è il mistero dell'essere simili a Dio. Non puoi essere simile a Dio con i tuoi sforzi, per quanto tu possa provare. Non è nella nostra natura o il nostro potere cambiare la nostra natura per essere come Dio. L'unico modo in cui posso essere simile a Dio è attraverso la potenza dello Spirito Santo che opera in me e che cambia la mia natura. E quindi la discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa era la prova che Gesù era davvero asceso al Padre, perché questa era la sua promessa, che quando sarebbe andato al Padre avrebbe mandato il Consolatore. È necessario per voi che io me ne vada, perché se me ne vado, o meglio perché se non me ne vado, non può venire il Consolatore, l'aiuto, lo Spirito Santo, ma se me ne vado, io lo manderò. E così Gesù ha mandato lo Spirito Santo, e per mezzo della potenza e dell'opera dello Spirito Santo nella mia vita, essere simile a Dio ora è possibile. E mentre mi sottometto giorno dopo giorno, l'opera dello Spirito Santo in me ogni giorno mi fa un po' più simile a Dio. Come dice l'Apostolo Paolo, non ho ancora afferrato ciò per cui sono stato afferrato, né mi ritengo perfetto, ma proseguo il corso verso la meta. Qual è la meta? Essere come Dio, essere simili a Lui. E così sono sulla buona strada. E come dice Giovanni, carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui. Uno di questi giorni la sua opera sarà completa in noi, e noi saremo simili a Dio, e i propositi di Dio saranno realizzati nella sua creazione dell'uomo, perché Dio ha creato l'uomo affinché fosse come Lui, e per mezzo di Gesù Cristo e per la potenza dello Spirito Santo io vengo ristabilito all'immagine di Dio. Grande è il mistero dell'essere simili a Dio. ma il mistero è stato risolto nell'incarnazione e attraverso l'opera dello Spirito Santo che Gesù ha mandato. Or lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Qui Paolo parla di un allontanamento dalla fede, di un'apostasia. Ci sono alcuni che dicono che una simile cosa è impossibile, ma lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi ci saranno alcuni che apostateranno o che si allontaneranno dalla fede. Gesù, nel parlare del suo ritorno, dice: quando il Figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra? È una domanda. Dice anche ai suoi discepoli che a causa dell'iniquità che abbonderà sulla terra, l'amore di molti si raffredderà. E questo significa che vivere negli ultimi tempi significherà vivere in una situazione molto difficile, con grandi pressioni. E noi scopriamo che questo è vero. Le opportunità per dare risposta a tutte le fantasie dell'uomo per il peccato sono tutte intorno a noi. Ora puoi abbandonarti ad ogni tipo di fantasia peccaminosa che tu possa desiderare. Leggete gli annunci personali nel giornale di Sant'Anna. Ogni genere di esperienza che uno possa desiderare è a disposizione, ad un certo prezzo. La pornografia, l'apertura della nostra società, la caduta dei valori morali, tutto questo ha aperto la porta e ha dato opportunità a chiunque di abbandonarsi completamente alla propria carne. Gesù disse: perché l'iniquità della terra sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni abbandoneranno la fede. Non è facile vivere la vita cristiana in questo mondo in cui viviamo noi oggi, che è totalmente abbandonato alla carne. Non puoi guardare nessun tipo di media senza essere esposto in un modo o nell'altro alle cose della carne. Non è facile vivere una vita cristiana oggi. Questi ultimi giorni saranno ancora più duri. Conservare la fede richiederà un impegno sempre più forte. Come Daniele, dovrete prendere la risoluzione nel vostro cuore di non contaminarvi con le opportunità che vi offre il mondo intorno a voi, ma che vivrete completamente e totalmente per Dio, una vita di santità in cui cercate di essere simili a Dio, e non potete farlo senza la potenza dello Spirito. Quindi lo Spirito dice espressamente che negli ultimi giorni sarà dura. Molti si svieranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori. E quanta seduzione c'è nel mondo oggi? Spiriti seduttori sono all'opera nel mondo oggi. Voglio dire, sono lì, sono tutto intorno a noi. Spiriti seduttori e a dottrine di demoni. E io vi dico questo: nella nostra società oggi molti uomini stanno esponendo dottrine di demoni, dicendovi che ogni genere di vita è accettabile per Dio. Il Signore dice: perché non hanno voluto credere alla verità, Dio ha mandato loro efficacia d'errore perché credano alla menzogna. E gli uomini preferiscono credere ad una menzogna che alla verità. E trovo che questo sia molto vero oggi. Prendi ogni genere di folle eresia, ed essa può diffondersi in tutto il mondo in soli 6 mesi. Se vuoi diventare famoso, basta che ti inventi una nuova eresia per la Chiesa. Oh, come vorrei che fossero più attenti alle cose che permettono che siano proclamate. Come vorrei che rimanessero aggrappati alla parola di Dio. Le persone sono così reticenti a ricevere la verità, ma così pronte a ricevere una menzogna, un'eresia. Le persone sono così pronte a credere che la California sarà completamente distrutta da un terremoto durante le Olimpiadi. Quante persone hanno chiamato così preoccupate? Oh mamma, sta per venire un terremoto! Ho sentito almeno 10 di queste visioni durante la mia vita e non è ancora arrivato. Ora vi dico io cosa succederà. Ora faccio io la mia predizione. Quando le Olimpiadi saranno passate e il terremoto non c'è stato, inizieranno a vantarsi che le loro preghiere hanno impedito che accadesse. Voglio dire, non possono perdere. Hanno pregato e hanno digiunato e hanno salvato la California. Guardate come questo in un paio di settimane si è diffuso in tutta la comunità. Il nostro centralino è stato sommerso questa settimana con questa sciocchezza. Ehi, se vuoi predire che ci sarà un terremoto in California, ragazzi, non ci si può fare niente. Certo che ci sarà. Voglio dire, questo è uno stato in cui i terremoti sono frequenti. Siamo circondati da faglie. Ma io dico che non ci sarà un terremoto importante durante le Olimpiadi. Per l'iniquità di uomini bugiardi, marchiati nella loro propria coscienza, o come un ferro rovente. Mi chiedo davvero come questi evangelisti e tutti gli altri possano dormire la notte, con tutti questi trucchi che tirano fuori. Per l'ipocrisia di uomini bugiardi. Non so se sei stato in qualche modo maledetto per essere finito nella loro lista degli indirizzi, ma noi conserviamo tutto in una cartella e le cose che riescono ad inventarsi per spillare soldi alla gente. E ti chiedi come possono farlo? Nel nome di Dio, come fanno a dire simili bugie? L'unica risposta è che la loro coscienza deve essere stata marchiata con un ferro rovente. Non hanno alcuna coscienza. Solo per poter vivere in splendide ville, fanno le cose che fanno, e poi si alzano e dicono: amici, abbiamo bisogno dei vostri soldi. La nostra guida turistica in Israele è venuta da me e mi ha detto: tu non sai proprio come si fa un giro turistico. Quelli che fanno giri turistici e che hanno nomi famosi non viaggiano mai con le altre persone nel giro. Non viaggiano in aereo con gli altri, ma viaggiano con il loro jet privato. E non salgono sui pullman con gli altri, ma prendono le loro limousine private e si incontrano con gli altri solo un paio di volte durante tutto il giro turistico, poi se ne tornano a casa con il loro jet. Poi mi ha detto: tu non ti metti d'accordo con i negozi del posto e tutto il resto? Tu non sai proprio come si fa un giro turistico. Dovresti venire a guardare alcune di queste persone all'opera. La coscienza marchiata con un ferro rovente. Come nel nome di Dio possono fare tali cose, se non avendo una coscienza marchiata con un ferro rovente? Ora, tra alcune di queste cose strane degli ultimi tempi, ci saranno quelli che vieteranno di maritarsi. Naturalmente, il matrimonio sta diventando qualcosa di passato. Oggi si dice: vieni a stare da me, e ci sono così tante relazioni di questo tipo, in cui si va semplicemente a vivere insieme, senza il matrimonio. È così che si fa oggi. E imporranno di astenersi da cibi che Dio ha creato, affinché siano presi con rendimento di grazie da coloro che credono e che hanno conosciuto la verità. In molte sette e gruppi dell'occulto sono vegetariani, ma Paolo ci dice che questi cibi, la carne, devono essere presi con rendimento di grazie, naturalmente, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Quindi prega per il tuo cibo e mangiatelo. Proponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo, nutrito delle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito da vicino. Quindi ricorda ai fratelli queste cose, dice Paolo, scrivendo a Timoteo. Se fai questo, allora sarai un buon ministro di Gesù Cristo, perché li nutrirai nelle parole della fede e della sana e buona dottrina. Schiva però le favole profane e da vecchie, ma esercitati nella pietà. Ora tu puoi sprecare un sacco di tempo negli allarmi di terremoti, leggendo un sacco di spazzatura che viene pubblicata. Meglio che ti eserciti nella pietà, perché l'esercizio corporale è utile a poca cosa. Non è che lo sta proibendo, è buono. Ha un po' di utilità, ma più utile è la pietà. Ma la pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Anni fa, quando ho fatto la mia scelta tra la medicina come carriera e il ministero, mentre il Signore stava operando nella mia vita e stava parlando al mio cuore riguardo al ministero, Lui ha sottolineato che continuando con la medicina, diventando un medico, potendo ministrare alla gente nei suoi bisogni fisici, potevo aiutare le persone, sì, ma al massimo questo poteva essere temporaneo. Potevano essere forti e sani e vivere 100 anni, ma se entravo nel ministero e ministravo allo spirito dell'uomo, guarendo lo spirito, portando guarigione spirituale, allora sarei stato impegnato in qualcosa che avrebbe avuto benefici in eterno. E lui me l'ha messa più o meno in questi termini. Come vuoi aiutare le persone? In modo temporaneo o in modo eterno? E quando me l'ha messa in questi termini, non avevo scelta. Ora Paolo sta dicendo la stessa cosa circa l'esercizio. L'esercizio fisico ha vantaggi temporanei, ma la pietà ha vantaggi eterni. Ora viviamo in un tempo in cui, sapete no, va molto in voga tutto questo esercizio fisico. Jogging, aerobica. L'altra sera io e mia moglie eravamo al ristorante, abbiamo guardato dall'altra parte della strada e abbiamo visto tutte queste teste che si muovevano su e giù e tutto il resto. E ragazzi, tutto il tempo che abbiamo mangiato, questi facevano su e giù. Io li ho ammirati davvero. Infatti non ho preso il dessert. Ma tutta questa moda dell'esercizio fisico è così in voga in tutta l'America. E va bene, Paolo non è che va contro questo. Voglio dire, l'esercizio corporale ha un qualche valore, mantenerti in forma e tutto il resto. Non c'è niente di male in questo. Ma la pietà, esercitare te stesso nella pietà, ehi, da questo raccoglierai dividendi eterni. Fammi dire questo. Io una volta ero la persona più in forma in circolazione. Ridete, eh? Tanto toccherà a tutti voi. Voglio dire, lo puoi fare per un certo tempo. Sicuramente è fantastico, ma alla fine, chi era il tizio che scriveva tutto quello che dovete sapere sul correre? E poi? È morto per un attacco di cuore mentre faceva jogging. Mr. Fix. Meglio stare attenti a questo jogging. È pericoloso per la salute, ti uccide. Ci sono cose che hanno un valore temporaneo e ci sono cose che hanno un valore eterno. E l'uomo saggio si impegnerà in quelle che hanno un valore eterno. Sceglierà l'eterno anziché il temporaneo, se è davvero saggio. Ci sono cose che possono portarti vantaggi temporanei. Ci sono cose che possono portarti vantaggi eterni. L'uomo saggio sceglierà l'eterno anziché il temporaneo. Così Paolo dice a Timoteo la stessa cosa. L'esercizio temporale è utile. Timoteo era un giovane e probabilmente si teneva in forma. Va bene. Ma ehi, non trascurare la pietà, l'esercizio spirituale. Ora di nuovo, questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata. Di nuovo Paolo usa questa frase. Questa parola è vera ed è degna di essere accettata da tutti, e cioè che lo spirituale è superiore al fisico o al materiale, che è meglio esercitarsi nelle cose spirituali che nelle cose fisiche. Le une hanno solo valore temporaneo, le altre della vita ora e anche di quella a venire, quella eterna. E per questa dichiarazione, dice Paolo, la superiorità dello spirituale sul fisico, che è l'opposto della visione che ha il mondo. Per questo infatti ci affatichiamo e siamo vituperati. Il mondo ci vitupera. Loro hanno una visione completamente opposta di questo. Il tempo trascorso in chiesa per loro è tempo sprecato, poiché abbiamo sperato nel Dio vivente, il quale è il Salvatore di tutti gli uomini e principalmente di quelli che credono. Gesù è morto per i peccati del mondo, ma solo quelli che credono ricevono il perdono dei peccati. Gesù è morto per riscattare il mondo, ma lui porterà via dal mondo solo il suo tesoro particolare, e quindi è morto ed è il Salvatore di tutti gli uomini, ma in modo specifico di quelli che credono. Ha provveduto salvezza per tutti, ma non tutti l'hanno ricevuta. Comanda queste cose, dice Paolo, ed insegnale. Nessuno disprezzi la tua giovinezza. Quanti anni aveva Timoteo? Beh, era stato con Paolo in viaggio come suo compagno ormai da 15 anni. Facendo conto che aveva 15 anni quando aveva iniziato con Paolo, e probabilmente i 15 anni sono un po' pochi, ma facendo conto che aveva solo 15 anni, ora ha almeno 30 anni. Quindi non è proprio un ragazzino. Quando Paolo dice nessuno disprezzi la tua giovinezza, non dovreste pensare ad un ragazzetto di 15-16 anni. Timoteo ha probabilmente 30 anni o più in questo momento. Ma in un periodo in cui gli anziani non erano considerati anziani se non avevano almeno 50 anni, c'era questa tendenza a guardare dall'alto verso il basso un giovane, come se mancasse di quella saggezza che viene dall'età e dalla maturità. Quindi nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma divieni esempio ai credenti nella parola, nella condotta, nell'amore, nello spirito, nella fede, nella castità. Sii d'esempio, Timoteo. Ora quello che Paolo scrive a Timoteo è buono per tutti noi. Dovremmo essere degli esempi di quello che è un cristiano. Paolo dice ai Corinzi: voi siete lettere viventi, conosciute e lette da tutti gli uomini. Come cristiano il mondo ti guarda. Sii un esempio di credente, di quello che un credente dovrebbe essere. È così che un credente dovrebbe vivere. È così che un credente dovrebbe agire e reagire. Sii un esempio di credente nelle tue parole, nella tua condotta, nel tuo modo di vivere, nell'amore, l'agape, nello spirito, nella fede, nella castità o nella purezza. Applicati alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento finché io venga. Così queste sono le tre cose che venivano fatte nella Chiesa delle origini. La lettura delle scritture era una pratica molto importante e comune nella Chiesa delle origini, che i cristiani si incontrassero per leggere le scritture. Queste lettere che mandava Paolo alle chiese dovevano essere lette alle chiese. Così dice a Timoteo: applicati alla lettura delle scritture. È buono anche il solo leggere la parola di Dio, ma poi anche l'esortazione, tu che incoraggi le persone ad agire in base alla parola, ad essere facitori della parola e non solo uditori. Confidate nel Signore, rendete grazie a Dio, e così l'esortare la gente. E poi anche l'insegnamento. Non trascurare il dono che è in te, che ti è stato dato per profezia, con l'imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani, dei presbiteri. Quindi Paolo qui parla di come, quando Timoteo gli sono state imposte le mani dai presbiteros, dagli anziani, loro hanno imposto le mani su Timoteo ed è venuta una profezia, e nella profezia è stato dichiarato o guidato il ministerio di Timoteo. E ora Paolo gli dice: non trascurare quel dono che ti è stato dato tramite parola di profezia, quando gli anziani ti hanno imposto le mani. Adoperati per queste cose e dedicati ad esse interamente, affinché il tuo progresso sia manifestato a tutti. Abbi cura di te stesso e dell'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo questo salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. Interessante. Abbi cura di te stesso e dell'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo questo salverai non solo te stesso, ma salverai anche altri. È importante che noi parliamo agli altri. Importante per la nostra perseveranza, che andiamo avanti, che proseguiamo e che evangelizziamo. Non bisogna essere inattivi. Questo è qualcosa, credo, che noi tutti dovremmo esaminare attentamente nei nostri cuori. La Bibbia dice: ciascuno esamini se stesso, perché se esaminiamo noi stessi non saremo giudicati da Dio. E credo che noi tutti dovremmo esaminare i nostri cuori e la nostra attuale relazione con Gesù Cristo. E nell'esaminare la mia attuale relazione con Gesù Cristo stasera, c'è stato un tempo nel mio cammino con il Signore in cui sono stato più fervente di come sono stasera. C'è stato un tempo in cui sono stato più entusiasta circa le cose di Gesù di come sono stasera. C'è stato un tempo in cui sono stato più diligente nel servire il Signore di come sono stasera. E se nell'esaminare il tuo cuore, la tua attuale relazione e le tue esperienze passate, se stasera non hai una relazione più profonda, più ricca, più piena di entusiasmo con il Signore, allora stai andando indietro, ti stai sviando. Se in qualsiasi momento del tuo cammino con Dio la tua relazione con lui è stata più ricca, più dedicata di come è stasera. Allora stai tornando indietro, ti stai sviando e dovresti stare molto attento a questo. Lo Spirito dice espressamente riguardo agli ultimi tempi che perché l'iniquità del mondo sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Sei forse uno di questi il cui amore si sta raffreddando? E dovremo prendere questo in seria considerazione. Gesù dice alla chiesa di Efeso: ho questo contro di te, che tu hai lasciato il tuo primo amore. Ora ravvediti, fai le opere di prima, se no rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. C'è una storia di un uomo che si perde nella bufera di neve e mentre cammina alla cieca in mezzo alla neve, accecato dalla bufera, inizia a sentirsi stanco, indebolito, finché non inciampa e cade e pensa: rimarrò qui per un po', non ho proprio forza per andare avanti. Ma mentre giace lì, si rende conto che ciò che l'ha fatto cadere è un corpo che è lì a terra ricoperto dalla neve, e quindi, capendo che c'è un'altra persona lì, la prende, si accorge che c'è ancora il battito, se la carica addosso e inizia a trascinarsi attraverso la neve, portando ora quest'altra persona con uno sforzo sovrumano, e dopo pochi passi arriva alla porta di una baracca e si salva. Ma scopre una cosa molto interessante, e cioè che nel salvare quest'altra persona in realtà ha salvato se stesso. Questo è quello che sta dicendo Paolo a Timoteo: abbi cura di te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose, perché nel salvare gli altri in realtà stai salvando te stesso. Vedete, non si può ministrare agli altri senza essere ministrati dal Signore. Io dico sempre che il modo migliore per imparare è insegnare, perché devi studiare così tanto per poter dare agli altri che insegnando un argomento in realtà tu impari quell'argomento molto bene. E il modo migliore per imparare è insegnare. Il modo migliore per migliorare è dare, dare agli altri. Abbi cura di te stesso e dell'insegnamento, persevera in queste cose, perché nel salvare gli altri, nel raggiungere gli altri, scoprirai che sarà per la tua stessa salvezza, sarà per il tuo arricchimento, sarà per la tua stessa benedizione, la tua stessa fortificazione nelle cose del Signore.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Bene amici, eccoci al nostro appuntamento con Verità Cristiana, come sempre è Giuseppe al microfono e oggi vorrei parlarvi di una parola non molto amata dagli studenti, esami. Quando però si tratta di esami di controllo medico, il desiderio è di averli al più presto. Anche Gesù invita i suoi seguaci ad un esame della propria vita. Avendo appena finito di raccontare una parabola con le parole «Chi ha orecchie da udire, oda», i discepoli vengono a lui per ulteriori spiegazioni. Gesù aveva usato un'illustrazione molto comune, eppure essi non avevano capito. Ne approfitto per ricordarvi che siamo sempre a vostra disposizione per aiutarvi con quello che non capite. A volte il poco tempo ci costringe ad abbreviare o forse la ricezione non è molto buona. Scrivete pure, vi risponderemo senz'altro. Ed è così che Gesù spiega la parabola del seminatore che io vorrei proporvi applicandola anche a noi. Il seminatore esce per seminare. Parte del seme cade per la strada e viene calpestato dai passanti e mangiato dagli uccelli. Altro seme cade sul terreno roccioso. Il calore permette che presto nasca una pianticella, ma non avendo radici profonde, il sole la secca con altrettanta rapidità. Un'altra parte del seme cade fra le spine e cresce insieme ad esse, finché le spine non lo soffocano e muore. Ma una parte cade sul buon terreno, nasce, cresce, matura e porta frutto. Pronti per gli esami? Il seminatore è il Signore Gesù, che annuncia il buon seme, cioè la sua parola. E questi programmi sono dei piccoli semi che egli usa per immettere la sua vita nei nostri cuori. Il terreno rappresenta noi ascoltatori. Alcuni sono come il seme caduto lungo la strada. Il loro cuore è incredulo, odiano ciò che parla di Dio. Si affrettano a cambiare stazione o spegnere la radio appena sentono qualcosa di cristiano, magari imprecando. La vera spiegazione di ciò che succede, però, ci è data da Gesù. È il diavolo che porta via quanto udito, perché non credano e non siano salvati. È importante notare che come Dio si affatica nel raggiungere gli uomini col messaggio di salvezza, instancabile è pure lo sforzo del maligno per distruggere le nostre vite e per non farci credere all'Evangelo. Esamina un po' la tua vita. Il tuo cuore risponde alla voce di Dio o è incallito? Non essere una vittima tra le grinfie di Satana, ma arrenditi a Dio. Il prossimo tipo di terreno è il seme che cade sulla roccia. Questi sono coloro che rispondono subito all'invito di seguire Gesù. Sono al settimo cielo per la gioia, ma arrivate le prime prove, l'entusiasmo finisce ed anche quel pizzico di fede che sembravano di possedere si spegne. È bene considerare il costo prima di decidersi a seguire Gesù. Egli non promette un cielo sempre azzurro o un mare sempre calmo. Forse anche tu hai detto subito sì a Gesù. Eri contento finché una prova venne e tutto svanì. Continueremo fra poco a riflettere sugli altri due tipi di terreno di cui Gesù ci parla. Ma vorrei farvi ascoltare adesso una breve pausa, un canto del nostro amico Albino Montisci che dice «Tenero e verde, spunta il grano». E abbiamo parlato di semenza, di seme, che è la parola di Dio. Vorrei ascoltare questa canzone che parla appunto del seme che possiamo vedere attorno a noi.

Rieccoci insieme, amici, e continuiamo a vedere i vari terreni in cui cade il seme della parola di Dio, come Gesù ci annuncia nella sua parabola. Abbiamo visto il seme che cade sulla strada, lungo la strada, e questi rappresentano il cuore di chi non vuole assolutamente parlare di Dio o ascoltare Dio. Nel loro caso però abbiamo detto che è il diavolo che porta via la parola udita, perché non credano e non siano salvati. La seconda categoria era quella delle persone le quali rispondono subito e con gioia all'invito di seguire Gesù, ma con le prime prove essi rigettano il tutto. Questi sono come il seme che cade sulle rocce, il quale appunto spunta subito, ma non avendo radici profonde il sole lo secca subito. Molto interessante e forse il più comune è il terzo tipo di persone di cui parla Gesù: il seme fra le spine. Immaginate una povera pianticella circondata da ortiche. All'inizio tutto bene, poi l'erbaccia sembra crescere sempre più in fretta. Le ortiche hanno il sopravvento e la pianticella è soffocata. Interessante pure gli oggetti che queste spine rappresentano. Gesù dice che tre cose possono soffocare il desiderio di continuare la vita cristiana: le preoccupazioni di questo mondo, le ricchezze e i piaceri della vita. Forse parlo a qualcuno che una volta soleva leggere la Bibbia, una volta soleva frequentare gli incontri biblici o di preghiera, una volta ha perfino affermato pubblicamente di appartenere a Cristo per mezzo del battesimo. Poi il lavoro aumentò, poi ti sei sposato, poi hai messo su famiglia, poi ti sei comprata una casa, poi questo e poi quest'altro, e il tuo interesse per le cose spirituali, per Dio, è stato soffocato. Forse il desiderio per le ricchezze ti ha condotto per sentieri tortuosi che si rivelano sempre più deludenti, o addirittura sei pieno di guai fino al collo. Forse ancora sono stati i piaceri della vita a soffocare in te il desiderio della comunione con Dio e con gli altri fratelli. O forse parla qualcuno che si trova in grave pericolo di incamminarsi su una tale via. Ricorda che i piaceri sono di due tipi: quelli che sono male in se stessi e condannati da Dio, come ubriachezza, vizi sessuali, giochi d'azzardo, ma poi vi sono gli sport, i divertimenti e simili piaceri che, benché leciti in se stessi, possono anche soffocarci quando non si controllano più. Guarda bene dove sei arrivato o dove la strada in cui ti trovi può condurti. Per quanto riguarda Dio, il tuo cuore è simile a quello dell'incredulo. Forse hai avuto dei momenti di tenerezza nei tuoi anni giovanili o nella tua fanciullezza, ma poi ti sei indurito e la tua vita è un terreno pieno di spine. Chiedi a Dio di dissodare il tuo cuore, togliere via quanto c'è di marcio e di spine. Trova il tempo per avere un rapporto intimo con Dio, meditando la sua parola, pregando, e vedrai che la tua vita comincerà a portare del buon frutto. E infine è appunto questo il terreno buono di cui parla Gesù. Questi sono coloro che si lasciano guidare

Ma quanta gioia ci dà quando un cuore si apre all'influenza trasformatrice di Dio. Questo è il nostro augurio per ognuno di voi e a questo fine siamo sempre lieti di aiutarvi oltre. A risentirci, amici, e grazie per l'ascolto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Alza lo sguardo verso Gesù. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 3 versi 14 a 21. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Dio ha tanto amato il

0: mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo è un verso tra i più conosciuti di tutta la Bibbia. Nei versi precedenti Gesù aveva spiegato a Nicodemo l'importanza della nuova nascita per entrare nel regno di Dio e avere vita eterna. I versi che abbiamo appena letto partono da quella conversazione per invitare a considerare come la vita eterna sia indissolubilmente legata al sacrificio di Gesù Cristo. Infatti ci viene detto che il Figlio dell'Uomo, un titolo che si riferiva al Messia, quindi a Gesù, doveva essere innalzato allo stesso modo in cui Mosè innalzò il serpente nel deserto. Può sembrare un paragone strano se non si conosce bene la storia biblica a cui ci si riferisce. Nel capitolo 21 del libro dei Numeri ci viene raccontato questo episodio in cui gli israeliti nel deserto si lamentarono con Mosè per la mancanza d'acqua e il cibo leggero, la manna, che comunque Dio provvedeva loro. Dio mandò allora dei serpenti velenosi che fecero morire molti di loro. Quando Mosè pregò per il popolo, Dio gli ordinò di preparare un serpente velenoso di bronzo e di metterlo su un'asta. Chi in seguito al morso avrebbe guardato il serpente di bronzo sarebbe restato in vita. Il paragone è chiaro. L'Evangelista Giovanni sta dicendo che colui che guarda verso Gesù Cristo, il quale è stato innalzato sulla croce, appunto, per noi, avrà vita eterna. Come Dio aveva provveduto una soluzione per salvare gli israeliti morsi dai serpenti velenosi, ha provveduto una soluzione per tutto il genere umano destinato a morire a causa del proprio peccato. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Gesù non ci viene presentato solo come una possibile alternativa per essere salvati, ma come l'unica opzione possibile che Dio abbia donato all'uomo. L'uomo è già sotto giudizio a causa del suo peccato e l'unica possibilità che ha per sfuggire al giudizio di Dio è quella di credere in Gesù Cristo. Gesù è quindi venuto per salvare, è venuto come luce del mondo per portare vita e illuminazione spirituale, ma se l'uomo rifiuta quella luce, non gli rimane altra alternativa che rimanere nelle tenebre. Viene qui ripreso un tema già introdotto nel prologo di Giovanni al capitolo 1. Giovanni presenta infatti la condizione dell'uomo come una condizione di tenebre e la venuta di Gesù, la luce, evidenzia ancora di più questa condizione. L'uomo ha bisogno di illuminazione per ritrovare una relazione con il suo creatore e ciò è possibile solo attraverso l'opera di Gesù Cristo. Ma nel momento in cui gli uomini preferiscono ignorare la luce e rimanere nelle tenebre, di fatto rimangono sotto il giudizio di Dio. Giovanni, ispirato da Dio, fa delle considerazioni sulla condizione dell'uomo che trovano assoluto riscontro nella vita di tutti i giorni, nel modo in cui le persone reagiscono all'annuncio dell'Evangelo. L'uomo senza timore di Dio vive infatti una vita piena di peccato in opposizione a Dio, una vita che non ha altro scopo che soddisfare se stesso. Le opere dell'uomo senza Dio sono malvagie e Giovanni sottolinea che l'uomo ha una repulsione verso la luce, proprio perché essa mette in evidenza la sua malvagità. Infatti la prima cosa che l'illuminazione spirituale fa nella vita di un uomo è mettere il dito nella piaga, ovvero far vedere il suo stato di peccato, il suo bisogno di salvezza. L'uomo non vuole abbandonare il suo peccato e rifiuta la luce. Invece chi viene alla luce accetta quell'illuminazione, si arrende riconoscendo che le cose stanno proprio come Dio dice. Le sue opere lo condurranno alla morte eterna. Egli si rende quindi conto del suo bisogno di salvezza e riceve la verità, Gesù Cristo, nella sua vita, perché comprende che Gesù è l'unica possibilità per sfuggire al giudizio di Dio. A quel punto egli non ha più paura della luce, non ha più paura che le sue opere siano manifestate, ma rimane nella luce e cammina nella verità e nell'ubbidienza a Dio, senza temere più alcun giudizio. Chi non crede in Gesù è già giudicato. Non ci sarà un perdono generalizzato alla fine dei tempi. Non ci saranno colpi di spugna per cancellare i peccati di tutti gli uomini. Dio ha fatto già tutto quello di cui hai bisogno per la tua salvezza, mandando suo figlio a morire sulla croce per i tuoi peccati. Alza lo sguardo verso Gesù, perché solo così puoi avere vita eterna. Cosa farai? Odierai la luce e rimarrai nelle tenebre? Oppure lascerai che la luce di Dio trasformi la tua vita?
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, benvenuti all'ascolto di questa nuova trasmissione dedicata allo studio della parola di Dio. Al termine dello scorso studio biblico abbiamo affermato, alla luce della Bibbia, che l'uomo non può salvarsi né con la sua religiosità e neanche con l'ausilio delle sue buone opere. Ora, tornando ad Israele, che era schiavo in Egitto, Dio non vide nulla di buono in quel popolo, ma udì il suo lamento e lo liberò. Nello stesso modo, Dio ha visto che noi eravamo in una situazione disperata e ci ha salvati. Dio ha infatti un piano ben preciso per salvare l'umanità, ma non ha mai chiesto agli esseri umani cosa ne pensassero. Insomma, Dio non disse: questo è il mio piano per salvarvi, se vi piace lo attuerò. No, Dio Padre ha tanto amato il mondo che ha mandato suo figlio a morire per i peccati del mondo. Il figlio decise volontariamente di venire, ed il Padre stabilì che chiunque avesse accettato Gesù Cristo quale proprio Salvatore sarebbe stato salvato. Dio dunque dice: questa è la salvezza che ti offro, prendere o lasciare. Naturalmente lui vorrebbe che tutti accettassero di essere salvati, ma lascia a ognuno di noi la nostra scelta personale.

E a questo proposito vorrei raccontarvi una storia vera. C'era una donna che faceva la lavandaia per mantenere suo figlio all'università. Quando il giovane tornò a casa per le vacanze, aveva molti dubbi su Dio, dato che era stato influenzato dall'insegnamento razionalistico che aveva ricevuto, però fece in modo che la madre non se ne accorgesse. Perciò quella donna continuò a dirgli che era stata veramente una cosa straordinaria essere salvata da Dio e che lei sapeva di essere salvata. Ma a un certo punto il giovane non ne poté più e le disse: «Mamma, ma non ti rendi conto che tu sei un essere insignificante in questo universo?» «Se tu perdessi la tua anima», disse il figlio, «Dio non ne sentirebbe per niente la mancanza. Insomma, sarebbe come se niente fosse successo». La madre non replicò subito e continuò a portare i piatti a tavola. Poi disse: «Sai, ho pensato a quello che mi hai detto. Sì, hai ragione. L'anima mia non vale poi tanto, non perderei molto e neanche Dio perderebbe un granché. Però se lui non mi salvasse, perderebbe più di me, perché ha promesso che se io avessi creduto in Gesù, mi avrebbe salvata. Se non mantiene la sua parola, perderà la faccia dinanzi a tutti». E questo, amici, è proprio quello che Dio sta dicendo a noi uomini. Certo, non c'era niente di buono negli israeliti, ma Dio udì le loro grida. Così non c'è nulla di buono nemmeno in noi, niente che possa spingere Dio a salvarci. Dio però ha stipulato un patto con Abramo, Isacco e Giacobbe, promettendo loro che Israele sarebbe stato redento. Nella stessa maniera, Dio stabilì che avrebbe salvato chiunque avesse accettato Gesù Cristo come proprio Salvatore. Dio quindi ci salva per la sua grazia, mentre il suo grande amore ha trovato il modo di redimerci. Ora, tornando nuovamente a Mosè, vediamo che terminarono anche i 40 anni che, secondo il volere di Dio, Mosè dovette passare nel territorio di Madian. 40 anni necessari per prepararsi ad essere lo strumento nelle mani di Dio per liberare Israele dalla schiavitù egiziana. Ma, come abbiamo fatto altre volte, leggiamo che cosa ci dice il libro dell'Esodo a questo proposito. Ora Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge dietro al deserto, giunse alla montagna di Dio, a Horeb. E l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco, il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Questo l'ho letto in Esodo, capitolo 3, versetto 1 e 2. Mosè si voltò per vedere perché mai quel cespuglio bruciava senza consumarsi mai. Tanti, a dire il vero, hanno visto e vedono in questo fenomeno il simbolo di questo o di quell'altro. A me piace vedere nel pruno che brucia e non si consuma, mi piace vedere lo stesso popolo di Israele. Infatti una delle prove dell'ispirazione divina della Bibbia è proprio l'attuale esistenza di questo popolo. A tal proposito, mi viene in mente un aneddoto piuttosto interessante. Anni fa, un imperatore della Germania chiese un giorno al suo cappellano: «Vediamo un po' se mi sa dire che cosa prova in maniera inequivocabile che la Bibbia è la parola di Dio». «Le dico pure», aggiunse questo imperatore, «che questa prova si trova anche nel mio regno». «Ma sono gli ebrei, maestà», rispose subito il cappellano. «Essi costituiscono la prova che la Bibbia è l'infallibile parola di Dio». Sì, cari amici, come Mosè si voltò per guardare il pruno ardente, così gli increduli dovrebbero guardare di più agli ebrei. Infatti è stupefacente che essi, come razza, siano sopravvissuti durante tanti secoli. Altre antiche popolazioni sono scomparse, ma Israele ha assistito a tutti i loro funerali ed esiste ancora.

Israele, come sapete, è stato perseguitato a partire dai tempi dell'Esodo fino ai nostri giorni, ma il pruno ardente di Israele non si è mai consumato. A proposito, quando è l'ultima volta che avete sentito parlare dei Madianiti? Avete mai visto la bandiera di Madian? Sapete qualcosa sul governo di Madian? Certamente non ne sapete niente, e neanche io, perché Madian non esiste più. Israele invece sì, secondo le promesse di Dio. Anzi, come afferma l'Apostolo Paolo nel capitolo 11 della lettera ai Romani, un giorno tutto Israele sarà salvato. Infatti è scritto: il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà da Giacobbe l'impietà, e questo sarà il mio patto con loro, quando io toglierò via i loro peccati. Ma torniamo al pruno ardente e chiediamoci: chi era l'angelo dell'Eterno che apparve a Mosè? Vi sono varie opinioni a riguardo, ma quanto a me, dopo aver studiato per anni la parola di Dio, mi sono convinto che l'angelo dell'Eterno era il Figlio di Dio, il quale un giorno si sarebbe incarnato prendendo il nome di Gesù. Ma continuiamo a leggere la scrittura. Leggo Esodo capitolo 3, dal versetto 3 fino al versetto 5. E Mosè disse: ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. E l'Eterno vide che egli si era scostato per andare a vedere, e Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. E Dio disse: non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. In questa occasione Dio dovette insegnare a Mosè anche un po' di buone maniere. Anche se era stato educato alla corte del faraone, non sapeva Mosè che doveva togliersi le scarpe in segno di rispetto dinanzi a Dio. E questa è una lezione che vale anche per noi oggi, noi che forse a volte non trattiamo Dio col dovuto rispetto quando preghiamo, quando parliamo di Lui, quando rendiamo a Lui il nostro culto assieme ad altri credenti, e soprattutto quando non facciamo la Sua volontà. Sì, Dio diede a Mosè e dà anche a noi una bella lezione sulla Sua santità. Poi Dio aggiunse: io sono l'Iddio di tuo padre, l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. E Mosè si coprì il volto perché aveva paura di guardare il Dio. Questo l'ho letto in Esodo capitolo 3, versetto 6. Mosè dunque non guardò Dio. Se lo avesse fatto, avrebbe visto la manifestazione di Dio, lo stesso Figlio di Dio sotto forma umana, colui che un giorno sarebbe stato il Signore Gesù Cristo. Ed è vero ciò che afferma Giovanni nel capitolo 1, versetto 18 del suo Vangelo: nessuno ha mai veduto il Dio, l'unigenito figliuolo che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Noi possiamo conoscere veramente il Dio solo per mezzo del Signore Gesù Cristo. Poi Dio disse ancora a Mosè: ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi angariatori, perché conosco i suoi affanni, e sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso. Così è scritto in Esodo capitolo 3, versetto 7 e 8. Quando Dio ci redime, amici, ci libera da qualcosa, è sempre per uno scopo ben preciso. Così i credenti sono stati liberati dal peccato per vivere una vita santa e per essere poi col Signore in paradiso. Ecco che l'Apostolo Paolo spiega, ecco come l'Apostolo Paolo spiega questo concetto nella lettera agli Efesini, capitolo 2, versetto 5 e 6. Anche quando eravamo morti a causa dei nostri peccati, Dio ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Dio quindi ci ha spiritualmente risuscitati, ed è come se già fossimo in paradiso assieme al Signore Gesù. Se dunque oggi voi siete salvi, amici, se oggi siete liberati dal peccato, lo siete veramente. E questo è possibile anche per te, se ti penti del tuo peccato e ti converti a Cristo Gesù.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Atti capitolo 4 versetti 10 e 12. Gesù Cristo, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, in nessun altro è la salvezza. Evangelo di Giovanni capitolo 17 versetto 17. La tua parola è verità. Il titolo del commento di oggi è sincerità. L'importante è essere sinceri. Ecco una scappatoia frequente quando la conversazione cade sulla fede. Certo, è meglio essere sinceri che ipocriti o simulatori, ma la sincerità non basta. Posso essere sinceramente persuaso che una scala sia solida, ma questo non le impedirà di rompersi se il suo legno è tarlato. Con la sincerità bisogna avere la verità. È cosa evidente nella vita corrente, ma è ancora più importante nel campo morale e spirituale. La verità esiste, non dobbiamo temere di affermarlo a costo di essere accusati di presunzione o di fanatismo. Ricerchiamola senza lasciarci fermare da nessun ostacolo. Certo, la verità riguardante Dio, l'aldilà, noi stessi e le nostre origini rimane fuori dalla portata dell'uomo abbandonato alle sue sole risorse. Ma Dio ha parlato e Gesù Cristo ha detto, rivolgendosi a Lui: la tua parola è verità. Essa comunica quello che è inaccessibile alla nostra sola intelligenza, soprattutto sul piano morale. Quando leggiamo la Bibbia umilmente e con fede, Dio si rivela alla nostra mente. Tutto quello che Dio ci fa conoscere è verità. Non cerchiamo l'insegnamento di una religione. La verità non è una religione, neppure un sistema di pensieri. È una persona, Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Conosceremo la verità su Dio, su noi stessi, sul senso della nostra vita, sull'aldilà, solo se crederemo a Gesù che ha detto: io sono la via, la verità e la vita, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14 versetto 6.

Cari amici, alcune importanti osservazioni sulla potenza di Satana al giorno d'oggi. Ogni consulente cristiano che lotta con i problemi odierni sa, dalla catasta di libri sparsi per ogni dove sul soggetto delle potenze occulte, di indemoniamenti e di ogni sorta di magia e di incantesimi, cose che hanno riempito di paura quei cristiani che, non avendo tempo di leggere la Bibbia, trovano però la maniera di leggere queste cose e farsi spaventare da esse. Tanti sono i cristiani che vengono alle nostre consulenze profondamente disturbati, molestati e confusi. Pensano che Satana influenza su di loro e li sta forzando a fare una svariata attività di cose sulle quali loro, di per se stessi, dicono di non avere alcun controllo. Così diventa apparente che noi dobbiamo discutere almeno per un po' questo soggetto, sebbene non si possa dire tutto quello che c'è da dire su di esso o sui falsi insegnamenti che oggigiorno vengono impartiti su Satana e i suoi sudditi, e di confrontarli con quello che la parola di Dio ha da dire. Ogni consulente necessita far questo di quando in quando, e così io voglio oggi prendere alcuni minuti per vedere quello che la Bibbia dice, per avere almeno una nozione di ciò che Dio ci dice d'aver fatto a Satana e ai suoi demoni, almeno in quanto riguarda i cristiani nella loro relazione con questo mondo malvagio. Così, tanto per cominciare, ogni cristiano deve riconoscere, anche se sembra incredibile, che come un soldato di Cristo lui è dalla parte vincente. Il nemico, infatti, è già stato sconfitto. Cristo lo ha messo completamente in rotta per mezzo della sua morte propiziatoria, la sua corporea resurrezione, la sua ascensione alla potenza e alla gloria. La condizione di Satana dopo la croce è descritta come segue: è incatenato, la sua potenza è ristretta e limitata, è stato reso impotente verso i credenti, è stato sconfitto, disarmato e spogliato. È caduto ed è stato abbattuto. Il suo regno è stato rimpiazzato da quello di Dio. E ebbe sì una breve furiosa attività nel primo secolo, ma questo è cessato. Egli è stato messo sotto i piedi di ogni cristiano, come leggiamo nell'Epistola ai Romani. Ha perso il suo potere sopra i credenti ed è già stato giudicato, ci dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. Non può neppure toccare un cristiano, dice prima Giovanni 5:8. La sua opera è stata distrutta, non ha nulla, deve fuggire quando è resistito. Certo che Satana è vivo, ma non sta troppo bene sul pianeta Terra per quanto riguarda i cristiani, eppure i suoi vassalli, secondo le scritture, sono stati cacciati o resi soggetti all'autorità dei cristiani che possono vincerli e sottometterli. Potete leggere questo in Matteo 10:12, Marco 1:27, Luca 9:1, Giovanni, prima Giovanni 4:4 e in tanti altri brani biblici. Tutto per tutto le informazioni che abbiamo sono più che abbondanti. Questi passaggi fanno assai chiaro che il cristiano ha il di posizionarsi sempre avvantaggiosamente che può sul compito che Dio gli ha dato, anche se i segni esteriori sembrano indicargli che c'è qualche cosa nella sua vita che non va come dovrebbe, perché persino questi segni di ammonimento lui deve riconoscere sono pienamente sotto il suo controllo per mezzo della parola di Dio che egli come cristiano deve consultare e della potenza dello Spirito nella sua vita. Nessun cristiano può essere sotto il controllo di Satana
come però ci sono i non credenti. Per il credente Satana è in verità un nemico sconfitto, ma il suo potere sopra i non credenti è assai grande, perché si legge in 1 Giovanni 5:19 che questo è il suo mondo, e qui significa il mondo mondano, che è a lui sottomesso. A suo volere egli può prendersi la gente del mondo come prigionieri, ma questo non è vero per i cristiani. Si ricorda che Satana non può essere abile di toccare il cristiano come una volta gli fu permesso di fare nel caso di Giobbe. Così il cristiano, con l'aiuto di Dio, può vincere il male, ed infatti è esortato a fare proprio questo in passaggi biblici come Romani 12:21. Così i credenti che sono influenzati da quest'ondata di popolarità dell'occulto, che sono venuti preoccupati dalle attività sataniche, hanno bisogno di controbilanciare questa con una salutare dose di insegnamenti cristiani. Una donna, per esempio, profondamente preoccupata, mi parlò di voler esorcire i diavoli dal suo neonato bambino, che lei lo riteneva da loro posseduto perché piangeva eccessivamente. Questi cristiani che cercano consiglio e che prima erano preoccupati per la sicurezza della loro salvezza o per aver commesso il peccato imperdonabile, ora teorizzano sulle possibilità di essere posseduti e oppressi da un demonio, anche se biblicamente non esiste alcuna distinzione fra essere oppresso ed essere posseduto. Ma come le altre due scuse, nessuno può aspettarsi che io viva come Dio comanda perché io non sono un vero cristiano e se ho commesso il peccato imperdonabile non c'è ora alcuna speranza per me e posso quindi fare come credo meglio. Possessione o oppressione demoniaca sono scuse per schivare le proprie personali responsabilità. Il diavolo me lo ha fatto fare. Una persona ci ha detto: io guidavo bello tranquillo ed ecco il diavolo è venuto e ha sterzato violentemente il volante della mia macchina e mi ha fatto fare una collisione. Queste prese di posizione non solo permettono alla gente grande latitudine di condotta mentre le loro responsabilità sono ridotte, ma pure induce a un'autointerpretazione, e se uno si arrotola per un periodo di tempo nella melma dell'autoassorbimento, questi può virtualmente convincersi ed accettare per verità ciò che aveva prima accettato solo per sospetto o come una misrappresentazione o una conveniente scusa. In poco tempo questo diventa il tema dominante nel quale una persona costruisce la sua vita e nel quale vede giustificata ogni cosa che esiste intorno a se stessa. Così, cari amici, vedete, è molto importante ricevere una prospettiva biblica cristiana su questo soggetto, che può essere conclusa in queste parole: il diavolo non vi può far nulla, può solo tentarvi. Se siete cristiano, può solo far dondolare le scale davanti ai vostri occhi, ma se abboccate è colpa vostra. Lui può mettere una pietra di inciampo sul vostro sentiero, ma se ci inciampate allora è segno che non seguite la vostra mappa, cioè la parola di Dio, e di nuovo è colpa vostra. Infatti non c'è niente con cui il diavolo possa tentarvi che voi non potete usare per tentar voi stessi. Col peccato che ancora abita dentro voi, voi potete fare qualsiasi cosa che un qualsiasi diavolo potrebbe tentarvi di fare. Ricordatevi questo. Voi, come cristiani, non siete sotto il controllo di qualche forza esteriore che non potete controllare. Non potete dire: il diavolo me lo ha fatto fare. Non potete dire: è l'ambiente in cui vivo che mi ci ha portato. Non potete dire: sono stati i miei genitori.
Dio vi rende responsabili quando cercate di disfarvi dei vostri peccati con simili scuse. Così, facciamolo chiaro, il diavolo per il cristiano è un nemico sconfitto. Resistetelo ed egli fuggirà da voi. Oh Signore, aiutaci a non essere fra coloro che sono confusi e disturbati da queste cose, ma fra coloro che capiscono quello che la tua parola dice e che sono abili per mezzo del tuo spirito di resistere con potenza il diavolo e vedere il maligno fuggire da noi, perché noi restiamo fermi nello spirito che opera in noi per mezzo della tua parola. Questo noi te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Desidero meditare insieme a voi intorno a una verità biblica, però prenderò spunto da un versetto che leggeremo adesso, che estrapolo, diciamo, dal capitolo, il capitolo 4 della prima Giovanni, come Stefano ci ha letto prima. Tutta l'epistola di Giovanni parla dell'amore, è tutto imperniato intorno all'amore. Ma questa mattina io non voglio parlare dell'amore, ma di un altro argomento, ma c'è un versetto che particolarmente mi colpisce e lo metto alla vostra attenzione, così potremo meditarlo insieme. Nella prima epistola di Giovanni, al capitolo 4, leggiamo il versetto 17. Il versetto 17 della prima Giovanni è scritto così: in questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché qual egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Questo è il versetto che mediteremo insieme. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché ancora una volta ci dai questo tempo a disposizione, Signore, per stare intorno alla Tua parola, tutti insieme, e poter, Signore, da Te ricevere le Tue benedizioni, i Tuoi insegnamenti, quello che Tu vuoi dirci per la nostra crescita, per il nostro cammino spirituale. Ti presentiamo questo tempo, perciò la nostra vita, la nostra mente, la nostra bocca, affinché Tu possa benedire ogni cosa. Per ogni cosa grazie, nel nome di Gesù. Questo versetto infatti dice: in questo l'amore è reso perfetto. In che cosa? Che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia. Ci sarà un giorno per il giudizio e qua dice che noi abbiamo fiducia. E ci dice perché noi abbiamo questa fiducia. Perché quale egli è, tali siamo anche noi. Se giriamo la pagina, al capitolo 3 della prima Giovanni, dice il versetto 2: carissimo, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifesto ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Dunque, al capitolo 3 dice che noi saremo come Egli è. Perché non siamo come egli è, ma saremo come egli è. Invece il capitolo 4 ci dice il contrario. Ci dice che noi abbiamo questa fiducia perché, come egli è, tali siamo anche noi in questo mondo, cioè oggi. Non sta dicendo che noi saremo più avanti. Allora si tratta di capire che cosa vuol dire quello che ha detto al capitolo 3, che dice che noi saremo, e questo lo sappiamo, saremo come egli è, e noi non lo sappiamo ancora come egli è, è qualcosa che non conosciamo e pertanto non possiamo dirla. Al capitolo 4 ci dice invece che noi abbiamo questa fiducia perché come lui è, come Gesù è, tali siamo anche noi in questo mondo. Cambiando l'ordine dei fattori, dice: noi siamo tali e quali a Gesù. Sta dicendo questo. In questo mondo, oggi, noi siamo tali e quali. Io mi guardo allo specchio e dico: ma Signore, spero che tu non mi assomigli tanto. L'Apostolo Paolo diceva, nella prima Corinzia, capitolo 11, versetto 1, certi versetti ve li dico così perché se li leggo poi prendo troppo tempo. L'Apostolo Paolo diceva: siate miei imitatori perché io lo sono di Cristo. Vi ricordate questo versetto? E qua ci dice che noi siamo tali e quali a Gesù. Quanti di voi hanno visto quella trasmissione televisiva di Carlo Conti, Tale e quale? Ecco, è stato questo lo spunto, perché tale quale porta queste due parole, tale quale c'è scritto qua, come egli è tale che egli è, noi siamo uguali. E la trasmissione proprio parla di questo, che bisogna imitare questi cantanti, e vengono presi altri cantanti, attori, persone dello spettacolo, giornalisti, non so io, presentatori. Chiunque viene incaricato di rappresentare quel dato cantante deve essere tale e quale, come c'è scritto qua. Cioè deve essere avere la stessa forma, deve avere gli stessi atteggiamenti, la stessa voce, deve avere quello stesso tic che ha quel dato cantante, avere proprio tutte le caratteristiche che a una certa distanza tu devi dire, oh, è tale e quale, preciso. Come canta, il timbro della voce, uguale. Non deve dare segni che possa essere un altro. Poi chiaramente ci avviciniamo e vediamo che è tutto incerottato, lì, è tutto strano. Ma questo è soltanto un esempio, così, tanto per dire quello che voglio esprimere. Qui ci dice qualcosa che è di gran lunga superiore a questa trasmissione. Non dice cercate di imitarlo, ma dice voi siete, noi siamo tali e quali a Gesù. Questo vuol dire che c'è qualcosa che ci fa essere precisi, uguali, nello stesso modo che a Gesù. Certo che noi non siamo il re del re, il signore dei signori, perché Gesù è tale, non siamo in quel modo tali e quali a Gesù, ma ci sono delle caratteristiche che noi abbiamo e dobbiamo per forza avere, e chi non ce l'ha non può dirsi cristiano, non può dirsi un vero credente, perché questa parola dice noi siamo tali e quali, e ci sono delle caratteristiche che sono essenziali per essere un credente, un cristiano vero. Ora insieme guardiamo quali sono questi punti. Io ne ho trovati 4 o forse 5, adesso li guardiamo, che sono essenziali, senza i quali potremmo essere soltanto dei simpatizzanti, delle persone che rispettano la persona di Gesù, ma non possiamo dire di essere cristiani. Il primo punto è Luca 1, 26, 35, ed è la nascita. Vediamo Gesù come nasce. Luca, capitolo 1. Prenderemo, diciamo che tutto il pensiero è basato sul Vangelo di Luca, perché Luca è il Vangelo che parla del figlio dell'uomo. E siccome dobbiamo essere tali e quali a lui, essendo noi uomini, è giusto che leggiamo che cosa vede Luca in quest'uomo Gesù. Luca, capitolo 1, i versetti dal 26 al 35. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea, chiamata Nazaret, ad una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide. E il nome della vergine era Maria. L'angelo, entrato da lei, disse: ti saluto, o favorita della grazia, il Signore è con te. Ella fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e porterai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo: come avverrà questo, dal momento che non conosco uomo? E l'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Tali e quali. Gesù è nato da una donna, tale e quale come siamo nati ognuno di noi. Il Signore Gesù, per poter compiere l'opera che ha fatto, ha dovuto prima lui diventare tale e quale a noi. Lui non ci ha imitato, non ha cercato di prendere le nostre forme in un modo esteriore, non ha cercato di assomigliarci, è diventato proprio tale e quale, è diventato me, ha preso me con tutte le mie caratteristiche, le mie violenze, il mio peccato, le nostre brutture. Questo, quando dico me, sto intendendo dire voi anche, eh? Non è che sono soltanto io questo. Il Signore Gesù ha preso ognuno di noi ed è diventato tale e quale a noi. E per fare questo è scritto nella Bibbia, in Filippesi, che annichilì se stesso, rinunciò alla sua caratteristica di Dio, della gloria di Dio, si fece uomo e da uomo si fece servo, si caricò di tutti i nostri peccati, di tutti i nostri difetti, di tutti i nostri tic, per potersi assomigliare in un modo completo, in modo da presentarsi davanti a Dio e Dio dire: sì, tu sei tale e quale quella fetenzia di Nuccio, devi morire. Non so se ho reso l'idea. Diventato tale e quale perché si è caricato veramente del nostro peccato. Non si è soltanto travestito. Per fare questo ha rinunciato a tutta la sua gloria, si è spogliato, altro che andare lì dai truccatori, si è spogliato della sua gloria ed è venuto a vestirsi con la nostra stessa natura. Ma in questo caso è lui che è tale quale a noi. Ma qui il versetto dice: noi siamo tali e quali a lui. Il che mi fa pensare. Abbiamo letto che è vero che Gesù è nato da una donna, come io sono nato da una donna, ma a un certo punto Maria dice: com'è possibile questo? Io non conosco uomo, com'è possibile questo? Vi ricordate Nicodemo? Fece una domanda molto simile. Com'è possibile? Bisogna che tu nasca di nuovo, gli dice Gesù. Com'è possibile? Lo Spirito Santo scenderà su di te, disse a Maria. E Gesù a Nicodemo rispose la stessa cosa: se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. È impossibile. Ecco perché dicevo che questa caratteristica è necessaria per ognuno di noi, senza la quale non possiamo dirci che siamo cristiane. Possiamo essere delle persone bravissime, simpatizzanti, che cantiamo e facciamo, ma se non siamo nati da Dio, se non c'è lo Spirito Santo dentro di noi, non è possibile. Ma qui la parola ci dice invece il contrario, ci dice: noi siamo. Questo ci deve incoraggiare, ci deve, non dico esaltare, montarci la testa, ma è una bella cosa sapere, avere la conferma da parte della parola di Dio che dice: sì, tu sei come Gesù, uguale, perché Gesù è nato dallo Spirito e tu sei nato dallo Spirito, tale e quale, preciso preciso. Hai la stessa natura di Cristo, la stessa natura. L'Iddio eterno ha dato la sua natura a me e io ora sono tale e quale a Lui per quanto riguarda la mia vita, il mio spirito. La mia natura ora è rigenerata. Questo mi porta a lodare, a ringraziare, a spandermi davanti alla presenza di Dio, perché mi ha fatto essere tale e quale al suo unigenito figlio. Com'è possibile? Certo che non è possibile a noi, ma già altre volte ho detto, lo dico e lo dirò ancora tante volte perché mi piace, questa impossibilità dell'uomo colmata dalla potenza di Dio. Com'è possibile? Dio può fare queste cose. Dio ha fatto mi ha cambiato i connotati. Ora noi siamo figli di Dio, siamo diventati figli di Dio per mezzo della nuova nascita. Quando abbiamo creduto, siamo entrati a fare parte della famiglia di Dio. A un certo momento qualcuno disse a Gesù: Signore, c'è tua madre e i tuoi fratelli lì fuori che ti stanno cercando. E Gesù dice: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi fa la volontà del Padre mio è mio fratello, sorella e madre. Tali e quali significa appartenere a Dio, perché facciamo parte della famiglia di Dio e abbiamo la stessa natura di Dio, perché se siamo figli ci ha fatto Lui. Ma Gesù sottolinea e dice: sì, ma fatevi questo esame, perché quello che si vedrà di voi esteriormente non saranno le sembianze umane, ma saranno chi fa la volontà di mio Padre, chi ubbidisce al Padre, chi vive con il Padre che lo guida, quello mi è fratello, sorella e madre, quello è tale quale a me, perché appartiene alla mia stessa natura e fa le cose che faccio io. Per essere tale quale farà i miei movimenti, dirà le mie parole, ubbidirà come io ubbidisco. Gesù non fece manco una cosa di sua volontà, di sua testa, come si dice, di sua iniziativa. Io non dico niente di mio, ma le parole che dico sono il Padre che le ho sentite da mio Padre. Le azioni che faccio non le faccio io, è Lui che le fa in me. Io sono tale quale a Gesù. E adesso mi perdonerete, ci metto un bel punto interrogativo e mi dico: ma io sono tale quale a Gesù? Esaminate voi stessi, mi dice. Io preferisco il punto esclamativo, che lo dica lui e dice: Nuccio, tu sei. Ah, meno male che tu capisci e vedi. Ma se devo essere io a dichiararmi tale, ho qualche difficoltà. Ho qualche difficoltà perché, conoscendo il paragone con Gesù, con il quale mi devo paragonare per vedere se sono tale quale, vedo che proprio ci azzecca molto poco. È vero che Gesù è nato dallo Spirito, anche noi siamo nati dallo Spirito. Gesù non peccò mai, io invece sì. È questo che mi ha rovinato. Gesù, quando è nato, non è nato il bebè. Abbiamo letto prima, non ha detto il bambino che nascerà, il bebè che verrà al mondo, ma il santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. Cioè lui non aveva come noi questi desideri peccaminosi, perché noi eravamo figli d'Adamo. Noi abbiamo avuto, purtroppo siamo stati costretti a nascere due volte, non ci è bastata una volta, il Signore no, una volta sola. Perciò siamo tale e quale, ma abbiamo un nemico grande dentro di noi che ci porta a fare stonare questa nuova realtà. Stona, perché sono tale quale a Gesù, ma c'è quel vecchio Nuccio che esce fuori e mi fa stonare, mi fa sembrare quello che è. Questo ci deve aiutare a capire che nella parola di Dio, quando ci viene più volte è martellante questo fatto che noi dobbiamo ricercare la santificazione, procacciate la santificazione, ma per quale motivo? Perché voi siete tali e quali, non potete sembrare due persone senza la quale santificazione nessuno vedrà il Signore. Ogni volta che troviamo un qualcosa che non assomiglia a Gesù, questa è la regola, dovremmo prendere questo qualcosa e metterla lì ai piedi della croce per cercare di correggerci, perché noi, essendo tale e quale, dobbiamo rimanere tale e quale. L'apostolo Paolo l'aveva capito, perché anche lui, sapete, era come me, che riconosceva che in lui non abitava alcun bene, e il bene che volevo fare non riusciva a farlo. Me l'ha pure scritto in questa lettera, mi dice: il bene che voglio non riesco a farlo. Ma Paolo, non sei tale quale a lui? Sì, però io tutti i giorni mortifico me stesso, rendo schiavo il mio corpo, lo riduco a servitù, perché essendo tale quale devo restare così tale quale. E lui si santificava. E questo ci dice a noi la parola di Dio. Dobbiamo vivere una vita di santificazione, di separazione da ciò che è mondano e ci tiene lontano da Dio, per poter essere persone che possono dire: sì, io ogni tanto stono, ma appena stono mi correggo, mi aggiusto e cerco di restare quello che il Signore mi ha fatto essere, tali e quali. Perciò, perché si nasce come Cristo è nato, nati dallo Spirito, io e Lui. Mi è piaciuto quel canto che ha citato, mi pare, la sorella Grazia, mi sembra, al di sopra, sei tu che l'hai citato, quando alla fine mi dice che Gesù stava pensando proprio a me, e poi mi dice solo a me. Avevo una voglia di dire: Signore, grazie che tu non hai pensato a nessun altro, e dicevo: Nuccio, sto morendo solo per Lui. Perché a Lui ho lasciato la mia gloria per assomigliare a Lui, però Lui adesso deve camminare perché assomiglia a me. Il secondo punto, non voglio prendere molto tempo su questo Primo punto è la crescita. Si nasce, si cresce, si invecchia. Adesso c'è il fratello che c'ha Naomi in braccio. Deve crescere sta bambina. È nata, ora deve crescere. Deve nutrirsi. Deve cadere, sbucciarsi il ginocchio, piangere. Sarà rimproverata, andrà a scuola. Dovrà studiare. Oh mamma mia, dovrà studiare. Ma non c'ho voglia, ma deve studiare, sennò poi... Poi si sposerà, diventerà grande. E questa è la nostra vita. Il Signore ci dice che noi dobbiamo crescere. Questo lo troviamo Luca, sempre, 2. Giriamo solo la pagina. Vi leggo qualche versetto prima. Spero che arrivi il messaggio. Versetto 48 dice: quando i suoi genitori lo videro rimasero stupiti, e sua madre gli disse: figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io ti cercavamo, stando in grande pena. Ed egli disse loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio? Ed essi non capirono le parole che egli aveva dette loro. Poi discese con loro, andò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel cuore, e Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Gesù cresceva fisicamente, moralmente e spiritualmente. Cresceva in tutte e tre quelle che sono la nostra essenza. Noi siamo spirito, anima e corpo, e Gesù cresceva armoniosamente in questa sua essenza umana, nello spirito, nell'anima e nel corpo. La scrittura stamattina ci vuole ricordare: noi siamo tali e quali a Lui. La nostra crescita è tale e quale a Lui, deve essere tale e quale a Lui, a quella sua. Qui non si parla di statura fisica, perché purtroppo per noi non cresciamo più tanto, al massimo invecchiamo adesso, no? Ma come un bambino che nasce spiritualmente, noi dobbiamo crescere. L'Apostolo Paolo diceva, rimproverava nella sua lettera, diceva che a questo punto dovreste essere già uomini fatti e invece siete ancora bambini. Questo ci parla di crescita, del bisogno che abbiamo noi di crescere, perché se non cresciamo noi non possiamo assolutamente conoscere quali sono le grandezze che il Signore ci vuole rivelare. Che un bambino resta bambino, mangia soltanto latte, sono salvato, alleluia, e sono a posto. Non devo fare questo, non devo fare quest'altro, ma io sono salvato e mi fermo. Dobbiamo crescere non per capire, perché non è tanto il nostro capire che ci porta vicino a Dio, ma per ricevere da Dio le sue rivelazioni. E questo lo possiamo ricavare proprio come un bambino che cresce, va a scuola studiando, leggendo la parola di Dio, pregando, guardando come faceva Gesù. E noi siamo, siccome siamo tale e quale, facciamo come faceva Lui. Lui tutti i giorni, se non anche la notte, era sempre in comunione con il Padre, pregava, parlava con Lui, riceveva da Dio le disposizioni di quello che doveva fare. Come ho citato prima, Lui non faccio niente che il Padre non me l'abbia detto. Vi ricordate, già altre volte ho citato questo versetto: se è possibile passi oltre da me questo calice, non la mia ma la tua. Dimmi cosa vuoi di preciso, fammelo capire, perché io devo crescere, devo essere forte della tua volontà, forte della sicurezza che sto facendo quello che tu vuoi. Noi siamo tali e quali, e come il Signore Gesù, noi facciamo quello che Lui vuole, perché se così non è, non siamo a posto noi, non siamo tali e quali. Chiaro questo, no? Perciò siamo chiamati a crescere nella comunione con il Signore, nell'ubbidienza con il Signore, nel conoscere quello che è il suo pensiero con la scrittura. E questo ci deve aiutare, deve essere per noi uno stimolo, perché quando sarà il momento del capitolo 3, che lo vedremo faccia a faccia, è come dire: ecco, possiamo stare insieme. Siamo della stessa specie, siamo uguali, Io come voi, dice il Signore, dirà il Signore, siamo della stessa natura. Nessuno di noi potrà dire, sì Signore, ma a parte che non ci saremo neanche, se noi viviamo lontani da Dio, dobbiamo dimenticarcelo. Se noi viviamo lontani da Dio, qui parlo, adesso non sto parlando per noi, sicuramente non noi, ma io sento, ci sono delle realtà all'interno delle chiese, persone che chiamate dalla scrittura tali e quali a Gesù, che vivono nel peccato, non che peccano perché sono cascati e poi si rialzano, no, quello sono io, 70, 80 volte al giorno lo faccio, perciò non c'è nessuno di pensa che io voglia parlare della mia santità, ma persone che sanno di vivere nel peccato godono di questo e dicono sì, tanto Dio mi ha salvato, ecco, voglio dire, non è questo che il Signore ci sta dicendo, perché vivere nel peccato significa rinnegare il Signore e dire grazie, ma io non ti voglio per niente assomigliare, tanto ormai il prezzo l'hai pagato e qui mi hanno detto che nessuno mi rapisce dalla sua mano, sono a posto così, perciò faccio quello che voglio. Si capisce che è una pazzia questa, no? È una pia illusione. Essere tale quale, il Signore ci dice, che è qualcosa di prima di tutto spirituale, di interiore, di atteggiamento. Questo è l'essere tale quale al Signore. Poi di conseguenza verrà l'azione, di conseguenza farò l'opera e mi comporterò, ma sarà un frutto della mia realtà spirituale, non una mia decisione di fare apparire qualcosa e poi invece essere lontano da Dio. Perché poi ci saranno quelle che diranno, Signore, Signore, nel nome tuo abbiamo fatto tante cose. E il Signore dice, cosa? Io non ti conosco. Tu dici che mi assomiglia, ma io proprio per niente, sei proprio lontano, non so chi sei. Perché è la comunione che ci rende simili. Qualcuno diceva, quando ero ragazzo, questo non c'entra niente, ma ve lo dico perché mi sta venendo in mente, che due persone, quando stanno insieme, dopo tanti anni si assomigliano poi, anche fisicamente, è vero questa cosa, l'ho sentita un tempo fa, non mi ricordo neanche dove, ma una coppia di sposi che sono stati 50 anni, 60 anni assieme, poi hanno dei lineamenti che si assomigliano, forse perché magari a forza di stare insieme fa lo stesso tic, fa la stessa cosa, e poi alla fine, sai, dice sì, ci siamo assomigliati. Il Signore dice, ma io proprio non ti conosco, non abbiamo niente a che fare noi insieme. Perciò dobbiamo crescere alla scuola di Dio. Il Signore Gesù cresceva e imparava l'umiltà, cresceva quando scopava nel laboratorio e toglieva i truccioli del legno, cresceva quando magari il padre gli diceva, senti, mangiare, mangi più tardi, prendi sto comodino e vallo a portare a Zazzelli, come si chiama, capito? E lui era lì che cresceva, stava sottomesso ai genitori, c'è scritto, cresceva in sapienza perché studiava, in grazia, lui proprio cresceva in tutti i punti di vista della sua vita. E noi siamo tali e quali, noi che siamo nati dallo Spirito Santo, noi che cresciamo come Gesù cresceva, questi siamo i noi. Quando l'apostolo Paolo parla, noi sappiamo che abbiamo la vita eterna, ma chi sono questi noi? L'altro giorno parlavo con un fratello e mi diceva che all'interno della comunità dove lui frequentava c'era quello che stavano, c'era un peccato. E ma sì, ma questo noi siamo in una condizione che piace al Signore, stiamo parlando di noi che ci stiamo comportando, che stiamo vivendo la vita del Signore. Perché se io ho un peccato e non lo confesso e me lo tengo, quel noi non c'entra con me. Noi loro i santi, noi sarebbero loro, coloro che vivono secondo la santità di Dio, coloro che rispettano la volontà di Dio. Ma io, non io che pecco, ripeto, che cado, ma io che so di vivere nel peccato e me lo mantengo, io non c'entro con quel noi. Sono loro, io sono fuori. Ho reso l'idea. Questa qui è la parola di Dio, non sono io che lo dico. Noi queste cose dobbiamo saperle e ricordarcele, perché dobbiamo anche, oltre che lodare il Signore, temerlo, temere che di sbagliare, perché abbiamo un Dio che è anche un fuoco consumante. Perciò stiamo attenti, perché la nostra salvezza, sapete qual è la bellezza della grazia? Qual è? La grazia è che quando io pecco, anziché essere condannato e morire, posso dire: Signore, perdonami, e Lui mi salva e mi cancella tutto subito, perché io ho abbandonato il peccato. E domani pecco di nuovo, e se pecco e lo abbandono e mi pento, il Signore mi salva di nuovo, cioè come si dice la parola? Mi ristabilizza, mi riabilita, ecco. Questo ci deve fare pensare che se abbiamo peccato non c'è problema, pentiamoci, abbandoniamolo e siamo tali e quali al Signore, di nuovo, fino alla fine dei nostri giorni. Saremo vecchi, avremo peccato un sacco di volte, ma un sacco di volte abbiamo abbandonato quel peccato, poi ne facciamo un altro magari, ma non più quello. Invece ci sono delle realtà oggi, perché il peccato è entrato nelle chiese, il mondo è entrato nelle chiese, il mondo si siede nelle nostre panche, il mondo ascolta la parola di Dio e dice alleluia e batte le mani, ma se non c'è questa nuova nascita, hai fatto un bel ascoltare. Questa è la parola di Dio. Noi dobbiamo inchinarci, temerla e ringraziare il Signore, perché ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi. Essere messi in grado non vuol dire che andiamo tutti in paradiso, alleluia, siamo a posto. Siamo stati messi in grado, vuol dire che oggi siamo in grado di scampare alla morte, perché quel peccato che io ho fatto stamattina posso abbandonarlo e chiedere al Signore che con il suo sangue mi purifichi. Questa è la grazia e Lui lo fa. Questa è la salvezza, se no non c'è salvezza. Se no io dico sì, il peccato, tanto Lui mi ha salvato. Poi Lui tanto sa, avete già sentito questa frase? Che il Signore sa? Avete sentita? Il Signore sa. Ma anch'io so. E il Signore dice: io so e tu sai. Io e te siamo tali e quali, comportiamoci di conseguenza. Viviamo nel timore del Signore. L'Apostolo Paolo diceva, si avvicinava alle cose di Dio con timore e tremore, diceva. Perché il timore, ci vuole il timore di Dio. A me mi hanno disegnato ai tempi antichi che il timore, per non offendere sto vecchietto che dice: io l'ho fatto tanto bene per te. Timore non è paura, è soltanto di cercare di non offenderlo. Dio era chiamato il terrore di Isacco, il terrore. Nominavi Dio e Isacco tremava, perché sapeva che Dio era quello che aveva detto: prendi tuo figlio e sacrificalo. Il Signore Gesù cresceva in tutte queste cose. Il terzo punto lo leggiamo in Luca 3. Vediamo qui la scelta di Dio, l'unzione. Luca 3, versetto 1 e 2. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, quando Ponzio Pilato era governatore della Giudea ed Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti di Anna e Caiafa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ma non potevi dire subito che la parola è stata detta a Giovanni nel deserto? No, la parola di Dio stamattina mi vuole ricordare che fra tutti questi grandi uomini, Ponzio Pilato, tutti i tetrarchi che ci sono e tutte queste cose, Filippo, persone importanti, è come dire, ai tempi di Bush, Napolitano, che ne so io, metteteci le persone più importanti che si conoscono. La parola è stata rivolta a Pinco Pallino che fa lo spazzino al Grugliasco. Perché, Signore, mi fai questo elenco così di persone importanti e poi mi dici che hai scelto un eremita nel deserto? Perché Dio ci vuole dire che non gli interessa niente tutto quello che noi possiamo valere in questo mondo. Tutta la nostra gloria non ha nessun significato agli occhi di Dio. Dio ha scelto Giovanni Battista, che mangiava locuste e si era vestito di pelle di cammello, e gridava: nel deserto. Preparate le vie del Signore. Dio sceglie le cose pazze del mondo. Dio sceglie le cose deboli del mondo per svergognare quelle grandi e quelle forti. Dio ha scelto Giovanni Battista piuttosto che questi grandi uomini. Dio ha scelto te, ha scelto tutti voi, ha scelto me, che non valevo una cicca, per poter portare avanti quello che Gesù è venuto a portare. Gesù è diventato uno di noi per portare luce alle genti, c'è scritto, per portare liberazione alle genti. Tu sei tale e quale a Gesù, noi siamo tali e quali a Lui, siamo qui per portare luce alle genti, voi siete la luce del mondo, ha detto Gesù. Prima parla di sé e dice io sono la luce del mondo e poi dice voi come me siete la luce del mondo. Io vengo per illuminare il mondo, io vi lascio per illuminare il mondo. Abbiamo lo stesso compito che aveva Gesù, tali e quali a Lui. Gesù è stato unto dal Signore nel momento che si è messo in coda il Signore Gesù. C'era Giovanni Battista, di cui abbiamo parlato, che era lì che battezzava, un battesimo di ravvedimento, e Gesù si è messo in fila assieme agli altri. Era uno dei tanti, si mette in fila per essere battezzato, e quando uscì dall'acqua è scritto che si aprirono i cieli, si sentì una voce e una colomba, lo Spirito Santo sotto forma di colomba si posò sopra di lui e la voce disse: tu sei il mio diletto figliuolo, in te mi sono compiaciuto. Questo ha detto ad ognuno di noi, perché noi siamo tali e quali a lui. Per quanto riguarda il servizio che noi siamo pronti a fare per il Signore, che abbiamo la nostra disponibilità, ognuno di noi ha un compito di testimonianza nel mondo. C'è bisogno della voce di Dio che dica in te mi sono compiaciuto, che tu possa fare questo servizio, che tu possa pulire la chiesa, che tu possa predicare alle genti, che tu possa fare questo o quel determinato servizio. Questa è la chiesa, formata di molte membra, ma tutte devono avere questa conferma da parte di Dio. Noi abbiamo disponibilità? Sì, sono convinto di sì. Ora dico, quando è che io parto per poter servire il Signore? Sento nel cuore un peso, un desiderio, e dico adesso vado, voglio andare alla tenda. Cristo è la risposta, non lo so, dico una missione così che mi viene in mente, oppure vado in Africa perché lì c'è bisogno, prendo e parto. È una bella cosa, ma il Signore Gesù ci ha insegnato che lui non faceva niente se il Padre non gli diceva prima di farla. Vi ricordate questo che abbiamo letto, no? Io non faccio nulla se il Padre non me lo dice. Ora, una volta ho parlato di questo argomento e un fratello giustamente mi ha detto, poi mi ha preso in disparte e mi ha detto ma non devi parlare così, così vi dico anche quello che mi ha detto lui e si capisce tutto. Perché questo fratello è in missione, voglio dire a tempo pieno per il Signore, perché sennò si scoraggiano le persone e dicono tanto il Signore non mi ha detto niente, perciò sto qui e aspetto. Non è così. Così io ringrazio quel fratello, così correggo la mia espressione e si capisce bene. Tu hai un desiderio di servire il Signore in qualche modo? Bene. Prima prega: Signore, ho il desiderio di servire la Chiesa in questo modo. E poi parti. Sarà il Signore a farti cambiare strada se non è questo che Lui vuole. Perché sono tante cose che sono buone per il Signore, no? Ma a volte al Signore gli serviamo per fare un'altra cosa. E siccome noi siamo tali e quali al Signore Gesù, noi dobbiamo prima parlare con Lui in tutte le cose e aspettare il suo via. L'Apostolo Paolo, vi ricordate, voleva andare in Asia ad evangelizzare, perché lì mancava la testimonianza. Allora decide di andare in Asia. Questo lo trovate nel capitolo...

A Tarso, mi pare, non mi ricordo più, non importa, se sbaglio poi mi correggerete, non importa. E dice: ma il Signore Gesù me lo impedì di nuovo, sempre lo stesso capitolo. Finché in sogno poi il Signore gli dà la conferma, gli dice: sì, non ti ho mandato qui e non ti ho mandato là perché mi servi a Filippi. E da lì poi nasce la chiesa di Filippi, i filippesi. C'era il macedone che nel carcere, vi ricordate la storia del macedone, cosa devo fare per essere salvato? Questo voglio dire: abbiamo un desiderio per servire il Signore? Benissimo, serviamolo. Preghiamo il Signore, gli diciamo: Signore, dammi conferma che tu vuoi questo. Ti prego di impedirmelo se tu non lo vuoi. Non se è sbagliato, perché magari è giusta, ma il Signore gli serve da un'altra parte. Saremo sicuri che il Signore, quando ci darà lui la conferma, ma chi ci ferma più? Non ci ferma più nessuno, perché è Dio che mi dà conferma e dice: vai, io sono con te. E se io sono con te, chi può essere contro di te? Quando invece sono io che voglio fare qualsiasi cosa, una campagna di evangelizzazione per la gloria di Dio, alla fine magari c'è il flop, perché siamo noi che vogliamo farlo, dimentichiamo che il Signore deve essere lui a mandarci. Ma c'è bisogno sempre del mandato. Chi manderò? Chi andrà per noi? Eccomi, manda me. Non c'è nessuno. Notate nella scrittura, non trovate mai che qualcuno dice: io vado per il Signore, vado a servirlo. No, eccomi, manda me. C'è bisogno. E siccome siamo tali e quali, Gesù è stato mandato. Non è venuto di testa sua. Non ha detto: mo vado giù e le vado a salvare. No. Il Padre mi ha mandato, Dio ha dato suo figlio. C'è sempre qualcuno che manda e un altro che obbedisce, sempre. Noi siamo tali e quali al Signore. Per il servizio, per la nostra vita cristiana, ogni cosa che facciamo dobbiamo chiedere la conferma del Signore. Non perché è sbagliata, ma perché non siamo autorizzati a fare nulla di nostro. Il culto che facciamo non ha valore se siamo noi che diamo e vogliamo fare qualcosa per Dio. Il culto è per lo Spirito. Vedete che sono piccole sottigliezze, chiaramente. Ma quando è per lo Spirito, il Signore lo sentiamo. Quante volte sentiamo la presenza di Dio? Ma non perché Lui viene, dà un'occhiata e dice: ma qui ci posso stare. No. È perché è Lui che ci ha portati qua. È Lui che ci ha guidati. È Lui che ci fa sentire un desiderio nel cuore di stare insieme. Tali e quali a Gesù vuol dire questo. Allora siamo sicuri che quello che stiamo facendo è per la gloria di Dio, perché è Dio stesso che lo sta facendo per mezzo nostro. Le nostre preghiere, se sono per lo Spirito, è lo Spirito che prega per mezzo della nostra corda vocale, non siamo noi. Perché diciamo, perché il Signore Gesù dice: se chiederete qualsiasi cosa nel mio nome, io ve la darò. Qualsiasi cosa, perché Lui sa che io non gli chiederò mai: Signore, fammi vincere un terno al lotto. Magari ci penso e dico: ma glielo chiedo qualsiasi cosa, mi faccio un bel terno e mi faccio i soldi. Vedete come siamo fragili, siamo poverini noi. Il Signore dice: pregate per lo Spirito, camminate per lo Spirito. Sempre c'è sto Spirito in mezzo, perché lo Spirito è quello che ci ha fatti nascere. Noi siamo tale e quale perché abbiamo lo Spirito. E allora anche qui nell'unzione abbiamo bisogno che il Signore ci mandi per fare quel determinato servizio. E ripeto, noi non dobbiamo aspettare così, noi dobbiamo partire, dire: Signore, io sto partendo, casomai mi fermi e io vado, vedrai che il Signore ci benedirà grandemente. Vado verso la fine perché sto prendendo troppo tempo. Gesù a un certo punto, questo qui è un altro punto, la potenza che Dio ha dato al Signore Gesù, la potenza di vincere il maligno. Come Gesù, noi siamo tentati tali e quale, è lo stesso personaggio. Satana tenta Gesù, lo stesso Satana che tenta noi. Gesù, stringo così, il messaggio arriva anche prima. Gesù a un certo momento viene tentato e risponde per ben tre volte per tutte e tre le tentazioni con, sta scritto, lo sappiamo benissimo. Non disse mai: vattene via perché io sono santo e tu sei il demonio. No, citava la Bibbia il diavolo, guardate un po'. Questo vuol dire che quel diavolo lì cita la Bibbia anche con me e mi dice, oggi nelle chiese avviene anche questo, perché è sempre Satana che ti dice nell'orecchio: sta scritto,
Ama il tuo prossimo.

0: benissimo. Ah, la mia vicina di casa è una bella donna. Se tu la ami, vieni da me, mi dice, perché Dio è amore. Eh già, se non faccio come Gesù e vado a cercare qualcosa che sia di contrasto oppure che confermi, io sono rovinato. Oggi questo peccato è entrato in massa nelle chiese. Oggi vedi uomini con uomini, donne con donne, che si abbracciano, che si baciano all'interno delle chiese e fanno... si amano. Dio vuole la felicità. Oh, chissà cosa voleva dire Gesù quando diceva che nel mondo avrete tribolazioni, sarete perseguitati, darete la vita per me. No, Dio vuole che tu sia felice. Godi la vita. Sta voce è bella, è armoniosa, mi fa stare bene. Oh, che bello, posso amare chi voglio, posso fare quello che voglio. Grazie Signore che con te posso fare tutto, anche se non ti piace, ma è bello. Non è così, non è così. La potenza di Dio per quanto riguarda noi sta nella parola. Quello che c'è scritto in questo libro è ciò che è uscito dalla bocca di Dio. E quello che è uscito dalla bocca di Dio è la sua parola. E la sua parola era Cristo. Questo è Cristo. Questo è un libro, chiaramente. Però è la parola di Dio. Tutto quello che c'è scritto qua è Dio che parla. Noi non siamo autorizzati a togliere una virgola. Zero. Gesù, usando la parola di Dio, fece scappare via il diavolo, Satana. È scritto che Satana si ritirò da lui, però continua e dice fino a un'altra volta. Ah, ma non si è stancato? No, mai si stancherà lui. Saremo sempre attaccati, ma siccome noi siamo tali e quali a Gesù, noi impareremo tutto quello che c'è scritto per potergli dire: sta scritto, adora il Signore Dio tuo, stai indietro, non di pane soltanto vivrà l'uomo. Tutte quelle cose, nelle circostanze varie della nostra vita, potremmo dire: sta scritto, vai via, io appartengo a Dio, io assomiglio a Dio, io sono come Dio per quanto riguarda queste cose. E l'ultimo punto, così sto nei tempi. Luca 4, 18, 21. Spero di aver preso giusto l'appunto, eh? Sì. Leggiamo dal versetto 16. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, e come era solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere. Gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi sopra di lui. Egli prese a dir loro: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Udite. Gesù cominciava il ministero, il suo cammino per poi andare alla croce. Noi siamo tali e quali a lui. Dopo aver letto questo passo di Isaia, Gesù si siede e dice: oggi questa scrittura si è adempiuta. Noi siamo tali e quali e dobbiamo esserlo. Dobbiamo poter arrivare al punto di poter dire: oggi non sarà quella scrittura che interessava il Signore Gesù, ma qui è pieno, pieno, pieno di promesse, di parole che ci interessano in prima persona. Io so che all'interno di questa chiesa queste cose avvengono già, perciò le dico per dirvi: sono contento di questo. Spesso sento nei vostri messaggini, io non sono tanto capace a fare queste cose, però il Signore ha risposto, vi ricordate queste cose? È come dire, oggi questa scrittura si è adempiuta, le promesse del Signore sono le scritture che si adempiono. Ma per quanto riguarda il Signore Gesù, si è adempiuta quella scrittura che parlava della sua venuta. Possa ognuno di noi poter dire, guarda, oggi questa scrittura si è adempiuta nella mia vita. Avevo quel vizio, ho chiesto al Signore, il Signore mi ha liberato, perché Lui è venuto a liberarmi. Oggi questa scrittura si è adempiuta nella mia vita. Ognuno di noi, quando potrà dire questo, potrà dire, Signore, grazie, perché come te io posso dire questa stessa frase. Avevo questo problema, non ce l'ho più, perché tu mi hai liberato. Oggi questa scrittura si è adempiuta nella mia vita. E da lì ha cominciato poi il Signore a servire, ha cominciato a camminare. Un altro punto non l'ho messo, guardate, perché questi ho trovato e adesso me ne viene un altro e così poi lo aggiungerò per la prossima volta. Gesù comincia il suo ministero, comincia a fare i miracoli, comincia ad essere perseguitato, comincia a scappare in certi momenti, a insegnare tutte quelle cose, finché non arriva alla croce, finché non arriva ad essere sputato, arrestato, vilipeso, pestato e poi crocifisso. Ecco, noi siamo tali e quali anche in questo. Dice, nel mondo, se uno vuole vivere piamente in Cristo sarà perseguitato, altro che felicità. Non puoi essere felice e vivere delle cose, delle gioie che ti dà questo mondo. No, non è possibile se sei tale e quale Gesù. Ognuno di noi ha una croce, il Signore Gesù è morto su quella croce, infamante, e noi la guardiamo come spettatori e diciamo, lì è morto il mio Signore, si è caricato del mio peccato, è diventato tale quale a me, ha subito l'ira di Dio che io dovevo subire, lui l'ha patita, perché era veramente tale quale. Quando Dio lo guardava vedeva proprio ognuno di noi. Ma stamattina ci vuole dire ancora, ognuno di noi ha la sua. Se uno vuole essere mio discepolo, prenda ogni giorno la sua croce. Lì c'è il magazzino, ci mettiamo in coda, io cercherò la mia, c'è scritto Nuccio. Non c'è scritto Inri, Gesù Nazareno, re dei Giudei. C'è scritto Nuccio. FD, NFD c'è scritto, Nuccio figliolo di Dio. Ognuno può mettere il suo, le sue iniziali, ognuno si prende la sua e se la carica. Gesù ha camminato fino al Calvario, lì è stato crocifisso, inchiodato ed è morto, e il Signore dice che noi con quella croce dobbiamo caricarcela sulle spalle, salire al Calvario, seguire le sue orme, andargli dietro. E poi ogni qualvolta ci abbiamo il peccato che esce fuori, prendiamo quel martello e quei chiodi, lo inchiodiamo su quella croce, lo mortifichiamo, lo facciamo morire. Mortificate gli atti del corpo per mezzo dello spirito. Questo è quello che il Signore stamattina ha messo nel mio cuore, tali e quali. Adesso non la fanno più la trasmissione perché credo che sia finita. A me piaceva, mi piaceva vedere queste cose, che... però è interessante che il Signore ci ha scritto questo verbo, questa parola, questa espressione al tempo presente. Noi non saremo confusi, perché sennò poi c'è confusione. Dobbiamo curare questa figura, questa personalità nuova che il Signore ci ha dato, questa natura nuova, dobbiamo curarla, perché questo ci rende certi. Dice, voi non sarete confusi, non saremo confusi nel giorno del giudizio. Ci sarà il giudizio di Dio sopra ogni forma di peccato. Ma pensate voi che possiamo andare al cielo con quel peccatuccio piccolo e dire, beh, questo qui Signore sa, me lo porto. No, no, no, devo prenderlo e dire, Signore, lo depongo alla croce. Se poi io non me ne rendo conto è diverso, quello lì è lavato dal sangue del Signore. Ma appena vengo a saperlo, io divento colpevole e devo lasciarlo, lasciarlo. Siamo chiamati a lasciare ogni giorno un pezzo di noi, fin quando non siamo completamente tali e quali. Allora sì, torniamo al capitolo 3. Lo vedremo come egli è, lo guarderemo faccia a faccia e diciamo: Signore, grazie per quello che mi hai scritto. Mi ricordo che quando ero sulla terra, prima facevo un sacco di cose, ma grazie a te per quello che mi hai insegnato, ho imparato a togliere quel vecchio uomo, a farlo morire. Grazie per quella croce che era pesante, mi faceva male, ma grazie perché ora nell'eternità posso godermi questa eredità per sempre. Che il Signore ci benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Qualche tempo dopo la brutta avventura vissuta dai soldati siri, allorché erano stati catturati da Eliseo, il re di Siria mandò in Israele un esercito agguerrito e potente che cinse d'assedio la città di Samaria. Ogni via d'uscita era preclusa e non vi era mezzo per far giungere rifornimenti alla città. Le riserve di viveri si esaurirono ben presto e la capitale fu ridotta alla fame nel senso più spaventoso della parola, tanto che qualcuno giunse perfino a mangiare i propri bambini. Venuto a conoscenza di questi fatti orribili, in un accesso di disperazione il re esclamò: «Mi tratti Dio con tutto il suo rigore, se oggi la testa di Eliseo, figlio di Shafat, rimane ancora sulle sue spalle!» Egli attribuiva al profeta la responsabilità delle terribili condizioni in cui si trovava Samaria, perciò gli inviò un sicario perché lo uccidesse. Queste cose avvenivano sotto il regno di Jeoram, figlio di Acab e Izebel. I suoi genitori erano stati molto malvagi, basti ricordare il modo in cui avevano fatto morire Nabot per impadronirsi della sua vigna e le persecuzioni fatte subire ai profeti dell'Eterno. In quel tempo Eliseo dimorava in Samaria. Mentre se ne stava in casa sua, in compagnia di alcuni anziani, il Signore gli rivelò quanto Jeoram si proponeva di fare. Prima che l'inviato del re giungesse a casa sua, Eliseo disse a quelli che erano con lui: «Vedete voi che questo figlio d'assassino manda qualcuno a tagliarmi la testa? Fate attenzione. Quando arriverà il sicario, chiudete la porta e tenetegliela chiusa in faccia. Non si sente già dietro a lui il rumore dei passi del suo signore?» L'inviato del re arrivò mentre Eliseo stava ancora parlando, ma subito dopo sopraggiunse anche Jeoram, il quale disse: «Ecco, questo male viene dall'Eterno. Che cosa dovrei ancora sperare io da Dio?» «Ascoltate la parola dell'Eterno», disse allora Eliseo. «Così dice il Signore: domani mattina a quest'ora a Samaria vi saranno orzo e farina in gran quantità e tutti ne potranno comprare a basso prezzo». A queste parole il capitano al cui braccio il re s'appoggiava si fece beffe dell'uomo di Dio e disse: «Nemmeno se l'Eterno facesse delle finestre in cielo potrebbe verificarsi una cosa simile». «Ebbene», replicò Eliseo, «lo vedrai coi tuoi occhi, ma non ne mangerai». Fuori delle porte di Samaria vivevano quattro lebrosi che non potevano unirsi alla comunità perché la legge di Mosè lo vietava. Era una misura di prudenza ordinata dal Signore per salvaguardare gli altri dal contagio, data la gravità della malattia. I poveretti erano ormai in condizioni disperate. Di solito parenti ed amici uscivano a portar loro del cibo, ma ora che la città era ridotta alla fame, avevano smesso di farlo. I lebrosi si consultarono a vicenda e risolsero che se fossero entrati in Samaria sarebbero morti perché il cibo mancava per tutti. Se fossero rimasti lì, peggio che peggio, rimaneva solo una terza via da tentare. Perciò dissero: «Andiamo a buttarci nel campo dei Siri. Se ci lasciano vivere, vivremo. Se ci ammazzano, almeno sarà finita». Aspettarono l'imbrunire e poi si misero in cammino. Giunti al campo dei Siri, non trovarono anima viva. Tende, bestiame, armamenti, vesti di ricambio, riserve di viveri, oro, argento, tutto era là intatto, ma non c'era un uomo. Che cosa era avvenuto? Poco prima che calasse la sera, il Signore aveva fatto in modo che i Siri udissero un gran fragore di carri e cavalli, simile a quello prodotto da un immenso esercito. Si erano spaventati e avevano detto tra loro: «Il re di Israele ha senz'altro assoldato il re degli Hittei e il re degli Egiziani perché vengono ad assalirci». Detto questo, si erano dati ad una fuga precipitosa. Il terrore li aveva presi a tal punto che avevano abbandonato le tende e ogni altra cosa, preoccupati soltanto di mettere in salvo le proprie vite. Venuti a trovarsi in mezzo a tutta quell'abbondanza, i lebrosi mangiarono e bevvero a sazietà, raccolsero anche un bel po' d'oro, argento e abiti e nascosero il tutto per proprio conto. Infine, quando la loro eccitazione si fu un po' calmata, si dissero l'un l'altro: «Non ci stiamo comportando bene. Questo è un giorno di buone notizie e noi taciamo. Se aspettiamo che faccia giorno prima di avvisare gli altri, ci colpirà qualche castigo. Andiamo dunque a informarne la casa del re». Lasciarono il campo e andarono verso la città. Giunti alla porta, chiamarono i guardiani e li avvisarono che l'accampamento nemico era deserto.
I siri se ne sono andati abbandonando ogni cosa, dissero. Hanno lasciato il bestiame, i viveri e le tende intatte. A loro volta i guardiani corsero alla corte del re e riferirono ciò che avevano saputo a quelli che si trovavano in palazzo. Il re si levò nel cuor della notte, ma accolse la notizia con sospetto. «I siri hanno certo tramato qualcosa contro di noi», disse. «Sanno che patiamo la fame e si sono nascosti per attirarci in un'imboscata e poi entrare nella città». Uno dei suoi ufficiali lo supplicò tuttavia di verificare la cosa. «Ti prego», disse, «lascia che prendiamo 5 dei cavalli che ci sono rimasti e che andiamo a vedere di che si tratta». Il re acconsentì. Allora alcuni uomini presero dei carri e dei cavalli e andarono a vedere. Per accertarsi che i nemici se ne fossero veramente andati, ne seguirono le tracce fino al Giordano. La via era disseminata di oggetti e di vesti, cose che i siri avevano certamente gettato via per alleggerirsi nella fuga precipitosa. Compiuto il sopralluogo, tornarono indietro e ne riferirono i risultati al re. La sbalorditiva notizia si sparse in un battibaleno. Tutto il popolo uscì da Samaria e si precipitò al saccheggio dell'accampamento nemico. Oltre al resto vi fu trovata una gran quantità di orzo e di grano, e la parola dell'Eterno per bocca di Eliseo si avverò. Farina ed orzo furono messi in vendita a un prezzo bassissimo e chiunque ne poté acquistare. Nel frattempo il re aveva affidato la guardia della porta della città al capitano sul cui braccio si appoggiava quando era andato a far visita ad Eliseo. Pressata dalla fame, la gente si era riversata fuori di Samaria come un fiume in piena e aveva travolto l'ufficiale del re, che era morto calpestato dai piedi di migliaia di persone. Anche in questo le parole di Eliseo si erano adempiute. L'ufficiale aveva avuto modo di vedere la provvidenza del Signore per il popolo affamato, ma non aveva potuto beneficiarne.

Eliseo aveva ricevuto dal Signore la rivelazione che vi sarebbero stati 7 anni di carestia nel paese. Si rivolse allora alla Shunamita, la donna che era solita offrirgli ospitalità e di cui il profeta aveva resuscitato il bambino, e le disse: «Affrettati, va a soggiornare in qualche luogo all'estero, perché l'Eterno farà venire in Israele una carestia che durerà 7 anni». La donna fece come il profeta aveva detto e andò con la sua famiglia nelle terre dei Filistei, dove rimase per 7 lunghi anni. Trascorso questo periodo, tornò in Israele e decise di ricorrere al re affinché le facesse riavere la casa e le terre che aveva lasciato quando era partita. Mentre la donna si dirigeva al palazzo del re, questi stava discorrendo con Gheazzi, servo di Eliseo, e sembrava molto interessato al racconto dei prodigi compiuti dal profeta. Quando la Shunamita si presentò al re per chiedere la restituzione dei suoi beni, Gheazzi stava narrando l'episodio del fanciullo morto che il suo padrone aveva fatto tornare in vita. Come vide la donna, Gheazzi la riconobbe subito e riconobbe anche il figlio che l'accompagnava. «O re mio signore!» esclamò, «questa è la donna di cui ti ho parlato, e questo è il figlio risuscitato da Eliseo». Il re Georam interrogò la donna e si fece ripetere il racconto nei particolari. Poi chiamò uno dei suoi servi e gli diede quest'ordine: «Falle restituire tutto quello che è suo, e tutte le rendite delle terre dal giorno in cui lasciò il paese fino ad ora». Per alcuni anni regnarono contemporaneamente in Israele e in Giuda 2 re che portavano lo stesso nome. Georam, di Giuda, aveva sposato Atalia, una figlia del malvagio re Acab. Questa donna era perversa quanto sua madre Jezebel e istigò il marito ad agire male agli occhi del Signore. Dio fu costretto a punire duramente Georam di Giuda. Durante il suo regno, gli Edomiti, che erano stati soggetti a Giuda, si ribellarono e gli sforzi di Georam per soggiogarli di nuovo non approdarono a nulla. La stessa cosa avvenne per la città di Libna, di cui Georam perdette il controllo più o meno nel medesimo periodo. Tutti questi insuccessi erano la ricompensa che Georam raccoglieva per aver abbandonato l'Iddio dei suoi padri. Questo re di Giuda, infatti, sempre ispirato dal cattivo genio di sua moglie, incoraggiò oltremodo l'idolatria e sviò il popolo in ogni maniera. Il Signore gli procurò molti fastidi, anche ad opera dei Filistei e degli Arabi, che riuscirono ad invadere Giuda e durante le loro razzie spogliarono persino il palazzo reale. Le sue ricchezze, le mogli, i figli, tutto gli fu portato via, all'infuori del figlio più giovane Acazia. Prima di salire al cielo nel carro di fuoco, il profeta Elia aveva fatto pervenire un suo scritto al re Georam di Giuda, nel quale lo riprendeva perché non aveva seguito le vie di suo padre Giosafat e di suo nonno Asa. Al contrario, aveva peccato e fatto peccare Giuda, aveva agito in tutto e per tutto come la casa di Acab del regno del nord e si era macchiato dell'orribile delitto di uccidere tutti i suoi fratelli che erano migliori di lui. Elia concludeva la sua lettera preannunziandogli gravi dolori per il suo popolo, le sue mogli, i suoi figli e tutto ciò che gli apparteneva. Per quanto lo riguardava personalmente, sarebbe stato colpito di una terribile malattia intestinale che si sarebbe inasprita di giorno in giorno finché le viscere gli sarebbero uscite dal corpo per effetto del male. Dapprima si verificò la profezia riguardante il popolo e la famiglia di Georam, ma non passò molto tempo che si adempì anche quella riguardante la sua persona. La malattia agli intestini lo colpì e fece il suo corso proprio nel modo descritto dal Signore per bocca di Elia. Georam soffrì pene indicibili per quasi 2 anni. Infine, quando l'atrocità delle sofferenze ebbe raggiunto il culmine, sopraggiunse anche la morte. Giuda non si turbò molto per la morte del re. Nessuno aveva rimpianti per lui e alla sua salma non furono tributate le onoranze solenni che erano in uso per la morte di un sovrano. Georam fu sepolto nella città di Davide, ma non nei sepolcri dei re. Dopo la morte di Georam, salì al trono di Giuda Acazia, il più giovane dei suoi figli e l'unico rimastogli dopo le uccisioni e le razzie compiute nel paese dalle popolazioni straniere. Il suo regno fu molto breve, appena 1 anno, durante il quale egli pure si valse dei consigli della perfida Talia, sua madre. Questa donna, come aveva fatto col marito, insegnò anche al figlio le vie del male e lo istigò a perseverare in esse. Acazia fu in stretti rapporti d'amicizia con suo zio Georam, re di Israele.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Hai mai avuto la sensazione di essere davanti a Dio quando affronti la vita quotidiana? Ti scontri con una dura prova o un problema doloroso. Sai dalla scrittura che Dio farà cooperare tutte le cose al bene. Ma chissà perché lo senti dietro di te, armato di paletta e spazzola, pronto a fare un lavoro di ripulitura su te e il tuo problema. Forse lo immagini con un barattolo di colla, qualche passo dietro di te, pronto a raccogliere i cocci della tua vita e a rimetterli insieme. Oppure te lo raffiguri con martello e chiodi, pronto a seguirti e a risistemare le cose. Ti sei mai sentito così? Come se l'attività principale di Dio nella tua vita fosse quella di venire dietro di te e di lanciarti una fune dopo che sei caduto a capofitto in una fossa imprevista. La nostra immaginazione può presentarci questa visione di Dio, ma non si tratta certo di un'immagine biblica. La parola di Dio ci ripete continuamente che il Signore va davanti a noi, non solamente dietro. Nel Salmo 23 ci viene ricordato che Egli ci conduce. Nel Salmo 25 ci viene detto che Egli ci guida. Il Salmo 139, versetto 3, in una versione particolare, è reso in questo modo: «Tu tracci il sentiero davanti a me e mi dici dove fermarmi per riposare». In Giovanni 10, Gesù ci rassicura che il buon pastore va davanti alle sue pecore. Quindi Dio non è sorpreso dalle tue prove. Egli non ti spinge avanti seguendoti con un secchio, uno straccio e una scatola di cerotti. E certamente non è colto alla sprovvista quando il nostro cammino è pieno di dolore. No, Egli ci conduce, andando davanti a noi e tracciando un sentiero diritto. Puoi stare tranquillo se Egli è andato avanti, Egli ha programmato ogni fatto in modo che miracolosamente contribuirà al bene della tua vita. Egli ti darà la capacità, la grazia, la forza e la sopportazione per affrontare ogni problema. Perfino oggi che ti senti come se fossi alla deriva tutto solo. Perfino oggi che le tue aspettative si sono infrante come una lastra di cristallo andata in mille taglienti pezzi. Dio è più di un numero di telefono di emergenza. Egli è più di un'impresa di pulizie o di restauro, con martello, chiodi e colla. È più di un liquidatore dell'assicurazione, con la penna sul blocchetto degli assegni. Egli va davanti a te per preparare, programmare, guidarti e condurti in ogni passo del cammino cristiano.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, in Atti capitolo 1, leggiamo dal versetto 4. Questo è dopo la resurrezione del nostro Signore, lui sta con i suoi discepoli. E ritrovatisi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse: voi avete udito da me, perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono, dicendo: Signore, in questo tempo che ristabilirai il regno ad Israele? Ma egli disse loro: non sta a voi di sapere i tempi e le stagioni che il Padre ha stabilito di sua propria autorità. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E quindi questo studio, se vogliamo dare un titolo, è la promessa del Padre. Perché il Padre ha fatto una promessa nel Vecchio Testamento attraverso diversi profeti, uno del quale è Osea, che abbiamo studiato non tanto tempo fa, dove lui disse: io sarò il loro Dio e loro saranno il mio popolo. E anche il profeta Geremia, dove scrive: io scriverò la mia legge sul loro cuore e io sarò loro Dio e loro saranno il mio popolo. Perché questa è la differenza, e io direi che la maggior parte delle persone nel mondo non hanno capito la differenza fra il vecchio patto e il nuovo patto. Nel vecchio patto abbiamo i 10 comandamenti. Tanti comandamenti, tante leggi, regole, anche riguardo la dieta, quello che si mangia. E molti fraintendono e pensano che il cristianesimo, cioè il nuovo patto, in un certo senso è un'estensione del vecchio patto, che solo che le regole sono magari un po' diverse. Però è sempre una religione in cui noi seguiamo un elenco di regole, un elenco di precetti o rituale, ma non è affatto così. Il nuovo patto è Dio che dichiara: come voi uomini avete fallito nel primo patto, perché ricordate, Dio disse a Israele quando stavano per entrare nella terra promessa: se voi ubbidirete tutti i miei comandamenti, io vi benedirò. E se non ubbidirete, sarete maledetti. E sappiamo che Israele è venuto meno nella loro obbedienza alla parola di Dio, come tutti noi. Paolo in Romani capitolo 3, versetto 26, dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi la prova del Vecchio Testamento l'abbiamo fallito tutti quanti. E quindi Dio, profetizzando attraverso Geremia, Osea e tanti profeti, dice: come voi siete difettosi, io farò un nuovo patto in cui sarò io dentro di te. Io vivrò dentro di te e io ti darò la potenza dello Spirito Santo per camminare secondo la mia parola. Il cristianesimo è questo: Dio che viene a vivere dentro di noi. La nuova nascita, questa è la potenza di Dio. Questa è la promessa del Padre. La promessa del Padre non è: vi do un nuovo elenco di regole, O magari accorcerò quel lungo elenco che c'è nel Vecchio Testamento. No, il nuovo, la promessa del Padre è che io verrò dentro di voi per mezzo dello Spirito Santo. Infatti Gesù in Giovanni 14, parlando con i discepoli, dice: è buono che io vado via, perché se io non vado, il Consolatore non verrà. Perché bisogna ricordare che, perché tante volte noi pensiamo, mamma mia, come sarebbe bello di essere apostoli, di camminare con il Signore, di vederlo, ed è vero che sarebbe bello, no? Però, scritturalmente, i discepoli, quando camminavano con Gesù, per la maggior parte del tempo non erano neanche nati di nuovo ancora. Perché Gesù non era crocifisso e non era risuscitato dalla morte. E quindi Gesù era con loro, ma Gesù non era dentro di loro. E perciò Gesù dice che è buono che io vado via, perché poi lui verrà, lo Spirito Santo, e lui dimorerà dentro di te. Perché fino adesso voi siete stati con me, ma da ora in poi io e il Padre verremo dentro di te. E vi daremo la potenza, cosa è scritto qui in versetto 8, la potenza di parlare in lingue, la potenza di profetizzare, la potenza di fare miracoli, la potenza di pregare per uno che non può avere figli e di averli? No. Dice, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. La potenza dello Spirito Santo è per dare testimonianza di chi è Cristo. Questo è il motivo principale che noi riceviamo la potenza dello Spirito Santo. Per essere testimonianza, una testimonianza vivente al mondo, che Cristo è vivo. Anche i doni fanno parte di questo, non voglio scartare i doni, però molti fraintendono il battesimo dello Spirito Santo e parlare in lingue. No, il battesimo dello Spirito Santo è per lo scopo di essere testimonianza di Gesù. Una testimonianza vera, reale. E quindi guarderemo... girate un secondo in Giovanni 14, gireremo un sacco di versetti, quindi se non avete una Bibbia, mi sembra che abbiamo indietro alcuni che qualcuno può prendere. E se non conoscete bene dove sono i libri della Bibbia, dopo questo studio li conoscerete. Allora, Giovanni 14... Per chi sta scrivendo note, in Giovanni 14, 16, Giovanni 15, 26 e 16, 7, Gesù, parlando dello Spirito Santo, usa questa parola greca, paracletos, per descrivere lo Spirito Santo. Vediamo qui in 14, 16, che viene tradotto in italiano Consolatore. Ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore che rimanga con voi per sempre. Perché comprendete, quando gli apostoli camminavano col Signore, se lui andava in un'altra città, separati da loro, giusto? Allora erano separati dalla presenza di Dio, perché la presenza di Dio era in persona Gesù. Ma lui dice, io manderò il Consolatore, il Paracletos, e lui sarà in voi per sempre. Di giorno, di notte, se fate un viaggio in Africa, se andate in Cina, il Paracletos sarà con voi. Quando siete felici e quando siete tristi, quando siete nei guai e quando tutto va perfetto, lui sarà con voi. Nel vecchio patto, se voi ubbidite, io vi benedirò. Se voi disubbidite, io vi maledirò. Ma nel nuovo patto il Signore ci ha promesso, io sarò con voi finché siete bravi e non fate birichini. Così? No, cosa ha detto? Io sarò con voi fino alla fine di ogni cosa. Sarò sempre con voi. Io sarò con Craig nel bene e nel male. Questa parola consolatore paracletos, colui che viene a fianco per soccorrere, dare forza, incoraggiare. Un altro significato di questa parola paracletos viene usato in 1 Giovanni capitolo 2 versetto 1, dove Giovanni scrive: abbiamo un avvocato presso il Padre. Allora lui usa la parola paracletos anche per avvocato. Di solito quando pensiamo di un avvocato non ci viene pensieri belli. Se qualcuno è avvocato non si offende. Ma noi abbiamo qualcuno che intercede per noi davanti al trono del Padre, Gesù. Non abbiamo bisogno di Maria o santi intermediari, abbiamo il Figlio che intercede per noi. Qui in versetto 16 di Giovanni 14, Gesù dice: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. Allora questa parola altro è anche una parola particolare, perché in greco ci sono due parole per altro. La prima parola è eteros, che viene usato per altro, e vuol dire uno di qualità inferiore. Quindi un altro, sai, come in Italia abbiamo magari la roba di marca e abbiamo la roba di sottomarca, giusto? È sempre un formaggio, un salame, diciamo uguale a quello, e un altro per di qualità inferiore. Questa è la parola eteros. Ma la parola qui in Giovanni 14:16 che Gesù usa per lo Spirito Santo è allos. E questo vuol dire un altro uguale in ogni aspetto di me. Noi crediamo nella Santa Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, non come i testimoni di Geova che dicono che Dio Padre è Yahweh, Gesù è l'angelo o l'arcangelo Michele che è diventato uomo, e lo Spirito Santo è la come corrente elettrica di Dio. Lo Spirito Santo ha intelligenza, volontà, emozione, quindi tutte caratteristiche di personalità. In Giovanni 16:13, lo Spirito Santo guida. Ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in tutta la verità. Perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ho dito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Anche per noi credenti è importante di capire, perché nelle chiese a volte c'è tante cose che succedono nelle chiese, e questo è lo Spirito Santo, no? Questo è lo Spirito Santo, è lo Spirito Santo che sta facendo questa cosa nuova. Allora, secondo la Sacra Scrittura, qualunque cosa che non porta gloria a Gesù non è dallo Spirito Santo. Anche un uso improprio dei doni dello Spirito Santo. Però sentiamo in certi ambienti, no, gente che cade, gente che fa risate per 10 ore, gente che ha queste manifestazioni che non troviamo nella Sacra Scrittura. E io devo dire, secondo la Sacra Scrittura, non vengono dallo Spirito Santo, perché Gesù non viene glorificato. Anzi, i non credenti ci prendono in giro e dicono: mamma mia, guarda che circo che c'è in quell'ambiente o quella chiesa là. Un'altra cosa che tocca molto l'Italia, no, si sente di miracoli, no, della statua che piange sangue, o qui in Jugoslavia miracoli che vengono davanti a questa Madonna della Maggiore, mi sembra, giusto? che molti vanno lì a fare pellegrinaggio. Allora, queste non sono opere dello Spirito Santo, perché Gesù non viene glorificato. E magari qualcuno si scandalizzerà, ma io dico, sono opere di Satana. Perché viene glorificato Maria, viene glorificato Padre Pio, viene glorificato santo questo e santo quello, e non per screditare queste persone, perché la Sacra Scrittura dice che Maria è una donna di Dio. E io sono sicuro che Maria in cielo, quando vede che la gente prega a lei o che la gente glorifica lei, lei fa... Perché glorificate me? Glorificate mio figlio. L'agnello di Dio che ha dato la sua vita per il mondo. Ma noi credenti dobbiamo essere, avere discernimento. E quindi in questo modo possiamo distinguere. Quando vediamo una manifestazione, anche nell'ambiente della Chiesa, questa è una cosa che porta gloria a Cristo? Se sì, possiamo... E poi deve essere anche in conforme alla parola di Dio, chiaramente. Ma se non porta la gloria a Cristo, io parlo anche in ambiente evangeliche, perché ci sono anche questi telepredicatori, questi superstar, no, nelle chiese, che tutti affollano, il guaritore imporre le mani, sai, cioè l'uomo viene glorificato, questo non è da Dio. Perché nell'assemblea dei cristiani Gesù Cristo deve essere glorificato, è solo Gesù, perché solo Lui è degno di essere glorificato. Noi non dobbiamo mai guardare un uomo e dire, oh, lui, chissà, l'unto di Dio, c'è solo un unto di Dio, il suo nome è Gesù. La Bibbia in nessun parte parla, nel senso biblico del Nuovo Testamento, di uomini come unti di Dio. Cioè, l'unico unto di Dio è Gesù Cristo. È vero che abbiamo l'unzione dello Spirito Santo, ma con l'articolo l'unto è solo un titolo, perché Messia in ebraico vuol dire l'unto. E questo si può riferire. E perciò Gesù ha detto, negli ultimi tempi diranno che il Cristo è qui, il Cristo è qua. Allora cosa stava dicendo? Che negli ultimi tempi diranno l'unto è qua, l'unto è qui, corriamo lì perché c'è l'unto che viene dagli Stati Uniti, impone le mani e tutti saranno guariti. No, c'è un solo unto ed è Gesù. In Atti 13:2 lo Spirito Santo parla. In Romani 8:26, 1 Corinzi 2:10-13, lo Spirito Santo intercede. Infatti il motivo principale per il quale Dio ci dà il dono di parlare in lingue è per intercedere per gli altri, nelle nostre preghiere private, non per parlare in lingue durante il culto che è aperto al pubblico. Perché è un strumento dello Spirito Santo in cui io come credente, magari lo Spirito Santo mi mette in mente Giuseppe o Nino o qualcuno, no? Vi capita, no? Che stai lavorando e ti viene in mente un fratello, una sorella, qualcuno, giusto? Magari tu non sai pregare, non sai la situazione che stanno passando. E Paolo in Romani dice che quando noi non sappiamo pregare, lo Spirito Santo intercede con sussurri ineffabili. E quindi noi possiamo chiedere allo Spirito Santo di pregare attraverso di noi per quella persona. E io ho visto tante volte che il Signore veramente ha fatto grandi miracoli. Quando Lui mi ha chiamato di intercedere, io mi sono preso un tempo per intercedere con la persona, poi dopo dice, ma tu martedì mattina, oh mamma mia, quasi sono morto sull'autostrada e ho scappato per così. E dico, guarda che il Signore mi ha detto di intercedere per te. In 1 Corinzi 2:10, egli investiga i cuori. Versetto 10, egli conosce. Versetto 11, egli insegna. E versetto 13, egli contende, sempre in 1 Corinzi 2, 10 a 13. Egli contende Genesi 6, 3, dove il Signore dice, mio spirito non contenderà sempre con l'uomo, ricordate la storia di Noè. Egli ha comunione, secondo Corinzi 13, 14. Lo Spirito Santo ha volontà. 1 Corinzi 12, 11, e noi saremo in questi studi tanto tempo in 1 Corinzi 12, 13, 14. Egli distribuisce i doni come egli volle. Allora, qui c'è un altro insegnamento errato nelle chiese, che uno possiede il dono di guarigione, o uno possiede il dono di miracoli, o di profezia, e lo può accendere come un pulsante. La Bibbia non insegna questo, la Bibbia insegna che lo Spirito Santo distribuisce i doni come Lui vuole, e quando Lui vuole. L'unica eccezione in questo, io direi, è che il dono delle lingue nella nostra preghiera privata, perché la Bibbia ci insegna di pregare senza, sì, anche la stanza segreta, ma la Bibbia ci insegna, Paolo dice, pregate, come? Anche questo, ma voi conoscete la parola di Dio ora. No, Paolo dice di pregate senza cessare, giusto? Pregate senza cessare. E quindi, se abbiamo questo dono di pregare in lingue, è il volere di Dio che noi preghiamo sempre. Sì, magari non sull'autobus ad alta voce, che poi mi chiamano dal manicomio, abbiamo un tuo... Però noi possiamo pregare dentro di noi, noi possiamo pregare in silenzio. Infatti Paolo dice che quando siamo insieme nell'assemblea e ci sono non credenti, ci sono persone nuove, se non c'è chi interpreta il messaggio in lingue, che è diverso dalla nostra preghiera in lingue, stia in silenzio e prega fra sé e fra Dio. Giusto? 1 Corinzi 14. E io dico, perché qualche volta anche qua nella nostra comunità magari uno è partito in lingue fortissimo, non c'è stata l'interpretazione, abbiamo detto, oh, fratello, sorella, guarda che non, questo modo di fare non è in conformità alla parola di Dio. Ah, ma io... E io dico sempre, prima cosa, Dio non è sordo, quindi non ha bisogno che noi gridiamo. Amen? Tante volte noi... per un'abitudine o un insegnamento sbagliato, noi pensiamo il culto dobbiamo tutti gridare in lingue, ma non è biblico. Ma noi possiamo pregare in lingue, no? Fra noi e fra il Signore, sempre, anche in questo momento. Lo Spirito Santo ha emozione. Quindi un altro carattere di personalità. Efesini 4, 30. Non contristate lo Spirito Santo di Dio. Quindi noi credenti possiamo rendere triste lo Spirito Santo con nostra disobbedienza e testardaggini. In Romani 15, 30, Paolo parla dell'amore dello Spirito. Come il Padre e il Figlio, lo Spirito ama. E ama noi, ama la Chiesa, ama il mondo. 16 volte nel Nuovo Testamento lo Spirito Santo viene riferito con il pronome Egli, quindi sempre personalità. Lo Spirito Santo ha gli attributi divini che ha il Padre e il Figlio. Salmo 139, versetto 7 a 10.

Anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Quindi Davide qui, profetizzando per lo Spirito Santo, dice: dove posso andare per scappare dallo Spirito Santo? Da nessuna parte. Quindi è inutile. Lui è dovunque. Lo Spirito Santo è onnipresente. In 1 Corinzi 2, versetto 10-11, lo Spirito Santo è onnisciente, quindi conosce ogni cosa. Primo Corinzi 2, versetto 10-11. Vedi che Andy è più veloce di me.

Dio però li ha rivelato per noi per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Lo Spirito Santo è anche onnipotente. In Romani capitolo 8, versetto 11, se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in voi. E anche in Genesi capitolo 1 versetto 2 chiaramente lo Spirito Santo è stato l'agente creativo, no? La Bibbia dice che lo Spirito aleggiava sopra le acque, e quindi vediamo anche lì l'onnipotenza dello Spirito Santo. E adesso giriamo in Giovanni 16, e prima di vedere l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita come credente, vediamo l'opera dello Spirito Santo nel mondo in cui viviamo. Giovanni 16, versetto 7. Tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e giudizio. Di peccato perché non credono in me. Di giustizia perché io vado al Padre mio e non mi vedrete più. Di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Allora, come fa lo Spirito Santo questa opera nel mondo? Di convincere il mondo del loro peccato di incredulità. Allora, io credo che lo Spirito Santo fa questa opera principalmente attraverso noi credenti. Avete notato dal giorno in cui tu sei diventato credente? Sembra che quando la gente è vicino a te, no, o magari il vostro familiare, avete notato che da quando tu sei diventato credente e nato di nuovo, i tuoi familiari cercano sempre di trovare difetti in te. Ah, ma anche tu, tu dici che parli, tu credi in Gesù, ma anche tu, vedi, tu hai sbagliato. Mio papà, quando ho conosciuto il Signore, che voi conoscete, io ero terribile, ancora un pochino terribile sono. E quindi la mia famiglia ha visto veramente un cambio radicale. Cioè, io prima, mia mamma ricevevo chiamate dalla polizia ed è ospedale. Di tarde notte, sabato notte.

0: per domenica mattina. E poi io comincio ad andare in chiesa domenica mattina a parlare di Gesù. Cioè, veramente è uscito fuori di testa questo figlio. E parlando con mio padre, perché sai, quando uno ha appena conosciuto il Signore evangelizza tutti, che dovremmo ancora fare, e mio padre, tu credi di essere perfetto, adesso tu queste cose di Gesù, quella. E io ho detto, no, se io fossi perfetto non avrei bisogno di un salvatore. Anzi, io sono molto difettoso. Però avete notato che i non credenti intorno a te, loro sono compunti della tua vita. Avete notato questo? E perciò loro cercano i difetti. Perciò loro vogliono trovare qualcosa in te che non va, perché poi si sentono giustificati. Anche tu sbagli. Certo che sbaglio, ma sono perdonato. Perché se noi ci rendiamo conto o no, lo Spirito Santo dentro di noi convince il mondo di loro peccato di incredulità. E per questo tante volte loro sono a disagio nella nostra presenza, perché quando sono nella nostra presenza, loro sono nella presenza di un Dio Santo. Anche se noi non ci accorgiamo. Qualche anno fa, il nostro vicino di casa, parlando con me e Silvana, adesso poi lei è traslocata, vive un altro signore in quella casa, ma lei parlando con noi, perché abbiamo vissuto, no, porta a porta per, non so, 4-5 anni, e magari qualche volta io e Silvana litighiamo, voi credete che litighiamo? O magari sai, grida i bambini, perché anche se mia moglie è siciliana e i miei figli sono mezzi siciliani e mezzi americani, casa nostra è come una casa siciliana. No. E qui in Veneto sono un po' diversi, no? Quindi io tante volte dico in estate le finestre sono aperte, cosa penseranno i vicini? No? Che noi siamo credenti e io sto gridando ai miei figli, adesso ti ammazzo! No, magari non ho detto questo, ma quasi. E questo nostro vicino dice, ma voi veramente siete veri credenti? Voi siete diversi? Stai parlando di noi? E io ho detto, ma parlando con Simone, ho detto, veramente, non so, il Signore acceca le persone. Però lo Spirito Santo dentro di noi parla alla gente. Anche quando noi non apriamo bocca, lo Spirito Santo compunge, convince. E lui fa questo principalmente attraverso la vita di un credente. La maggior parte di noi abbiamo conosciuto il Signore perché qualcun altro credente ci ha parlato di Gesù. Giusto? E lo Spirito Santo ha usato loro come mezzo per portarci a Cristo. La seconda cosa di cui lo Spirito Santo convincerà il mondo, di giustizia. Perché io vado al Padre mio e non mi vedrete più. Allora in 2 Corinzi capitolo 5 versetto 21 possiamo anche leggerlo, ma tenete un dito in Giovanni 16. In 2 Corinzi 5 21, poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato. Chi è colui che non ha conosciuto peccato? Bravi. Affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. Avete compreso cosa ci ha scritto qui lo Spirito Santo? Dice voi, tutti voi, io incluso, eravate peccatori. Il giudizio di Dio pendeva sopra la vostra testa. Ma Dio ha fatto colui che era senza peccato diventare peccato al posto vostro, perché Cristo ha preso su di sé i nostri peccati e lui è stato giudicato da Dio Padre per ogni peccato che ognuno di noi abbiamo mai commesso, passato, presente e futuro. Anche quello dei non credenti che respingono il sacrificio di Cristo. Perché Paolo dichiara che Cristo è morto non solo per i nostri peccati, o forse Giovanni ha scritto, ma per i peccati di tutto il mondo. E perciò Gesù in croce ha dichiarato: Padre, Padre, egli, perché mi hai abbandonato? Perché in quel momento Gesù era l'oggetto dell'ira di Dio, il giudizio di Dio. Lui è stato giudicato al posto nostro. E qui Paolo ci scrive in 2 Corinzi che se noi crediamo in Cristo con tutto il nostro cuore, Cristo ha preso su di sé i nostri peccati e noi abbiamo ricevuto la sua giustizia. Quanto buono e perfetto è la giustizia di Gesù? È perfetta. Quindi vuol dire che noi non possiamo migliorarlo. Noi dobbiamo solo credere che è così. Sembra una promessa troppo bella. Tutti i miei sbagli e tutti i miei errori cancellati. E davanti a Dio io sono puro e perfetto come Gesù, per quello che Lui ha fatto per me. È una grande cosa. Il fatto che Gesù è risuscitato dalla morte, abbiamo spiegato tante volte, nel Vecchio Testamento il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo una volta all'anno per presentare un sacrificio per i propri peccati e per quelli di tutto Israele. E loro legavano una corda alla sua gamba e lui aveva cucito nelle sue vesti delle campanelle. Gli altri sacerdoti, che non era permesso di entrare nel luogo santissimo, aspettavano fuori la tenda, il velo, che separava il luogo santo dal luogo santissimo. E se loro sentivano bum, e sentivano che le campanelle non suonavano più, avrebbero capito che il sommo sacerdote era entrato nel luogo santissimo indegnamente e Dio lo aveva giudicato. Come loro non era permesso di entrare nel luogo santissimo, dovevano tirarlo fuori con questa corda. Il fatto che lui usciva vivo dal luogo santissimo era dimostrazione agli altri sacerdoti di tutto Israele: Dio ha accettato la sua offerta. E quindi per tutta la nazione di Israele era un segno: per questo anno Dio ha cancellato i nostri peccati. Noi sappiamo dal Nuovo Testamento che in realtà sono solo stati messi da parte i peccati di Israele finché veniva il Messia. Perché i sacrifici del Vecchio Testamento erano solo una figura del sacrificio di Gesù. E quindi la parola di Dio dichiara che il fatto che Gesù è uscito dalla tomba, lui è entrato nel luogo santissimo non a Gerusalemme ma in cielo stesso e ha versato una volta per sempre il suo sangue sull'altare, sul precipizio, sul propiziatorio, scusate. E il fatto che lui è risuscitato dalla morte è una dimostrazione a noi e a tutto il mondo: Dio ha accettato l'offerta di Gesù. E quindi noi siamo giustificati. Io sono salvato questa mattina. E se muoio in questo secondo, io vado direttamente nella presenza di Dio. E spero per tutti voi è così. La terza cosa di cui lo Spirito Santo convince il mondo è giudizio. Versetto 11. Il giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Satana è stato sconfitto sulla croce e ognuno di noi che siamo nati di nuovo figli di Dio, noi siamo come una pubblicità vivente che lui è stato sconfitto. Voi conoscete la mia testimonianza, io ero un tossicodipendente prima di conoscere il Signore. Un tossicodipendente, un alcolizzato, e non c'è tempo di elencare tutti gli altri peccati che commettevo. E quando Cristo ha trasformato la mia vita è diventata una pubblicità per Gesù. È una contropubblicità per Satana, perché la nostra vita, cari fratelli e sorelle, è un'evidenza, no? Perché possiamo parlare con la gente della dottrina e dogme e cose qua e là, no? Sulla strada, ma una vita cambiata nessuno lo può negare. Una vita trasformata. Dice, io conoscevo, quello era un mascalzone. Adesso va in chiesa, parla di Gesù, si comporta bene, paga i suoi debiti, prende cura della sua famiglia. E perciò Satana vuole sempre rovinare la nostra testimonianza. Avete notato che lui, in ogni secondo, vuole rovinare la nostra testimonianza. Perché? Perché noi siamo una pubblicità che lui è sconfitto. Noi siamo una pubblicità al mondo, tu puoi avere la libertà. Tu puoi avere la gioia. Tu puoi sperimentare la vera vita e non devi cercare un spinello o una bottiglia di whisky o un ecstasy, una pillola in discoteca o in tante altre cose, nel lusso, perché la vera felicità e soddisfazione troviamo solo in Dio, perché noi siamo suoi creatori. L'uomo è fatto per essere in comunione con Dio. E perciò l'uomo staccato da Dio, lui cerca di riempire il vuoto nella sua vita con tutte queste altre cose. Lui cerca la soddisfazione, cercando di riempire il vuoto dentro di sé. Ma in realtà solo Dio può adempiere quel desiderio nell'uomo. Ah, non è vero quando hai conosciuto il Signore e dice, ho trovato il mio posto. Ho capito adesso. E quindi ognuno di noi siamo brutta pubblicità per Satana. Che c'è libertà. E sapete che il mondo vuole libertà. Psicofarmaci, psicologi, yoga. No, quanti programmi e cose sono in giro, non è vero? Che la gente si aggrappa. E noi possiamo dire, guarda, che le vere risposte troviamo nel Signore.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05. intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, ti saluto e ti invito a seguire la nostra consueta rubrica settimanale, nella quale ci occupiamo di presentare da ormai molti mesi delle riflessioni bibliche sulla persona ed opera di Cristo. Dopo il brano musicale, proporrò alla tua attenzione questo tema: il significato delle tentazioni di Cristo.

Cristo col battesimo si era consacrato pubblicamente all'opera di salvezza. Era chiaro che il diavolo avrebbe cercato in tutti i modi di ostacolare quest'opera. Per questo motivo Cristo, prima di iniziare la sua attività pubblica, che sarebbe culminata con la crocifissione e resurrezione, ribadì la sua deità nell'episodio delle tentazioni. Prima di leggere un brano dal Vangelo di Matteo, è bene chiarire il significato e l'uso biblico della parola tentazione, che è vario. In primo luogo si riferisce ad una sollecitazione al male, e ciò non viene da Dio. È a questo tipo di tentazione che fa riferimento Giacomo quando scrive: «Nessun uomo, quando è tentato, dica: io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, né egli stesso tenta alcuno, ma ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo adesca». In secondo luogo, la parola tentazione si riferisce alla prova che il credente subisce in vista di uno sviluppo positivo. È in questo senso che Dio prova. C'è un classico esempio costituito dalla prova della fede di Abramo. In terzo luogo, si riferisce alla tentazione che gli uomini fanno a Dio. Essi mettono alla prova la vericità o la veridicità delle sue parole. Per esempio, il Signore aveva promesso al popolo di Israele, nella sera della sua liberazione dall'Egitto, di farlo entrare nella terra promessa. Pertanto il popolo avrebbe dovuto aver fiducia in lui. Ma poco dopo si legge nel libro dell'Esodo la descrizione di una delle tante tentazioni, cioè mancanza di fiducia nelle sue parole e promesse. Di questi tre aspetti del significato della parola tentazione, notiamo che Cristo è stato tentato secondo il primo significato, cioè ha ricevuto una sollecitazione al male. Bisogna ancora dire poi che tentazione non significa peccato, o essere tentati non significa cadere nel peccato. È scritto che Cristo è stato tentato come noi, però senza peccare.

Nel Vangelo di Marco è scritto: lo Spirito sospinse Cristo nel deserto e nel deserto rimase per 40 giorni tentato da Satana. Non si deve pensare che le tentazioni siano avvenute a caso e che Gesù, incontrando Satana, sia stato da lui tentato. E inoltre non è stato il diavolo a prepararle. I testi biblici affermano che fu lo Spirito Santo a condurre Cristo. Le tentazioni fanno dunque parte di un preciso piano divino. È il Signore che andrò incontro ad esse, sfidando l'avversario e ottenendo la vittoria. Le tentazioni seguono cronologicamente il battesimo, dove Cristo era stato dichiarato figlio di Dio. Satana, dicendo «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre divengano pani», non voleva dubitare sulla deità di Cristo. Il sé non è dubitativo. Quando io dico «se io fossi un medico potrei curare i malati», voglio intendere che non lo sono, il mio è un sé dubitativo. Ma nei Vangeli questo sé non ha questo significato. In altre parole, Satana riconosceva in Gesù il figlio di Dio ed era come se dicesse: siccome tu sei figlio di Dio, allora puoi usare i tuoi privilegi, la tua autorità. Egli non aveva dubbi sulla deità di Cristo. Il suo scopo era proprio quello di tentarlo perché figlio di Dio. Da parte del Signore, lo scopo delle tentazioni non era quello di vedere se Cristo poteva tentare, essere tentato e quindi peccare. Se fosse stato così, Satana avrebbe iniziato lui le tentazioni, mentre fu Dio a prendere l'iniziativa. Le tentazioni hanno lo scopo di dimostrare che Cristo non poteva commettere peccato perché è Dio. Inoltre dimostrarono che egli aveva tutti i diritti morali per essere il Redentore ed il Re. Quindi, lui che non ha conosciuto peccato, poteva prendere sopra di sé i nostri peccati. Sorge a questo punto una domanda logica. Poteva egli essere tentato? Sì, perché aveva una natura umana. In questa sfera poté essere tentato, ma essendo Dio non poteva peccare. Egli disse: chi di voi mi convince di peccato? Il principe di questo mondo, cioè Satana, non ha nulla in me. E negli scritti del Nuovo Testamento si legge: in lui non c'è peccato. Egli non commise peccato. In ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Considerate nell'insieme, le tentazioni furono un triplice attacco del nemico dal materiale allo spirituale. La prima tentazione era un attacco alla lealtà alla volontà di Dio. Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pane. In altre parole, era come se avesse detto: perché, essendo tu Dio, non trasformi queste pietre in pane? Era come dirgli: fai qualcosa, usa la tua autorità, la tua potenza. Ma Cristo era venuto per portare a compimento l'opera di salvezza sulla croce. Inoltre rispose citando le scritture dell'Antico Testamento: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. L'uomo necessita più che del pane per vivere. E mentre l'avversario dice cerca il pane, Cristo afferma cercate prima il regno di Dio. Il secondo attacco di Satana venne fatto citando la scrittura, ma a sproposito. Se tu sei figlio di Dio, getta di giù, poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli per te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra. Era come se avesse detto a Cristo: perché non adempi la scrittura con qualcosa di particolare, così tutti crederanno che sei il Messia? Il popolo lo aspetta. Se tu ti getti giù e chiami gli angeli, potrai entrare trionfalmente nel Tempio e tutti ti riconosceranno come il Messia. Di nuovo, era come se gli avesse prospettato di evitare la croce. Gesù, che era venuto per questo, gli rispose citando con giustezza la scrittura: non tentare il Signore, il Dio tuo. Infine, la terza tentazione. L'offerta dei regni dal diavolo,
il principe di questo mondo. Di nuovo, dice la Bibbia, il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose io te le darò se prostrandoti tu mi adori. Gesù, durante la sua vita, sapendo che stavano per venire a rapirlo per farlo re, si ritirò sul monte tutto solo. E in questa occasione, rispondendo a Satana, disse: vattene Satana, poiché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò. Un giorno i regni che gli erano invani stati offerti da Satana gli verranno dati. In conclusione, le tentazioni di Cristo evidenziano la sua deità, l'Iddio uomo, il solo senza peccato, che pur tentato non ha peccato. Proprio per questo motivo ha potuto prendere sopra di sé i peccati dell'intera umanità per salvarla. Naturalmente beneficia di questo solo chi crede per fede nel suo sacrificio. Caro ascoltatore, hai tu creduto in Lui?

Ringraziandoti per essere rimasto all'ascolto fino alla fine, ti invito a scriverci se quanto detto ha suscitato in te interesse o se hai delle spiegazioni da chiederci. Scrivici anche se hai dei problemi a carattere spirituale. È giunto il momento di salutarti. A risentirci, Dio volendo, alla prossima trasmissione.

0: Radio Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Siamo lieti di salutare tutte le amiche e gli amici che ci seguono fedelmente e anche gli ascoltatori che per la prima volta si sono sintonizzati su questo programma. Vi presentiamo A Tu per Tu con la Bibbia. In uno dei salmi troviamo un bel programma che possiamo fare nostro. Dice il salmista: io invocherò il Signore tutti i giorni della mia vita. Un bel proposito. Troppo spesso ci ricordiamo di Dio solo quando le cose vanno male, o per chiedergli di intervenire con urgenza a sistemare le cose, oppure in certi casi per prendercela con Lui. Molti fanno quello che vogliono, fanno scelte di vita senza tener conto di quelle che possono essere le regole e le direttive di Dio, ma quando le cose non vanno come vorrebbero, allora Dio dovrebbe intervenire con un colpo di bacchetta magica. Ma le cose non stanno così. Dio non è al nostro servizio, è il Signore del cielo e della terra. E se vogliamo essere guidati e aiutati da Lui, dobbiamo invocarlo sempre, tutti i giorni, per ringraziarlo di quello che abbiamo, per chiedergli guida e consiglio, per riflettere sui Suoi comandamenti. Il nostro rapporto con Lui deve essere continuo e sottomesso, non sporadico e prepotente. Dio in questo caso non risponde. Non volete approfondire questo argomento e gli altri che vi presentiamo nel corso di questi programmi? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

Sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Qualche mese fa, nella piazza centrale di Rimini, era stato costruito un arco di Augusto in scala ridotta, usando qualche migliaio di lattine raccolte nella spazzatura. Con oggetti gettati via era stato costruito qualcosa. Dio, in un modo simile, prende un uomo peccatore e lo trasforma in qualcosa di bello. Quando lo conosciamo come Salvatore, egli prende i nostri peccati e fallimenti e li usa per il nostro bene e la sua gloria, e alla fine per renderci conformi all'immagine di suo Figlio. In se stessi, anche le nostre azioni giuste sono simili a stracci sporchi, secondo quello che dice il profeta Isaia. Perciò dobbiamo scambiare la nostra giustizia con la giustizia di Cristo. Possiamo farlo mettendo la nostra fede in Lui. Lo hai già fatto?

0: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pache.
1: Prima di affrontare lo studio della parola scritta, consideriamo il ruolo che essa stessa riveste. Il Dio della Bibbia è un Dio che parla. Fin dalla creazione, nel corso di tutta la storia del suo popolo, egli si rivela parlando. Egli disse e dal nulla sorse l'universo. Giovanni dichiara nei riguardi di Cristo che si incarna per salvarci, rivelandoci il Padre: nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio e la parola è stata fatta carne. Il Signore, che è luce e amore, si compiace di farsi conoscere dalle sue creature. Egli manifesta la sua natura, la sua volontà, i suoi pensieri, i suoi piani. Spiega la sua natura passata e presente, annunzia le sue azioni future e il suo trionfo finale. Il nostro Dio, insomma, non rimane muto come gli idoli dei pagani antichi e moderni. La Bibbia si esprime in modo molto ironico su questo fatto. Essi profondono l'oro della loro borsa, pesano l'argento della bilancia, pagano un orefice perché ne faccia un Dio per prostrarvisi dinanzi, per adorarlo, se lo caricano sulle spalle, lo portano e lo mettono al suo posto ed esso sta in piedi e non si muove dal suo posto. E benché uno gridi a lui, non risponde, né lo salva dalla sua distretta.
0: Non risponde e non salva. Ecco la caratteristica del falso Dio. Sul Carmel i profeti di Baal furono sfidati da Elia per ottenere una risposta dalla loro divinità. Invocarono il nome di Baal dalla mattina fino a mezzodì, dicendo: «O Baal, rispondici!» Ma non s'udì né voce né risposta. A mezzogiorno egli cominciò a beffarsi di loro e a dire: «Gridate forte, poiché egli è Dio, ma sta meditando, o è andato in disparte, o è in viaggio, forse anche dorme, e si risveglierà». Senza che si udisse voce o risposta, o vi fosse chi desse loro retta. Il Signore non ha niente in comune con gli dèi, freddi ed assenti dei filosofi, che ci avrebbero lasciati nelle tenebre senza alcun messaggio da parte loro. Egli non rimane in silenzio per indifferenza, per cattiva volontà o per impotenza, poiché è la sua natura stessa che vuole esprimersi. D'altra parte, se tace, vuol dire che ne è costretto da gravi motivi. In questo caso, il suo silenzio spesso è un terribile giudizio. Saul, rigettato a causa della sua continua disubbidienza, consultò l'Eterno, ma l'Eterno non gli rispose né per via di sogni, né mediante l'Urim, né per mezzo dei profeti. Nei riguardi di Israele, Dio disse a Geremia: «Non pregare per il bene di questo popolo. Se digiunano, non ascolterei il loro grido». E altrove aggiunge: «Quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue». Agli increduli che si beffano di lui, il Signore dichiara: «Volgetevi ad udire. Vi farò conoscere le mie parole. Ma poiché quando ho chiamato avete rifiutato di ascoltare, anch'io mi riderò delle vostre sventure. Allora mi chiameranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno».
1: L'uomo, creato a immagine di Dio, è dotato come lui della facoltà di esprimersi. La sua parola è un eco della parola divina. Infatti, egli si distingue fondamentalmente dagli animali proprio per la parola. Quando si parla di un cane intelligente ed affettuoso, non diciamo forse: non gli manca che la parola? Questo è di gran lunga il miglior mezzo di comunicazione fra due esseri. Con il tatto possiamo accarezzare o schiaffeggiare una persona, ma che cos'è tutto questo se paragonato alla parola? E quanto sono handicappate le persone che ne sono prive? La parola può interpretare le sfumature, anche le più sottili, del pensiero e dei sentimenti. Lo fa con tale varietà che le sensazioni corporali sembrano primitive ed uniformi. Essa permette l'espressione più completa della nostra personalità e quindi possiede nel mondo una potenza senza paragone.
0: Le nazioni sono governate da uomini che posseggono una forte volontà ed una parola irresistibile. In un certo senso la parola e più efficace delle azioni in se stesse, o piuttosto essa è la vera sorgente delle azioni. I nostri pensieri espressi o comunicati per mezzo del linguaggio sono la manifestazione della nostra condotta. Infatti è dal cuore degli uomini, dall'interno, che procedono le buone e le cattive opere. Si può dunque parlare, e non solo a proposito di Dio, della potenza creatrice della parola. Nel principio era la parola, tutte le cose sono state fatte per mezzo di essa. Questo significa che Dio, prima della creazione, ha semplicemente con una parola espresso il suo pensiero, la sua volontà. Parlando, egli agisce e si fa conoscere, quanto all'uomo anch'egli si rivela parlando. È per questo che è scritto: di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato. Dio dunque non poteva scegliere un mezzo migliore per comunicare con noi.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, sono contento di inserirmi in questo programma dedicato allo studio della Bibbia e, nel salutarvi calorosamente, chiedo a Dio di benedirci e di guidarci in quello che diremo. Perché non hanno molta importanza le mie idee o i miei pensieri, ma piuttosto quello che il Signore ci rivela tramite la sua parola. È scritto nella Bibbia stessa che il mondo, con i suoi desideri e le sue passioni, passano, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. E noi dobbiamo prendere questa parola sul serio, cioè considerarla come un preciso e pressante invito ad imprimere alla nostra esistenza una certa direzione. Tante volte ci chiediamo quale debba essere lo scopo del nostro vivere, ma quando leggiamo la Bibbia queste incertezze spariscono. In essa leggiamo: rendete omaggio a Dio e fate quello che a Lui piace. Vedete, che lo crediamo oppure no, Dio è il creatore di tutto ciò che esiste, perciò è il Signore incontrastato. Possiamo quindi riconoscerlo oppure nutrire dei dubbi. Noi siamo le sue creature, ma non i suoi robot. Se vogliamo, possiamo onorarlo seguendo i suoi consigli dettati per il nostro bene. Se lo faremo, egli è fedele e giusto, ci darà ciò che ha promesso, la vita eterna con lui. Se invece seguiremo la nostra volontà, disprezzando il sacrificio compiuto da Gesù per noi ed il suo dono che è la salvezza eterna, allora saremo condannati alle pene eterne. Sta a noi decidere e scegliere. Certo, sarebbe una vera tragedia aver conosciuto tutte queste verità e privarci dei privilegi e delle benedizioni che il Signore aveva in serbo per noi. Perciò, nel corso di questa conversazione, sarà nostra premura mettervi di fronte alle vostre possibilità, ma anche alle vostre responsabilità, perché possiate decidere responsabilmente e positivamente. Volete saperne di più? Ebbene, dedicateci qualche istante mentre vi presentiamo il messaggio della parola di Dio.

Amici carissimi che siete in ascolto, riprendiamo adesso la nostra conversazione e lo voglio fare ricordando un'importante affermazione della Scrittura, cioè qualcosa che ha un valore perenne. Leggiamo che senza fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si accosta a Lui deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che si avvicinano a Lui. Ci sono tantissime persone, e probabilmente voi siete fra queste, che nutrono la convinzione che la cosa importante consista nel vivere una vita onesta, integra, impegnandosi in una vita di lavoro assiduo, profittevole per la vostra famiglia ed utile agli altri. In questo modo si pensa di poter meritare il plauso e l'approvazione della società, perché vi è l'impegno e il desiderio di offrire un contributo positivo a quanti ci circondano. In tutto questo c'è molta verità. Quindi, lungi da noi il pensiero di sottovalutare o scoraggiare questo tipo di impegno. Tanti problemi di ordine pubblico e sociale sarebbero immediatamente risolti se da parte di tutti ci fosse questo impegno. Però, pur rallegrandoci per tutti quelli che pensano in questo modo, dobbiamo però aggiungere immediatamente che la buona volontà umana non è sufficiente. Noi abbiamo bisogno di un aiuto superiore. Abbiamo bisogno che Dio entri nella nostra vita, sia perché soltanto Lui può aiutarci a realizzare una vita onesta e bene indirizzata, sia perché la sua presenza in noi diviene indispensabile per dare un significato alla nostra esistenza. Come abbiamo ricordato prima, senza la fede è impossibile piacere a Dio. Ma questo non soltanto perché Dio voglia imporci in questo modo il suo dominio ed il suo controllo, ma perché effettivamente senza di Lui non possiamo riuscire nei nostri propositi. Non è forse vero che persino nel nostro linguaggio diciamo che la strada che conduce all'inferno è lastricata da buoni propositi? Possiamo avere grandi talenti e grandi capacità per poter riuscire nella nostra società, e questo potrà darvi senz'altro delle soddisfazioni. In questo modo potrete avere dei riconoscimenti ed essere particolarmente considerati nel vostro ambiente, ma senza fede non potete piacere a Dio. Ci sono altri che sono invidiati per le loro ricchezze, altri che sono ammirati per la loro cortesia, e avere una considerazione perfettamente giustificata. Però senza fede sarà impossibile essere presi in considerazione da Dio. Ci si può infervorare e lottare anche per cause giuste e generose, lottare contro l'ingiustizia, come le ineguaglianze sociali, potete rivendicare la giustizia per i più deboli e anche sacrificarvi per loro. Ma se rifiutate di credere quando Dio parla, non potete piacergli. Potete esercitare importanti incarichi nella vostra professione o anche nello Stato, potreste anche governare i vostri simili con abilità, autorità e prestigio, ma senza la fede non potete piacere a Dio. Potreste distribuire i vostri beni ai poveri, consacrare tutta la vostra vita alla beneficenza, ma se al centro di tutto questo non vi è la fede, la fiducia nel Signore, nel suo aiuto, non potete piacere a Lui. E ancora, potete essere molto religiosi e quindi moltiplicare le vostre devozioni, partecipare a tutti gli uffici religiosi della vostra religione, pregando, digiunando, facendo penitenza, ma fare tutte queste cose per dovere, senza avere la fede, e quindi mancare interamente della benedizione di Dio. Finora abbiamo parlato dell'importanza e della necessità della fede, perché la parola di Dio mette l'accento su questo fatto. Ma abbiamo il dovere di aggiungere che la fede, per essere valida,
deve essere ancorata su qualcosa di valido. Non è sufficiente affermare di avere la fede, bisogna che questa fede sia ancorata a qualcosa di valido. Ecco perché nel parlare della fede noi sentiamo il bisogno di parlare soprattutto del Signore, perché se la nostra fede non è posta in Lui, nella sua persona, non serve assolutamente a nulla. La Bibbia ci spiega, con larghezza di particolari, che noi uomini siamo dei trasgressori, degli esseri che disubbidiscono naturalmente gli ordini del loro Creatore, e questo ci rende colpevoli davanti a Dio, meritevoli di condanne e di castigo. Nello stesso tempo, però, Dio ci ama e vuole il nostro bene e la nostra salvezza. Quindi, per conciliare questa sua volontà con la nostra situazione, Dio stesso dovette provvedere un mezzo di salvezza. Naturalmente, parlando di fede, dobbiamo ancora aggiungere che essa non è un sentimento vago ed incerto, essa si esprime e si vive tramite l'ubbidienza a Dio e a ciò che Egli dice. Inoltre, la fede è anche una questione di scelta fra due realtà contrapposte. Oggi succede spesso che si pensi alla fede come ad un grande pentolone in cui si fanno convivere qualsiasi filosofia e modo di pensare. Ma la fede è una scelta per la verità. Mentre riflettiamo su questi aspetti, facciamo una piccola pausa per ascoltare insieme un po' di musica.

cari amici, stavamo dicendo che per venire incontro a noi, Dio dovette trovare qualcuno che prendesse su di sé le nostre colpe e che a causa di questa sostituzione venisse giudicato e castigato al nostro posto. Naturalmente, perché questa sostituzione fosse valida, doveva venire con qualcuno che non dovesse essere giudicato per i propri peccati. Cioè bisognava che chi si disponeva a prendere il nostro posto fosse perfetto e perfettamente giusto. È evidente che un simile sostituto non si poteva trovare fra gli uomini. Ecco quindi che Dio, proprio a causa di quello amore che lo aveva spinto a crearci e a tollerarci nonostante il nostro peccato, ha provveduto questo sostituto nella persona di suo figlio Gesù Cristo. Egli era pure perfetto, essendosi incarnato e pur avendo preso un corpo simile al nostro ed essere stato sollecitato a peccare, non ha mai ceduto, ma è vissuto perfettamente ed in totale armonia con il Padre, tanto che questi ha potuto far udire la sua voce dal cielo e dire: questo è il mio figlio diletto nel quale ho trovato il mio compiacimento, ascoltatelo. Ora Gesù Cristo, venendo in questo mondo, sapeva molto bene quello che lo aspettava, ma non si è tirato indietro e così, dopo aver parlato del Padre Celeste, dopo aver testimoniato del suo amore per tutti gli uomini, dopo essersi interessato dei loro problemi e delle loro difficoltà, ha accettato volonterosamente di farsi carico dei loro peccati. Questa è la ragione per cui è stato messo sulla croce. Certo, quando gli uomini nella loro malvagità e nella loro cattiveria gli hanno messo le mani addosso, Dio avrebbe potuto intervenire in suo favore, ma non lo ha fatto, proprio per permettergli di diventare il nostro sostituto e di diventare peccato per noi, colui che è stato giudicato al nostro posto. Cari amici, possiamo noi restare indifferenti davanti al mistero ineffabile dell'amore di Dio? Prego il Signore perché possiate capire tutto questo e mettere la vostra fiducia in Lui per essere salvati. Ascoltiamo ora il testo dal libro dell'Esodo che mediteremo a chiusura di questo programma. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: quando il Faraone vi parlerà e vi dirà fate un prodigio, tu dirai a Aronne: prendi il tuo bastone, gettalo davanti al Faraone, esso diventerà un serpente. Mosè e Aronne andarono davanti al Faraone e fecero come il Signore aveva ordinato. Aronne gettò il suo bastone davanti al Faraone e davanti ai suoi servitori, e quello diventò un serpente. Questa porzione della Bibbia ci pone immediatamente di fronte al fatto che quando siamo al servizio del Signore dobbiamo prendere del tempo per ascoltare la sua voce. Quando vi è questa disponibilità e si è ubbidienti, il Signore non manca di restarci accanto per istruirci ulteriormente e di incoraggiarci allo stesso tempo. Nella sua onniveggenza e preveggenza, il Signore aveva avvertito Mosè sulla richiesta del Faraone. L'unico linguaggio che egli capiva

0: scaramantici. Non importa in quale situazione si viva, ci si circonda di oggetti portafortuna più diversi. Questa purtroppo è la fede dell'uomo. Verrà certamente il giorno in cui il Signore giudicherà tutto questo. Ed anche in questo caso è interessante osservare che il Signore aveva già preparato i suoi servi in vista della richiesta del Faraone, perché il Signore conosce i pensieri dell'uomo e li previene. Naturalmente questa è una ragione in più per stare dalla parte del Signore ed essere vicini a Lui. Egli ci illuminerà in tutti gli aspetti e non ci saranno mai sorprese spiacevoli. Quando il Signore decise di giudicare le città di Sodoma e Gomorra, disse: «Dovrei forse nascondere ad Abramo quanto sto per fare?» Ecco un pensiero delicato. Il Signore informa i suoi figli dei suoi progetti. A sua volta il Signore Gesù Cristo ha detto: «Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio». Questo ci rivela che il Signore vuole farci protagonisti e partecipi della sua azione. Perché dovremmo privarci di questa possibilità? Naturalmente questa fiducia che il Signore pone nei suoi figli deve trovare una precisa risposta. Questa risposta si concretizza con l'ubbidienza, ed è proprio quello che vediamo in questa situazione. Mosè ed Aaron ubbidiscono all'ordine del Signore ed egli interviene in loro favore, trasformando il bastone di Aaron in serpente. Non sappiamo se nel cuore di Mosè ed Aaron ci siano stati momenti di esitazione o di timore, ma il Signore non delude mai. Ecco quindi una ragione di più per avere fiducia nel Signore.
1: Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto

0: piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Luca, capitolo 16. Gesù diceva ancora ai suoi discepoli: v'era un uomo ricco che aveva un fattore, il quale fu accusato dinanzi a lui di dissipare i suoi beni. Ed egli lo chiamò e gli disse: che cos'è questo che odo di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi essere più mio fattore. E il fattore disse fra sé: che farò io, da che il padrone mi toglie l'amministrazione? A zappare non son buono, a mendicare mi vergogno, so bene quel che farò, affinché quando dovrò lasciare l'amministrazione ci sia chi mi riceva in casa sua. E chiamati quindi a sé ad uno i debitori del suo padrone, disse al primo: quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 bati d'olio. E gli disse: prendi la tua scritta, siedi e scrivi presto, 50. Poi disse ad un altro: e tu quanto devi? E quello rispose: 100 cori di grano. E gli disse: prendi la tua scritta e scrivi 80. E il padrone lodò il fattore infedele perché aveva operato con avvedutezza. Poiché i figliuoli di questo secolo nelle relazioni con quelli della loro generazione sono più accorti dei figliuoli della luce. Ed io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, affinché quando esse verranno meno, quelli vi ricevano nei tabernacoli interni. Chi è fedele nelle cose minime è pur fedele nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è pure ingiusto nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? E se non siete stati fedeli nell'altrui, chi vi darà il vostro? Nessun domestico può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Or i farisei, che amavano il denaro, udivano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Ed egli disse loro: voi siete quelli che vi proclamate giusti dinanzi agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, perché quel che è eccelso fra gli uomini è abominazione dinanzi a Dio. La legge ed i profeti hanno durato fino a Giovanni, ma da quel tempo è annunziata la buona novella del regno di Dio, ed ognuno v'entra a forza. Più facile è che passino cielo e terra che un apice solo della legge cada. Chiunque manda via la moglie o ne sposa un'altra commette adulterio. Chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Or v'era un uomo ricco, il quale possedeva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente. E v'era un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui pieno d'ulceri e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, ed esclamò: «Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro ad intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché son tormentato in questa fiamma». Ma Abramo disse: «Figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua, e che Lazzaro similmente ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi». Ed egli disse: «Ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento». Abramo disse: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli». Ed egli gli disse: «No, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, si ravvedranno». Ma Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non lasceranno persuadere neppure se uno dai morti risuscitasse».
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ed eccomi un'altra volta qui con voi, amici in ascolto. Spero che vogliate restare in mia compagnia per la prossima mezz'oretta. Allora, cosa vi offre Contrappunti quest'oggi? Avremo un ospite, si tratta di Maria Teresa De Giustina, sarà con noi al telefono da Roma, ci parlerà di una collezione di dinosauri. Fra un po' scoprirete di che cosa si tratta. Parleremo poi anche di Dietrich Bonhoeffer, una chiamata al discepolato. E poi, come sempre, abbiamo la musica, la nostra buona musica, musica cristiana contemporanea, come il primo brano che ho scelto per iniziare il programma di oggi, All Fall Down, Tutti Cadono, una canzone di Sarah Mason. Iniziamo subito allora con questa canzone, amici, grazie per aver scelto anche oggi Contrappunti, mi raccomando, restate in mia compagnia e buon ascolto.
0: Contrappunti.

Dicono le parole della canzone: suonate la tromba voi angeli, vieni dolce salvezza, gridate ad alta voce il ringraziamento per la potenza, la forza e la gloria. Lo stolto si mette in piedi ma presto cadrà, mentre i saggi inciampano nella grazia, tutti quanti cadono. Cancelli grandissimi tengono fuori i dolori molto reali della creazione rovinata dal peccato. I mendicanti nelle strade potranno godere della dolce comunione attraverso la grazia. Il Padre riderà, riderà fino a piangere. Sono finalmente a casa. Addio alle false nozioni di indipendenza e benvenuta sicurezza.

0: Un pochino movimentato questo brano che abbiamo appena sentito da Sarah Mason, si intitolava All Fall Down, tutti cadono. E adesso ci fermiamo un attimo e sentiamo cosa ha da dirci Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo, con noi al telefono.
1: Oggi vi racconto un po' qualche cosa di come ci sentiamo mio marito ed io. Noi siamo persone di una certa età, abbiamo visto molte cose e molte volte ci sentiamo un po' come dei dinosauri in una generazione in cui i bambini di 6 anni usano già il computer e anche i piccolini vanno all'asilo col telefonino e a colazione devono avere sempre la merendina solo come dicono loro o come insegna la pubblicità. Ci sembra incredibile che i genitori considerino normale regalare ogni sorta di giochi elettronici ai loro figli e che i teenagers siano considerati adulti a tutti gli effetti, meno che per quello che riguarda le loro responsabilità civili e penali. E parlando di responsabilità, ci spaventa la delinquenza dilagante fra i ragazzi. Ci spaventa, ma non ci meraviglia. Se è vero il versetto della Bibbia che dice che quello che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Ho paura che molti, troppi genitori stiano raccogliendo i frutti del loro modo di educare i figli e dell'aver preferito ascoltare le parole degli psicologi anziché quelle del buonsenso che ha guidato i loro genitori. E se sono credenti, di avere dato retta alle rubriche spicciole delle riviste femminili anziché alle parole di Dio che si trovano nella Bibbia. La filosofia del devono avere tutto quello che non abbiamo avuto noi, oppure se ce lo possiamo permettere perché non darglielo, o peggio ancora, io coi figli ci ragiono e non impongo niente. Allora, questa filosofia ha creato una generazione di ragazzi insicuri, irresponsabili e incapaci di capire che il principio di causa ed effetto funziona anche oggi, nonostante tutti i computer e i viaggi nello spazio. Per dire le cose chiare sulla causa ed effetto, una pasticca di estasi frigge il cervello, te la prendi e il cervello ti frigge. Una macchina spinta a velocità pazzesca può andare contro un albero e una rapina fatta per scherzo può farci scappare il morto e che i morti possono essere loro o una persona innocente. I bambini hanno bisogno di molto amore, attenzione, ascolto e cura, ma devono anche capire di avere delle responsabilità. Se fai male, devi essere punito. Se rompi, paghi. Se rubi, restituisci. Se vai contro le regole, sarai privato di alcuni privilegi e la cosa ti farà molto dispiacere. Si comincia da piccoli, piccolissimi, altrimenti la battaglia è persa in partenza. Poi si affidano compiti da svolgere, lavori da fare. E finché non sono fatti, non si va a giocare a pallone, non si esce con l'amichetto e si tiene duro. Una mia amica mi ha telefonato molto da lontano, un paio di anni fa, chiedendomi cosa avrebbe dovuto fare con un figlio che si comportava male a scuola. Raccomandazioni, esortazioni e correzioni non erano servite a niente. Privalo di qualche cosa che gli piace, ho suggerito, e vedi se gli fa effetto. La mamma è stata un po' in silenzio e poi mi ha detto: beh, sta facendo una collezione di dinosauri a cui tiene molto. Gliene compriamo uno ogni settimana. Provate a non comprargliene più, ho detto. Ma fate attenzione di non comprargli altro che possa prendere il posto dei dinosauri e gli dia uguale piacere. E se fossi in voi, chiederei all'insegnante di mandarvi ogni giorno un rapporto scritto sulla sua condotta. Ci proveremo, mi ha detto la mamma. L'esperimento ha funzionato, la collezione di dinosauri è rimasta incompleta e la condotta a scuola del ragazzetto è migliorata. Come vanno i dinosauri? Ho chiesto qualche tempo fa in una conversazione al telefono con la mamma. Bene. Addirittura, quando guarda i dinosauri, orfanelli del resto della loro famiglia, allineati su una mensola, mio figlio dice: «Ma quanto sono stato stupido a non darvi retta, avrei tanti dinosauri». Lui è stato stupido, ma i genitori sono stati savi, per sua fortuna.

0: Contrappunti.
1: Nel 1995 si è celebrato il 50° anniversario della morte del teologo e pastore Dietrich Bonhoeffer, questo martire contemporaneo che si ribellò contro il Terzo Reich di Hitler e per questo fu impiccato dalle autorità naziste. Ecco, cosa allora possiamo imparare dalla vita e dalla morte di questo personaggio, di questo discepolo, possiamo dire. Dietrich Bonhoeffer nacque il 4 febbraio 1906 in Germania, divenne maggiorenne fra le due guerre mondiali in un paese crudelmente coinvolto in entrambe le guerre. Intraprese gli studi teologici all'università di Tübingen e all'età di 21 anni discusse la tesi per il dottorato. Fu un insegnante, uno scrittore che ebbe popolarità e rispetto dovuto ai suoi talenti e alla sua professione. Il cammino spirituale di Bonhoeffer prese una svolta decisiva nel 1933 quando accusò pubblicamente Hitler in una trasmissione radiofonica. Questo segnò l'inizio di un lungo confronto con il nazismo che lo avrebbe portato inevitabilmente alla morte. Una sua frase fu spesso citata ed è: quando Cristo chiama un uomo, egli comanda di andare a morire. La cosa che ha dato più enfasi alla sua vita è stata la sua chiamata inarrestabile a seguire Gesù, anche quando questo significò lasciare una vita agiata di pastore a Londra per tornare nella sua Germania assediata proprio nel momento in cui la macchina della guerra stava conquistando potere e impeto. La sua chiamata a una vita d'obbedienza a Dio lo portò a fondare un seminario clandestino dove visse in comunione con dei giovani seminaristi della Chiesa confessante. Dietrich Bonhoeffer fu per quei giovani un insegnante, un consigliere spirituale e fu durante questo periodo che scrisse due libri di notevole significato, Il costo del discepolato e Vivere insieme. Nonostante il pericolo per se stesso, per i suoi colleghi pastori, Bonhoeffer continuò a parlare contro il nazismo e in particolar modo contro la persecuzione degli ebrei. Lanciò la sfida anche alla Chiesa a fare lo stesso e prese per se stesso un testo del libro dei Proverbi, al capitolo 31, versetto 8, dove è scritto: apri la bocca in favore del muto per sostenere la causa di tutti i derelitti. Ripetutamente Bonhoeffer si appellò contro la grazia a buon mercato ed è in questo insegnamento che possiamo trovare una potente sfida anche per noi oggi. Bonhoeffer ci ricorda: una grazia di poco valore è una grazia senza discepolato, senza la croce, senza Gesù vivente e incarnato. In un tempo che si presta a facili risposte e a rapide prese di posizione, queste parole risuonano con estrema verità. Gesù non è semplicemente un antidoto per la paura, per l'ansia. Raggiungere una vita d'amore, d'obbedienza e di gioia ha un costo elevato, come ci rammenta Bonhoeffer. La vita del discepolato è meravigliosamente impagabile. E questa grazia ha un prezzo perché ci chiama a seguire Cristo, ha un prezzo perché costa ad un uomo la sua vita ed è una grazia perché dona all'uomo l'unica vera vita. Dietrich Bonhoeffer fu arrestato e imprigionato nell'aprile del 43, quando due anni dopo fu impiccato in un campo nazista di prigionia. Le sue ultime parole ai suoi amici furono: questa è la fine, per me è invece l'inizio della vita. Il turbolento cammino di fede di Dietrich Bonhoeffer parla di verità nel nostro pellegrinaggio spirituale. Il suo mondo non era poi così differente dal nostro. Il suo era un tempo di grande tristezza, di confusione. Anche noi viviamo in un tempo di tristezza, di confusione come il suo. C'è ancora bisogno di credenti disposti a vivere la loro fede alla luce del sole, in tutta la sua potenza redentrice. C'è bisogno, ora più che mai, di gente desiderosa di parlare della verità e desiderosa di vivere per essa in questo mondo avvilito.

Era Adrian Snell quello che abbiamo appena ascoltato, Prayer for the Travelers, cioè preghiera per i viaggiatori. Le parole che il Dio che chiamò nostro padre Abramo Avinu Avraham a viaggiare verso l'ignoto tenendolo al sicuro e benedicendolo protegga e benedica anche me, che il suo spirito sia con me lungo la strada e mi riconduca a casa in pace. Quelli che amo li affido alla sua cura, egli è con tutti loro e io non temerò, non ce n'è bisogno. Che la sua presenza mi accompagni, così che la benedizione sia trasmessa ad ognuno di quelli che incontrerò. Sii tu benedetto, o Signore nostro Dio, la cui presenza viaggia con il tuo popolo, che il tuo spirito sia con noi lungo il cammino, riconducici a casa in pace. Adrian Snell, era questa l'ultima canzone in programma oggi. Prima di lasciarci ancora un paio di scritti, proprio di Dietrich Bonhoeffer. Da Vita Comune. Gesù visse fra i suoi nemici e così deve fare anche un cristiano. Il periodo che intercorre fra la morte di Cristo e il giudizio universale è solo un'anticipazione concessa dalla grazia di Dio se dei cristiani già qui possono vivere insieme con altri cristiani in comunità. Comunione cristiana è comunione per mezzo di Gesù Cristo e in Gesù Cristo. Chi guarda il fratello sappia che è unito eternamente a lui in Cristo. La comunità non è un ideale umano, ma realtà divina. Infinite volte una comunità si è spezzata perché viveva di un ideale. La forza del Signore farà crollare tutti questi ideali. Dio ha posto una volta per sempre l'unico fondamento della nostra comunione. Dio ci ha uniti in un solo corpo in Gesù Cristo, molto prima che non entrassimo a far parte di una comunità con altri cristiani. Comunione cristiana non è un ideale da realizzare, ma una realtà data da Cristo, in Cristo. Chi sono io? Da Resistenza e Resa, lettere e scritti dal carcere. Chi sono io? Spesso mi dicono che esco dalla mia cella disteso, lieto e risoluto come un signore dal suo castello. Chi sono io? Spesso mi dicono che parlo alle guardie con libertà, con affabilità e chiarezza, come spettasse a me di comandare. Chi sono io? Anche mi dicono che sopporto i giorni del dolore imperturbabile, sorridente e fiero, come chi è avvezzo alla vittoria. Sono io veramente ciò che gli altri dicono di me? O sono soltanto quale io mi conosco? Inquieto, pieno di nostalgia, malato come un uccello in gabbia, bramoso di aria come mi strangolassero alla gola, affamato di colori, di fiori, di voli d'uccelli, assetato di parole buone, di compagnia, tremante di collera davanti all'arbitrio e all'offesa più meschina, agitato per l'attesa di cose grandi, preoccupato e impotente per l'amico infinitamente lontano, stanco e vuoto nel pregare, nel pensare, nel creare, spossato e pronto a prendere congedo da ogni cosa. Chi sono io? Oggi sono uno, domani un altro. Sono tutte e due insieme? Davanti agli uomini un simulatore e davanti a me uno spregevole vigliacco? Chi sono io? Questo porre domande da soli è derisione. Chiunque io sia, tu mi conosci, oh Dio. Io sono tuo.

Ecco, consapevolezza di quelli che si è veramente, davanti a Dio nulla è nascosto, consapevolezza di essere figli di Dio. Queste alcune parole di Dietrich Bonhoeffer. Grazie per avermi seguito anche oggi qui a Contrappunti, appuntamento al prossimo numero e intanto buon proseguimento.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, vogliate gradire il saluto che Patrizia ed io vi inviamo, e intanto vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dei versetti da 21 a 24.

Dunque disse loro di nuovo: «Io me ne vado, e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Perciò i giudei dicevano: «Succederà forse, poiché dice: dove vado io, voi non potete venire». Egli diceva loro: «Voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati».

0: Dopo il tema della testimonianza, Gesù riprese anche il tema della propria dipartita, sottolineando nuovamente che il luogo della sua destinazione non sarebbe stato raggiungibile dai giudei increduli ed ostili. Nella precedente occasione i suoi interlocutori pensarono che egli si indirizzasse ai giudei dispersi nel mondo greco. In questa invece ipotizzarono il suo suicidio, attribuendo a lui ogni colpa, senza peraltro riflettere sulle proprie. Gesù avvertì i suoi interlocutori che sarebbero morti prima nel loro peccato, poi, in secondo tempo, nei loro peccati. È lecito chiedersi quale motivo ha indotto il Signore Gesù ad usare prima il singolare, poi il plurale per il termine peccato. Le Scritture Sante fanno una importante distinzione fra peccato e peccati, fra peccato e colpe. In molti casi, con il termine peccato al singolare, si intende la nostra naturale tendenza al male, caratteristica della nostra natura ereditata per via generazionale dai nostri progenitori Adamo ed Eva. Con il termine peccati, invece, al plurale, vengono indicate le nostre colpe, quelle di cui siamo pienamente responsabili, colpe che ovviamente risalgono e traggono origine nel peccato della nostra natura, ma che sono conseguenza delle nostre personali scelte. Queste sono colpe di cui siamo personalmente responsabili perché riflettono il nostro desiderio di seguire, di assecondare la nostra natura ribelle e malvagia, senza ombra di pentimento, di autentica nausea per le condizioni spirituali in cui ci troviamo. Morire nel nostro peccato significa aver rifiutato l'intervento di Dio, che in Cristo, attraverso la fede, vuole fornirci una nuova natura, non più sottoposta al dominio del male, anche se ancora mancante, ma una natura rigenerata, adatta ad una relazione con il Signore. Morire nei propri peccati, invece, significa non far tesoro del perdono divino, disprezzare la misericordia di Dio, voler scendere volontariamente la china del male con durezza di cuore, con caparbietà, con ribellione verso chi ci ama. Morire nel peccato e nei peccati vuol dire essere eternamente separati da Dio. Significa avere sottoscritto la nostra condanna eterna, essere destinati alle sofferenze che non avranno mai fine. Ma perché? Perché rifiutare l'amore di Dio? Perché? A risentirci.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: passo dopo passo.
1: Ancora un appuntamento con questa rubrica che ci porta a spasso nella Bibbia per riscoprire oggi un versetto che dice: chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. Invocare significa chiamare. Non è sbagliato chiamare per nome il Signore al fine di ottenere il suo aiuto in una circostanza difficile. Molto spesso, anzi, Dio usa i casi penosi della vita per renderci consapevoli della nostra impotenza e attirarci verso di sé. Il guaio è che nelle nostre richieste siamo troppo superficiali. Dio vuole darci di più e non ce ne accorgiamo, e così abbiamo l'impressione che non ci ascolti. Dio invece ascolta, ma vuole anche che noi ascoltiamo Lui. La sua promessa è: sarà salvato. Se lo ascoltiamo, saremo salvati dal vero male che attenta alle nostre vite nel tempo e nell'eternità, il peccato. Liberati dalle pene del peccato, cioè salvati, e dalla potenza del peccato, cioè santificati, Dio ci darà tutto il resto di cui abbiamo veramente bisogno. Non accontentiamoci allora di qualcosa di meno di così.

Amici ascoltatori, siamo di nuovo con voi per condividere assieme in questa breve mezz'ora alcuni inni ispirativi e una meditazione sulla parola di Dio. Questo programma è diretto a tutti quelli che, scevri da pregiudizi, commenti aperti e sincerità di cuore, cercano il Dio e le vie della salvezza. Noi non discutiamo denominazioni, ma vi presentiamo il Vangelo di Cristo nella sua purità e in Lui vi annunciamo una nuova vita e salvezza per fede. E quest'oggi mediteremo sulla potenza e come ottenerla, e per preparare il nostro cuore ascoltiamo tutti assieme questo bell'inno.

Cari amici, a questo punto vogliamo raccontarvi un piccolo episodio che è veramente successo. Nel nostro vicinato c'era una pasticceria molto molto popolare. Sul principio tutti andavamo là a comprare qualche cosa, i prezzi erano buoni, i prodotti eccellenti. E poi d'un tratto, un giorno, mi accorsi che la pasticceria era chiusa, e così mi andai a informare cosa è successo, perché, e seppi che i padroni stavano sopra, che e sì, sul principio tutti andavano là, compravano e andava tutto bene, poi la gente aveva smesso di andare a far compra alla pasticceria e loro, non potendo più stare in affari, avevano deciso di chiudere. Ma come, domandai, se i vostri prodotti erano così buoni? Sì, i prodotti erano buoni, ma tutti si sono messi in testa che devono smagrare, che non si compra più dolci, e noi non siamo più potuti rimanere qua. E vedete, questo è vero di tutte le cose. Perché una cosa resti e avanzi e diventi migliore, c'è bisogno di un contatto con il popolo, con la gente. Anche nei nostri programmi questo diventa vero. Abbiamo bisogno di vedere che qualcuno apprezza questi nostri sforzi. Così di tanto in tanto facciamo un appello a tutti voi, cari amici, affinché vi fate vivi, mandate una riga o chiamate al telefono, ma una lettera, una cartolina, quelle poi davvero ci fanno tanto tanto bene, perché certe volte c'è una domanda, un commento, e quello ci dice com'è che i programmi sono apprezzati. Non vorreste voi oggi decidere proprio di mandarci una cartolina o una riga? Se nient'altro, almeno chiamate in stazione, questo ci farà tutti tanto tanto contenti. Non volete fare questo per noi? Certo lo farete. Così, mentre aspettiamo di leggere da voi, ecco che noi continuiamo con questo bel libro.

Ed ora vogliamo aprire le sacre scritture e nel libro degli Atti, capitolo 12, leggere un episodio dalla vita dell'apostolo Pietro. Atti capitolo 12. Ora intorno a quel tempo il re Erode mise mano a maltrattare alcuni della chiesa e fece morire per la spada Giacomo, fratello di Giovanni, e vedendo che ciò era grato ai giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Or erano i giorni degli azimi, e presolo lo mise in prigione, dandolo in guardia a 4 mute di soldati di 4 luna, perché, dopo la Pasqua, voleva farlo comparire dinanzi al popolo. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per lui. Or quando Erode stava per farlo comparire, la notte prima, Pietro stava dormendo in mezzo a 2 soldati legato con 2 catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplende nella cella. E l'angelo, percosso il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: «Levati prestamente!» E le catene gli caddero dalle mani. E l'angelo disse: «Cingiti i legami ai sandali», e Pietro fece così. Poi gli disse: «Mettiti il mantello e seguimi». Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che fosse vero quel che gli avveniva per mezzo dell'angelo, ma pensando di avere una visione. Or com'ebbero passata la prima e la seconda guardia, vennero alla porta di ferro che mette in città, la quale si aperse loro da sé, ed essendo usciti si inoltrarono per una strada, e in quell'istante l'angelo si partì da lui. E Pietro, rientrato in sé, disse: «Ora conosco per certo che il Signore mi ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutta l'aspettazione del popolo dei giudei». E considerando la cosa, venne alla casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli stavano radunati pregando. E avendo Pietro picchiato all'uscio del vestibolo, una serva chiamata Rode venne ad ascoltare e riconosciuto la voce di Pietro, per l'allegrezza non aprì l'uscio, ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta. E quelli gli dissero: «Tu sei pazza!» Ma ella, osservata che era così, e si dissero: «Allora è il suo angelo». Ma Pietro continuava a picchiare, e quando ebbero aperto lo videro e stupirono. Possa lo Spirito Santo del Signore aggiungere una benedizione alla lettura della parola di Dio.

0: Uno dei passaggi più teneri, più pietosi e più interessanti del gran capolavoro manzoniano è senz'altro trovato nella narrazione dell'imprigionamento di Lucia da parte dell'innominato. Il Manzoni mostra il suo genio nel tratteggiare e mettere quasi al vivo i sentimenti che affiorano nell'animo di Lucia così bene che non solo fanno apparire questo personaggio vivo e reale, ma fa sì che tali sentimenti trascendano da lei al lettore, il quale, se ha un po' di sensibilità, quasi passa attraverso le stesse pene. Lucia, una povera contadina imprigionata dal signore più potente e più scellerato del tempo, che risorse poteva lei avere contro di lui? Così la troviamo nel colmo della sua angoscia gettarsi in ginocchio e pregare, e nella preghiera trovare una pace, una serenità che le permette finalmente di assonnecchiarsi confidente. Qualcuno ha detto che la preghiera è la risorsa dei deboli, e così la troviamo sempre sui labbri di quelli che soffrono, di quelli che sono in una crisi, di quelli che sono nel pericolo e che non hanno altra alternativa che di guardare in alto e di rimettersi nelle mani di un essere superiore e onnipossente. Di certo nessuno dei nostri ascoltatori ha passato attraverso una vicenda così spaventevole come quella descritta dal Manzoni, però tutti, son certo, a volte si sono trovati nelle ristrette e hanno pregato. Sì, la preghiera è la risorsa dei deboli, dei poveri, dei derelitti, ma non solo. Essa è pure la speranza e più ancora la potenza. Nel passaggio biblico che abbiamo letto poco fa dal libro degli Atti, noi abbiamo osservato non un individuo in crisi, ma una chiesa, la prima chiesa cristiana di Gerusalemme. Qui troviamo i credenti radunati in una casa che pregano. Quel piccolo gruppo è nella peggiore di tutte le crisi che la Chiesa di Cristo aveva fino allora sofferto. Coloro che erano la loro guida ora, ecco, sono stati eliminati. Giacomo è stato ucciso e Pietro è in prigione e attende l'esecuzione. Vediamo qui il povero gruppo di questi discepoli contro di cui Satana ha schierato le due maggiori potenze allora conosciute, l'impero romano nella persona di Erode Agrippa e la loro stessa chiesa giudaica con il Sinedrio a capo. Cosa fare? Come potevano loro difendersi? Come trarre Pietro fuori da quella prigione? Ma, amico in ascolto, nota la potenza descrittiva del quinto versetto. Luca, dopo averci descritto la serietà del momento, ci dà come uno spiraglio di sole sopra un mare in burrasca e dice: Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per lui. E grazie a Dio per quel ma, poiché esso ci mostra la potenza della controparte. Come in una battaglia, prima veniamo a passare in rivista la potenza dell'avversario e poi quella nostra, ecco che all'improvviso ci viene rivelata l'arma di quel piccolo gruppo. Ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio. No, quei pochi discepoli non avevano né armi, né amicizie, né influenza alcuna, ma quando si riunirono, quando cominciarono a pregare, essi misero in atto la forza più potente dell'universo, più potente dell'impero di Roma, più potente del Sinedrio, della Chiesa giudaica. Quella notte quel povero gruppo stava generando un'energia in gran lunga superiore a tutte le bombe termonucleari messi assieme nel mondo, poiché quel gruppo quella notte stava mettendo in moto la vera mano di Dio. Infatti, nello stesso tempo, senza fragore, senza segni prodigiosi o suoni soprannaturali, ma con la tacita efficienza, il Dio manda un angelo che, sciolte le catene di Pietro, aperte le porte, lo fa passare incolume fra le guardie e lo conduce libero fuori della fortezza e lo ridona alla Chiesa. E la Chiesa, eccola, che, benché incredula, ma piena di gioia, lo accoglie lodando il Dio. Oh, la potenza della preghiera. Amico, quanto tutti noi ne abbiamo bisogno. Quanto la nostra vita potrebbe essere arricchita, quante anime potrebbero essere salvate, quante vittorie potrebbero essere conseguite se in essa noi ci affidassimo con più regolarità e più fede. Così quest'oggi vogliamo esaminare in questo episodio due cose. La prima, come si deve pregare. La seconda, come Dio risponde. Prima di tutto notiamo che i discepoli pregano direttamente a Dio, e questo è assai importante da osservare, poiché oggigiorno questa è una consuetudine quasi del tutto scomparsa fra il nostro popolo. Infatti quei pochi che pregano, sì, pregano ai santi, pregano a Maria, offrono il culto a immagini e a statue, ma pochi sono quelli che dirigono la loro preghiera direttamente a Dio senza cercare l'aiuto di qualche intercessore. Amico in ascolto, osserva che questo non era il modo di pregare della Chiesa cristiana primitiva. Quel gruppo di credenti ancor freschi sotto gli insegnamenti di Gesù e sotto la guida degli apostoli pregarono direttamente a Dio nel nome di Cristo per i loro bisogni. Notiamo pure che quel gruppo pregò con perseveranza. Quella sera non fu l'unica sera che pregavano, ma costantemente, abbiamo letto, fervide preghiere erano fatte del continuo a Dio. Quella era l'ultima sera, quella era la vigilia della supposta esecuzione di Pietro. Certo che se qualcuno doveva essersi scoraggiato, quel piccolo gruppo ne aveva senz'altro pieni motivi, ma invece eccoli lì, non si danno per vinti, non perdono la fiducia, ma con fede convinti che Dio avrebbe risposto, pregano senza cessare. Amico, questo è quello che noi pure dobbiamo fare. L'apostolo Paolo così incoraggiava i cristiani del suo tempo a perseverare nella preghiera e pregare senza mai cessare, pregare con fede, con sfrontatezza e con aspettativa. Quel gruppo, pregando incessantemente Dio, chiedeva apertamente non una commutazione di pena per Pietro, non un esilio, ma la liberazione. Quel gruppo aveva fede in un Dio che credevano onnipotente e capace di conceder loro qualsiasi cosa richiesta. Questa è l'arma del cristiano. Questa è la potenza che ogni credente ha a sua disposizione e per la quale gli può vincere ogni ostacolo. Oh, se la usassimo! Amico, il Dio mai cambia. La sua potenza non è calata, ma sono le nostre preghiere ed è la nostra poca fede quelli che la trattengono e che impediscono a Dio di glorificarsi per mezzo dei suoi figliuoli. E quanto tutti noi ne siamo colpevoli, e personalmente per il primo io ammetto e confesso che non prego a sufficienza, ma personalmente però posso testificare che quando mi sono trovato davanti a bisogni, davanti a ostacoli insuperabili, quando ho chiesto l'intervento divino, questo è giunto e mi ha dato tutte le cose richieste. Amico, il Dio sempre risponde alle preghiere dei suoi figlioli, e qui esaminiamo allora come Egli risponde. Prima di tutto, Egli risponde sempre. Risponde dicendo di sì e concedendoci immediatamente il favore richiesto, o risponde dicendo di no. Oppure risponde dicendo aspetta. La Bibbia asserisce questo fatto e ce ne dà esempi in tutte le sue pagine. Troviamo per esempio come Dio rispondeva immediatamente alle preghiere di Mosè, come invece fece aspettare per lungo tempo Abramo e Sara prima di accondiscendere al loro desiderio d'avere un figlio, e come per ben tre volte negò all'apostolo Paolo la sua richiesta di liberarlo da un'infermità della carne. Certe volte noi vorremmo che Dio rispondesse immediatamente alle nostre preghiere e che ce le rispondesse a modo nostro, che ci concedesse le cose che noi vogliamo. Ma amico, credimi, nella preghiera è meglio che lasciamo fare a Dio. Egli nel risponderci può fare assai meglio che quello che faremo noi. Oh, quante volte abbiamo desiderato ardentemente una cosa e ci è stata negata, e più tardi abbiamo realizzato che se l'avessimo ottenuta sarebbe stata per noi nociva. Tante volte i nostri bambini ci chiedono con insistenza qualche cosa, e piangono e strillano e battono i piedi e ci pregano in mille modi, ma noi siamo costretti per il loro benessere a dire di no o a posporre per del tempo di accondiscendere al loro desiderio. E amico, Dio sempre risponde alle preghiere dei suoi figlioli, ma nel farlo cerca prima di tutto il nostro benessere, poi pure lo fa in modo di glorificare il suo nome. La Bibbia ci dice infatti che Dio non condividerà la sua gloria con nessuno, se non rispose al fedele Abramo nella sua gioventù, lo fece per dimostrare la sua potenza, e nel dare a lui e a Sara nella loro estrema vecchiaia ed impotenza il figlio così tanto desiderato. Se Dio non liberò Pietro immediatamente, lo fece perché in quel modo e in quella notte la sua potenza fosse chiaramente dimostrata alla Chiesa e ai nemici della Chiesa in un modo incontestabile. Sì, amico, il Dio affligge ma non abbandona, e se a volte permette che noi veniamo afflitti, se permette che la sua Chiesa passi attraverso dure prove, lo fa per glorificarsi e per dimostrarci la sua potenza e per farci spiritualmente crescere attraverso quelle prove. Notiamo pure in questo passaggio che quando il Dio rispose alla preghiera, lo fece senza lasciar dubbi a nessuno sul suo intervento. La Chiesa infatti non poteva credere che Pietro potesse essere già liberato. Solo il suo insistere, solo il suo battere alla porta li costrinse a vedere che il Dio in verità lo aveva liberato in maniera tale dalla mano di Erode. Inoltre dobbiamo aggiungere qui che Dio aiuta solo nelle cose a noi impossibili, nei casi in cui noi non possiamo riuscire da noi. Infatti nota che l'angelo sciolse le catene e portò Pietro oltre i soldati fuori della porta e della fortezza, ma appena fu nella strada egli scomparve. Di lì in poi stava Pietro a proteggersi da Erode e a mettersi al sicuro. E così è per noi. Vorremmo certe volte che Dio ci aiutasse, ma non ci accorgiamo che quello che chiediamo a Dio è il nostro potere di farlo. Oh, quanti sono quelli dei nostri ascoltatori che ci scrivono dicendoci che pregano che Dio mantenga il programma in onda, e se questi cari accompagnassero la loro preghiera con una contribuzione, la loro preghiera verrebbe già risposta. Altri pregano che la nostra missione prosperi, ma se si unissero a noi, il nostro lavoro prospererebbe assai più alacremente. E così vogliamo ricordare anche un altro detto, che Dio aiuta quelli che aiutano se stesso. Ma riassumendo, ritorniamo all'episodio letto. Abbiamo notato che Dio rispose alla preghiera che liberò Pietro e che provocò susseguentemente la rovina e la morte di Erode. Ma amico, nota, quel gruppo di discepoli pregò solo in quel tempo di crisi? Oh no, se quel gruppo fu vittorioso, lo fu perché sempre pregava. Pregava nelle case, pregava nel tempio, nelle piazze, ogni giorno. Sempre erano assieme in preghiera e nella testimonianza. Del resto, quella prima chiesa fu fondata sulla preghiera. Gesù pregava costantemente e così i suoi apostoli. E la preghiera cambia tante cose. La preghiera è una potenza a nostra disposizione, e se la usassimo e se la praticassimo, come le nostre vite sarebbero differenti, come le nostre chiese sarebbero vittoriose. Oh amico, dimmi, se sei tu una persona di preghiera, hai tu mai pregato? Preghi tu direttamente a Dio? Nel visitare i nostri ascoltatori spesso ci viene detto da alcuni che benché essi preghino lo stesso, le loro preghiere non vengano risposte. Amico ascoltatore, è questa la tua esperienza? Ma dimmi, hai tu mai ancora fatto la prima preghiera che ogni persona deve fare? Hai tu mai chiesto ancora che Dio ti salvi e che poi ti accetti qual suo figliuolo? Ricordati che se tu non hai ancora fatto questa preghiera, se ancora non sei diventato figliuolo di Gesù, se ancora Gesù non è il tuo Salvatore, egli non può udirti, perché fra lui e te c'è sempre un'inimicizia causata dal peccato. Chiedigli dunque che ti illumini col suo Spirito Santo, che ti dia una fede genuina e che ti dia un desiderio di ricercare una cristianità simile a quella di Pietro, quella di Giacomo e di Giovanni. Poi obbedisci la parola del Signore e accettala. E allora ecco che tu troverai una cristianità nuova e differente, una cristianità che ti farà rinascere di nuovo e che ti darà potenza in preghiera. Signore, noi ti preghiamo ora per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo che tu voglia assisterli mentre considerano queste cose. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci ancora una volta insieme per un altro appuntamento con Eletto il libro più letto. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felice, contento, grato di essere in tua compagnia. Benvenuto all'ascolto e grazie per averci scelti.

Come ricorderai senz'altro se sei mio fedele compagno di viaggio, siamo alle prese con il libro del Levitico. Più precisamente, più specificatamente, con il 13° capitolo di questo libro. Un libro molto interessante che stiamo scoprendo pian piano, un libro pieno zeppo di lezioni e di insegnamenti anche per noi, nonostante sia stato scritto da Mosè tanti secoli fa, anzi addirittura direi millenni. Nonostante questo, nonostante il messaggio sia stato scritto tutto questo tempo fa, in situazioni totalmente diverse dalle nostre, in un ambiente, in un contesto tutto diverso, proprio perché è messaggio tratto dal libro più letto, proprio perché è un messaggio che Dio ha voluto trasmettere non solo a Mosè e agli israeliti, ma anche a noi, troviamo questo messaggio fresco, vitale, dinamico, attuale.

Da che abbiamo iniziato a considerare insieme il libro del Levitico, più volte abbiamo parlato del peccato. Ci siamo chiesti cos'è peccato. Abbiamo visto che peccato, a differenza di quanto normalmente si pensa, è in prima analisi e in ultima analisi, insomma, inizia e finisce con ciò che Dio pensa, non tanto con quello che penso io, con quello che pensi tu o con quello che pensa Tommaso, Francesco o Vittoria. Infrangere la legge morale di Dio. Vedi, noi a volte commettiamo il grosso errore di mettere i peccati in una scala dal più grande al più piccolo, dal più grave al meno grave. L'omicidio è sicuramente fra quelli più gravi. Le bugie bianche che si dicono per non arrecare danni a qualcuno, beh, insomma, quello non si può neanche considerare un peccato. Ma vedi, questo modo di pensare, di vedere, ha un grosso difetto di base. A chi sta decidere quale scala adottare? A chi sta decidere dove mettere questo o quel peccato? Chi può decidere, per esempio, l'adulterio? Dove lo mettiamo? Su questa scala di valori. Alcune persone lo metterebbero abbastanza in alto, per altri non figura nemmeno. Quindi vedi, questo concetto, questo approccio ha un difetto di base. Dobbiamo in qualche modo trovare un punto di riferimento comune, un punto di riferimento che ci dica: allora, questo peccato è di gravità 10, quest'altro peccato è di gravità 8. Quest'altro, beh sì, in effetti non è un peccato, quindi non ce lo mettiamo nemmeno. Pensi che sia giusto così? Di primo acchito potremmo dire, beh sì, in effetti questo potrebbe essere già un passo avanti. Ma anche qui troveremmo dei problemi. Perché magari se io dico, ecco, questa persona è la persona adatta a stabilire la scala di valori, tu potresti non essere d'accordo e dire no, io ho una persona che è sicuramente più preparata, più matura, più saggia. Quindi di nuovo ci troviamo davanti a dei problemi. Deve esserci un'altra soluzione. La soluzione sicuramente c'è, e la soluzione la troviamo nel libro più letto. La troviamo nella Bibbia. La troviamo lì perché è lì che scopriamo che Dio chiama peccato tutto ciò che infrange la sua legge morale. Quindi i 10 comandamenti, ma non solo. Vedi, nell'antica Grecia avevano una parola che poi è stata tradotta in italiano come peccato. La parola tradotta letteralmente significa mancare il bersaglio. Mancare il bersaglio. Di questo ne abbiamo già parlato a lungo negli incontri precedenti. Volevo soltanto però rinfrescarci la memoria. Mancare il bersaglio. Ora, se io manco il bersaglio di 2 metri e tu manchi il bersaglio di 1 centimetro, non cambia un granché. Magari possiamo dire che la tua mira è migliore della mia, ma più di questo non si può dire, perché sia tu che io abbiamo fatto fiasco, abbiamo fatto cilecca. Il punto qui non è quanto vicini siamo arrivati al bersaglio. Il punto è che tutte e due abbiamo mancato. Nel linguaggio biblico, peccato quindi è ogni azione, ogni pensiero, ogni atteggiamento,
che in qualche modo infrange la legge morale di Dio. Questo viene spiegato molto bene nei Vangeli, quando Gesù ci dice: per commettere adulterio non c'è bisogno che tu vada a letto con la moglie di qualcun altro. Basta che tu guardi con lussuria una donna, basta che tu nella tua mente, nel tuo cuore la desideri e dai sfogo a questi desideri ricamandoci sopra. Ecco, anche se non la tocchi neanche con un dito e tutto rimane nella tua mente, nel tuo cuore, anche in quel caso, davanti a Dio, hai commesso adulterio. Non c'è bisogno di prendere una pistola in mano e puntarla verso qualcuno e far fuoco per commettere un peccato di omicidio. Sempre Gesù ci dice che è sufficiente odiare nostro fratello. Magari lui non sa niente del nostro odio. Noi, con molta maestria, con tanta ipocrisia, riusciamo a nascondere l'invidia, l'odio, il risentimento che sentiamo nei confronti di questa persona. Ma Dio, che vede i cuori, sa benissimo cosa c'è lì dentro. Davanti a Lui, se non teniamo questi sentimenti sotto controllo, abbiamo commesso un omicidio. Ora, queste reazioni da parte di Gesù o queste sue affermazioni ci sembrano o ci possono sembrare eccessive, troppo severe. Può anche darsi che siano eccessive e severe. Rimane il fatto che Gesù l'ha detto, e così è. Perché vedi, prima di tutto, il peccato è un atteggiamento del cuore, è un atteggiamento della mia mente, è un pensiero. Nessuna persona normale commette un'infrazione, un crimine, senza prima aver fatto un piano nella propria mente. Qualsiasi criminale che si rispetti ha un piano molto dettagliato in mente prima di assalire una banca o derubare qualcuno o uccidere qualcuno. È difficile che tutto avvenga sullo spirito del momento. C'è una preparazione, un piano. Quello è peccato. Prima ancora che il ladro entri nella banca, il peccato l'ha già commesso. Perché? Perché nella propria mente, nel proprio cuore, ha già infranto la legge morale di Dio. Ha già mancato il bersaglio, prima ancora di cominciare.

Ti ricordo che, se all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono Maurizio, come sempre, grato della tua compagnia.

Sempre nella Bibbia, nel libro più letto, troviamo un'affermazione interessante che vorrei leggerti. Non è una bella affermazione, ma d'altra parte descrive molto bene il nostro stato. La leggiamo nella lettera che Paolo, l'Apostolo, ha scritto ai cristiani di Roma. La loro gola è un sepolcro aperto. Con le loro lingue hanno usato frode. V'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Sulle loro vie è rovina e calamità. Insomma, attraverso la bocca di Paolo, Dio descrive la nostra condizione. Ah, ma certo, tu dirai: io non ho mai ucciso nessuno. Io non mi avvio su quel tipo di cammino, non percorro quelle strade. Ma quante volte, magari diciamo involontariamente, abbiamo usato la nostra lingua per ferire qualcuno? Quante volte abbiamo parlato dietro la schiena? Siamo stati troppo codardi per parlare davanti. Siamo impuri e abbiamo bisogno di un medico. E qui mi riallaccio al 13° capitolo del libro del Levitico. Il libro del Levitico scende nei particolari. Io ho voluto fare ancora una volta un giro alla larga, una veduta d'insieme. Nel 13° capitolo del Levitico si parla di lebbra, si parla di affezioni cutanee che il sacerdote doveva esaminare accuratamente e attentamente. Tra tutte le malattie, ha scritto un certo dottor Kellogg, la lebbra è stata scelta da Dio per rappresentare il peccato in tutta la sua gravità, così come egli lo vede. Probabilmente tu ed io non abbiamo mai visto un lebbroso di persona, ma forse qualche film o qualche fotografia ci sarà capitata sotto le mani. Nello stato avanzato, questa malattia tremenda provoca e porta a gravi lesioni del viso, delle mani, dei piedi, tanto che un essere umano perde quasi le sembianze umane. Naturalmente tutto questo nulla ha a che vedere con il valore della persona interiore. Stiamo parlando di una malattia fisica. Ma attraverso la malattia fisica, attraverso i sintomi e le conseguenze della lebbra, attraverso ciò che noi possiamo vedere dei risultati di questa tremenda malattia, possiamo anche capire come Dio vede il peccato. Noi guardiamo al di fuori della persona e la vediamo magari bella, attraente. Dio guarda dentro e vede un lebbroso. Dio guarda dentro e vede una persona sfigurata, priva di sembianze umane. Vede pustole puzzolenti, piaghe che non guariranno, pus maleodorante. Ecco cos'è il peccato agli occhi di Dio. Ecco cos'è il peccato agli occhi di Dio. All'inizio la lebbra si presenta come una macchiolina. Il peccato all'inizio si presenta come qualcosa di trascurabile. Il bambino che fa capricci, che batte i piedi, che dice no. E lo fa con un'espressione quasi simpatica. È talmente attraente che i genitori non ci fanno neppure caso, anzi, spesso ci ridono sopra. Com'è carino, ma guarda che visino, anche quando è arrabbiato è bello.
La macchiolina con il tempo cresce, si allarga, diventa più profonda. La lebbra progredisce lentamente, ma inesorabilmente. Il peccato progredisce lentamente, ma inesorabilmente. La ben nota devastazione fisica causata da questa orribile malattia ha inizio con pochi sintomi, ma seppure lentamente porta ad una tragica crisi. Dio dice lo stesso circa quella bramosia incontrollabile di avviarsi sul cammino della ribellione, della disubbidienza, della lussuria. Viene chiamata nella Bibbia con una parola: concupiscenza. Per bocca di Giacomo, uno degli scrittori del Nuovo Testamento, Dio dice: beato l'uomo che sostiene la tentazione, perché una volta collaudato riceverà la corona della vita che Dio promise a quanti lo amano. Nessuno, mentre è tentato, dica: vengo tentato da Dio. Dio infatti è immune dal male ed egli non tenta nessuno. Ascolta bene. Ciascuno invece è tentato, adescato e sedotto dalla propria concupiscenza. Allora la concupiscenza concepisce, dà alla luce il peccato, e il peccato, giunto alla sua pienezza, genera la morte. Vorrei incoraggiarti a riflettere su quanto abbiamo appena letto e detto.

Uno dei grandi profeti dell'Antico Testamento ha scritto: «Sono le vostre iniquità quelle che hanno posto una barriera tra voi e il vostro Dio. Sono i vostri peccati quelli che hanno fatto sì che egli nasconda la sua faccia da voi, per non darvi più ascolto». Il peccato crea una barriera, una parete, un muro che ci divide dal nostro Creatore. Ma grazie a Lui c'è anche una via d'uscita. È possibile togliere di mezzo la parete. Anzi, è stato già fatto. Tu ed io non possiamo farlo. Quindi qualcun altro l'ha fatto al posto nostro. Se confessiamo i nostri peccati, se riconosciamo il nostro vero stato interiore, se non pretendiamo di essere ciò che non siamo, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Attraverso questo processo di riconoscimento del proprio stato, di confessione, riceviamo il perdono, riceviamo una totale guarigione interiore. Ma questo è possibile soltanto attraverso Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'unico mediatore, il grande medico per eccellenza, il Salvatore.

E purtroppo, come sempre a quest'ora, è arrivato il momento di salutarci. Ancora una volta grazie della tua piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto, e a risentirci. Prossima passeggiata, prossimo incontro, prossimo appuntamento. Stessa frequenza, stessa emittente, stessa ora. Mezz'oretta prima. Un abbraccio, a presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Gianfranco, buongiorno, bentornato fra di noi.
3: Buongiorno Gianfranco, grazie e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
2: Ecco, allora stiamo parlando in questi ultimi tempi dei problemi connessi all'età dell'adolescenza, problemi di vario tipo, fra cui anche problemi connessi all'uso di sostanze, alle dipendenze da varie cose, alcol, droghe e via dicendo. Ora, sicuramente ci sono dei problemi specifici connessi all'uso, ecco, di sostanze stupefacenti nella vita dei ragazzi adolescenti che vivono ancora in famiglia, problemi probabilmente connessi con la loro identità personale, problemi di relazione appunto all'interno della famiglia o anche con gli altri. Quali sono? Ecco, possiamo parlare un pochino di problemi specifici che tu vedi che sono connessi proprio all'inizio di quest'uso di sostanze stupefacenti da parte dei ragazzi?
3: Beh, gli problemi specifici diciamo che è difficile trovarne perché ci sono, come abbiamo visto, tanti aspetti che possono predisporre, ma invogliare a fare delle esperienze di questo tipo. Senz'altro una cosa molto diffusa che io ho potuto vedere è l'assenza di motivi per non farlo.
2: Ecco.
3: Che può sembrare un paradosso, ma è un perché no. Al posto di rispondere io mi drogo perché oppure ho iniziato a usare sostanze perché eccetera eccetera, la risposta è perché non avrei dovuto. Quindi esprime una mancanza di un riferimento fermo in base al quale fare delle scelte. Quindi un po' la noia, un po' l'insoddisfazione, un po' la saturazione di tutti i canali sensoriali. Siamo ormai abituati a non entusiasmarci più a niente, perché tutto fa, ci siamo così abituati al sensazionale che anche questo possiamo vedere anche nei film che vengono fatti, il film deve essere sempre più forte, sempre più crudo, sempre più violento, perché c'è una sorta di saturazione delle nostre sensazioni, quindi per far colpo deve essere sempre più sì, in qualche modo. Quindi quello è senz'altro uno dei motivi che io ritengo principali. Un po' la noia, il fatto di non avere così tanti interessi da avere la vita piena, soddisfacente e così.
2: Sì, sì. Però diciamo, se l'approccio alle sostanze stupefacenti è in qualche modo determinato o causato in gran parte da questo aspetto della noia, dell'insoddisfazione latente o ben presente in ogni caso nella vita di questi ragazzi, però dico, il fatto stesso di assumere queste sostanze risolve veramente per loro il problema della noia o crea non solo mantiene vivo quel problema lì che li ha spinti a provare, a dirsi perché no, provo anche questo, ma magari aggiunge altri tipi di problemi, altre problematiche che magari sì hanno a che fare con un peggioramento nelle loro relazioni interpersonali,
3: sì, senz'altro.
2: Un'instabilità emotiva ancora più definitiva,

0: come molto spesso gli adolescenti vivono sull'onda delle sensazioni. Quindi, siccome almeno inizialmente l'esperienza con alcune sostanze fa sentire bene, fa sentire soddisfatti, almeno per brevi momenti, questo può bastare perché si vive sull'immediato, non ci si proietta nel futuro. Quindi il fatto che l'uso di certe sostanze non risolva il problema, loro lo sanno, perché parlando con loro lo sanno benissimo che non cambia le cose, però vabbè, poi ci penserò. C'è un po' questa reazione di non voler affrontare o di non saper affrontare il futuro, di non proiettarsi nel tempo. Ma senz'altro l'uso di queste sostanze crea grossi problemi perché, prima di tutto, blocca un certo tipo di maturazione. Perché noi maturiamo nella nostra vita anche affrontando i problemi, superandoli in questa tensione che c'è fra la nostra ricerca di benessere, la frustrazione che ci deriva dall'affrontare un ambiente esterno che in qualche modo ci può essere ostile, e in questa tensione noi maturiamo e cresciamo e impariamo ad affrontare i problemi sempre più grossi che la vita magari ci pone davanti.
1: Mentre l'uso di queste sostanze, in fin dei conti, non permette questa maturazione perché è una via di fuga.
0: Esatto. Fuggendo dal problema non si matura e quando si smette, ad esempio con l'assunzione di una sostanza, ci si ritrova con l'immaturità che magari è emotiva, che ci poteva essere quando si è cominciato a fuggire. Ed è per quello che in comunità terapeutiche di recupero per tossicodipendenti spesso si trovano persone adulte che hanno ancora delle reazioni emotive abbastanza da adolescenti, come se si fossero un po' fermati all'età a cui hanno incominciato con l'uso di droghe un po' forti.
1: Certo. Allora a questo punto ti faccio questa domanda. Secondo la tua ormai decennale o pluridecennale esperienza, non so, c'è un momento, ecco,
0: Mi fai sentire vecchio in questo modo.
1: mi fermo allora al decennale, così non approfondiamo. Ma c'è un momento, ecco, in cui dopo i primi approcci, dopo le prime prove, il ragazzo o la ragazza alle prese con sostanze stupefacenti più o meno forti sente dentro di sé una sorta di rigetto, di ripulsa, ecco, e se sì, come fa solitamente a distaccarsene? Quali strascichi si verificano di solito in questo processo?
0: Ma vivono poi una situazione molto conflittuale, perché per certi aspetti incominciano a rendersi conto della inutilità del loro comportamento, dell'assunzione di certe sostanze, nello stesso tempo c'è il desiderio di farlo perché è piacevole, si rendono conto del prezzo che devono pagare in termini non tanto economici, ma di quello che gli costa alla vita. Le attività che devono intraprendere magari per procurarsi quei 50-100 euro al giorno che gli servono per la loro dipendenza e 50-100 euro al giorno incominciano a essere difficili da reperire in maniera legale. Quindi il coinvolgimento in attività illegali che possono andare da vendere tutto quello che è di proprietà che si può vendere, quindi una spoliazione personale. Una spoliazione magari della famiglia, magari piccoli furti, magari lo spaccio di sostanza a loro volta, magari la prostituzione e quant'altro, incomincia a pesargli tanto da dire ma chi me lo fa fare? Però nello stesso tempo non riescono a farne a meno, quindi vivono molto in questa conflittualità, finché il costo di andare avanti incomincia a essere paragonabile al costo di smettere, cioè alla sofferenza per l'astinenza, la sofferenza per il cambiamento di vita e così via. E a quel punto quello che devono fare, ovviamente, diciamo che teoricamente si parla tanto di comunità terapeutiche e diciamo che dal punto di vista puramente teorico non sarebbe necessario una comunità terapeutica, perché una persona potrebbe essere aiutata anche al di fuori a cambiare modo di pensare, cambiare vita, stando molto vicino a lei, eccetera. In pratica, tutto tutto quello che serve per aiutare una

0: persona a smettere definitivamente, a cambiare vita, non solamente a smettere di drogarsi, ma a cambiare modo di pensare, è difficilmente attuabile al di fuori di una comunità terapeutica che è strutturata per vivere in comune, per dare quel sostegno emotivo, psicologico, spirituale, per aiutare la persona a cambiare, perché questo è il nocciolo. Non serve smettere di drogarsi, serve cambiare modo di vivere, cioè cambiare prospettiva completamente di vita, ed è per quello che dal punto di vista cristiano il metodo che migliore è proprio quello della conversione, la richiesta proprio di un intervento divino, il fatto di rendersi conto che da soli non ce la facciamo, che abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio, perché da soli abbiamo solamente creato e ci siamo creati dei problemi, e quindi questa ricominciare completamente da capo la propria vita su basi completamente nuove. E mi ricordo un'esperienza molto simpatica di una ragazza che era ospite da noi, che era stata ricoverata in ospedale per degli accertamenti medici, e mentre era lì lei aveva già fatto una sua esperienza di cambiamento di vita con il Signore, perché era tossicodipendente, e mentre parlava di questa sua esperienza con un ragazzo ricoverato insieme a lei nel reparto di isolamento dell'ospedale, diceva come era cambiata la sua vita. Così questo qui l'ha guardata e dice: ma da come ne parli, ecco, mi sembra quasi che tu sia nata un'altra volta. E lei ha detto: guarda, esattamente quello che ti volevo dire, proprio è stata un'esperienza di rinascita, sono nata di nuovo, proprio perché c'è stato qualcosa di radicale, per cui le persone non arrivano più a essere persone che non si drogano, ma persone che non vogliono più drogarsi, non hanno più bisogno di drogarsi,
1: perché la via di fuga non è più necessario cercarla in questo genere di cose.
0: Esatto, perché hanno trovato un modo alternativo per affrontare i problemi, non più scappandoli, ma affrontandoli insieme a Dio.
1: E quindi per maturare in una maniera veramente reale e concreta.
0: Esatto, avendo dei modelli di riferimento che non sono più sociali, non sono più culturali, ma sono radicati nella rivelazione di Dio, nella Bibbia.
1: Esatto. L'ultima domanda, e poi ti lascio al tuo lavoro, che sicuramente è importante. Quali consigli potresti dare, ecco, ai genitori che sono ora in ascolto di questa nostra conversazione, sul modo o sui modi migliori per essere di aiuto ai loro figli che sono entrati in qualche giro un po' pericoloso?
0: Ma la cosa senz'altro importante è di contattare qualcuno che ha esperienza in questo campo, perché come famiglia si è così coinvolti nel problema che a volte non si è obiettivi nel vedere a volte la gravità della situazione, per cui ci sono persone che dicono: sì, mio figlio si usa delle droghe, ma non è così grave, perché credono al figlio, perché vogliono credere al figlio, perché l'idea che il figlio usi droghe è estremamente destabilizzante per la famiglia, quindi qualcuno dall'esterno che gli aiuti a vedere sia la serietà della cosa, ma anche gli aiuti a vedere la possibilità di un cambiamento. Quindi l'aiuto di qualcuno di esterno, che possono essere comunità per tossicodipendenti, e ce ne sono ovviamente sia secolari che cristiane, sia gruppi di genitori di ragazzi tossicodipendenti, che possono, in base alle esperienze che loro hanno fatto prima, aiutare questi genitori a capire come aiutare in un modo vero il ragazzo, senza aiutarlo in quel modo sbagliato che tante volte viene adottato, cercando il suo bene e non quello che lui vuole.
1: Però diciamo il rischio è anche quello che nel frattempo, intanto che cerchi di affidarti a qualcuno che sia fra virgolette esperto nel campo, in casa, in famiglia, non ci sarebbe forse il rischio a quel punto di rimanere, per timore di fare qualcosa di sbagliato, di rimanere totalmente inattivi e quindi di non essere effettivamente di sostegno al figlio o alla figlia che sono in difficoltà?
0: Senz'altro, per cui una delle cose è senz'altro cercare di stare, è una parola molto semplice da dire, ma difficile da attuare. Stargli vicino, nel senso di capire che il bene del ragazzo non coincide con quello che vuole molto spesso. Quindi volere il bene del ragazzo vuol dire fargli pagare a volte le conseguenze delle sue azioni e non necessariamente andare a preservarlo da tutte le brutte conseguenze, perché sennò spesso il ragazzo non arriva a capire realmente quello che sta facendo. Mm-hmm. Non è facile, non è semplice, ed è per quello che consiglio, se qualcuno ha del problema, si metta in contatto con noi. Certo. O con il servizio tossicodipendenti della ASL. Tutte le ASL ce n'hanno, si chiamano i SERT, servizi tossicodipendenti. Mm-hmm. Oppure, se qualcuno ha il computer, può andare sul nostro sito, nel quale c'è anche un elenco delle varie iniziative evangeliche. Mm. In campo di assistenza e cura di persone tossicodipendenti.
1: Ecco, potresti allora magari dirci qual è questo sito, così ne approfittiamo.
0: Mi rendo conto che è difficile da dire. Mm. Perché per il nome è www.teenchallenge.it, che si scrive TEN, Termoli, Empoli, Napoli, Challenge, CHA, Livorno, Empoli, Napoli, Genova, Empoli. Ecco. tencallenge.it. Se no, penso che se scrivete o telefonate alla radio vi daranno le indicazioni molto dettagliate.
1: Certo. Ah, sicuramente. Anzi, ma a proposito di telefono, vorresti dare magari il numero di telefono del centro, così magari quello, anche se uno non cita bene cita bene Teen Challenge, può comunque avere contatto con voi.
0: D'accordo, potete telefonare al 0386 61067.
1: Bene, allora a questo punto direi che abbiamo dato le indicazioni necessarie per un approfondimento o una richiesta di aiuto da parte di chi ci sta ascoltando in questo momento. Grazie Gianfranco per questo tuo intervento oggi e a risentirci presto.
0: A risentirci a tutti.
2: Avete ascoltato?
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovato da settimane insieme col libro più letto. Se è la prima volta che sei con noi, ti voglio dire che ci saranno anche recapiti che daremo a fine puntata e puoi, se vuoi, anche contattarci. Resta con noi. Gesù davanti al Sinedrio. Cosa succederà? Sentiamo Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Ed eccomi ancora qua, ancora una volta insieme a voi per un'altra settimana. Un'altra settimana in cui apriremo il libro più letto e in questo caso stiamo studiando il Vangelo di Matteo e stiamo quasi ultimando la lettura di questo Vangelo. Siamo arrivati al capitolo 26, se ci avete seguito, e abbiamo visto come Gesù viene arrestato, viene tradito da Giuda. Nel versetto 57 del capitolo 26 inizia la prima parte del processo contro Gesù. Esso avviene nel palazzo del sommo sacerdote. Ma leggiamo fino al versetto 68. Quelli che avevano preso Gesù lo condussero da Caiafa, sommo sacerdote, presso il quale erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro lo seguiva da lontano, finché giunsero al cortile del sommo sacerdote, ed entrò mettendosi a sedere con le guardie per vedere come la vicenda sarebbe finita. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire e non ne trovavano, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti due che dissero: «Costui ha detto, io posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni». E il sommo sacerdote, alzatosi in piedi, gli disse: «Non rispondi nulla? Non senti quello che testimoniano costoro contro di te?» Ma Gesù taceva. E il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio». Gesù gli rispose: «Tu l'hai detto. Anzi, vi dico che da ora in poi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Egli ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia. Che ve ne pare?» Ed essi risposero: «È reo di morte». Allora gli sputarono in viso e gli diedero dei pugni e altri lo schiaffeggiarono, dicendo: «O Cristo, profeta, indovina, chi ti ha percosso?»

Più avanti scopriremo che il suocero di Caiafa aveva istigato il tutto, ma Gesù doveva essere portato da Caiafa, il sommo sacerdote, per ricevere la prima accusa. Siccome la mattina seguente i capi religiosi volevano chiedere a Roma la pena di morte, dovevano decidere quella notte il capo d'accusa contro Gesù da presentare poi a Pilato. Simon Pietro li seguì a una certa distanza e in Giovanni capitolo 18 versetti 15 e 16 ci viene detto che con l'aiuto di Giovanni Pietro riuscì a entrare nel cortile. Aspettò lì per vedere come sarebbe finita e un attimo dopo avrebbe rinnegato il Signore. Siccome i capi religiosi non avevano accuse contro Gesù, dovettero trovare dei falsi testimoni. E il problema con i falsi testimoni era che questi dovevano saper resistere agli interrogatori e non contraddirsi. Pilato avrebbe potuto essere un po' troppo indagatore, e fu così, e fare magari qualche domanda di troppo. Alla fine trovarono due testimoni le cui testimonianze concordavano. Secondo Giovanni, troviamo questo al capitolo 2, nei versetti dal 19 al 22, perfino i discepoli fraintesero Gesù quando disse: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo ricostruirò». Non capirono fino a dopo la risurrezione di Gesù. Evidentemente il falso testimone era stato presente quando Gesù fece quell'affermazione, ma non se ne fa il nome.

0: questo punto il sommo sacerdote, sicuro di sé, cerca di provocare il Signore Gesù, di farlo rispondere al Sinedrio in modo di sapere quale argomento usare per accusarlo. L'accusa è così inverosimile che il Signore non risponde nemmeno. Ora il sommo sacerdote lo mette sotto giuramento e gli pone una domanda specifica: «Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio?» Gesù gli rispose: «Tu l'hai detto». Ciò equivale a dire: «Sì, hai detto tu chi sono». Gesù rivendica il suo titolo di Figlio dell'Uomo. Un commentatore disse che questo è il titolo più alto che il Signore abbia. Si può vedere in Daniele ed Ezechiele. Era un titolo di deità. Non avrebbe potuto rivendicare una posizione più alta di quella che possedeva, cioè essere il Figlio dell'Uomo che siede alla destra del potere che viene sulle nuvole nel cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti, cioè si tolse l'abito in segno di estremo dolore all'udire un'eresia. Ora pensavano di avere un'accusa contro Gesù, un'accusa per cui farlo morire. Come odiavano il Signore Gesù. Questo è il naturale antagonismo del cuore umano alla sua bontà, alla sua giustizia, alla sua santità e al fatto che era Dio. Ci rendiamo conto che se avessimo ancora soltanto la nostra vecchia natura, anche noi cercheremmo di buttarlo giù dal trono.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Qui, nel Sinedrio, egli fu schiaffeggiato, gli sputarono, lo presero a pugni e lo derisero, lo usarono per giocare, lo bendarono, lo colpivano in viso e lui doveva indovinare chi fosse stato. Che umiliazione! Possiamo vedere qualcosa di questo nella descrizione che fa Isaia nel capitolo 53 del suo libro, al versetto 7. Maltrattato e umiliato, non aperse la bocca. Come un agnello condotto al macello, come una pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aprì la bocca. E intanto Pietro dov'era? La risposta la troviamo negli ultimi versetti di questo capitolo 26 del Vangelo di Matteo. Pietro, intanto, stava seduto fuori nel cortile e una serva gli si avvicinò dicendo: «Anche tu eri con Gesù il Galileo?» Ma egli lo negò davanti a tutti dicendo: «Non so che cosa dici». Come fu uscito nell'atrio, un'altra lo vide e disse a coloro che erano là: «Anche costui era con Gesù Nazareno». Ed egli negò di nuovo, giurando: «Non conosco quell'uomo». Di lì a poco, coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «Certo, anche tu sei di quelli, perché anche il tuo parlare ti fa riconoscere». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo». In quell'istante il gallo cantò. Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». E andato fuori, pianse amaramente.

Questo episodio è descritto con più dettagli negli altri Vangeli. Sta di fatto che, di fronte a continue sollecitazioni, Pietro, per paura di ciò che poteva accadere, afferma di non conoscere Gesù. Non si rendeva conto di quanto fosse debole, ma il Signore aveva pregato affinché la sua fede non lo abbandonasse, e così fu. Simon Pietro si trovava nel posto sbagliato. Quello era per lui il luogo della tentazione. Non ha alibi né scuse. Era colpevole di un atto odioso. Tuttavia, Pietro si pentì e tornò ad avere comunione col Signore che amava. Nel Vangelo di Luca troviamo che Pietro si rese conto di ciò che aveva fatto nel momento in cui Gesù si voltò a guardarlo. Cosa avrà letto Pietro in quello sguardo? Non lo sappiamo, ma egli, resosi conto del suo peccato, si allontanò dal luogo della tentazione, sfogando il suo dolore e piangendo con amarezza.

0: E passiamo così al capitolo successivo, al capitolo 27, che si apre con alcuni episodi che precedono la crocifissione di Gesù. Il Sinedrio manda Gesù da Pilato, vedremo poi il pentimento di Giuda, il processo svolto davanti a Pilato e la liberazione di Barabba. Poi ci sarà la crocifissione, la morte e la sepoltura di Gesù. E infine, la tomba verrà poi sigillata e custodita. Siamo giunti al fulcro del messaggio del Vangelo, la crocifissione di Cristo. Quando Paolo diede una definizione del Vangelo ai Corinzi, disse, e troviamo queste parole in 1 Corinzi 15, versetto 3, «Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture». Vedremo che Matteo non racconta effettivamente come si è svolta la crocifissione, e a dire la verità, nessun Vangelo lo fa. Gli autori dei Vangeli dicono semplicemente cosa avvenne intorno alla croce. So che ci sono persone che rappresentano graficamente il modo in cui i chiodi furono ficcati nella carne tremante e il sangue schizzò fuori, ma questo non c'è nella Bibbia. Nei resoconti ispirati è come se Dio avesse steso un velo sulle ultime 3 ore della vita di Gesù e avesse detto «Non è cosa che potete guardare». Va oltre la comprensione umana. La sofferenza non può essere capita. Era una transazione tra il Padre in cielo e il Figlio sulla croce. La croce diventò un altare su cui il Figlio di Dio, che toglie il peccato dal mondo, fu offerto. La semplice affermazione di Matteo è «E lo crocifissero».
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Questo capitolo si apre con la mattina dopo l'arresto di Gesù nel Getsemani, dopo la sua comparsa davanti a Caiafa e al Sinedrio, dopo la testimonianza dei falsi testimoni contro di lui, dopo che lo avevano picchiato e deriso e dopo che Pietro lo ebbe rinnegato. La breve riunione mattutina del Sinedrio fu convocata per dare una parvenza di legalità al processo contro Gesù. Quella notturna, infatti, era illegale, era irregolare. Nessun processo poteva essere celebrato di notte. Leggiamo i primi 10 versetti del capitolo 27. Poi, venuta la mattina, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. E legatolo, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato, il governatore. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, consegnandovi sangue innocente». Ma essi dissero: «Che ci importa? Pensaci tu». Ed egli, buttati i sicli nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Ma i capi dei sacerdoti, presi quei sicli, dissero: «Non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché sono prezzo di sangue». E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio perché servisse per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo, fino al giorno d'oggi, è stato chiamato Campo di Sangue. Allora si adempì quello che era stato detto dal profeta Geremia. E presero i 30 sicli d'argento, il prezzo di colui che era stato venduto, come era stato valutato dai figli di Israele, e li diedero per il campo del vasaio, come me l'aveva ordinato il Signore.

0: Come dicevamo, fatta salva una parvenza di legalità, Gesù fu condotto davanti a Pilato, il solo in grado di rendere operativa quella condanna a morte tanto sostenuta dai nemici di Gesù. Pilato, in quel periodo, era il governatore romano di Gerusalemme. Il suo quartier generale era a Cesarea, che era sulla costa, e aveva un delizioso clima. A lui non piaceva Gerusalemme, ma ci tornava durante le feste, probabilmente per evitare possibili rivolte nei momenti di particolare affollamento. A questo punto ci viene raccontato cosa succede a Giuda dopo aver tradito, anzi venduto, Gesù. Perché Giuda non si rivolse a Gesù chiedendogli perdono? Invece di farlo, si rivolse ai capi religiosi. È pentito, dispiaciuto per quanto è successo, e non solo a parole, infatti restituisce il denaro. È pentito, ma si rivolge alle persone sbagliate, non in grado di raccogliere il suo pentimento e offrire il perdono. Solo Gesù poteva offrire questo, come fu per Pietro. I capi religiosi, in altre parole, dicono: abbiamo svolto il lavoro secondo i piani, l'abbiamo preso, ti abbiamo pagato, non ci servi più. Quando quest'uomo si allontana dalla zona del Tempio, esce e si impicca. I capi sacerdoti sono molto scrupolosi e, valutando la situazione, dicono che non possono metterlo insieme al denaro del Tempio perché è denaro sporco di sangue. Così trovano la scappatoia di acquistare un terreno che verrà adibito a cimitero per stranieri. In questo ultimo periodo della vita di Gesù troveremo moltissimi adempimenti alle profezie, e questa è una delle tante. E domani vedremo la seconda parte del processo svolto ai danni di Gesù, e Pilato vedremo come interrogherà proprio il Signore Gesù. Quindi io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do ovviamente appuntamento a domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi di nuovo per raccontarvi qualche cosa che succede a casa nostra. Nel 2002, per varie ragioni, mio marito e io non eravamo riusciti a farci una vera vacanza e ci siamo resi conto di quanto abbiamo perso e di quanto ci siamo ritrovati stanchi all'inizio dell'autunno e anche spompati. Quando avevamo i figli a casa, un periodo di riposo totale dopo i campi e i convegni estivi era considerato sacro. Riapparivano una vecchia tenda a quattro posti, una canadese, un vecchio fornello a gas, piatti di plastica, pentolini vari e la pentola a pressione per accelerare i tempi di cottura. Fra l'altro, una volta eravamo nella ex Jugoslavia e nella pentola a pressione sono riuscita a cuocere per 4 ore un pollo che poi a mangiarlo sembrava ancora cuoio. Erano tempi veramente di congiuntura. E facevamo i bagagli per partire e poi via alla scoperta di posti nuovi. Dopo che i figli sono partiti per l'università e si sono fatti le loro famiglie, mio marito e io abbiamo continuato a farci le vacanze da soli e possibilmente dove non conosciamo nessuno, per riuscire veramente a staccare la spina. Le vacanze servono a rallentare il ritmo della vita moderna. Di solito durante l'anno si corre, si viaggia, si passa da un impegno all'altro, appuntamenti, telefonate. E spesso fra marito e moglie non si ha neppure tempo di dirsi buongiorno o buonanotte. Bisogna assolutamente rinnovare i legami di famiglia ad un certo punto. Poi le vacanze servono a riprendere forza fisica. I primi giorni viene il mal di testa, non si riesce a dormire bene, si fa fatica a riposare. Poi si comincia a godere del fare colazione senza fretta, di farsi una bella camminata sulla spiaggia o un tuffo nel mare, di godersi un paesaggio senza il richiamo di responsabilità pressanti. Si fa una passeggiata la sera senza il pensiero che è tardi e che domani ci si deve alzare presto. Le vacanze servono anche a riprendere energie spirituali. Si legge la Bibbia quanto si vuole, si prendono appunti senza fretta su quello che si impara, si prega guardando le montagne, si medita sulla grandezza di Dio e si riempie il serbatoio spirituale. Poi le vacanze servono a fare l'inventario, si esamina il lavoro fatto, si riordinano le priorità, si fanno progetti ragionevoli per il futuro e si aggiornano la propria lista di incombenze e di impegni. Le vacanze servono a leggere quello che non si era riusciti a leggere durante l'anno. Alcuni libri seri, impegnativi e libri di evasione. Perciò sempre nei nostri bagagli c'è un bel reparto per i libri. Le vacanze servono a me per fare qualche piccolo lavoro rimasto in sospeso, per esempio finire un lavoro a maglia oppure portarmi degli album di foto e sistemare mucchietti di foto rimaste in un angolo e non messe a posto. Le vacanze servono anche per lasciarsi avvolgere dalla tranquillità e dal fatto che è bello abbandonarsi consciamente a pensare a quanto Dio ci ama e quanto Dio ci circonda con la sua grazia. Poi le vacanze servono anche a rimettere in moto il cervello. Infatti, quando abbiamo nuove idee per articoli, per programmi, per imprese varie, mio marito e io sappiamo che siamo pronti per tornare a casa.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Atti capitolo 4 versetti 10 e 12. Gesù Cristo, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, in nessun altro è la salvezza. Evangelo di Giovanni capitolo 17 versetto 17. La tua parola è verità. Il titolo del commento di oggi è sincerità. L'importante è essere sinceri. Ecco una scappatoia frequente quando la conversazione cade sulla fede. Certo, è meglio essere sinceri che ipocriti o simulatori, ma la sincerità non basta. Posso essere sinceramente persuaso che una scala sia solida, ma questo non le impedirà di rompersi se il suo legno è tarlato. Con la sincerità bisogna avere la verità. È cosa evidente nella vita corrente, ma è ancora più importante nel campo morale e spirituale. La verità esiste, non dobbiamo temere di affermarlo a costo di essere accusati di presunzione o di fanatismo. Ricerchiamola senza lasciarci fermare da nessun ostacolo. Certo, la verità riguardante Dio, l'aldilà, noi stessi e le nostre origini rimane fuori dalla portata dell'uomo abbandonato alle sue sole risorse. Ma Dio ha parlato e Gesù Cristo ha detto, rivolgendosi a Lui: la tua parola è verità. Essa comunica quello che è inaccessibile alla nostra sola intelligenza, soprattutto sul piano morale. Quando leggiamo la Bibbia umilmente e con fede, Dio si rivela alla nostra mente. Tutto quello che Dio ci fa conoscere è verità. Non cerchiamo l'insegnamento di una religione. La verità non è una religione, neppure un sistema di pensieri. È una persona, Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Conosceremo la verità su Dio, su noi stessi, sul senso della nostra vita, sull'aldilà, solo se crederemo a Gesù che ha detto: io sono la via, la verità e la vita, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14 versetto 6.

0: dice che la vita è difficile, ma io rispondo che con te tutto è possibile.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Prima Timoteo 3. È interessante, nello scrivere a Timoteo, in diverse occasioni, Paolo usa espressioni interessanti per me. Prima ha detto: questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata. E ora qui dice, all'inizio del capitolo 3, questa parola è sicura. Di nuovo dirà: questa parola è sicura e degna di essere accettata, e dirà senza alcun dubbio. Lui parla a Timoteo con interessanti espressioni che affermano la verità di quello che gli sta dicendo. Questa parola è sicura. Se uno desidera l'ufficio di vescovo o sorvegliante, desidera un'opera buona, non una buona posizione, ma una buona opera. Il termine episcopos, che è tradotto qui vescovo, è un termine che in realtà significa sorvegliante, uno che si occupa della supervisione. La parola tradotta anziano è presbiteri o presbiteros. Il presbiteros, l'anziano della chiesa. Il nome implica che si tratta di un uomo maturo, e nelle comunità avevano come responsabili della comunità i presbiteros. Gli inglesi avevano il consigliere comunale, che era nominato come giudice all'interno della comunità, chiamato alderman. E il termine alderman, consigliere, è in realtà elderman, anziano. Era stabilito che una persona non potesse essere un presbiteros se non aveva almeno 50 anni. L'episcopos, dall'altro lato, era il sorvegliante, era spesso il ministro della Chiesa, uno che era responsabile sulla Chiesa. E da questo abbiamo una grande distinzione nella Chiesa oggi tra gli episcopali, che derivano dall'episcopos, e i presbiteriani, che derivano dai presbiteri. Così la differenza tra una chiesa governata dagli anziani e la chiesa governata dall'episcopos, il sorvegliante. Ed è interessante, perché se si guarda la parola di Dio, questi erano probabilmente la stessa cosa. Se si studia il Nuovo Testamento, l'uso delle parole è spesso interscambiabile, e quando Paolo scrive si rivolge agli anziani, ma naturalmente questo include anche l'episcopos. Quando manda a chiamare gli anziani di Efeso, sarebbe stato sbagliato chiamare gli anziani e non l'episcopos. E quindi, se si guarda la questione attraverso il Nuovo Testamento, si può dire con una certa forza che i termini sono quasi sinonimi o interscambiabili, almeno nel loro uso nel Nuovo Testamento. Quindi, se uno desidera questo ufficio di sorvegliante della Chiesa, desidera un'opera buona, ma questi sono i requisiti per quest'uomo. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile. Ora, questo già dovrebbe escludere tutti. Deve essere marito di una sola moglie. In quel periodo in particolare, i voti matrimoniali nel mondo pagano non erano tenuti in grande considerazione. La cultura greca aveva un detto che ogni uomo dovrebbe avere un amante per divertimento, una concubina per piacere sessuale e una moglie per dargli dei figli legittimi. Ma la moglie era vista più o meno come una proprietà, un oggetto. Ora, in nessuna delle culture di quei tempi una moglie aveva il diritto di divorziare. Questo era qualcosa che solo il marito poteva fare. E persino nella cultura giudaica, un marito poteva divorziare per qualsiasi motivo. E fino a quel punto, nella cultura giudaica, in molte aree era ancora praticata la poligamia. Giuseppe Flavio parla di

per l'Episcopos, uno che deve essere il sorvegliante nella Chiesa, che deve essere marito di una sola moglie, deve essere sobrio, attento, cioè nel suo sorvegliare il gregge di Dio deve essere molto attento, deve essere assennato, di buon contegno, ospitale, atto ad insegnare. Quindi questi sono i primi requisiti per questa qualifica. Poi non dedito al vino, non violento, non avido di disonesto guadagno, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro. Ma se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Inoltre egli non sia un neoconvertito, perché non gli avvenga di essere accecato dall'orgoglio e non cada nella condanna del diavolo. Quindi queste sono le istruzioni di Paolo a Timoteo, quanto ai requisiti che deve avere l'Episcopos, il sorvegliante. Ora, se leggete la lettera di Paolo a Tito, lui dà i requisiti del presbiteros, dell'anziano, e vedrete che nel dare i requisiti per l'anziano sono molto simili ai requisiti di un episcopos o sorvegliante. Ora si rivolge ai diaconi. Similmente i diaconi siano dignitosi, non doppi nel parlare, non dediti a molto vino. Questo naturalmente è interessante, perché il sorvegliante, l'episcopos, non doveva essere dedito al vino, il diacono non doveva essere dedito a molto vino. Questo probabilmente è il motivo per cui molti cercano l'incarico di diacono anziché quello di anziano. L'apostolo Paolo, nello scrivere ai Corinzi, dice: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Alcune cose possono ostacolare il mio progresso verso l'obiettivo. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa edifica. Alcune cose mi distruggono. Ogni cosa mi è lecita, dice, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Abbiamo un esempio molto interessante nell'Antico Testamento, quando Dio comanda a Mosè di costruire il tabernacolo e gli dà delle precise istruzioni riguardo ai materiali, alle dimensioni, alle misure e tutto il resto. Gli dà delle istruzioni molto precise. Una volta che hanno costruito il tabernacolo, che l'hanno tirato su, hanno sistemato l'altare e tutto il necessario per i sacrifici, viene il tempo per inaugurare il tempio o il tabernacolo, per adorare Dio, e così viene costruito l'altare, viene messo sopra il sacrificio, e scende il fuoco dal cielo e in un certo senso accende il fuoco dell'altare, una manifestazione soprannaturale di Dio, la presenza di Dio scende. La gloria del Signore riempie il tabernacolo. I sacerdoti, a causa della gloria del Signore, quasi vengono meno, non riescono a stare in piedi. E nel bel mezzo di questo movimento di Dio tra il popolo, due dei figli di Aronne si entusiasmano, e loro avevano dei turiboli con l'incenso che dovevano offrire davanti al Signore, e così sono entrati per offrire questo incenso nell'entusiasmo del momento. E il fuoco è sceso dall'altare di Dio e li ha consumati. E in seguito Dio comanda a Mosè di parlare ad Aronne che quando facevano il servizio a Dio non dovevano bere vino. Ne hanno fatto un comando molto specifico. L'indicazione è che forse i due figli di Aronne avevano bevuto un po' di vino e avevano perso il senso del giudizio. Ed è per questo che sono stati consumati dal fuoco di Dio, quando hanno cercato di offrire del fuoco estraneo davanti al Signore. Dio vuole che lo serviamo con la testa libera, con la mente pulita. Ora molte persone pensano alle cose di Dio quando sono ubriachi, e certe volte alcuni di questi hanno chiamato alle 2, alle 3 del mattino, e mia moglie dorme dal lato in cui c'è il telefono. Non so perché, ma dorme lì. Certe volte squilla il telefono in piena notte e dall'altra parte qualcuno inizia a dire: «Oh, volevo dire che marito meraviglioso che hai», eccetera. E lei dice: «Ecco, guarda, dillo direttamente a lui», e mi passa il telefono. La lode che viene dalle labbra di un ubriaco non è che ti tocca particolarmente. Quello lo possono pensare quando sono ubriachi, ma cosa pensano di me quando sono sobri? E così nella nostra lode a Dio. Niente stimolanti artificiali. Lui vuole che la nostra adorazione e la nostra

0: La lode vengano da un cuore e da una mente che non è sotto un qualche tipo di falso stimolante. Quindi il sorvegliante, colui che ha la responsabilità di sorvegliare la Chiesa, non dedito al vino, mentre i diaconi, e queste erano le persone che si occupavano degli aspetti più pratici della Chiesa a quei tempi, la questione del programma sociale della Chiesa e cose di questo tipo. Loro non dovevano essere dediti a molto vino. Il vino in quei tempi, naturalmente, era bevuto praticamente da tutti. Era composto da 3 parti di acqua e 2 parti di vino. E naturalmente in questa percentuale ce ne voleva davvero tanto per far ubriacare una persona. E generalmente eri pieno prima di arrivare al punto di ubriacarti. Ma era in forma diluita. E in realtà veniva bevuto al posto dell'acqua che in molti posti non si poteva bere. Vi ricordate, Paolo dice a Timoteo: prendi un po' di vino per il tuo stomaco e per le tue frequenti infermità. Quindi il diacono non deve essere dedito a molto vino. Ci viene detto: non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di spirito. Neanche loro devono essere avidi di disonesti guadagni e ritengano il mistero della fede in una coscienza pura. Ora anch'essi siano prima provati, poi svolgano il loro servizio se sono irreprensibili. Quindi molti dei requisiti degli anziani sono anche per i diaconi. I diaconi devono essere provati. Allo stesso modo le mogli. Ora nella nostra versione, se notate, le loro mogli è stato aggiunto, perché i traduttori hanno pensato che si stesse riferendo probabilmente alle mogli dei diaconi. Il che è possibile. Ma è anche possibile che Paolo si stesse riferendo alle diaconesse, e quindi questo sia riferito a quelle donne che assumono nella Chiesa l'ufficio della diaconessa. E così anche le mogli siano dignitose, non calunniatrici, ma sobrie e fedeli in ogni cosa. I diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i figli e le loro proprie famiglie. Coloro infatti che hanno svolto bene il servizio si acquistano un grado onorabile e grande franchezza nella fede in Cristo Gesù. E così Paolo qui scrive i requisiti per questi uffici. Poi dice: ti scrivo queste cose nella speranza di venire presto da te, affinché se dovessi tardare, se non ce la facessi subito, tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Timoteo era stato lasciato ad Efeso da Paolo per fortificare la Chiesa. Paolo sta scrivendo a Timoteo che si trova ad Efeso e lo sta istruendo riguardo al governo della Chiesa. Ora, avendo dichiarato i requisiti dei diaconi, degli anziani e delle diaconesse, di nuovo quando guardiamo questi requisiti ci accorgiamo che davvero poche persone sono realmente qualificate per questi uffici. Queste caratteristiche e questi tratti che vengono richiesti per quelli che hanno una posizione di leadership sono più ristrette della media, potreste dire. Ci vuole una vita di dedizione e molte persone si potrebbero sentire, come risultato di questi requisiti, non qualificati per assumere una posizione di autorità nella Chiesa. Così Paolo nel verso 16 dichiara: e senza alcun dubbio grande il mistero della pietà. La pietà è essere simile a Dio. Grande è il mistero dell'essere simili a Dio. Queste caratteristiche, questi tratti che sono stati descritti, sono le caratteristiche e i tratti di Dio. Dio vuole che assomigliamo a Lui. Uno che è anziano nella Chiesa o sorvegliante nella Chiesa è in realtà un rappresentante di Dio davanti alla gente. Ed è un'incredibile responsabilità quella di essere un rappresentante di Dio. La gente guarda la leadership per comprendere Dio. Dio vuole che io somigli a Lui, in modo che quando le persone guardano me, possano comprendere com'è Dio. E questa è tutta la comprensione che molte persone avranno mai di Dio, quello che osserveranno nella vita dei seguaci di Dio. Quindi ciascuno di noi è un rappresentante di Dio al mondo. Ma quelli che assumono la posizione di anziani o sorveglianti hanno una responsabilità ancora maggiore nell'essere rappresentanti di Dio davanti alla gente. E Dio non prende con leggerezza come lo rappresentiamo. Giacomo dice: non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Ci viene detto: a chi molto è stato affidato, molto sarà richiesto. E così per quelli che si trovano nella posizione di sorvegliante, c'è uno standard più ristretto in base a cui devono vivere. Irreprensibili, di buona reputazione, anche da quelli di fuori dalla Chiesa, per il modo in cui vivi, che non arreca vergogna a Gesù Cristo, all'Evangelo di Gesù Cristo. Questa è stata una triste tragedia nella storia della Chiesa, che spesso la leadership non ha preso con sufficiente serietà questa incredibile responsabilità di rappresentare Dio. Paolo parla del cadere nel laccio del diavolo, e Satana sicuramente fa di tutto per intrappolare i ministri. Ed è sempre una tragedia e una cosa molto triste quando vedi un servitore di Dio che viene intrappolato dal nemico, per la vergogna che questo arreca all'Evangelo. Come ha detto Nathan a Davide riguardo al suo peccato con Bathsheba: tu hai dato ai nemici dell'Eterno occasione di bestemmiare. Il problema è che Satana, io credo, è all'opera maggiormente contro quelli che hanno una maggiore influenza che contro quelli che hanno una minore influenza. Credo che più il Signore ti usa, maggiori sono le tentazioni che il nemico mette sul tuo sentiero. Quest'anno che è passato, due dei giovani ministri più promettenti e capaci nelle missioni di Calvary Chapel sono caduti nel laccio del nemico. Uno, grazie a Dio, è stato liberato ed è stato riabilitato, ma l'altro è ancora legato, e questo mi fa soffrire, mi spezza il cuore, perché amo questi giovani come un padre ama suo figlio, ed ero emozionato per il loro ministero, per l'efficacia del loro ministero, l'efficacia della loro comunicazione, la loro capacità di insegnare. Era un'emozione vedere ciò che Dio stava facendo attraverso il loro ministero e attraverso le loro vite, perché migliaia di persone erano raggiunte. Vederli legati dal nemico è davvero una tragedia e qualcosa di doloroso per il mio cuore. Grande è il mistero dell'essere simili a Dio. Dio vuole che assomigliamo a Lui. Questo è il suo scopo nell'averci creato. E quando ci ha creato simili a Lui, ci ha creato a sua immagine e somiglianza. Era scopo di Dio che noi assomigliassimo a Lui. E com'è Dio? Dio è amore. Dio vuole che l'amore domini la nostra vita. Dio è puro. Dio è santo. Lui vuole che siamo puri. Lui vuole che siamo santi. Dio è gentile. Dio è compassionevole. Dio è paziente. Lui vuole che siamo gentili, compassionevoli, pazienti. Lui vuole che io assomigli a Lui. Grande è il mistero dell'essere simili a Dio. Perché io dico: sì, voglio assomigliare a Dio, ma come assomigliare a Dio è tutta un'altra cosa. Ci sono molte persone che accettano questo. Sì, assomigliare a Dio è la cosa più grande che possa succedere ad una persona, e cercano di essere come Dio. Ma scopriamo che ogni volta che cerchiamo di assomigliare a Dio, ci sono altre forze all'opera dentro di noi che ci ostacolano in questo nostro obiettivo. Come dice Paolo in Romani capitolo 7, io confermo che la legge di Dio è buona, ma vedo che c'è un'altra legge all'opera nelle mie membra, nel mio corpo. E il bene che voglio non lo faccio, e il male che non voglio quello faccio. Io riconosco cos'è buono, ma come metterlo in pratica, questo non lo so. E ci ritroviamo spesso in questa posizione. Io riconosco che questo è giusto, questo è buono, questo è quello che dovrei fare, ma come metterlo in pratica? È qui il problema. E grida: oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Grande è il mistero della pietà, dell'essere simile a Dio. È un grande mistero che è stato risolto. È stato risolto nell'incarnazione. Quindi, senza alcun dubbio, grande è il mistero della pietà, ma Dio ha risolto il mistero attraverso l'incarnazione di Gesù Cristo. Dio è stato manifestato in carne, una chiara, evidente, positiva dichiarazione che Gesù Cristo è Dio. Dio è stato manifestato in carne, e lo scopo dell'incarnazione era portare l'uomo ad assomigliare a Dio, o aiutarci ad assomigliare a Dio. Dio è stato manifestato in carne, è stato giustificato, o è stato dimostrato che era giusto, nello Spirito. Lo Spirito lo ha condotto nel deserto per essere tentato dal diavolo, e lui ha superato ogni prova, ha resistito alla tentazione, è rimasto vero e ubbidiente ai principi di Dio, è stato giustificato, o è stato dimostrato che era giusto, nello Spirito. È apparso agli angeli. Dopo la tentazione, gli angeli sono venuti e lo hanno servito. Inoltre è stato suggerito che gli angeli non hanno mai visto Dio fino all'incarnazione. Grande il mistero dell'essere simili a Dio. Dio è stato manifestato in carne, giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli. Dio abita in una luce inaccessibile. Quelli che hanno avuto visioni di Dio non hanno mai avuto la visione di una forma. C'era sempre questo bagliore della gloria che risplendeva dal suo essere. Se guardi direttamente una luce, una forte luce brillante, riesci a vedere solo luce. Siete mai stati fuori nel bosco la sera ed è tutto buio e qualcuno accende una torcia davanti ai vostri occhi? Siete mai andati in campeggio da bambini? I responsabili portavano sempre quelle torce e te le mettevano proprio davanti agli occhi. Tutto quello che vedi è questa forte luce davanti agli occhi. Non vedi la torcia. Non riesci nemmeno a vedere il responsabile. Tutto quello che riesci a vedere è questa forte luce che ti splende davanti alla faccia. Ma non hai il senso delle forme, perché l'unica cosa che vedi è la luce. Non vedi la lampadina. Non vedi il filamento all'interno della lampadina. Vedi solo il bagliore della luce. E così Dio. La gloria della sua presenza è così travolgente, la brillantezza che emana il creatore dell'universo, chiamatela energia, chiamatela come vi pare, questo bagliore che viene da Dio. È possibile che gli angeli non abbiano mai visto la forma, ma solo la brillantezza che viene dalla sua presenza, finché non è stato manifestato in carne e apparso agli angeli. Lui è stato predicato tra i gentili, come dice Paolo al re Agrippa riguardo alla sua esperienza sulla via di Damasco. Lui gli dice che il Signore l'ha chiamato ad andare ai gentili per portarli dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio. Poi è stato creduto nel mondo. In tutto il mondo hanno creduto in Gesù Cristo, hanno creduto in Dio che è stato manifestato in carne. E poi è stato accolto nella gloria. Lui disse: dal Padre sono venuto e al Padre ritorno. Nel suo tornare al Padre si è completato il ciclo, si è compiuto il suo ministerio. Gesù è venuto per manifestare all'uomo com'è Dio ed è stato il testimone fedele e verace. Tutto quello che ci occorre conoscere di Dio lo scopriamo in Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto il Padre, ma l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è quello che lo ha manifestato, che lo ha fatto conoscere, lo ha dichiarato. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, egli che è lo splendore della sua gloria, o l'espressione della sua gloria. Così lui ha adempiuto il suo scopo manifestando Dio a noi e ha adempiuto lo scopo di riscattare il mondo a Dio per mezzo della sua morte sulla croce. Così ora, mentre ritorna al Padre, promette che manderà loro lo Spirito Santo, uno che starà a fianco a loro per aiutarli. Non vi lascerò senza un aiuto, ha detto, ma io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro aiuto, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, e ci dice che quando lo Spirito sarebbe venuto avremmo ricevuto potenza. Che tipo di potenza? Potenza per essere simili a Dio. Grande è il mistero dell'essere simili a Dio. Non puoi essere simile a Dio con i tuoi sforzi, per quanto tu possa provare. Non è nella nostra natura o il nostro potere cambiare la nostra natura per essere come Dio. L'unico modo in cui posso essere simile a Dio è attraverso la potenza dello Spirito Santo che opera in me e che cambia la mia natura. E quindi la discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa era la prova che Gesù era davvero asceso al Padre, perché questa era la sua promessa, che quando sarebbe andato al Padre avrebbe mandato il Consolatore. È necessario per voi che io me ne vada, perché se me ne vado, o meglio perché se non me ne vado, non può venire il Consolatore, l'aiuto, lo Spirito Santo, ma se me ne vado, io lo manderò. E così Gesù ha mandato lo Spirito Santo, e per mezzo della potenza e dell'opera dello Spirito Santo nella mia vita, essere simile a Dio ora è possibile. E mentre mi sottometto giorno dopo giorno, l'opera dello Spirito Santo in me ogni giorno mi fa un po' più simile a Dio. Come dice l'Apostolo Paolo, non ho ancora afferrato ciò per cui sono stato afferrato, né mi ritengo perfetto, ma proseguo il corso verso la meta. Qual è la meta? Essere come Dio, essere simili a Lui, e così sono sulla buona strada. E come dice Giovanni, carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui. Uno di questi giorni la sua opera sarà completa in noi, e noi saremo simili a Dio, e i propositi di Dio saranno realizzati nella sua creazione dell'uomo. Perché Dio ha creato l'uomo affinché fosse come Lui, e per mezzo di Gesù Cristo e per la potenza dello Spirito Santo io vengo ristabilito all'immagine di Dio. Grande è il mistero dell'essere simili a Dio, ma il mistero è stato risolto nell'incarnazione e attraverso l'opera dello Spirito Santo che Gesù ha mandato. Or lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Qui Paolo parla di un allontanamento dalla fede, di un'apostasia. Ci sono alcuni che dicono che una simile cosa è impossibile, ma lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi ci saranno alcuni che apostateranno o che si allontaneranno dalla fede. Gesù, nel parlare del suo ritorno, dice: quando il Figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra? È una domanda. Dice anche ai suoi discepoli che a causa dell'iniquità che abbonderà sulla terra, l'amore di molti si raffredderà. E questo significa che vivere negli ultimi tempi significherà vivere in una situazione molto difficile, con grandi pressioni. E noi scopriamo che questo è vero. Le opportunità per dare risposta a tutte le fantasie dell'uomo per il peccato sono tutte intorno a noi. Ora puoi abbandonarti ad ogni tipo di fantasia peccaminosa che tu possa desiderare. Leggete gli annunci personali nel giornale di Sant'Anna. Ogni genere di esperienza che uno possa desiderare è a disposizione, ad un certo prezzo. La pornografia, l'apertura della nostra società, la caduta dei valori morali, tutto questo ha aperto la porta e ha dato opportunità a chiunque di abbandonarsi completamente alla propria carne. Gesù disse: perché l'iniquità della terra sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni abbandoneranno la fede. Non è facile vivere la vita cristiana in questo mondo in cui viviamo noi oggi, che è totalmente abbandonato alla carne. Non puoi guardare nessun tipo di media senza essere esposto in un modo o nell'altro alle cose della carne. Non è facile vivere una vita cristiana oggi. Questi ultimi giorni saranno ancora più duri. Conservare la fede richiederà un impegno sempre più forte. Come Daniele, dovrete prendere la risoluzione nel vostro cuore di non contaminarvi con le opportunità che vi offre il mondo intorno a voi, ma che vivrete completamente e totalmente per Dio, una vita di santità, in cui cercate di essere simili a Dio e non potete farlo senza la potenza dello Spirito. Quindi lo Spirito dice espressamente che negli ultimi giorni sarà dura. Molti si svieranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori. E quanta seduzione c'è nel mondo oggi? Spiriti seduttori sono all'opera nel mondo oggi. Voglio dire, sono lì, sono tutto intorno a noi. Spiriti seduttori. E a dottrine di demoni. E io vi dico questo. Nella nostra società oggi molti uomini stanno esponendo dottrine di demoni, dicendovi che ogni genere di vita è accettabile per Dio. Il Signore dice: perché non hanno voluto credere alla verità, Dio ha mandato loro efficacia d'errore perché credano alla menzogna. E gli uomini preferiscono credere ad una menzogna che alla verità. E trovo che questo sia molto vero oggi. Prendi ogni genere di folle eresia, ed essa può diffondersi in tutto il mondo in soli 6 mesi. Se vuoi diventare famoso, basta che ti inventi una nuova eresia per la Chiesa. Oh, come vorrei che fossero più attenti alle cose che permettono che siano proclamate. Come vorrei che rimanessero aggrappati alla parola di Dio. Le persone sono così reticenti a ricevere la verità, ma così pronte a ricevere una menzogna, un'eresia. Le persone sono così pronte a credere che la California sarà completamente distrutta da un terremoto durante le Olimpiadi. Quante persone hanno chiamato così preoccupate? Oh mamma, sta per venire un terremoto! Ho sentito almeno 10 di queste visioni durante la mia vita e non è ancora arrivato. Ora vi dico io cosa succederà. Ora faccio io la mia predizione. Quando le Olimpiadi saranno passate e il terremoto non c'è stato, inizieranno a vantarsi che le loro preghiere hanno impedito che accadesse. Voglio dire, non possono perdere. Hanno pregato e hanno digiunato e hanno salvato la California. Guardate come questo in un paio di settimane si è diffuso in tutta la comunità. Il nostro centralino è stato sommerso questa settimana con questa sciocchezza. Ehi, se vuoi predire che ci sarà un terremoto in California, ragazzi, non ci si può fare niente. Certo che ci sarà. Voglio dire, questo è uno stato in cui i terremoti sono frequenti. Siamo circondati da faglie. Ma io dico che non ci sarà un terremoto importante durante le Olimpiadi. Per l'iniquità di uomini bugiardi, marchiati nella loro propria coscienza, o come un ferro rovente. Mi chiedo davvero come questi evangelisti e tutti gli altri possano dormire la notte con tutti questi trucchi che tirano fuori. Per l'ipocrisia di uomini bugiardi. Non so se sei stato in qualche modo maledetto per essere finito nella loro lista degli indirizzi, ma noi conserviamo tutto in una cartella e le cose che riescono ad inventarsi per spillare soldi alla gente. E ti chiedi come possono farlo. Nel nome di Dio, come fanno a dire simili bugie? L'unica risposta è che la loro coscienza deve essere stata marchiata con un ferro rovente. Non hanno alcuna coscienza. Solo per poter vivere in splendide ville, fanno le cose che fanno, e poi si alzano e dicono: amici, abbiamo bisogno dei vostri soldi. La nostra guida turistica in Israele è venuta da me e mi ha detto: tu non sai proprio come si fa un giro turistico. Quelli che fanno giri turistici e che hanno nomi famosi non viaggiano mai con le altre persone nel giro. Non viaggiano in aereo con gli altri, ma viaggiano con il loro jet privato. E non salgono sui pullman con gli altri, ma prendono le loro limousine private e si incontrano con gli altri solo un paio di volte durante tutto il giro turistico, poi se ne tornano a casa con il loro jet. Poi mi ha detto: tu non ti metti d'accordo con i negozi del posto e tutto il resto? Tu non sai proprio come si fa un giro turistico. Dovresti venire a guardare alcune di queste persone all'opera. La coscienza marchiata con un ferro rovente. Come nel nome di Dio possono fare tali cose, se non avendo una coscienza marchiata con un ferro rovente? Ora, tra alcune di queste cose strane degli ultimi tempi, ci saranno quelli che vieteranno di maritarsi. Naturalmente il matrimonio sta diventando qualcosa di passato. Oggi si dice: vieni a stare da me, e ci sono così tante relazioni di questo tipo, in cui si va semplicemente a vivere insieme, senza il matrimonio. È così che si fa oggi. E imporranno di astenersi da cibi che Dio ha creato, affinché siano presi con rendimento di grazie da coloro che credono e che hanno conosciuto la verità. In molte sette e gruppi dell'occulto sono vegetariani, ma Paolo ci dice che questi cibi, la carne, devono essere presi con rendimento di grazie, naturalmente, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Quindi prega per il tuo cibo e mangiatelo. Proponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo, nutrito delle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito da vicino. Quindi ricorda ai fratelli queste cose, dice Paolo, scrivendo a Timoteo. Se fai questo, allora sarai un buon ministro di Gesù Cristo, perché li nutrirai nelle parole della fede e della sana e buona dottrina. Schiva però le favole profane e da vecchie, ma esercitati nella pietà. Ora tu puoi sprecare un sacco di tempo negli allarmi di terremoti, leggendo un sacco di spazzatura che viene pubblicata. Meglio che ti eserciti nella pietà, perché l'esercizio corporale è utile a poca cosa. Non è che lo sta proibendo. È buono, ha un po' di utilità, ma più utile è la pietà. Ma la pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Anni fa, quando ho fatto la mia scelta tra la medicina come carriera e il ministero, mentre il Signore stava operando nella mia vita e stava parlando al mio cuore riguardo al ministero, Lui ha sottolineato che continuando con la medicina, diventando un medico, potendo ministrare alla gente nei suoi bisogni fisici, potevo aiutare le persone, sì, ma al massimo questo poteva essere temporaneo. Potevano essere forti e sani e vivere 100 anni, ma se entravo nel ministero e ministravo allo spirito dell'uomo, guarendo lo spirito, portando guarigione spirituale, allora sarei stato impegnato in qualcosa che avrebbe avuto benefici in eterno. E Lui me l'ha messa più o meno in questi termini. Come vuoi aiutare le persone? In modo temporaneo o in modo eterno? E quando me l'ha messa in questi termini, non avevo scelta. Ora Paolo sta dicendo la stessa cosa circa l'esercizio. L'esercizio fisico ha vantaggi temporanei, ma la pietà ha vantaggi eterni. Ora viviamo in un tempo in cui, sapete no, va molto in voga tutto questo esercizio fisico. Jogging, aerobica. L'altra sera io e mia moglie eravamo al ristorante, abbiamo guardato dall'altra parte della strada e abbiamo visto tutte queste teste che si muovevano su e giù e tutto il resto. E ragazzi, tutto il tempo che abbiamo mangiato, questi facevano su e giù. Io li ho ammirati davvero. Infatti non ho preso il dessert. Ma tutta questa moda dell'esercizio fisico è così in voga in tutta l'America. E va bene, Paolo non è che va contro questo. Voglio dire, l'esercizio corporale ha un qualche valore, mantenerti in forma e tutto il resto. Non c'è niente di male in questo. Ma la pietà, esercitare te stesso nella pietà, ehi, da questo raccoglierai dividendi eterni. Fammi dire questo. Io una volta ero la persona più in forma in circolazione. Ridete, eh? Tanto toccherà a tutti voi. E voglio dire, lo puoi fare per un certo tempo. Sicuramente è fantastico, ma alla fine, chi era il tizio che scriveva tutto quello che dovete sapere sul correre? E poi? È morto per un attacco di cuore mentre faceva jogging. Mr. Fix. Meglio stare attenti a questo jogging. È pericoloso per la salute, ti uccide. Ci sono cose che hanno un valore temporaneo e ci sono cose che hanno un valore eterno. E l'uomo saggio si impegnerà in quelle che hanno un valore eterno. Sceglierà l'eterno anziché il temporaneo, se è davvero saggio. Ci sono cose che possono portarti vantaggi temporanei. Ci sono cose che possono portarti vantaggi eterni. L'uomo saggio sceglierà l'eterno anziché il temporaneo. Così Paolo dice a Timoteo la stessa cosa. L'esercizio temporale è utile. Timoteo era un giovane e probabilmente si teneva in forma. Va bene, ma ehi, non trascurare la pietà, l'esercizio spirituale. Ora di nuovo questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata. Di nuovo Paolo usa questa frase. Questa parola è vera ed è degna di essere accettata da tutti, e cioè che lo spirituale è superiore al fisico o al materiale, che è meglio esercitarsi nelle cose spirituali che nelle cose fisiche. Le une hanno solo valore temporaneo, le altre della vita ora e anche di quella a venire, quella eterna. E per questa dichiarazione, dice Paolo, la superiorità dello spirituale sul fisico, che è l'opposto della visione che ha il mondo. Per questo infatti ci affatichiamo e siamo vituperati. Il mondo ci vitupera. Loro hanno una visione completamente opposta di questo. Il tempo trascorso in chiesa per loro è tempo sprecato, poiché abbiamo sperato nel Dio vivente, il quale è il Salvatore di tutti gli uomini e principalmente di quelli che credono. Gesù è morto per i peccati del mondo, ma solo quelli che credono ricevono il perdono dei peccati. Gesù è morto per riscattare il mondo, ma lui porterà via dal mondo solo il suo tesoro particolare, e quindi è morto ed è il Salvatore di tutti gli uomini, ma in modo specifico di quelli che credono. Ha provveduto salvezza per tutti, ma non tutti l'hanno ricevuta. Comanda queste cose, dice Paolo, ed insegnale. Nessuno disprezzi la tua giovinezza. Quanti anni aveva Timoteo? Beh, era stato con Paolo in viaggio come suo compagno ormai da 15 anni. Facendo conto che aveva 15 anni quando aveva iniziato con Paolo, e probabilmente i 15 anni sono un po' pochi, ma facendo conto che aveva solo 15 anni, ora ha almeno 30 anni. Quindi non è proprio un ragazzino. Quando Paolo dice nessuno disprezzi la tua giovinezza, non dovreste pensare ad un ragazzetto di 15-16 anni. Timoteo ha probabilmente 30 anni o più in questo momento, ma in un periodo in cui gli anziani non erano considerati anziani se non avevano almeno 50 anni, c'era questa tendenza a guardare dall'alto verso il basso un giovane, come se mancasse di quella saggezza che viene dall'età e dalla maturità. Quindi nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma divieni esempio ai credenti nella parola, nella condotta, nell'amore, nello spirito, nella fede, nella castità. Sii d'esempio, Timoteo. Ora quello che Paolo scrive a Timoteo è buono per tutti noi. Dovremmo essere degli esempi di quello che è un cristiano. Paolo dice ai Corinzi: voi siete lettere viventi, conosciute e lette da tutti gli uomini. Come cristiano il mondo ti guarda. Sii un esempio di credente, di quello che un credente dovrebbe essere. È così che un credente dovrebbe vivere. È così che un credente dovrebbe agire e reagire. Sii un esempio di credente nelle tue parole, nella tua condotta, nel tuo modo di vivere, nell'amore, l'agape, nello spirito, nella fede, nella castità o nella purezza. Applicati alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento finché io venga. Così queste sono le tre cose che venivano fatte nella Chiesa delle origini. La lettura delle scritture era una pratica molto importante e comune nella Chiesa delle origini, che i cristiani si incontrassero per leggere le scritture. Queste lettere che mandava Paolo alle chiese dovevano essere lette alle chiese. Così dice a Timoteo: applicati alla lettura delle scritture. È buono anche il solo leggere la parola di Dio, ma poi anche l'esortazione, tu che incoraggi le persone ad agire in base alla parola, ad essere facitori della parola e non solo uditori. Confidate nel Signore, rendete grazie a Dio, e così l'esortare la gente. E poi anche l'insegnamento. Non trascurare il dono che è in te, che ti è stato dato per profezia, con l'imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani, dei presbiteri. Quindi Paolo qui parla di come, quando Timoteo gli sono state imposte le mani dai presbiteros, dagli anziani, loro hanno imposto le mani su Timoteo ed è venuta una profezia, e nella profezia è stato dichiarato o guidato il ministero di Timoteo. E ora Paolo gli dice non trascurare quel dono che ti è stato dato tramite parola di profezia quando gli anziani ti hanno imposto le mani. Adoperati per queste cose e dedicati ad esse interamente, affinché il tuo progresso sia manifestato a tutti. Abbi cura di te stesso e dell'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo questo salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. Interessante. Abbi cura di te stesso e dell'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo questo salverai non solo te stesso, ma salverai anche altri. È importante che noi parliamo agli altri. Importante per la nostra perseveranza, che andiamo avanti, che proseguiamo e che evangelizziamo. Non bisogna essere inattivi. Questo è qualcosa, credo, che noi tutti dovremmo esaminare attentamente nei nostri cuori. La Bibbia dice ciascuno esamini se stesso, perché se esaminiamo noi stessi non saremo giudicati da Dio. E credo che noi tutti dovremmo esaminare i nostri cuori e la nostra attuale relazione con Gesù Cristo. E nell'esaminare la mia attuale relazione con Gesù Cristo stasera, c'è stato un tempo nel mio cammino con il Signore in cui sono stato più fervente di come sono stasera? C'è stato un tempo in cui sono stato più entusiasta circa le cose di Gesù di come sono stasera? C'è stato un tempo in cui sono stato più diligente nel servire il Signore di come sono stasera? E se nell'esaminare il tuo cuore, la tua attuale relazione e le tue esperienze passate, se stasera non hai una relazione più profonda, più ricca, più piena di entusiasmo con il Signore, allora stai andando indietro, ti stai sviando. Se in qualsiasi momento del tuo cammino con Dio la tua relazione con Lui è stata più ricca, più dedicata di come è stasera, allora stai tornando indietro, ti stai sviando e dovresti stare molto attento a questo. Lo Spirito dice espressamente riguardo agli ultimi tempi che perché l'iniquità del mondo sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Sei forse uno di questi il cui amore si sta raffreddando? E dovremo prendere questo in seria considerazione. Gesù dice alla chiesa di Efeso: «Ho questo contro di te, che tu hai lasciato il tuo primo amore. Ora ravvediti, fai le opere di prima, se no rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto». C'è una storia di un uomo che si perde nella bufera di neve e mentre cammina alla cieca in mezzo alla neve, accecato dalla bufera, inizia a sentirsi stanco, indebolito, finché non inciampa e cade e pensa: rimarrò qui per un po', non ho proprio forza per andare avanti. Ma mentre giace lì, si rende conto che ciò che l'ha fatto cadere è un corpo che è lì a terra ricoperto dalla neve, e quindi, capendo che c'è un'altra persona lì, la prende, si accorge che c'è ancora il battito, se la carica addosso e inizia a trascinarsi attraverso la neve, portando ora quest'altra persona con uno sforzo sovrumano. E dopo pochi passi arriva alla porta di una baracca e si salva. Ma scopre una cosa molto interessante, e cioè che nel salvare quest'altra persona, in realtà ha salvato se stesso. Questo è quello che sta dicendo Paolo a Timoteo. Abbi cura di te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose, perché nel salvare gli altri, in realtà stai salvando te stesso. Vedete, non si può ministrare agli altri senza essere ministrati dal Signore. Io dico sempre che il modo migliore per imparare è insegnare, perché devi studiare così tanto per poter dare agli altri che insegnando un argomento in realtà tu impari quell'argomento molto bene. E il modo migliore per imparare è insegnare. Il modo migliore per migliorare è dare, dare agli altri. Abbi cura di te stesso e dell'insegnamento. Persevera in queste cose, perché nel salvare gli altri, nel raggiungere gli altri, scoprirai che sarà per la tua stessa salvezza. Sarà per il tuo arricchimento, sarà per la tua stessa benedizione, la tua stessa fortificazione nelle cose del Signore.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, benvenuti all'ascolto di questa nuova trasmissione dedicata allo studio della parola di Dio. Al termine dello scorso studio biblico abbiamo affermato, alla luce della Bibbia, che l'uomo non può salvarsi né con la sua religiosità e neanche con l'ausilio delle sue buone opere. Ora, tornando ad Israele, che era schiavo in Egitto, Dio non vide nulla di buono in quel popolo, ma udì il suo lamento e lo liberò. Nello stesso modo, Dio ha visto che noi eravamo in una situazione disperata e ci ha salvati. Dio ha infatti un piano ben preciso per salvare l'umanità, ma non ha mai chiesto agli esseri umani cosa ne pensassero. Insomma, Dio non disse: questo è il mio piano per salvarvi, se vi piace lo attuerò. No, Dio Padre ha tanto amato il mondo che ha mandato suo figlio a morire per i peccati del mondo. Il figlio decise volontariamente di venire, ed il Padre stabilì che chiunque avesse accettato Gesù Cristo quale proprio Salvatore sarebbe stato salvato. Dio dunque dice: questa è la salvezza che ti offro, prendere o lasciare. Naturalmente lui vorrebbe che tutti accettassero di essere salvati, ma lascia a ognuno di noi la nostra scelta personale.

E a questo proposito vorrei raccontarvi una storia vera. C'era una donna che faceva la lavandaia per mantenere suo figlio all'università. Quando il giovane tornò a casa per le vacanze, aveva molti dubbi su Dio, dato che era stato influenzato dall'insegnamento razionalistico che aveva ricevuto. Però fece in modo che la madre non se ne accorgesse. Perciò quella donna continuò a dirgli che era stata veramente una cosa straordinaria essere salvata da Dio e che lei sapeva di essere salvata. Ma a un certo punto il giovane non ne poté più e le disse: «Mamma, ma non ti rendi conto che tu sei un essere insignificante in questo universo?» «Se tu perdessi la tua anima», disse il figlio, «Dio non ne sentirebbe per niente la mancanza. Insomma, sarebbe come se niente fosse successo». La madre non replicò subito e continuò a portare i piatti a tavola. Poi disse: «Sai, ho pensato a quello che mi hai detto. Sì, hai ragione. L'anima mia non vale poi tanto, non perderei molto e neanche Dio perderebbe un granché. Però se lui non mi salvasse, perderebbe più di me, perché ha promesso che se io avessi creduto in Gesù, mi avrebbe salvata. Se non mantiene la sua parola, perderà la faccia dinanzi a tutti». E questo, amici, è proprio quello che Dio sta dicendo a noi uomini. Certo, non c'era niente di buono negli israeliti, ma Dio udì le loro grida. Così non c'è nulla di buono nemmeno in noi, niente che possa spingere Dio a salvarci. Dio però ha stipulato un patto con Abramo, Isacco e Giacobbe, promettendo loro che Israele sarebbe stato redento. Nella stessa maniera, Dio stabilì che avrebbe salvato chiunque avesse accettato Gesù Cristo come proprio Salvatore. Dio quindi ci salva per la sua grazia, mentre il suo grande amore ha trovato il modo di redimerci. Ora, tornando nuovamente a Mosè, vediamo che terminarono anche i 40 anni che, secondo il volere di Dio, Mosè dovette passare nel territorio di Madian, 40 anni necessari per prepararsi ad essere lo strumento nelle mani di Dio per liberare Israele dalla schiavitù egiziana. Ma, come abbiamo fatto altre volte, leggiamo che cosa ci dice il libro dell'Esodo a questo proposito. Ora Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge dietro al deserto, giunse alla montagna di Dio, a Horeb. E l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco, il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Questo l'ho letto in Esodo, capitolo 3, versetto 1 e 2. Mosè si voltò per vedere perché mai quel cespuglio bruciava senza consumarsi mai. Tanti, a dire il vero, hanno visto e vedono in questo fenomeno il simbolo di questo o di quell'altro. A me piace vedere nel pruno che brucia e non si consuma, mi piace vedere lo stesso popolo di Israele. Infatti una delle prove dell'ispirazione divina della Bibbia è proprio l'attuale esistenza di questo popolo. A tal proposito, mi viene in mente un aneddoto piuttosto interessante. Anni fa, un imperatore della Germania chiese un giorno al suo cappellano: «Vediamo un po' se mi sa dire che cosa prova in maniera inequivocabile che la Bibbia è la parola di Dio». «Le dico pure», aggiunse questo imperatore, «che questa prova si trova anche nel mio regno». «Ma sono gli ebrei, maestà», rispose subito il cappellano. «Essi costituiscono la prova che la Bibbia è l'infallibile parola di Dio». Sì, cari amici, come Mosè si voltò per guardare il pruno ardente, così gli increduli dovrebbero guardare di più agli ebrei. Infatti è stupefacente che essi, come razza, siano sopravvissuti durante tanti secoli. Altre antiche popolazioni sono scomparse, ma Israele ha assistito a tutti i loro funerali ed esiste ancora.

Israele, come sapete, è stato perseguitato a partire dai tempi dell'Esodo fino ai nostri giorni, ma il pruno ardente di Israele non si è mai consumato. A proposito, quando è l'ultima volta che avete sentito parlare dei Madianiti? Avete mai visto la bandiera di Madian? Sapete qualcosa sul governo di Madian? Certamente non ne sapete niente, e neanche io, perché Madian non esiste più. Israele invece sì, secondo le promesse di Dio. Anzi, come afferma l'Apostolo Paolo nel capitolo 11 della lettera ai Romani, un giorno tutto Israele sarà salvato. Infatti è scritto: il liberatore verrà da Sion, egli allontanerà da Giacobbe l'impietà, e questo sarà il mio patto con loro, quando io toglierò via i loro peccati. Ma torniamo al pruno ardente e chiediamoci: chi era l'angelo dell'Eterno che apparve a Mosè? Vi sono varie opinioni a riguardo, ma quanto a me, dopo aver studiato per anni la parola di Dio, mi sono convinto che l'angelo dell'Eterno era il Figlio di Dio, il quale un giorno si sarebbe incarnato prendendo il nome di Gesù. Ma continuiamo a leggere la scrittura. Leggo Esodo capitolo 3, dal versetto 3 fino al versetto 5. E Mosè disse: ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. E l'Eterno vide che egli si era scostato per andare a vedere. E Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. E Dio disse: non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. In questa occasione Dio dovette insegnare a Mosè anche un po' di buone maniere. Anche se era stato educato alla corte del faraone, non sapeva Mosè che doveva togliersi le scarpe in segno di rispetto dinanzi a Dio. E questa è una lezione che vale anche per noi oggi, noi che forse a volte non trattiamo Dio col dovuto rispetto quando preghiamo, quando parliamo di Lui, quando rendiamo a Lui il nostro culto assieme ad altri credenti e soprattutto quando non facciamo la Sua volontà. Sì, Dio diede a Mosè e dà anche a noi una bella lezione sulla Sua santità. Poi Dio aggiunse: io sono l'Iddio di tuo padre, l'Iddio di Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe. E Mosè si coprì il volto perché aveva paura di guardare il Dio. Questo l'ho letto in Esodo capitolo 3, versetto 6. Mosè dunque non guardò Dio. Se lo avesse fatto, avrebbe visto la manifestazione di Dio, lo stesso Figlio di Dio sotto forma umana, colui che un giorno sarebbe stato il Signore Gesù Cristo. Ed è vero ciò che afferma Giovanni nel capitolo 1, versetto 18 del suo Vangelo: nessuno ha mai veduto il Dio, l'unigenito figliuolo che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Noi possiamo conoscere veramente il Dio solo per mezzo del Signore Gesù Cristo. Poi Dio disse ancora a Mosè: ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi angariatori, perché conosco i suoi affanni e sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso. Così è scritto in Esodo capitolo 3, versetto 7 e 8. Quando Dio ci redime, amici, ci libera da qualcosa, è sempre per uno scopo ben preciso. Così i credenti sono stati liberati dal peccato per vivere una vita santa e per essere poi col Signore in paradiso. Ecco che l'Apostolo Paolo spiega, ecco come l'Apostolo Paolo spiega questo concetto nella lettera agli Efesini, capitolo 2, versetto 5 e 6. Anche quando eravamo morti a causa dei nostri peccati, Dio ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Dio quindi ci ha spiritualmente risuscitati ed è come se già fossimo in paradiso assieme al Signore Gesù. Se dunque oggi voi siete salvi, amici, se oggi siete liberati dal peccato, lo siete veramente. E questo è possibile anche per te, se ti penti del tuo peccato e ti converti a Cristo Gesù.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino è

0: sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

Qualche tempo dopo la brutta avventura vissuta dai soldati siri, allorché erano stati catturati da Eliseo, il re di Siria mandò in Israele un esercito agguerrito e potente che cinse d'assedio la città di Samaria. Ogni via d'uscita era preclusa e non vi era mezzo per far giungere rifornimenti alla città. Le riserve di viveri si esaurirono ben presto e la capitale fu ridotta alla fame nel senso più spaventoso della parola, tanto che qualcuno giunse perfino a mangiare i propri bambini. Venuto a conoscenza di questi fatti orribili, in un accesso di disperazione il re esclamò: «Mi tratti Dio con tutto il suo rigore, se oggi la testa di Eliseo, figlio di Shafat, rimane ancora sulle sue spalle». Egli attribuiva al profeta la responsabilità delle terribili condizioni in cui si trovava Samaria, perciò gli inviò un sicario perché lo uccidesse. Queste cose avvenivano sotto il regno di Jeoram, figlio di Acab e Izebel. I suoi genitori erano stati molto malvagi, basti ricordare il modo in cui avevano fatto morire Nabot per impadronirsi della sua vigna e le persecuzioni fatte subire ai profeti dell'Eterno. In quel tempo Eliseo dimorava in Samaria. Mentre se ne stava in casa sua, in compagnia di alcuni anziani, il Signore gli rivelò quanto Jeoram si proponeva di fare. Prima che l'inviato del re giungesse a casa sua, Eliseo disse a quelli che erano con lui: «Vedete voi che questo figlio d'assassino manda qualcuno a tagliarmi la testa? Fate attenzione. Quando arriverà il sicario, chiudete la porta e tenetegliela chiusa in faccia. Non si sente già dietro a lui il rumore dei passi del suo signore?» L'inviato del re arrivò mentre Eliseo stava ancora parlando, ma subito dopo sopraggiunse anche Jeoram, il quale disse: «Ecco, questo male viene dall'Eterno. Che cosa dovrei ancora sperare io da Dio?» «Ascoltate la parola dell'Eterno», disse allora Eliseo. «Così dice il Signore: domani mattina a quest'ora a Samaria vi saranno orzo e farina in gran quantità e tutti ne potranno comprare a basso prezzo». A queste parole il capitano al cui braccio il re s'appoggiava si fece beffe dell'uomo di Dio e disse: «Nemmeno se l'Eterno facesse delle finestre in cielo potrebbe verificarsi una cosa simile». «Ebbene», replicò Eliseo, «lo vedrai coi tuoi occhi, ma non ne mangerai». Fuori delle porte di Samaria vivevano quattro lebrosi che non potevano unirsi alla comunità perché la legge di Mosè lo vietava. Era una misura di prudenza ordinata dal Signore per salvaguardare gli altri dal contagio, data la gravità della malattia. I poveretti erano ormai in condizioni disperate. Di solito parenti ed amici uscivano a portar loro del cibo, ma ora che la città era ridotta alla fame, avevano smesso di farlo. I lebrosi si consultarono a vicenda e risolsero che se fossero entrati in Samaria sarebbero morti perché il cibo mancava per tutti. Se fossero rimasti lì, peggio che peggio, rimaneva solo una terza via da tentare. Perciò dissero: «Andiamo a buttarci nel campo dei Siri. Se ci lasciano vivere, vivremo. Se ci ammazzano, almeno sarà finita».

aspettarono l'imbrunire e poi si misero in cammino. Giunti al campo dei Siri, non trovarono anima viva. Tende, bestiame, armamenti, vesti di ricambio, riserve di viveri, oro, argento, tutto era là intatto, ma non c'era un uomo. Che cosa era avvenuto? Poco prima che calasse la sera, il Signore aveva fatto in modo che i Siri udissero un gran fragore di carri e cavalli, simile a quello prodotto da un immenso esercito. Si erano spaventati e avevano detto tra loro: «Il re di Israele ha senz'altro assoldato il re degli Hittei e il re degli Egiziani perché vengono ad assalirci». Detto questo, si erano dati ad una fuga precipitosa. Il terrore li aveva presi a tal punto che avevano abbandonato le tende e ogni altra cosa, preoccupati soltanto di mettere in salvo le proprie vite. Venuti a trovarsi in mezzo a tutta quell'abbondanza, i lebbrosi mangiarono e bevvero a sazietà, raccolsero anche un bel po' d'oro, argento e abiti e nascosero il tutto per proprio conto. Infine, quando la loro eccitazione si fu un po' calmata, si dissero l'un l'altro: «Non ci stiamo comportando bene. Questo è un giorno di buone notizie e noi taciamo. Se aspettiamo che faccia giorno prima di avvisare gli altri, ci colpirà qualche castigo. Andiamo dunque a informarne la casa del re». Lasciarono il campo e andarono verso la città. Giunti alla porta, chiamarono i guardiani e li avvisarono che l'accampamento nemico era deserto. «I Siri se ne sono andati abbandonando ogni cosa», dissero. «Hanno lasciato il bestiame, i viveri e le tende intatte». A loro volta i guardiani corsero alla corte del re e riferirono ciò che avevano saputo a quelli che si trovavano in palazzo. Il re si levò nel cuor della notte, ma accolse la notizia con sospetto. «I Siri hanno certo tramato qualcosa contro di noi», disse. «Sanno che patiamo la fame e si sono nascosti per attirarci in un'imboscata e poi entrare nella città». Uno dei suoi ufficiali lo supplicò tuttavia di verificare la cosa. «Ti prego», disse, «lascia che prendiamo 5 dei cavalli che ci sono rimasti e che andiamo a vedere di che si tratta». Il re acconsentì. Allora alcuni uomini presero dei carri e dei cavalli e andarono a vedere. Per accertarsi che i nemici se ne fossero veramente andati, ne seguirono le tracce fino al Giordano. La via era disseminata di oggetti e di vesti, cose che i Siri avevano certamente gettato via per alleggerirsi nella fuga precipitosa. Compiuto il sopralluogo, tornarono indietro e ne riferirono i risultati al re. La sbalorditiva notizia si sparse in un battibaleno. Tutto il popolo uscì da Samaria e si precipitò al saccheggio dell'accampamento nemico. Oltre al resto vi fu trovata una gran quantità di orzo e di grano, e la parola dell'Eterno per bocca di Eliseo si avverò. Farina ed orzo furono messi in vendita a un prezzo bassissimo e chiunque ne poté acquistare. Nel frattempo il re aveva affidato la guardia della porta della città al capitano sul cui braccio si appoggiava quando era andato a far visita ad Eliseo. Pressata dalla fame, la gente si era riversata fuori di Samaria come un fiume in piena e aveva travolto l'ufficiale del re, che era morto calpestato dai piedi di migliaia di persone. Anche in questo le parole di Eliseo si erano adempiute. L'ufficiale aveva avuto modo di vedere la provvidenza del Signore per il popolo affamato, ma non aveva potuto beneficiarne.

Eliseo aveva ricevuto dal Signore la rivelazione che vi sarebbero stati 7 anni di carestia nel paese. Si rivolse allora alla Shunamita, la donna che era solita offrirgli ospitalità e di cui il profeta aveva risuscitato il bambino, e le disse: «Affrettati, va a soggiornare in qualche luogo all'estero, perché l'Eterno farà venire in Israele una carestia che durerà 7 anni». La donna fece come il profeta aveva detto e andò con la sua famiglia nelle terre dei Filistei, dove rimase per 7 lunghi anni. Trascorso questo periodo, tornò in Israele e decise di ricorrere al re affinché le facesse riavere la casa e le terre che aveva lasciato quando era partita. Mentre la donna si dirigeva al palazzo del re, questi stava discorrendo con Geazi, servo di Eliseo, e sembrava molto interessato al racconto dei prodigi compiuti dal profeta. Quando la Shunamita si presentò al re per chiedere la restituzione dei suoi beni, Gehazi stava narrando l'episodio del fanciullo morto che il suo padrone aveva fatto tornare in vita. Come vide la donna, Gehazi la riconobbe subito e riconobbe anche il figlio che l'accompagnava. «O re mio signore!» esclamò, «questa è la donna di cui ti ho parlato e questo è il figlio risuscitato da Eliseo». Il re Georam interrogò la donna e si fece ripetere il racconto nei particolari. Poi chiamò uno dei suoi servi e gli diede quest'ordine: «Falle restituire tutto quello che è suo e tutte le rendite delle terre dal giorno in cui lasciò il paese fino ad ora». Per alcuni anni regnarono contemporaneamente in Israele e in Giuda 2 re che portavano lo stesso nome. Georam, di Giuda, aveva sposato Atalia, una figlia del malvagio re Acab. Questa donna era perversa quanto sua madre Jezebel e istigò il marito ad agire male agli occhi del Signore. Dio fu costretto a punire duramente Georam di Giuda. Durante il suo regno, gli Edomiti, che erano stati soggetti a Giuda, si ribellarono e gli sforzi di Georam per soggiogarle di nuovo non approdarono a nulla. La stessa cosa avvenne per la città di Libna, di cui Georam perdette il controllo più o meno nel medesimo periodo. Tutti questi insuccessi erano la ricompensa che Georam raccoglieva per aver abbandonato l'Iddio dei suoi padri. Questo re di Giuda, infatti, sempre ispirato dal cattivo genio di sua moglie, incoraggiò oltremodo l'idolatria e sviò il popolo in ogni maniera. Il Signore gli procurò molti fastidi, anche ad opera dei Filistei e degli Arabi, che riuscirono ad invadere Giuda e durante le loro razzie spogliarono persino il palazzo reale. Le sue ricchezze, le mogli, i figli, tutto gli fu portato via, all'infuori del figlio più giovane Acazia. Prima di salire al cielo nel carro di fuoco, il profeta Elia aveva fatto pervenire un suo scritto al re Georam di Giuda, nel quale lo riprendeva perché non aveva seguito le vie di suo padre Giosafat e di suo nonno Asa. Al contrario, aveva peccato e fatto peccare Giuda, aveva agito in tutto e per tutto come la casa di Acab del regno del nord e si era macchiato dell'orribile delitto di uccidere tutti i suoi fratelli che erano migliori di lui. Elia concludeva la sua lettera preannunziandogli gravi dolori per il suo popolo, le sue mogli, i suoi figli e tutto ciò che gli apparteneva. Per quanto lo riguardava personalmente, sarebbe stato colpito di una terribile malattia intestinale che si sarebbe inasprita di giorno in giorno finché le viscere gli sarebbero uscite dal corpo per effetto del male. Dapprima si verificò la profezia riguardante il popolo e la famiglia di Georam, ma non passò molto tempo che si adempì anche quella riguardante la sua persona. La malattia agli intestini lo colpì e fece il suo corso proprio nel modo descritto dal Signore per bocca di Elia. Georam soffrì pene indicibili per quasi 2 anni. Infine, quando l'atrocità delle sofferenze ebbe raggiunto il culmine, sopraggiunse anche la morte. Giuda non si turbò molto per la morte del re. Nessuno aveva rimpianti per lui e alla sua salma non furono tributate le onoranze solenni che erano in uso per la morte di un sovrano. Georam fu sepolto nella città di Davide, ma non nei sepolcri dei re. Dopo la morte di Georam, salì al trono di Giuda Acazia, il più giovane dei suoi figli e l'unico rimastogli dopo le uccisioni e le razzie compiute nel paese dalle popolazioni straniere. Il suo regno fu molto breve, appena 1 anno, durante il quale egli pure si valse dei consigli della perfida Atalia, sua madre. Questa donna, come aveva fatto col marito, insegnò anche al figlio le vie del male e lo istigò a perseverare in esse. Acazia fu in stretti rapporti d'amicizia con suo zio Georam, re di Israele.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Desidero meditare insieme a voi intorno a una verità biblica, però prenderò spunto da un versetto che leggeremo adesso, che estrapolo, diciamo, dal capitolo, il capitolo 4 della prima Giovanni, come Stefano ci ha letto prima. Tutta l'epistola di Giovanni parla dell'amore, è tutto permeato intorno all'amore. Ma questa mattina io non voglio parlare dell'amore, ma di un altro argomento, ma c'è un versetto che particolarmente mi colpisce e lo metto alla vostra attenzione, così potremo meditarlo insieme. Nella prima epistola di Giovanni, al capitolo 4, leggiamo il versetto 17. Il versetto 17 della prima Giovanni è scritto così: in questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché qual egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Questo è il versetto che mediteremo insieme. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché ancora una volta ci dai questo tempo a disposizione, Signore, per stare intorno alla Tua parola, tutti insieme, e poter, Signore, da Te ricevere le Tue benedizioni, i Tuoi insegnamenti, quello che Tu vuoi dirci per la nostra crescita, per il nostro cammino spirituale. Ti presentiamo questo tempo, perciò la nostra vita, la nostra mente, la nostra bocca, affinché Tu possa benedire ogni cosa, per ogni cosa grazie, nel nome di Gesù. Questo versetto infatti dice: in questo l'amore è reso perfetto. In che cosa? Che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia. Ci sarà un giorno per il giudizio e qua dice che noi abbiamo fiducia. E ci dice perché noi abbiamo questa fiducia. Perché quale egli è, tali siamo anche noi. Se giriamo la pagina, al capitolo 3 della prima Giovanni, dice il versetto 2: carissimo, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifesto ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Dunque, al capitolo 3 dice che noi saremo come Egli è. Perché non siamo come egli è, ma saremo come egli è. Invece il capitolo 4 ci dice il contrario. Ci dice che noi abbiamo questa fiducia perché come egli è, tali siamo anche noi in questo mondo, cioè oggi. Non sta dicendo che noi saremo più avanti. Allora si tratta di capire che cosa vuol dire quello che ha detto al capitolo 3, che dice che noi saremo, e questo lo sappiamo, saremo come egli è, e noi non lo sappiamo ancora come egli è qualcosa che non conosciamo e pertanto non possiamo dirla. Al capitolo 4 ci dice invece che noi abbiamo questa fiducia perché come lui è, come Gesù è, tali siamo anche noi in questo mondo. Cambiando l'ordine dei fattori, dice: noi siamo tali e quali a Gesù. Sta dicendo questo. In questo mondo, oggi, noi siamo tali e quali. Io mi guardo allo specchio e dico: ma Signore, spero che tu non mi assomigli tanto. L'Apostolo Paolo diceva, nella prima Corinzi, capitolo 11, versetto 1, certi versetti ve li dico così perché se li leggo poi prendo troppo tempo. L'Apostolo Paolo diceva: siate miei imitatori perché io lo sono di Cristo. Vi ricordate questo versetto? E qua ci dice che noi siamo tali e quali a Gesù. Quanti di voi hanno visto quella trasmissione televisiva di Carlo Conti, tale e quale? Ecco, è stato questo lo spunto. Perché tale e quale porta queste due parole, tale e quale c'è scritto qua. Come egli è tale che egli è, noi siamo uguali. E la trasmissione proprio parla di questo, che bisogna imitare questi cantanti, e vengono presi altri cantanti, attori, persone dello spettacolo, giornalisti, non so io, presentatori. Chiunque viene incaricato di rappresentare quel dato cantante deve essere tale e quale, come c'è scritto qua. Cioè deve essere avere la stessa forma, deve avere gli stessi atteggiamenti, la stessa voce, deve avere quello stesso tic che ha quel dato cantante, avere proprio tutte le caratteristiche che a una certa distanza tu devi dire: oh, è tale e quale, preciso. Come canta, il timbro della voce, uguale. Non deve dare segni che possa essere un altro. Poi chiaramente ci avviciniamo e vediamo che è tutto incerottato, lì è tutto strano. Ma questo è soltanto un esempio, così, tanto per dire quello che voglio esprimere. Qui ci dice qualcosa che è di gran lunga superiore a questa trasmissione. Non dice cercate di imitarlo, ma dice voi siete, noi siamo tali e quali a Gesù. Questo vuol dire che c'è qualcosa che ci fa essere precisi, uguali, nello stesso modo che a Gesù. Certo che noi non siamo il re del re, il signore dei signori, perché Gesù è tale, non siamo in quel modo tali e quali a Gesù. Ma ci sono delle caratteristiche che noi abbiamo e dobbiamo per forza avere, e chi non ce l'ha non può dirsi cristiano, non può dirsi un vero credente, perché questa parola dice noi siamo tali e quali, e ci sono delle caratteristiche che sono essenziali per essere un credente, un cristiano vero. Ora insieme guardiamo quali sono questi punti. Io ne ho trovati 4 o forse 5, adesso li guardiamo, che sono essenziali, senza i quali potremmo essere soltanto dei simpatizzanti, delle persone che rispettano la persona di Gesù, ma non possiamo dire di essere cristiani. Il primo punto è Luca 1, 26, 35, ed è la nascita. Vediamo Gesù come nasce. Luca capitolo 1. Prenderemo, diciamo che tutto il pensiero è basato sul Vangelo di Luca, perché Luca è il Vangelo che parla del figlio dell'uomo, e siccome dobbiamo essere tali e quali a lui, essendo noi uomini, è giusto che leggiamo che cosa vede Luca in quest'uomo Gesù. Luca capitolo 1, i versetti dal 26 a 35. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. L'angelo, entrato da lei, disse: ti saluto, o favorita della grazia, il Signore è con te. Ella fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e porterai un figlio, e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo: come avverrà questo, dal momento che non conosco uomo? E l'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, figlio di Dio. Tali e quali. Gesù è nato da una donna, tale e quale come siamo nati ognuno di noi. Il Signore Gesù, per poter compiere l'opera che ha fatto, ha dovuto prima lui diventare tale e quale a noi. Lui non ci ha imitato, non ha cercato di prendere le nostre forme in un modo esteriore, non ha cercato di assomigliarci, è diventato proprio tale e quale, è diventato me, ha preso me con tutte le mie caratteristiche, le mie violenze, il mio peccato, le nostre brutture. Questo, quando dico me, sto intendendo dire voi anche, non è che sono soltanto io questo. Il Signore Gesù ha preso ognuno di noi ed è diventato tale e quale a noi. E per fare questo è scritto nella Bibbia, in Filippesi, che annichilì se stesso, rinunciò alla sua caratteristica di Dio, della gloria di Dio, si fece uomo e da uomo si fece servo, si caricò di tutti i nostri peccati, di tutti i nostri difetti, di tutti i nostri tic, per potersi assomigliare in un modo completo, in modo da presentarsi davanti a Dio e Dio dire: sì, tu sei tale e quale quella fetenzia di Nuccio, devi morire. Non so se ho reso l'idea. Diventato tale e quale perché si è caricato veramente del nostro peccato. Non si è soltanto travestito. Per fare questo ha rinunciato a tutta la sua gloria, si è spogliato, altro che andare lì dai truccatori. Si è spogliato della sua gloria ed è venuto a vestirsi con la nostra stessa natura. Ma in questo caso è lui che è tale e quale a noi. Ma qui il versetto dice: noi siamo tali e quali a lui. Il che mi fa pensare. Abbiamo letto che è vero che Gesù è nato da una donna, come io sono nato da una donna, ma a un certo punto Maria dice: come è possibile questo? Io non conosco uomo, come è possibile questo? Vi ricordate Nicodemo? Fece una domanda molto simile. Com'è possibile? Bisogna che tu nasca di nuovo, gli dice Gesù. Com'è possibile? Lo Spirito Santo scenderà su di te, disse a Maria. E Gesù a Nicodemo rispose la stessa cosa. Se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. È impossibile. Ecco perché dicevo che questa caratteristica è necessaria per ognuno di noi, senza la quale non possiamo dirci che siamo cristiane. Possiamo essere delle persone bravissime, simpatizzanti, che cantiamo e facciamo, ma se non siamo nati da Dio, se non c'è lo Spirito Santo dentro di noi, non è possibile. Ma qui la parola ci dice invece il contrario, ci dice: noi siamo. Questo ci deve incoraggiare, ci deve, non dico esaltare, montarci la testa, ma è una bella cosa sapere, avere la conferma da parte della parola di Dio che dice: sì, tu sei come Gesù, uguale, perché Gesù è nato dallo Spirito e tu sei nato dallo Spirito, tale e quale, preciso preciso. Hai la stessa natura di Cristo, la stessa natura. L'Iddio eterno ha dato la sua natura a me e io ora sono tale e quale a Lui per quanto riguarda la mia vita, il mio spirito, la mia natura ora è rigenerata. Questo mi porta a lodare, a ringraziare, a spandermi davanti alla presenza di Dio perché mi ha fatto essere tale e quale al suo unigenito figlio. Com'è possibile? Certo che non è possibile a noi, ma già altre volte ho detto, lo dico e lo dirò ancora tante volte perché mi piace, questa impossibilità dell'uomo colmata dalla potenza di Dio. Com'è possibile? Dio può fare queste cose. Dio ha fatto mi ha cambiato i connotati. Ora noi siamo figli di Dio, siamo diventati figli di Dio per mezzo della nuova nascita. Quando abbiamo creduto, siamo entrati a fare parte della famiglia di Dio. A un certo momento qualcuno disse a Gesù: Signore, c'è tua madre e i tuoi fratelli lì fuori che ti stanno cercando. E Gesù dice: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi fa la volontà del Padre mio è mio fratello, sorella e madre. Tali e quali significa appartenere a Dio perché facciamo parte della famiglia di Dio e abbiamo la stessa natura di Dio, perché se siamo figli ci ha fatto Lui. Ma Gesù sottolinea e dice: sì, ma fatevi questo esame, perché quello che si vedrà di voi esteriormente non saranno le sembianze umane, ma saranno chi fa la volontà di mio padre, chi ubbidisce al padre, chi vive con il padre che lo guida, quello mi è fratello, sorella e madre, quello è tale quale a me, perché appartiene alla mia stessa natura e fa le cose che faccio io. Per essere tale quale farà i miei movimenti, dirà le mie parole, ubbidirà come io ubbidisco. Gesù non fece manco una cosa di sua volontà, di sua testa, come si dice, di sua iniziativa. Io non dico niente di mio, ma le parole che dico sono il padre che le ho sentite da mio padre. Le azioni che faccio non le faccio io, è lui che le fa in me. Io sono tale quale a Gesù. E adesso mi perdonerete, ci metto un bel punto interrogativo e mi dico: ma io sono tale quale a Gesù? Esaminate voi stessi, mi dice. Io preferisco il punto esclamativo, che lo dica lui e dice: no, cioè tu sei, ah, meno male che tu capisci e vedi. Ma se devo essere io a dichiararmi tale, ho qualche difficoltà, perché conoscendo il paragone con Gesù, che, con il quale mi devo paragonare per vedere se sono tale quale, vedo che proprio ci azzecca molto poco. È vero che Gesù è nato dallo Spirito, anche noi siamo nati dallo Spirito. Gesù non peccò mai, io invece sì. È questo che mi ha rovinato. Gesù, quando è nato, non è nato il bebè. Abbiamo letto prima, non ha detto il bambino che nascerà, il bebè che verrà al mondo, ma il santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. Cioè lui non aveva come noi questi desideri peccaminosi, perché noi eravamo figli di Adamo. Noi abbiamo avuto, purtroppo siamo stati costretti a nascere due volte, non ci è bastata una volta, il Signore no, una volta sola. Perciò siamo tale e quale, ma abbiamo un nemico grande dentro di noi che ci porta a fare stonare questa nuova realtà. Stona, perché sono tale e quale a Gesù, ma c'è quel vecchio nuccio che esce fuori e mi fa stonare, mi fa sembrare quello che è. Questo ci deve aiutare a capire che nella parola di Dio, quando ci viene più volte è martellante questo fatto che noi dobbiamo ricercare la santificazione, procacciate la santificazione, ma per quale motivo? Perché voi siete tali e quali, non potete sembrare due persone senza la quale santificazione nessuno vedrà il Signore. Ogni volta che troviamo un qualcosa che non assomiglia a Gesù, questa è la regola, dovremmo prendere questo qualcosa e metterla lì ai piedi della croce per cercare di correggerci, perché noi, essendo tale e quale, dobbiamo rimanere tale e quale. L'apostolo Paolo l'aveva capito, perché anche lui, sapete, era come me, che riconosceva che in lui non abitava alcun bene, e il bene che voleva fare non riusciva a farlo. Me l'ha pure scritto in questa lettera, mi dice: il bene che voglio non riesco a farlo. Ma Paolo, non sei tale e quale a lui? Sì, però io tutti i giorni mortifico me stesso, rendo schiavo il mio corpo, lo riduco a servitù, perché essendo tale e quale devo restare così tale e quale. E lui si santificava. E questo ci dice a noi la parola di Dio. Dobbiamo vivere una vita di santificazione, di separazione da ciò che è mondano e ci tiene lontano da Dio, per poter essere persone che possono dire: sì, io ogni tanto stono, ma appena stono mi correggo, mi aggiusto e cerco di restare quello che il Signore mi ha fatto essere, tali e quali. Perciò, perché si nasce come Cristo è nato, nati dallo Spirito, io e Lui. Mi è piaciuto quel canto che ha citato, mi pare, la sorella Grazia, mi sembra, al di sopra, sei tu che l'hai citato, quando alla fine mi dice che Gesù stava pensando proprio a me, e poi mi dice: solo a me. Avevo una voglia di dire: Signore, grazie che tu non hai pensato a nessun altro. E diceva: Nuccio, sto morendo solo per Lui, perché a Lui voglio, ho lasciato la mia gloria per assomigliare a Lui, però Lui adesso deve camminare perché assomiglia a me. Il secondo punto, non voglio prendere molto tempo su questo primo punto, è la crescita. Si nasce, si cresce, si invecchia. Adesso c'è fratello che c'ha Naomi in braccio e deve crescere sta bambina. È nata, ora deve crescere, deve nutrirsi, deve cadere, sbucciarsi il ginocchio, piangere, sarà rimproverata, andrà a scuola, dovrà studiare. Oh mamma mia, dovrà studiare, ma non c'ho voglia, ma deve studiare, sennò poi si sposerà, diventerà grande. E questa è la nostra vita. Il Signore ci dice che noi dobbiamo crescere. Questo lo troviamo Luca, sempre 2, giriamo solo la pagina, vi leggo qualche versetto prima, spero che arrivi il messaggio. Versetto 48 dice: quando i suoi genitori lo videro rimasero stupiti, e sua madre gli disse: figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io ti cercavamo, stando in grande pena. Ed egli disse loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio? Ed essi non capirono le parole che egli aveva dette loro. Poi discese con loro, andò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel cuore, e Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Gesù cresceva fisicamente, moralmente e spiritualmente. Cresceva in tutte e tre quelle che sono la nostra essenza. Noi siamo spirito, anima e corpo, e Gesù cresceva armoniosamente in questa sua essenza umana, nello spirito, nell'anima e nel corpo. La scrittura stamattina ci vuole ricordare: noi siamo tali e quali a Lui. La nostra crescita è tale e quale a Lui, deve essere tale e quale a Lui, a quella sua. Qui non si parla di statura fisica, perché purtroppo per noi non cresciamo più tanto, al massimo invecchiamo adesso, no? Ma come un bambino che nasce spiritualmente, noi dobbiamo crescere. L'Apostolo Paolo diceva, rimproverava, nella sua lettera diceva che a questo punto dovreste essere già uomini fatti e invece siete ancora bambini. Questo ci parla di crescita, del bisogno che abbiamo noi di crescere, perché se non cresciamo noi non possiamo assolutamente conoscere quali sono le grandezze che il Signore ci vuole rivelare. Che un bambino resta bambino, mangia soltanto latte, sono salvato, alleluia, e sono a posto. Non devo fare questo, non devo fare quest'altro, ma io sono salvato e mi fermo. Dobbiamo crescere non per capire, perché non è tanto il nostro capire che ci porta vicino a Dio, ma per ricevere da Dio le sue rivelazioni. E questo lo possiamo ricavare proprio come un bambino che cresce, va a scuola studiando, leggendo la parola di Dio, pregando, guardando come faceva Gesù. E noi siamo, siccome siamo tale e quale, facciamo come faceva lui. Lui tutti i giorni, se non anche la notte, era sempre in comunione con il Padre, pregava, parlava con lui, riceveva da Dio le disposizioni di quello che doveva fare. Come ho citato prima, lui non faccio niente che il Padre non me l'abbia detto. Vi ricordate, già l'altra volta ho citato questo versetto: se è possibile passi oltre da me questo calice, non la mia ma la tua. Dimmi cosa vuoi di preciso, fammelo capire, perché io devo crescere, devo essere forte della tua volontà, forte della sicurezza che sto facendo quello che tu vuoi. Noi siamo tali e quali, e come il Signore Gesù, noi facciamo quello che Lui vuole, perché se così non è, non siamo a posto noi, non siamo tale e quale. È chiaro questo, no? Perciò siamo chiamati a crescere nella comunione con il Signore, nell'ubbidienza con il Signore, nel conoscere quello che è il suo pensiero con la scrittura. E questo ci deve aiutare, deve essere per noi uno stimolo, perché quando sarà il momento del capitolo 3, che lo vedremo faccia a faccia, è come dire: ecco, possiamo stare insieme. siamo della stessa specie, siamo uguali. Io come voi, dice il Signore, dirà il Signore, siamo della stessa natura. Nessuno di noi potrà dire, sì Signore, ma a parte che non ci saremo neanche, se noi viviamo lontani da Dio, dobbiamo dimenticarcelo. Se noi viviamo lontani da Dio, qui parlo adesso, non sto parlando per noi, sicuramente no noi, ma io sento, ci sono delle realtà all'interno delle chiese, persone che chiamate dalla scrittura tali e quali a Gesù, che vivono nel peccato, non che peccano perché sono cascati e poi si rialzano, no, quello sono io, 70, 70, 80 volte al giorno lo faccio, perciò non c'è nessuno di pensa che io voglia parlare della mia santità, ma persone che sanno di vivere nel peccato godono di questo e dicono sì, tanto Dio mi ha salvato, ecco, voglio dire, non è questo che il Signore ci sta dicendo. Perché vivere nel peccato significa rinnegare il Signore e dire grazie, ma io non ti voglio per niente assomigliare, tanto ormai il prezzo l'hai pagato e qui mi hanno detto che nessuno mi rapisce dalla sua mano, sono a posto così, perciò faccio quello che voglio. Si capisce che è una pazzia questa, no? È una pia illusione. Essere tale quale, il Signore ci dice, che è qualcosa di prima di tutto spirituale, di interiore, di atteggiamento. Questo è l'essere tale quale al Signore. Poi di conseguenza verrà l'azione, di conseguenza farò l'opera e mi comporterò, ma sarà un frutto della mia realtà spirituale, non una mia decisione di fare apparire qualcosa e poi invece essere lontano da Dio. Perché poi ci saranno quelli che diranno: Signore, Signore, nel nome tuo abbiamo fatto tante cose. E il Signore dice: cosa? Io non ti conosco. Tu dici che mi assomiglia, ma io proprio per niente, sei proprio lontano, non so chi sei, perché è la comunione che ci rende simili. Qualcuno diceva, quando ero ragazzo, questo non c'entra niente, ma ve lo dico perché mi sta venendo in mente, che due persone quando stanno insieme, dopo tanti anni, si assomigliano poi, anche fisicamente, è vero questa cosa, l'ho sentita un tempo fa, non mi ricordo neanche dove, ma una coppia di sposi che sono stati 50 anni, 60 anni assieme, poi hanno dei lineamenti che si assomigliano, forse perché magari a forza di stare insieme fa lo stesso tic, fa la stessa cosa e poi alla fine, sai, dice sì, ci siamo assomigliati. Il Signore dice: ma io proprio non ti conosco, non abbiamo niente a che fare noi insieme. Perciò dobbiamo crescere alla scuola di Dio. Il Signore Gesù cresceva e imparava l'umiltà. Cresceva quando scopava nel laboratorio e toglieva i truccioli del legno. Cresceva quando magari il padre gli diceva: senti, mangiare, mangi più tardi, prendi sto comodino e vallo a portare a Zazzelli, come si chiama, capito? E lui era lì che cresceva, stava sottomesso ai genitori, c'è scritto. Cresceva in sapienza perché studiava, in grazia. Lui proprio cresceva in tutti i punti di vista della sua vita, e noi siamo tali e quali. Noi che siamo nati dallo Spirito Santo, noi che cresciamo come Gesù cresceva, questi siamo i noi. Quando l'Apostolo Paolo parla, noi sappiamo che abbiamo la vita eterna, ma chi sono questi noi? L'altro giorno parlavo con un fratello e mi diceva che all'interno della comunità dove lui frequentava c'era quello che stavano, c'era un peccato. Ma sì, ma questo noi siamo in una condizione che piace al Signore. Stiamo parlando di noi che ci stiamo comportando, che stiamo vivendo la vita del Signore. Perché se io ho un peccato e non lo confesso e me lo tengo, quel noi non c'entra con me. Noi loro i santi, noi sarebbero loro, coloro che vivono secondo la santità di Dio, coloro che rispettano la volontà di Dio. Ma io, non io che pecco, ripeto, che cado, ma io che so di vivere nel peccato e me lo mantengo, io non c'entro con quel noi, sono loro, io sono fuori. Ho reso l'idea, questa qui è la parola di Dio, non sono io che lo dico. Noi queste cose dobbiamo saperle e ricordarcele. Perché dobbiamo anche, oltre che lodare il Signore, temerlo. temere che, di sbagliare, perché abbiamo un Dio che è anche un fuoco consumante. Perciò stiamo attenti, perché la nostra salvezza, sapete qual è la bellezza della grazia? Qual è? La grazia è che quando io pecco, anziché essere condannato e morire, posso dire: Signore, perdonami, e Lui mi salva e mi cancella tutto subito, perché io ho abbandonato il peccato. E domani pecco di nuovo, e se pecco e lo abbandono e mi pento, il Signore mi salva di nuovo, cioè mi come si dice la parola? Mi ristabilizza, mi riabilita, ecco. Questo ci deve fare pensare che se abbiamo peccato non c'è problema, pentiamoci, abbandoniamolo e siamo tali e quali al Signore, di nuovo, fino alla fine dei nostri giorni. Saremo vecchi, avremo peccato un sacco di volte, ma un sacco di volte abbiamo abbandonato quel peccato, poi ne facciamo un altro magari, ma non più quello. Invece ci sono delle realtà oggi, perché il peccato è entrato nelle chiese, il mondo è entrato nelle chiese, il mondo si siede nelle nostre panche, il mondo ascolta la parola di Dio e dice alleluia e batte le mani, ma se non c'è questa nuova nascita, hai fatto un bel ascoltare. Questa è la parola di Dio. Noi dobbiamo inchinarci, temerla e ringraziare il Signore, perché ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi. Essere messi in gradi non vuol dire che andiamo tutti in paradiso, alleluia, siamo a posto. Siamo stati messi in grado, vuol dire che oggi siamo in grado di scampare alla morte, perché quel peccato che io ho fatto stamattina posso abbandonarlo e chiedere al Signore che con il suo sangue mi purifichi. Questa è la grazia e Lui lo fa. Questa è la salvezza, se no non c'è salvezza. Se no io dico sì, il peccato, tanto Lui mi ha salvato. Poi Lui tanto sa, avete già sentito questa frase, che il Signore sa? Avete sentita? Il Signore sa. Ma anch'io so. E il Signore dice: io so e tu sai, io e te siamo tali e quali, comportiamoci di conseguenza. Viviamo nel timore del Signore. L'Apostolo Paolo diceva, si avvicinava alle cose di Dio con timore e tremore, diceva. Perché il timore ci vuole, il timore di Dio. Me mi hanno disegnato ai tempi antichi che il timore, per non offendere sto vecchietto che dice: io l'ho fatto tanto bene per te. Timore non è paura, è soltanto di cercare di non offenderlo. Dio era chiamato il terrore di Isacco, il terrore. Nominavi Dio e Isacco tremava, perché sapeva che Dio era quello che aveva detto: prendi tuo figlio e sacrificalo. Il Signore Gesù cresceva in tutte queste cose. Terzo punto, lo leggiamo in Luca 3, vediamo qui la scelta di Dio, l'unzione. Luca 3, versetto 1 e 2. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, quando Ponzio Pilato era governatore della Giudea ed Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide e Lisania tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti di Anna e Caiafa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni figlio di Zaccaria nel deserto. Ma non potevi dire subito che la parola è stata detta a Giovanni nel deserto? No, la parola di Dio stamattina mi vuole ricordare che fra tutti questi grandi uomini, Ponzio Pilato, tutti i tetrarchi che ci sono e tutte queste cose, Filippo, persone importanti, è come dire, ai tempi di Bush, Napolitano, che ne so io, metteteci le persone più importanti che si conoscono. La parola è stata rivolta a Pinco Pallino che fa lo spazzino al Grugliasco. Perché, Signore, mi fai questo elenco così di persone importanti e poi mi dici che hai scelto un eremita nel deserto? Perché Dio ci vuole dire che non gli interessa niente tutto quello che noi possiamo valere in questo mondo. Tutta la nostra gloria non ha nessun significato agli occhi di Dio. Dio ha scelto Giovanni Battista, che mangiava locuste e si era vestito di pelo di cammello, pelle di cammello, e gridava: nel deserto. Preparate le vie del Signore. Dio sceglie le cose pazze del mondo. Dio sceglie le cose deboli del mondo per svergognare quelle grandi e quelle forti. Dio ha scelto Giovanni Battista piuttosto che questi grandi uomini. Dio ha scelto te, ha scelto tutti voi, ha scelto me, che non valevo una cicca, per poter portare avanti quello che Gesù è venuto a portare. Gesù è diventato uno di noi per portare luce alle genti, c'è scritto, per portare liberazione alle genti. Tu sei tale e quale a Gesù, noi siamo tali e quali a Lui, siamo qui per portare luce alle genti, voi siete la luce del mondo, ha detto Gesù. Prima parla di sé e dice io sono la luce del mondo e poi dice voi come me siete la luce del mondo. Io vengo per illuminare il mondo, io vi lascio per illuminare il mondo. Abbiamo lo stesso compito che aveva Gesù, tali e quali a Lui. Gesù è stato unto dal Signore nel momento che si è messo in coda il Signore Gesù. C'era Giovanni Battista, di cui abbiamo parlato, che era lì che battezzava, un battesimo di ravvedimento, e Gesù si è messo in fila assieme agli altri. Era uno dei tanti, si mette in fila per essere battezzato, e quando uscì dall'acqua è scritto che si aprirono i cieli, si sentì una voce e una colomba, lo Spirito Santo sotto forma di colomba si posò sopra di lui e la voce disse: tu sei il mio diletto figliuolo, in te mi sono compiaciuto. Questo ha detto ad ognuno di noi, perché noi siamo tali e quali a lui. Per quanto riguarda il servizio che noi siamo pronti a fare per il Signore, che abbiamo la nostra disponibilità, ognuno di noi ha un compito di testimonianza nel mondo. C'è bisogno della voce di Dio che dica in te mi sono compiaciuto, che tu possa fare questo servizio, che tu possa pulire la chiesa, che tu possa predicare alle genti, che tu possa fare questo o quel determinato servizio. Questa è la chiesa, formata di molte membra, ma tutte devono avere questa conferma da parte di Dio. Noi abbiamo disponibilità? Sì, sono convinto di sì. Ora dico, quando è che io parto per poter servire il Signore? Sento nel cuore un peso, un desiderio, e dico adesso vado, voglio andare alla tenda. Cristo è la risposta, non lo so, dico una missione così che mi viene in mente, oppure vado in Africa perché lì c'è bisogno, prendo e parto. È una bella cosa, ma il Signore Gesù ci ha insegnato che lui non faceva niente se il Padre non gli diceva prima di farla. Vi ricordate questo che abbiamo letto, no? Io non faccio nulla se il Padre non me lo dice. Ora, una volta ho parlato di questo argomento e un fratello giustamente mi ha detto, poi mi ha preso in disparte e mi ha detto: ma non deve parlare così. Così vi dico anche quello che mi ha detto lui e si capisce tutto. Perché questo fratello è in missione, voglio dire, a tempo pieno per il Signore. Perché sennò si scoraggiano le persone e dicono: tanto il Signore non mi ha detto niente, perciò sto qui e aspetto. Non è così. Così io ringrazio quel fratello, così correggo la mia espressione e si capisce bene. Tu hai un desiderio di servire il Signore in qualche modo? Bene. Prima prega: Signore, ho il desiderio di servire la Chiesa in questo modo. E poi parti. Sarà il Signore a farti cambiare strada se non è questo che Lui vuole. Perché sono tante cose che sono buone per il Signore, no? Ma a volte al Signore gli serviamo per fare un'altra cosa. E siccome noi siamo tali e quali al Signore Gesù, noi dobbiamo prima parlare con Lui in tutte le cose e aspettare il suo via. L'Apostolo Paolo, vi ricordate, voleva andare in Asia ad evangelizzare, perché lì mancava la testimonianza. Allora decide di andare in Asia. Questo lo trovate nel capitolo 16, mi pare, del libro degli Atti. Però dice lo Spirito Santo ce lo impedì. Perché? Faceva una cosa sbagliata? No, era una cosa giusta servire il Signore in quel modo. Ma il Signore ha detto: no, tu mi servi da un'altra parte. Più avanti volevano andare a Tarso, mi pare, non mi ricordo più, non importa, se sbaglio poi mi correggerete, non importa. E dice: ma il Signore Gesù me lo impedì di nuovo, sempre lo stesso capitolo. Finché in sogno poi il Signore gli dà la conferma, gli dice: sì, non ti ho mandato qui e non ti ho mandato là perché mi servi a Filippi. E da lì poi nasce la chiesa di Filippi, i filippesi. C'era il macedone che nel carcere, vi ricordate la storia del macedone, cosa devo fare per essere salvato? Questo voglio dire: abbiamo un desiderio per servire il Signore? Benissimo, serviamolo. Preghiamo il Signore, gli diciamo: Signore, dammi conferma che tu vuoi questo. Ti prego di impedirmelo se tu non lo vuoi. Non se è sbagliato, perché magari è giusta, ma il Signore gli serve da un'altra parte. Saremo sicuri che il Signore, quando ci darà lui la conferma, ma chi ci ferma più? Non ci ferma più nessuno, perché è Dio che mi dà conferma e dice: vai, io sono con te. E se io sono con te, chi può essere contro di te? Quando invece sono io che voglio fare qualsiasi cosa, una campagna di evangelizzazione per la gloria di Dio, alla fine magari c'è il flop, perché siamo noi che vogliamo farlo, dimentichiamo che il Signore deve essere lui a mandarci. Ma c'è bisogno sempre del mandato. Chi manderò? Chi andrà per noi? Eccomi, manda me. Non c'è nessuno. Notate nella scrittura, non trovate mai che qualcuno dice: io vado per il Signore, vado a servirlo. No, eccomi, manda me. C'è bisogno. E siccome ne siamo tali e quali, Gesù è stato mandato. Non è venuto di testa sua. Non ha detto: mo vado giù e le vado a salvare. No. Il Padre mi ha mandato, Dio ha dato suo figlio. C'è sempre qualcuno che manda e un altro che obbedisce, sempre. Noi siamo tali e quali al Signore. Per il servizio, per la nostra vita cristiana, ogni cosa che facciamo dobbiamo chiedere la conferma del Signore. Non perché è sbagliata, ma perché non siamo autorizzati a fare nulla di nostro. Il culto che facciamo non ha valore se siamo noi che diamo e vogliamo fare qualcosa per Dio. Il culto è per lo Spirito. Vedete che sono piccole sottigliezze, chiaramente. Ma quando è per lo Spirito, il Signore lo sentiamo. Quante volte sentiamo la presenza di Dio? Ma non perché Lui viene, dà un'occhiata e dice: ma qui ci posso stare. No. È perché è Lui che ci ha portati qua. È Lui che ci ha guidati. È Lui che ci fa sentire un desiderio nel cuore di stare insieme. Tali e quali a Gesù vuol dire questo. Allora siamo sicuri che quello che stiamo facendo è per la gloria di Dio, perché è Dio stesso che lo sta facendo per mezzo nostro. Le nostre preghiere, se sono per lo Spirito, è lo Spirito che prega per mezzo della nostra corda vocale, non siamo noi. Perché diciamo, perché il Signore Gesù dice: se chiederete qualsiasi cosa nel mio nome, io ve la darò. Qualsiasi cosa, perché Lui sa che io non gli chiederò mai: Signore, fammi vincere un terno al lotto. Magari ci penso, dico: ma glielo chiedo qualsiasi cosa, mi faccio un bel terno e mi faccio i soldi. Vedete come siamo fragili, siamo poverini noi. Il Signore dice: pregate per lo Spirito, camminate per lo Spirito. Sempre c'è sto Spirito in mezzo, perché lo Spirito è quello che ci ha fatti nascere. Noi siamo tali e quali perché abbiamo lo Spirito. E allora anche qui nell'unzione abbiamo bisogno che il Signore ci mandi per fare quel determinato servizio. E ripeto, noi non dobbiamo aspettare così, noi dobbiamo partire, dire: Signore, io sto partendo, casomai mi fermi e io vado, vedrai che il Signore ci benedirà grandemente. Vado verso la fine perché sto prendendo troppo tempo. Gesù a un certo punto, questo qui è un altro punto, la potenza che Dio ha dato al Signore Gesù, la potenza di vincere il maligno. Come Gesù, noi siamo tentati tali e quale, è lo stesso personaggio. Satana tenta Gesù, lo stesso Satana che tenta noi. Gesù, il messaggio arriva anche prima. Gesù a un certo momento viene tentato e risponde per ben tre volte per tutte e tre le tentazioni con, sta scritto, lo sappiamo benissimo. Non disse mai: vattene via perché io sono santo e tu sei il demonio. No, citava la Bibbia il diavolo, guardate un po'. Questo vuol dire che quel diavolo lì cita la Bibbia anche con me e mi dice, oggi nelle chiese avviene anche questo, perché è sempre Satana che ti dice nell'orecchio: sta scritto, ama il tuo prossimo,
3: La mia vicina di casa è una bella donna.

In massa nelle chiese. Oggi vedi uomini con uomini, donne con donne, che si abbracciano, che si baciano all'interno delle chiese e fanno, si amano. Dio vuole la felicità. Oh, chissà cosa voleva dire Gesù quando diceva che nel mondo avrete tribolazioni, sarete perseguitati, darete la vita per me. No, Dio vuole che tu sia felice. Godi la vita. Sta voce è bella, è armoniosa, mi fa stare bene. Oh, che bello, posso amare chi voglio, posso fare quello che voglio. Grazie, Signore, che con te posso fare tutto. Anche se non ti piace, ma è bello. Non è così. Non è così. La potenza di Dio, per quanto riguarda noi, sta nella parola. Quello che c'è scritto in questo libro è ciò che è uscito dalla bocca di Dio. E quello che è uscito dalla bocca di Dio è la sua parola. E la sua parola era Cristo. Questo è Cristo. Questo è un libro, chiaramente. Però è la parola di Dio. Tutto quello che c'è scritto qua è Dio che parla. Noi non siamo autorizzati a togliere una virgola. Zero. Gesù, usando la parola di Dio, fece scappare via il diavolo, Satana. È scritto che Satana si ritirò da lui, però continua e dice fino a un'altra volta. Ah, ma non si è stancato? No, mai si stancherà lui. Saremo sempre attaccati, ma siccome noi siamo tali e quali a Gesù, noi impareremo tutto quello che c'è scritto per potergli dire: sta scritto, adora il Signore Dio tuo, stai indietro, non di pane soltanto vivrà l'uomo. Tutte quelle cose, nelle circostanze varie della nostra vita, potremmo dire: sta scritto, vai via, io appartengo a Dio, io assomiglio a Dio, io sono come Dio per quanto riguarda queste cose. E l'ultimo punto, così sto nei tempi. Luca 4, 18, 21. Spero di aver preso giusto l'appunto, eh? Sì. Leggiamo dal versetto 16. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, e come era solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere. Gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi sopra di lui. Egli prese a dir loro: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Udite. Gesù cominciava il ministero, il suo cammino per poi andare alla croce. Noi siamo tali e quali a lui. Dopo aver letto questo passo di Isaia, Gesù si siede e dice: oggi questa scrittura si è adempiuta. Noi siamo tali e quali e dobbiamo esserlo. Dobbiamo poter arrivare al punto di poter dire: oggi non sarà quella scrittura che interessava il Signore Gesù, ma qui è pieno, pieno, pieno di promesse, di parole che ci interessano in prima persona. Io so che all'interno di questa chiesa queste cose avvengono già, perciò le dico per dirvi: sono contento di questo. Spesso sento nei vostri messaggini, io non sono tanto capace a fare queste cose, però il Signore ha risposto, vi ricordate queste cose? È come dire: oggi questa scrittura si è adempiuta. Le promesse del Signore sono le scritture che si adempiono. Ma per quanto riguarda il Signore Gesù, si è adempiuta quella scrittura che parlava della sua venuta. Possa ognuno di noi poter dire: guarda,

0: oggi questa scrittura si è adempiuta nella mia vita. Avevo quel vizio, ho chiesto al Signore, il Signore mi ha liberato, perché Lui è venuto a liberarmi. Oggi questa scrittura si è adempiuta nella mia vita. Ognuno di noi, quando potrà dire questo, potrà dire: Signore, grazie, perché come te io posso dire questa stessa frase. Avevo questo problema, non ce l'ho più, perché tu mi hai liberato. Oggi questa scrittura si è adempiuta nella mia vita. E da lì ha cominciato poi il Signore a servire, ha cominciato a camminare. Un altro punto non l'ho messo, guardate, perché questi ho trovato e adesso me ne viene un altro, e così poi lo aggiungerò per la prossima volta. Gesù comincia il suo ministero, comincia a fare i miracoli, comincia ad essere perseguitato, comincia a scappare in certi momenti, a insegnare tutte quelle cose, finché non arriva alla croce, finché non arriva ad essere sputato, arrestato, vilipeso, pestato e poi crocifisso. Ecco, noi siamo tali e quali anche in questo. Dice: nel mondo, se uno vuole vivere piamente in Cristo, sarà perseguitato, altro che felicità. Non puoi essere felice e vivere delle cose, delle gioie che ti dà questo mondo. No, non è possibile se sei tale e quale Gesù. Ognuno di noi ha una croce. Il Signore Gesù è morto su quella croce infamante, e noi la guardiamo come spettatori e diciamo: lì è morto il mio Signore, si è caricato del mio peccato, è diventato tale quale a me, ha subito l'ira di Dio che io dovevo subire, lui l'ha patita, perché era veramente tale quale. Quando Dio lo guardava, vedeva proprio ognuno di noi. Ma stamattina ci vuole dire ancora: ognuno di noi ha la sua. Se uno vuole essere mio discepolo, prenda ogni giorno la sua croce. Lì c'è il magazzino, ci mettiamo in coda, io cercherò la mia. C'è scritto Nuccio, non c'è scritto Inri, Gesù Nazareno, re dei Giudei, c'è scritto Nuccio. FD, NFD c'è scritto, Nuccio figliolo di Dio. Ognuno può mettere il suo, le sue iniziali, ognuno si prende la sua e se la carica. Gesù ha camminato fino al Calvario, lì è stato crocifisso, inchiodato ed è morto, e il Signore dice che noi con quella croce dobbiamo caricarcela sulle spalle, salire al Calvario, seguire le sue orme, andargli dietro. E poi ogni qualvolta ci abbiamo il peccato che esce fuori, prendiamo quel martello e quei chiodi, lo inchiodiamo su quella croce, lo mortifichiamo, lo facciamo morire. Mortificate gli atti del corpo per mezzo dello spirito. Questo è quello che il Signore stamattina ha messo nel mio cuore. Tali e quali. Adesso non la fanno più la trasmissione, perché credo che sia finita. A me piaceva, mi piaceva vedere queste cose. Però è interessante che il Signore ci ha scritto questo verbo, questa parola, questa espressione al tempo presente. Noi non saremo confusi, perché sennò poi c'è confusione. Dobbiamo curare questa figura, questa personalità nuova che il Signore ci ha dato, questa natura nuova, dobbiamo curarla, perché questo ci rende certi. Dice: voi non sarete confusi, non saremo confusi nel giorno del giudizio. Ci sarà il giudizio di Dio sopra ogni forma di peccato. Ma pensate voi che possiamo andare al cielo con quel peccatuccio piccolo e dire: beh, questo qui Signore sa, me lo porto. No, devo prenderlo e dire: Signore, lo depongo alla croce. Se poi io non me ne rendo conto è diverso, quello lì è lavato dal sangue del Signore. Ma appena vengo a saperlo, io divento colpevole e devo lasciarlo. Siamo chiamati a lasciare ogni giorno un pezzo di noi, fin quando non siamo completamente tali e quali. Allora sì, torniamo al capitolo 3. Lo vedremo come Egli è, lo guarderemo faccia a faccia e diciamo: Signore, Grazie per quello che mi hai scritto. Mi ricordo che quando ero sulla terra, prima facevo un sacco di cose, ma grazie a te per quello che mi hai insegnato. Ho imparato a togliere quel vecchio uomo, a farlo morire. Grazie per quella croce che era pesante, mi faceva male, ma grazie perché ora nell'eternità posso godermi questa eredità per sempre. Che il Signore ci benedica.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Vi do il mio cordiale saluto, gentili ascoltatori. Sono Eliseo e siamo di nuovo insieme per continuare a parlare della disciplina esercitata sui figli da dei genitori cristiani. Vi ricordo che in Detto fra noi, in questo periodo, stiamo parlando della famiglia credente, cioè della famiglia che ha accettato Gesù come Salvatore e quindi come Signore e guida di quella famiglia. E dicevo, stiamo in questo periodo affrontando il problema della disciplina dei nostri bambini. Stiamo parlando dei figli come bambini, al massimo come adolescenti. Non abbiamo ancora affrontato il problema dei figli grandi e nemmeno mi sento all'altezza di farlo perché non ho esperienza alcuna a riguardo, quindi me ne riguarderei bene. Stavamo, dicevo, affrontando il problema della disciplina dei figli e in particolare abbiamo parlato di un mezzo di cui la Bibbia parla. Questo mezzo è la verga. Prima di andare avanti, però, come di consueto, desideriamo chiedere gentilmente alla regia di mandarci in onda un brano musicale, poi riprenderemo il nostro discorso. Intanto vi auguro un buon ascolto.

Io credo che voi sarete d'accordo con me, cari genitori, quando dico che la disciplina non serve soltanto per mantenere l'autorità nella famiglia, ma serve anche per creare i presupposti alle condizioni del ravvedimento dei nostri figli. Se la disciplina, a mio avviso, viene eseguita secondo la parola di Dio, noi possiamo aspettarci che in molti casi il figlio si ravvederà. Certo, non è la regola. Cerchiamo dunque di incoraggiare nostro figlio a chiedere perdono a Dio quando sbaglia. E se ha offeso un'altra persona, a presentare le sue scuse a quella persona. Se poi chiede perdono a Dio ed è disposto a chiederlo alla persona concreta, il padre, per esempio, o la madre, potranno pregare con lui ringraziando Dio per il perdono accordato. Appena il figlio si umilia e chiede perdono, il padre o la madre dovrebbero mostrare con il loro atteggiamento, con parole e con atti, che credono nel suo pentimento e che l'accolgono senza riserve. Questo è specialmente importante se il figlio è stato, per esempio, ribelle nei loro confronti. Bisogna ricordare anche che il pentimento non sempre viene subito e completamente. Quindi, quando succede, dobbiamo prendere in parola il figlio disciplinato e credere che il suo pentimento è reale. La carità o l'amore, dice l'apostolo Paolo scrivendo ai Corinzi nella sua prima lettera, l'amore crede ogni cosa, l'amore spera ogni cosa. Dunque il figlio disciplinato deve identificare il suo perdono non con il castigo, ma con Dio. Nessuna quantità di punizione o di pentimento può togliere il peccato, ma soltanto, e lo sappiamo molto bene, il sangue del Signore Gesù Cristo. Quindi dovrebbe essere chiaro che non c'è merito nel pentimento né nella punizione, ma soltanto nel sacrificio dell'agnello. Questo il figlio deve saperlo. Se egli dovesse manifestare il pentimento prima che venga amministrata la punizione, io credo che dovrebbe essere ugualmente disciplinato. Il governo della famiglia dovrebbe essere mantenuto e sorretto. Quando il re Davide, per esempio, si pentì del suo peccato flagrante, dicendo «Ho peccato contro l'Eterno», che cosa ha fatto il profeta Natan? Il profeta Natan gli rispose «E l'Eterno ha perdonato il tuo peccato, tu, infatti, non morrai». Non di meno, continua, «Siccome facendo così, tu hai dato occasione di bestemmiare, il figliuolo che ti è nato dovrà morire». Questo è detto nella seconda Samuele, capitolo 12, versetto 13. Ricordiamoci che molto spesso come uomini siamo molto avidi nell'usare il pentimento comodo per i nostri propri interessi. Se è chiaro che c'è stato un vero e proprio pentimento, la punizione dovrà essere naturalmente moderata. Infatti Davide non è morto. Quindi non sarà la stessa punizione che si sarebbe inflitta se non ci fosse stato il pentimento. Il periodo immediato dopo la disciplina costituisce, a mio avviso, il momento opportuno per insegnare dei principi morali, specialmente se anche noi abbiamo sentito il dolore della punizione inflitta. Ad ogni modo, sia che il figlio si penta o no, dopo la punizione non prolunghiamo la disciplina con parole minacciose o con sgridate. Cerchiamo invece di tornare, per quanto è possibile, alla normalità, appena la disciplina è stata eseguita e appena l'autorità è stata rivendicata. Un'ultima considerazione. La punizione deve avere come scopo il controllo della condotta esterna. Mi spiego meglio. Non cambia di per sé la vita interna del figlio. Crea invece soltanto un'atmosfera migliore nella quale la vita interna può svilupparsi. Soltanto Dio, infatti, può effettuare un cambiamento nella vita interna. Se i genitori riconoscono questo limite, eviteranno molti problemi nella disciplina. Non cercheranno di fare l'impossibile, naturalmente. Potranno comandare, per esempio, che il figlio frequenti l'assemblea, ma non possono pretendere che goda la riunione. È importante che insegniamo ai nostri figli questa distinzione. Essi hanno bisogno di rendersi conto che i genitori non stanno oltrepassando il confine sacro della vita interna. Una volta che un figlio si rende conto
che i genitori non stanno cercando di portarlo ad assumere un atteggiamento o una data credenza, realizzerà che in fondo egli ha da fare solo con Dio e con se stesso. Quando i figli si ribellano contro le norme di fede o di condotta dei loro genitori, in genere è perché non gli è stato mai permesso di esprimere un'idea o un'opinione loro propria, o forse i genitori non hanno voluto ascoltare le loro idee seriamente, come se non fossero tanto importanti. Così possiamo aspettarci che i nostri figli ci ubbidiscono, ma che non condividano tutte le nostre opinioni ed atteggiamenti. I genitori possono influenzare le idee e le credenze dei loro figli, ma in un modo indiretto più che diretto, specialmente attraverso la preghiera ed il loro esempio. A questo punto credo che il tempo stia per venirci meno, dunque dobbiamo fermarci per riprendere l'argomento la prossima volta, in una prossima trasmissione, ma vorrei puntualizzare quest'ultimo fatto che abbiamo detto. I genitori possono influenzare le idee, possono influenzare le credenze dei loro figli, ma io credo che possano farlo soltanto in modo indiretto, cioè attraverso la preghiera e attraverso il loro esempio. E concludendo, lasciate che dica, cari amici all'ascolto, quanto tempo trascorriamo in preghiera per i nostri figli?

coraggio, allo stremo tengo il passo, le gran torri ho intravisto, della fortezza tra la nebbia, dove la sala più nascosta, dove dimora il mio signore, chinando il capo sul portale, lo sentirà il mio sospiro, e mentre sibila il vento, inganna con ogni spavento.

su questa fronte valorosa porto incisi i tuoi consigli, e se ogni cielo ha un cammino sei tu, Signor, che lo distendi. E mentre calano le ombre io mi perdo e mi ritrovo

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Cari amici, alcune importanti osservazioni sulla potenza di Satana al giorno d'oggi. Ogni consulente cristiano che lotta con i problemi odierni sa, dalla catasta di libri sparsi per ogni dove sul soggetto delle potenze occulte, di indemoniamenti e di ogni sorta di magia e di incantesimi, cose che hanno riempito di paura quei cristiani che, non avendo tempo di leggere la Bibbia, trovano però la maniera di leggere queste cose e farsi spaventare da esse. Tanti sono i cristiani che vengono alle nostre consulenze profondamente disturbati, molestati e confusi. Pensano che Satana influenza su di loro e li sta forzando a fare una svariata attività di cose sulle quali loro, di per se stessi, dicono di non avere alcun controllo. Così diventa apparente che noi dobbiamo discutere almeno per un po' questo soggetto, sebbene non si possa dire tutto quello che c'è da dire su di esso o sui falsi insegnamenti che oggigiorno vengono impartiti su Satana e i suoi sudditi, e di confrontarli con quello che la parola di Dio ha da dire. Ogni consulente necessita far questo di quando in quando, e così io voglio oggi prendere alcuni minuti per vedere quello che la Bibbia dice, per avere almeno una nozione di ciò che Dio ci dice d'aver fatto a Satana e ai suoi demoni, almeno in quanto riguarda i cristiani nella loro relazione con questo mondo malvagio. Così, tanto per cominciare, ogni cristiano deve riconoscere, anche se sembra incredibile, che come un soldato di Cristo lui è dalla parte vincente. Il nemico, infatti, è già stato sconfitto. Cristo lo ha messo completamente in rotta per mezzo della sua morte propiziatoria, la sua corporea resurrezione, la sua ascensione alla potenza e alla gloria. La condizione di Satana dopo la croce è descritta come segue: è incatenato, la sua potenza è ristretta e limitata, è stato reso impotente verso i credenti, è stato sconfitto, disarmato e spogliato. È caduto ed è stato abbattuto. Il suo regno è stato rimpiazzato da quello di Dio. E ebbe sì una breve furiosa attività nel primo secolo, ma questo è cessato. Egli è stato messo sotto i piedi di ogni cristiano, come leggiamo nell'Epistola ai Romani. Ha perso il suo potere sopra i credenti ed è già stato giudicato, ci dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. Non può neppure toccare un cristiano, dice prima Giovanni 5:8. La sua opera è stata distrutta, non ha nulla, deve fuggire quando è resistito. Certo che Satana è vivo, ma non sta troppo bene sul pianeta Terra per quanto riguarda i cristiani, eppure i suoi vassalli, secondo le scritture, sono stati cacciati o resi soggetti all'autorità dei cristiani, che possono vincerli e sottometterli. Potete leggere questo in Matteo 10:12, Marco 1:27, Luca 9:1, Giovanni, prima Giovanni 4:4 e in tanti altri brani biblici. Tutto per tutto le informazioni che abbiamo sono più che abbondanti. Questi passaggi fanno assai chiaro che il cristiano ha il di posizionarsi sempre avvantaggiosamente che può sul compito che Dio gli ha dato, anche se i segni esteriori sembrano indicargli che c'è qualche cosa nella sua vita che non va come dovrebbe, perché persino questi segni di ammonimento lui deve riconoscere sono pienamente sotto il suo controllo per mezzo della parola di Dio che egli come cristiano deve consultare e della potenza dello Spirito nella sua vita. Nessun cristiano può essere sotto il controllo di Satana, come però ci sono i non credenti. Per il credente Satana è in verità un nemico sconfitto, ma il suo potere sopra i non credenti è assai grande, perché si legge in prima Giovanni 5:19 che questo è il suo mondo
e qui significa il mondo mondano, che è a lui sottomesso. A suo volere egli può prendersi la gente del mondo come prigionieri, ma questo non è vero per i cristiani. Si ricorda che Satana non può essere abile di toccare il cristiano come una volta gli fu permesso di fare nel caso di Giobbe. Così il cristiano, con l'aiuto di Dio, può vincere il male, ed infatti è esortato a fare proprio questo in passaggi biblici come Romani 12:21. Così i credenti che sono influenzati da quest'ondata di popolarità dell'occulto, che sono venuti preoccupati dalle attività sataniche, hanno bisogno di controbilanciare questa con una salutare dose di insegnamenti cristiani. Una donna, per esempio, profondamente preoccupata, mi parlò di voler esorcire i diavoli dal suo neonato bambino, che lei lo riteneva da loro posseduto perché piangeva eccessivamente. Questi cristiani che cercano consiglio e che prima erano preoccupati per la sicurezza della loro salvezza o per aver commesso il peccato imperdonabile, ora teorizzano sulle possibilità di essere posseduti e oppressi da un demonio, anche se biblicamente non esiste alcuna distinzione fra essere oppresso ed essere posseduto. Ma come le altre due scuse, nessuno può aspettarsi che io viva come Dio comanda perché io non sono un vero cristiano e se ho commesso il peccato imperdonabile non c'è ora alcuna speranza per me e posso quindi fare come credo meglio. Possessione o oppressione demoniaca sono scuse per schivare le proprie personali responsabilità. Il diavolo me lo ha fatto fare. Una persona ci ha detto: io guidavo bello tranquillo ed ecco il diavolo è venuto e ha sterzato violentemente il volante della mia macchina e mi ha fatto fare una collisione. Queste prese di posizione non solo permettono alla gente grande latitudine di condotta mentre le loro responsabilità sono ridotte, ma pure induce a un'autointerpretazione, e se uno si arrotola per un periodo di tempo nella melma dell'autoassorbimento, questi può virtualmente convincersi ed accettare per verità ciò che aveva prima accettato solo per sospetto o come una misrappresentazione o una conveniente scusa. In poco tempo questo diventa il tema dominante nel quale una persona costruisce la sua vita e nel quale vede giustificata ogni cosa che esiste intorno a se stessa. Così, cari amici, vedete, è molto importante ricevere una prospettiva biblica cristiana su questo soggetto, che può essere conclusa in queste parole: il diavolo non vi può far nulla, può solo tentarvi. Se siete cristiano, può solo far dondolare l'esca davanti ai vostri occhi, ma se abboccate è colpa vostra. Lui può mettere una pietra di inciampo sul vostro sentiero, ma se ci inciampate allora è segno che non seguite la vostra mappa, cioè la parola di Dio, e di nuovo è colpa vostra. Infatti non c'è niente con cui il diavolo possa tentarvi che voi non potete usare per tentar voi stessi. Col peccato che ancora abita dentro voi, voi potete fare qualsiasi cosa che un qualsiasi diavolo potrebbe tentarvi di fare. Ricordatevi questo. Voi, come cristiani, non siete sotto il controllo di qualche forza esteriore che non potete controllare. Non potete dire: il diavolo me lo ha fatto fare. Non potete dire: è l'ambiente in cui vivo che mi ci ha portato. Non potete dire: sono stati i miei genitori. Dio vi rende responsabili quando cercate di disfarvi dei vostri peccati con simili scuse. Così, facciamolo chiaro: il diavolo per il cristiano è un nemico sconfitto. Resistetelo ed egli fuggirà da voi. Oh Signore,
Aiutaci a non essere fra coloro che sono confusi e disturbati da queste cose, ma fra coloro che capiscono quello che la tua parola dice e che sono abili per mezzo del tuo spirito di resistere con potenza il diavolo e vedere il maligno fuggire da noi, perché noi restiamo fermi nello spirito che opera in noi per mezzo della tua parola. Questo noi te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Bene amici, eccoci al nostro appuntamento con Verità Cristiana, come sempre è Giuseppe al microfono e oggi vorrei parlarvi di una parola non molto amata dagli studenti, esami. Quando però si tratta di esami di controllo medico, il desiderio è di averle al più presto. Anche Gesù invita i suoi seguaci ad un esame della propria vita. Avendo appena finito di raccontare una parabola con le parole «Chi ha orecchie da udire, oda», i discepoli vengono a lui per ulteriori spiegazioni. Gesù aveva usato un'illustrazione molto comune, eppure essi non avevano capito. Ne approfitto per ricordarvi che siamo sempre a vostra disposizione per aiutarvi con quello che non capite. A volte il poco tempo ci costringe ad abbreviare o forse la ricezione non è molto buona. Scrivete pure, vi risponderemo senz'altro. Ed è così che Gesù spiega la parabola del seminatore che io vorrei proporvi applicandola anche a noi. Il seminatore esce per seminare. Parte del seme cade per la strada e viene calpestato dai passanti e mangiato dagli uccelli. Altro seme cade sul terreno roccioso. Il calore permette che presto nasca una pianticella, ma non avendo radici profonde, il sole la secca con altrettanta rapidità. Un'altra parte del seme cade fra le spine e cresce insieme ad esse, finché le spine non lo soffocano e muore. Ma una parte cade sul buon terreno, nasce, cresce, matura e porta frutto. Pronti per gli esami? Il seminatore è il Signore Gesù, che annuncia il buon seme, cioè la sua parola. E questi programmi sono dei piccoli semi che egli usa per immettere la sua vita nei nostri cuori. Il terreno rappresenta noi ascoltatori. Alcuni sono come il seme caduto lungo la strada. Il loro cuore è incredulo, odiano ciò che parla di Dio. Si affrettano a cambiare stazione o spegnere la radio appena sentono qualcosa di cristiano, magari imprecando. La vera spiegazione di ciò che succede, però, ci è data da Gesù. È il diavolo che porta via quanto udito, perché non credano e non siano salvati. È importante notare che come Dio si affatica nel raggiungere gli uomini col messaggio di salvezza, instancabile è pure lo sforzo del maligno per distruggere le nostre vite e per non farci credere all'Evangelo. Esamina un po' la tua vita. Il tuo cuore risponde alla voce di Dio o è incallito? Non essere una vittima tra le grinfie di Satana, ma arrenditi a Dio. Il prossimo tipo di terreno è il seme che cade sulla roccia. Questi sono coloro che rispondono subito all'invito di seguire Gesù. Sono al settimo cielo per la gioia, ma arrivate le prime prove, l'entusiasmo finisce ed anche quel pizzico di fede che sembravano di possedere si spegne. È bene considerare il costo prima di decidersi a seguire Gesù. Egli non promette un cielo sempre azzurro o un mare sempre calmo. Forse anche tu hai detto subito sì a Gesù. Eri contento finché una prova venne e tutto svanì. Continueremo fra poco a riflettere sugli altri due tipi di terreno di cui Gesù ci parla. Ma vorrei farvi ascoltare adesso una breve pausa, un canto del nostro amico Albino Montisci che dice «Tenero e verde, spunta il grano». E abbiamo parlato di semenza, di seme, che è la parola di Dio. Vorrei ascoltare questa canzone che parla appunto del seme che possiamo vedere attorno a noi.

Rieccoci insieme, amici, e continuiamo a vedere i vari terreni in cui cade il seme della parola di Dio, come Gesù ci annuncia nella sua parabola. Abbiamo visto il seme che cade sulla strada, lungo la strada, e questi rappresentano il cuore di chi non vuole assolutamente parlare di Dio o ascoltare Dio. Nel loro caso però abbiamo detto che è il diavolo che porta via la parola udita, perché non credano e non siano salvati. La seconda categoria era quella delle persone le quali rispondono subito e con gioia all'invito di seguire Gesù, ma con le prime prove essi rigettano il tutto. Questi sono come il seme che cade sulle rocce, il quale appunto spunta subito, ma non avendo radici profonde il sole lo secca subito. Molto interessante, e forse il più comune, è il terzo tipo di persone di cui parla Gesù, il seme fra le spine. Immaginate una povera pianticella circondata da ortiche. All'inizio tutto bene, poi l'erbaccia sembra crescere sempre più in fretta. Le ortiche hanno il sopravvento e la pianticella è soffocata. Interessante pure gli oggetti che queste spine rappresentano. Gesù dice che tre cose possono soffocare il desiderio di continuare la vita cristiana: le preoccupazioni di questo mondo, le ricchezze e i piaceri della vita. Forse parlo a qualcuno che una volta soleva leggere la Bibbia, una volta soleva frequentare gli incontri biblici o di preghiera, una volta ha perfino affermato pubblicamente di appartenere a Cristo per mezzo del battesimo. Poi il lavoro aumentò, poi ti sei sposato, poi hai messo su famiglia, poi ti sei comprata una casa, poi questo e poi quest'altro, e il tuo interesse per le cose spirituali, per Dio, è stato soffocato. Forse il desiderio per le ricchezze ti ha condotto per sentieri tortuosi che si rivelano sempre più deludenti, o addirittura sei pieno di guai fino al collo. Forse ancora sono stati i piaceri della vita a soffocare in te il desiderio della comunione con Dio e con gli altri fratelli. O forse parlo a qualcuno che si trova in grave pericolo di incamminarsi su una tale via. Ricorda che i piaceri sono di due tipi: quelli che sono male in se stessi e condannati da Dio, come ubriachezza, vizi sessuali, giochi d'azzardo, ma poi vi sono gli sport, divertimenti e simili piaceri che, benché leciti in se stessi, possono anche soffocarci quando non si controllano più. Guarda bene dove sei arrivato o dove la strada in cui ti trovi può condurti. Per quanto riguarda Dio, il tuo cuore è simile a quello dell'incredulo. Forse hai avuto dei momenti di tenerezza nei tuoi anni giovanili o nella tua fanciullezza, ma poi ti sei indurito e la tua vita è un terreno pieno di spine. Chiedi a Dio di dissodare il tuo cuore, togliere via quanto c'è di marcio e di spine. Trova il tempo per avere un rapporto intimo con Dio, meditando la sua parola, pregando, e vedrai che la tua vita comincerà a portare del buon frutto. E infine è appunto questo il terreno buono di cui parla Gesù. Questi sono coloro che si lasciano guidare da Gesù, seguendolo con fiducia e perseveranza nei momenti belli e meno belli. Questo è ciò che ci incoraggia a continuare nel lavoro della semina della parola di Dio. Tanti di voi scrivono e ci chiedono una parola di conforto, altri delle spiegazioni, ma quanta gioia ci dà quando un cuore si apre all'influenza trasformatrice di Dio. Questo è il nostro augurio per ognuno di voi, e a questo fine siamo sempre lieti di aiutarvi oltre. A risentirci, amici, e grazie per l'ascolto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Nel libro del profeta Isaia, capitolo 54, leggiamo i primi versi. Esulta, o sterile, tu che non partorivi, da in grida di gioia e rallegrati, tu che non provavi doglie di parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi dei figli di colei che ha marito, dice il Signore. Allarga il luogo della tua tenda, si spieghino i teli della tua abitazione, senza risparmio. Allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi picchetti, poiché ti spanderai a destra e a sinistra, la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Non temere, perché tu non sarai più confusa, non avere vergogna, perché non dovrai più arrossire, ma dimenticherai la vergogna della tua giovinezza, non ricorderai più l'infamia della tua vedovanza, poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è il Signore degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra. Signore, parla dal cielo. Te lo chiediamo con tutto il nostro cuore, Signore. Abbiamo bisogno che questa parola venga dal cielo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Insieme vogliamo meditare questo passo che ci incoraggia a cercare la volontà del Signore nella nostra vita. Fratelli, Dio sta parlando già da diverso tempo e è necessario che prendiamo sul serio quello che Dio ci sta dicendo, quello che il Signore ci sta trasmettendo, perché Dio non ama fare chiacchiere, noi sì, Dio non ama fare chiacchiere, di conseguenza il Signore non ama neppure fare chiacchiere con noi, non vuole chiacchierare, passare del tempo con noi, così. Il Signore ci sta dando delle indicazioni molto precise, molto importanti, e queste indicazioni, se noi le metteremo a frutto, allora noi godremo e vedremo la benedizione del Signore. Non quella che possiamo realizzare durante un culto, quella è meravigliosa, è stupenda, eccezionale. Non a caso il salmista dice: io abiterei nella casa del Signore, ci starei per sempre nella casa del Signore, a differenza di quelli che fuggono sempre dalla casa del Signore. Il salmista ci rimarrebbe per sempre nella casa del Signore. Gloria a Dio. E quando veniamo, entriamo nella casa del Signore, i primi a percepire, i primi sensi a percepire la presenza del Signore sono quelli interiori, sono quelli spirituali. Poi lo realizziamo anche con quelli fisici. Sentiamo che il Signore è in mezzo a noi, sentiamo che la sua parola è una parola con la P maiuscola. Il Signore è un grande incoraggiatore. Pensa un po', ascoltami bene. Dice a chi non ha niente. Il Signore dice a chi non ha niente, esulta, esulta. Lo dice a chi non ha niente. Solo il Signore può dirlo. Esulta, o sterile, tu che non partorivi. Soltanto il Signore può conoscere il dolore di una sterile. Soltanto il Signore può conoscere. Le nostre parole per una donna che non è riuscita a diventare mamma sono di circostanza. Noi, se non passiamo per determinate cose, fratelli, hai voglia di dire: ti capisco, Certo, no, ma io ti capisco. Dovremmo essere un po' più reali anche quando componiamo le frasi, più sinceri, più onesti. Chi può capire è il Signore. Ma grazie a Dio che il Signore non si ferma soltanto alla compassione, ma Lui cambia le cose. E Lui ha il potere per poter dire ad una sterile: esulta. Esulta, dai in grida di gioia e rallegrati, tu che non provavi doglie di parto. Non è soltanto una questione legata alla femminilità naturale di una donna, ma credo che qui ci sia qualcosa di molto più profondo, legato alla Chiesa. Il Signore vuole liberare la sua Chiesa da una terribile sterilità che si sta abbattendo sopra di noi. Il Signore vuole incoraggiarci a rimettere le nostre debolezze nelle sue mani, a rimettere le nostre mancanze nelle sue mani, le nostre insufficienze, la nostra pochezza, la nostra mediocrità. Nessuno di noi ha raggiunto il punto da poter essere soddisfatto per quello che sta facendo. Nessuno. In un modo o nell'altro arriveremo un po' tutti quanti a sentirci sterili, incapaci di produrre frutto, incapaci di partorire. Ma stasera il Signore ha delle buone intenzioni per noi. E allora noi vogliamo che il Signore manifesti la sua gloria nella nostra vita. Amen. Il principio è legato all'opera di salvezza. Non è legato ad una scelta di servizio, ma all'opera di salvezza. La salvezza che il Signore ci ha dato è una salvezza produttiva. Innanzitutto nella nostra vita è produttiva. Poi, di conseguenza, anche verso gli altri. Tra poco mediteremo: allarga il luogo della tua tenda. Quello che il Signore vuole fare è l'idea, è una idea che io e te non avremmo mai immaginato, con tutte le nostre forze e con tutte le nostre risorse. Pensa un po' all'idea di Dio. I figli dell'abbandonata saranno più numerosi dei figli di colei che ha marito. Da qui il messaggio per noi stasera: allarga il luogo della tua tenda. Fratelli, il profeta Isaia nel verso 2 fa un forte invito a non rimanere chiusi, ma ad allargare il luogo della nostra tenda. Allarga il luogo della tua tenda. Non pretendere che siano altri ad allargare il luogo. Sei tu che devi iniziare ad allargare il luogo della tua tenda. Sei tu che ti devi mettere all'opera. Gli altri lo faranno anche loro, ma l'invito è per te, per me, in maniera personale. Gli occhi del Signore stasera sono sulla tua tenda, ed è sulla tua tenda che il Signore vuole fare un progetto. È sulla tua tenda che il Signore vuole far scendere la sua benedizione. È su questa tenda che il Signore vuole mostrare la grandezza del suo nome, la ricchezza della sua grazia. Non possiamo immaginare di vivere un cristianesimo pensando di aver realizzato

bisogno di altro. Finché vivremo con il Signore, finché vivremo nel Signore, sarà sempre una novità di vita la nostra, fratelli. La Scrittura infatti dice che noi camminiamo in novità di vita, cioè ogni giorno noi sperimentiamo qualcosa di nuovo. Allarga il luogo della tua tenda. Vogliamo un attimo pensare a questo luogo che dobbiamo allargare? Prima di arrivare alla chiesa, partiamo da un presupposto, da un punto di vista personale, da un presupposto personale. La Scrittura spesso definisce il nostro corpo una tenda, e quindi la nostra stessa vita è una tenda. E come tutte le tende, si consumano. Prima o poi bisognerà chiuderla, ripiegarla e mettere da parte. Innanzitutto il Signore ci invita ad allargare la nostra mente. Allarga il luogo della tua tenda. L'opera di Dio è un'opera che noi non possiamo contenere in schemi umani. E non riusciremo mai a mettere lo Spirito Santo all'interno di una bottiglia. È l'opera dello Spirito. Allarga il luogo della tua tenda. Sì, per un tempo è andato bene così, ma adesso il Signore vuole fare di più. Adesso il Signore vuole farti vedere altri traguardi, altre situazioni, altre cose, altri obiettivi. Allarga il luogo della tua tenda. È un modo anche per dire: guarda che non sei solo, io voglio fare di più anche attraverso la tua vita. Allargalo questo luogo, non aver paura, cerca di avere visione sulla tua vita. Il dramma di molti credenti è che vivono anni di fede senza una visione. Ma che cos'è la visione? È un sogno? Che cos'è la visione? Chiudere gli occhi e vedere qualcosa? Che cos'è la visione? Quella che il dilettarsi in cose mistiche? La visione è avere la percezione chiara che Dio ci ha chiamati a lavorare nel suo campo. È per questa visione che noi viviamo. Anzi, vi dirò di più, è intorno alla visione che noi organizziamo la nostra vita. Non è la visione che viene organizzata dai nostri affari, ma sono i nostri affari che vengono organizzati dalla visione. Quando abbiamo la certezza della visione, della chiamata, di quello che Dio ci chiama a fare, e allora non abbiamo paura, non siamo poi così deboli, perché la visione produce forza, zelo, determinazione. Non possiamo continuare a vivere un cristianesimo dove dopo anni non sappiamo cosa siamo chiamati a fare. Che dramma che è questo qui! Ma tu cosa vuoi fare così? Non lo so. Che cosa Dio ti chiama? Ma Dio parla bene, parla chiaro il Signore. Le incertezze, i dubbi, la confusione vengono dalla nostra poca chiarezza nelle relazioni che abbiamo con il Signore. A volte è con il Signore che non siamo chiari. Mi verrebbe la voglia di dire che certe volte mandiamo in confusione il Signore. Certe volte pure lo Spirito Santo dice: mo che devo fare? Promesse, voti. Vengono dei momenti nella nostra vita che vogliamo buttare il mondo a terra, e subito dopo susseguite da debolezza, delusioni, scoraggiamento, mancanza di voglia, mancanza di forza, depressione. Ci stiamo legando troppo alla forma. Gli appelli durante i culti sono diventati una forma priva di sostanza. Non possiamo rispondere a un appello se da quell'appello non torniamo cambiati. Le promesse dobbiamo mantenerle. Abbiamo promesso al Signore che gli avremmo dato tutta la vita. Dov'è questa vita che gli abbiamo promesso di dargli? Dov'è? Quando gli abbiamo detto: Signore, noi ti diamo tutto, dov'è questo tutto? Che cos'è questo tutto? Che cosa intendiamo quando cantiamo: Signore, le mie forze, i miei beni, la vita, io ti voglio consacrare? Ci rendiamo conto, percepiamo delle verità.

0: di cui ci appropriamo durante il canto, durante i cantici. Allarga il luogo della tua tenda. Non solo ci parla di una visione, ma anche di forza, perché allargare significa mettere in discussione un po' tutto quello che si è stato fino adesso. Se tu devi allargare una casa, se vuoi allargare una casa, non c'è soltanto il piacere di allargare, c'è anche il dispiacere di dover fare diverse cose. Allargare una tenda significa investire. Allargare la nostra tenda verso le cose del Signore significa investire, significa dare la nostra vita nelle sue mani per un progetto che probabilmente non è nostro, ma è suo. Allarga il luogo della tua tenda. È anche una questione di fede, perché spesso il Signore ci chiede di investire quando non vediamo nulla. Questo è il gioco della fede, ma io vorrei vedere, vorrei... Allarga il luogo della tua tenda, gli sta venendo detto ad una sterile. È la sterile che deve allargare il luogo della sua tenda. Ma vi rendete conto? Questa sterile, prima di partorire, deve esultare, deve gridare di gioia, deve rallegrarsi, deve sapere che i suoi figli saranno più numerosi degli altri. Prima di avere dei figli, deve pure allargare il luogo della sua tenda. Magari avrebbe potuto dire, questa sterile, facciamo una cosa, vediamo prima come vanno le cose. Poi, semmai, vediamo, io non so, sono insicuro, prima di dare al Signore, prima di prendere una decisione, vorrei prima capire un po' le cose come stanno. Ma la fede si muove sulla base di una certezza di cose che non si vedono. La certezza della fede è Dio, non le cose. È Dio stesso la certezza della fede. Certezza, che bella parola, eh? Siamo però abituati e viziati, a causa della nostra certezza, da una visione distorta. Noi siamo certi quando vediamo, e fateci caso, tutte le volte che siamo certi quando vediamo, quelle stesse cose vengono meno. Avete notato? Quante certezze abbiamo messo sulle cose che possedavamo, e quante volte sono venute meno? Sta crisi ha mosso parecchio, eh? O no? Quante certezze avevamo? Quante certezze? Quanti gruzzoletti messi da parte avevate pensato, ma poi è arrivato un terremoto più grande della nostra portata e ci ha fatto sentire terribilmente incerti. Abbiamo dovuto fare dei passi indietro e dire, ma aspetta un attimo, perché qua le cose come vanno, chi lo sa, come andrà a finire, vediamo un attimo, perché sai, non è più come prima. Io ho sentito anche dalle altre parti ragionare così, la Lombardia non è più come quella di una volta. Io non lo so una volta com'era questa Lombardia, per me è uguale la Lombardia. Però le certezze che ci dà il Signore e che ci garantisce il Signore non sono soltanto per coloro che vivono in Lombardia, ma per coloro che vivono in Cristo, dovunque si trovano. Allarga il luogo della tua tenda, si spieghino i teli della tua abitazione, senza risparmio. Non dare al Signore quello che pensi di voler realizzare. Concedi al Signore di prendere in mano tutta la tua situazione. Non gli dettare al Signore quello che deve fare, senza risparmio. Allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi picchetti. Certo, c'è un lavoro da fare, c'è una fatica, bisogna allungare i cordami. Se vogliamo vedere la benedizione nella nostra vita, come vi ho già detto altre volte, nulla possiamo dare per scontato, necessita l'impegno da parte nostra. I figli ci saranno, la sterile partorirà, ma questa stessa sterile dovrà iniziare a spiegare i teli della sua abitazione senza risparmio. Allungherà i suoi cordami. Questa sterile, probabilmente, essendo sterile, si sarebbe accontentata anche di un figlio. Ma Dio ha di più. Perché accontentarci? Perché accontentarci? I tuoi figli saranno più numerosi. A una sterile dagli un bambino tra le braccia, è felice. La gioia di diventare mamma l'ha resa felice. Ma Dio vuole andare al di là. Non si parla né di figlio né di figlia, ma di figli, e di figli numerosi. Fratelli, l'opera di Dio, quando è opera di Dio, cresce, e cresce senza risparmio. Noi non riusciamo a stare indietro al Signore. Quando il Signore si mette d'impegno e noi gli diciamo: Signore, noi vogliamo questo, noi non gli riusciamo a stare indietro. E questo è bello, perché vuol dire che l'opera non è di un uomo, ma è del Signore. E quando l'opera è del Signore, noi godiamo i frutti della sua presenza, delle sue intenzioni, godiamo i frutti della sua parola, del suo agire, delle sue mani che toccano, della sua guarigione, della sua liberazione. Godiamo i frutti della sua presenza in mezzo al suo popolo. Ma perché questo avvenga è necessario avere visione non solo per il presente, ma anche per il futuro. Guardiamo con lungimiranza quello che ci aspetta. Sì, noi stiamo pregando che il Signore ritorni, e il Signore torna. Può tornare anche adesso, può tornare anche stasera. Non tornerà fra molto, fratelli, tornerà presto il Signore. Lo sappiamo, lo percepiamo. Ma questo non ci deve mettere in una situazione di sterilità. Noi stiamo aspettando il Signore, quindi privi di forza, privi di visione, privi anche della visione per il futuro. Abbiamo davanti a noi, se non torna il Signore, diversi anni, diverse battaglie, diverse conquiste. Abbiamo davanti a noi la necessità di spiegare i teli della nostra abitazione senza risparmio. È inutile fare conti. Impegniamoci per l'opera di Dio. E se Dio ti ha chiamato, lavora senza risparmio. Non andare davanti al Signore col badge, col cartellino: Signore, io ho fatto quello che dovevo fare. Senza risparmio. Se vuoi che la benedizione di Dio sulla tua vita sia senza risparmio, tu devi servire il Signore senza risparmio. Noi realizzeremo quello che siamo e non quello che non siamo. Riceveremo dal Signore quello che abbiamo imparato a dare. Realizzeremo le cose di Dio nella misura in cui abbiamo realizzato noi stessi la necessità di queste cose. Vi dicevo, davanti a noi abbiamo degli anni, quindi anni di lavoro, di impegno, anni dove bisognerà allungare i cordami e non restringerli. Allungare i cordami, ma rafforzare anche i picchetti. La benedizione del Signore per questa sterile è così messa giù, sentite bene: ti spanderai a destra e a sinistra. Alleluia. Ci abbiamo un gran lavoro davanti, fratelli. Ti spanderai a destra e a sinistra. Questo non significa soltanto essere arricchiti della benedizione del Signore, ma significa anche faticare nell'opera di Dio. Perché se ti spandi devi muoverti, devi andare a destra e a sinistra. Ascolta bene: la tua discendenza possederà le nazioni. Ci troviamo in un momento dove dobbiamo tener conto della nostra discendenza e la benedizione che Dio vuole dare alla nostra discendenza, ai nostri figli, è quella di possedere le nazioni. Il mondo oramai è globalizzato, fratelli, e quando Dio parla di possedere le nazioni intende questo. Chiediamo a Dio di darci la grazia che nella nostra mente si abbattano i muri culturali, muri etnici. Chiediamo a Dio di darci visione per altri popoli. Non dobbiamo andare, sono già in mezzo a noi, sono qui. C'è una parola anche per loro: la tua discendenza possederà le nazioni. I nostri figli stanno crescendo in questo contesto. Chiedete ai vostri figli, all'interno delle loro classi, quanti stranieri ci sono. Chiedete. E gli stranieri non sono una maledizione, sono una benedizione. In che senso, fratello, sono una benedizione? Sono l'opportunità che Dio ci dà di portare loro la parola di Dio. Noi non possiamo andare, forse non siamo chiamati ad andare, ma Dio ce li dà qui, in casa nostra, nel luogo della nostra tenda. Ed è nel luogo della nostra tenda che dobbiamo avere il coraggio di spiegare i teli dell'abitazione. Abbiamo parlato nel Consiglio di Chiesa, così ci siamo detti nel Consiglio di Chiesa alcune cose, quelle di Lodi. Ho detto chissà, so che magari vi scandalizzate, ma non fa niente, oramai siete abituati. Ho detto chissà cosa penserà la Chiesa di Lodi se un giorno proietteremo un cantico in inglese. Chissà, chi lo sa? Ma non per guardarlo, per cantarlo. Vedete, vi state ridendo. Che voi dite? Noi a stento con l'italiano. E infatti la scrittura dice: la tua discendenza possederà le nazioni. Forse questo verrà subito dopo di noi. Ma è importante, fratelli, perché tutti questi stranieri che sono in casa nostra hanno diritto di presentarsi nella casa del Signore, così come sono. Certo, pareranno l'italiano. Chissà, dicevo, guardando come è messa la Lombardia, se un giorno saremo costretti a imparare un cantico in francese. Poi l'ho detto a Fabrizio, potete immaginare cosa ha detto. Amen, amen. O semplicemente in rumeno, o in spagnolo. Chissà. Eppure la scrittura dice che la nostra discendenza possederà le nazioni e addirittura popolerà le città deserte. Popolerà le città deserte. La nostra discendenza deve crescere con questi sentimenti, con sentimenti giusti, sani, biblici, con sentimenti legati ad una visione di benedizione. Popolerà le città deserte. Il meglio che i nostri figli possono fare è popolare città deserte, raggiungere luoghi dove la testimonianza non c'è e essere loro stessi i primi a stabilire l'opera di Dio in quelle zone. Popolare le città deserte. Che bello sarà il giorno in cui vedremo la nostra discendenza non perdere tempo più indietro a cose frivole, ma prendere possesso delle cose di Dio, prendere possesso delle verità che sono scritte nella sua parola, raccogliere l'eredità che noi gli stiamo lasciando e gli stiamo dando. Non pensate, ve l'ho già detto nella relazione, fratelli, che abbiamo fatto del Consiglio di Chiesa quando abbiamo eletto, non pensate che i nostri figli debbano fare le scelte che noi non abbiamo fatto. Non lo pensate. Molti dei nostri figli seguiranno i nostri passi. Seguiranno i nostri passi se i nostri passi saranno in grado di incoraggiarli. Se nella nostra vita cristiana vedranno forza, entusiasmo, allora per loro sarà più facile seguire i nostri passi. Se invece vedranno nella nostra vita debolezza, mancanza di voglia, giudizio, critica, oppressione, stanchezza, non saranno incoraggiati a possedere le ricchezze della parola. La tua discendenza possederà le nazioni. Che ogni padre e madre stasera dica: lo Signore guarda la mia discendenza. È così, non temere, perché tu non sarai più confusa. Non avere vergogna, perché non dovrai più arrossire. Dimenticherai la vergogna della tua giovinezza, non ricorderai più l'infamia della tua vedovanza, poiché il tuo creatore è il tuo sposo. Il suo nome è il Signore degli eserciti. Il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra. Allarga il luogo della tua tenda. Che possa la Chiesa del Signore, la nostra in particolare stasera, visto che si parla di tua, avere la capacità di intuire il messaggio che Dio vuole lasciare alla Chiesa di oggi. Avere non solo la capacità, ma anche la voglia, il desiderio, la forza di fare sul serio le cose che Dio ci mette davanti. Non ci chiudiamo nell'egoismo. Nell'egoismo impoveriremo. Non ci chiudiamo nell'egocentrismo. Nell'egocentrismo cadremo. Non ci chiudiamo nella miseria, ma apriamoci alla parola di Dio. Se avremo il coraggio di farlo, anche stasera, noi vedremo già da stasera il Signore all'opera. Si spieghino, allarga, senza risparmio, i teli della tua abitazione. Inizia a mettere a disposizione del Signore quello che è la tua vita. E se sei sposato o sei sposata, fallo senza risparmio. Fai scendere in campo anche il tuo coniuge. fai scendere in campo anche la tua famiglia. Che brutto a volte sentire queste parole, ma io sono chiamato, mio marito no, o io sono chiamato, mia moglie no. Se il Signore ci ha messo insieme, vi ha messo insieme, ci sarà anche un motivo, o no? Che dite? Ci sarà un motivo o no? Ehi, amen, fa chi lo sa, boh, se il Signore vi ha messo insieme, ci sarà anche un motivo. Bisogna semplicemente scoprirlo, bisogna riconoscere nell'altro una ricchezza che noi non abbiamo. Si spieghino i teli della tua abitazione, parla ai tuoi figli, parla ai tuoi nipoti, parla ai tuoi parenti, spiega i teli della tua abitazione, fallo senza risparmio, coinvolgi in quest'opera meravigliosa tutto quello che è intorno a te, fallo anche lavorativamente, fallo con tutte le tue forze, nella misura in cui avrai il coraggio di allungare i tuoi cordami, rafforzare i tuoi picchetti, allora vedrai che inizierai a spanderti a destra e a sinistra, e Dio sarà la nostra benedizione. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao a tutti! In questo episodio del Vangelo di Matteo vedremo Gesù alle prese con una donna molto, molto insistente. Vediamo come va a finire. Ne parliamo in questo 36esimo episodio del Vangelo di Matteo. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone, Matteo 15:21. In questo episodio Gesù si sposta momentaneamente fuori dai confini di Israele, nei territori di Tiro e Sidone, in una zona che aveva una popolazione a maggioranza gentile, ovvero non giudaica. Circondato dall'incredulità di farisei e scribi, con i quali Gesù stava andando a cozzare sempre più spesso, egli aveva programmato un tempo di riposo insieme ai propri discepoli, prima di riprendere il lavoro in Israele. La cosa è abbastanza chiara nel brano parallelo di Marco 7:24, dove leggiamo che Gesù entrò in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno. Ma il brano parallelo di Marco 7:24-25 ci dice anche che egli non poté restare nascosto, perché subito una donna andò da lui con una richiesta precisa. Infatti anche il brano di Matteo ci parla di questa donna. Ed ecco, una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentata da un demonio». Matteo 15:22. Pensate un po', nella regione di Tiro e Sidone, una donna che non era israelita aveva evidentemente sentito parlare di Gesù ed era convinta che egli potesse aiutare sua figlia. Insomma, la fama di Gesù era giunta fino a lì. Lo chiamò anche figlio di Davide, quindi riconoscendo che si trattava del Messia. A questo punto ci aspetteremmo compiacimento da parte di Gesù per essere stato riconosciuto e grande disponibilità verso questa donna che stava richiedendo il suo intervento. Ma Gesù ci lascia a bocca aperta. Infatti leggiamo: «Ma egli non le rispose parola». Matteo 15:23. Non sembra il Gesù a cui siamo abituati. Possibile che improvvisamente sia diventato così insensibile al grido di aiuto di una donna per la sua bambina? Ma se leggiamo il seguito, capiamo che Gesù, con il suo strano comportamento, stava in realtà preparando un altro memorabile insegnamento per i suoi discepoli, i quali infatti caddero nel suo trabocchetto. Leggiamo: «E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo: mandala via, perché ci grida dietro». Matteo 15:23. Eccoli lì, subito ad approfittare della situazione, rafforzati dall'atteggiamento di Gesù, che non aveva risposto alla donna, i discepoli liberarono tutto il loro orgoglio giudaico nei confronti di quella che, oltre ad essere una donna, era anche una gentile. Non limitarti a non rispondere, Gesù, mandala via. Ci dà solo fastidio, abbiamo cose più importanti da fare che perdere tempo con lei. Questo passava per la mente dei discepoli. Gesù diede una risposta che apparentemente sembra confermare il sentimento dei discepoli, ma egli rispose: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». Matteo 15:24. In sostanza, Gesù confermò che la sua missione era primariamente rivolta ai giudei, agli israeliti. D'altra parte, egli era il Messia, il re discendente di Davide, che i giudei aspettavano. In quel momento storico Gesù aveva urgenza di predicare tra i giudei, non tra i gentili. Sarebbero poi stati i suoi discepoli giudei ad espandere la buona notizia nel resto del mondo in una fase successiva. Infatti dobbiamo tenere presente che il Messia, ovvero il Cristo, l'unto re, è venuto per il popolo di Israele. A loro era stato infatti promesso un re che avrebbe governato con giustizia e li avrebbe liberati. Quindi la buona notizia dell'arrivo di Gesù nel mondo è in primo luogo per i giudei, per la loro redenzione. Questa era sicuramente una risposta che poteva soddisfare i suoi discepoli e rafforzarli nel loro nazionalismo. Ma il resto del racconto ci rivela però anche un altro aspetto del ministero di Gesù che i suoi discepoli non avevano ancora compreso. La lezione del Maestro non era finita. Infatti Gesù sapeva che quella donna involontariamente avrebbe contribuito a completare la lezione per i discepoli. Era una madre con una bambina da salvare e, gentile o giudea, il suo cuore di madre non si sarebbe arreso così facilmente. Ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo: «Signore, aiutami». Matteo 15:25. A quel punto Gesù disse una frase che molte persone preferirebbero togliere dal Vangelo, perché sembra persino impossibile che Gesù l'abbia pronunciata. Gesù rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». Matteo 15:26. Questa frase lascia allibiti. Gesù diede della cagna a quella donna? Com'è possibile che improvvisamente sia diventato così rude e insensibile? Ma ricordiamoci una cosa. Gesù stava dando una lezione ai suoi discepoli. Ovviamente i figli a cui si riferiva erano proprio i giudei e i cagnolini erano i gentili. Riferendosi ai gentili come a dei cani, egli aveva alimentato ancora di più i sentimenti nazionalistici dei discepoli. E lasciatemi dire, fino a questo momento Gesù si era comportato come si sarebbe comportato qualunque fariseo. Così si sarebbe riferito ad un gentile. Ma è il modo in cui prosegue il racconto che ci fa capire le vere intenzioni di Gesù. E fu proprio la saggezza di quella donna straniera a dargli l'occasione per completare la sua lezione. Ella avrebbe potuto rispondere a Gesù dicendo: «Come ti permetti di trattarmi come una cagna? Voi giudei, chi credete di essere?» E a quel punto la storia avrebbe preso una piega diversa. Ma le cose non andarono così. Ma ella disse: «Dici bene, Signore. Eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Matteo 15:27. Con queste parole straordinarie, quella donna dimostrò di accettare le parole di Gesù, dimostrò di aver compreso che la sua richiesta poteva essere secondaria rispetto alla missione che Gesù aveva. Ma con grande umiltà e fede accettò anche quel paragone ingeneroso tra figli e cagnolini, accettando anche di sfamarsi con le briciole che Gesù poteva dargli. Essa era convinta che anche le briciole che Gesù poteva darle erano in grado di sfamarla. Allora Gesù le disse: «Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita. Matteo 15:27-28. Questo è il Gesù che ci aspettiamo. Gesù non fu insensibile di fronte alla saggezza e alla fede di quella donna ed esaudì la sua richiesta guarendo sua figlia. E non le diede solo le briciole, ma lo stesso pane che avrebbe dato ai suoi figli. Qualcuno potrebbe dire: «Vabbè, ma c'era bisogno di tirarla così per le lunghe? Non poteva aiutare subito quella povera donna?» Vi faccio notare una cosa. Gesù aveva guarito tante persone nel suo ministero, ma nei Vangeli troviamo solo alcuni episodi riportati, solo quelli che i testimoni oculari avevano ricordato e tramandato per decenni, fino alla stesura dei Vangeli, in quanto considerati particolari, Cosa avrebbe distinto questo episodio da tanti altri a cui i discepoli avevano assistito? Proprio questa strana conversazione tra Gesù e la donna. La lezione di Gesù aveva funzionato, questo episodio aveva colpito i discepoli, al punto che in seguito fu registrato nei Vangeli che stiamo leggendo. Pensiamoci un attimo, dopo la morte e la risurrezione di Gesù, i discepoli avranno ripensato a questo episodio come un prototipo della loro missione, che a quel punto, come Gesù aveva ordinato loro, doveva davvero portare il Vangelo verso l'estremità del mondo. Certamente Gesù, prima della sua morte e risurrezione, aveva la priorità di rivolgersi al suo popolo, ma riconoscendo la fede di quella donna, Gesù stava affermando che i gentili avevano comunque diritto alla misericordia di Dio, così come i giudei. Questo i suoi discepoli se lo sarebbero dovuti ricordare nel loro slancio missionario verso il resto del mondo. Leggendo i profeti sappiamo infatti che Israele con il suo Messia sarebbero stati luce per tutte le nazioni. Si legga Isaia 49:6 o Isaia 60 versetto 3. Dopo questa breve parentesi, Gesù e la sua comitiva ritornarono presso il mare di Galilea. Partito di là, Gesù venne presso il mare di Galilea e, salito sul monte, se ne stava seduto lassù e gli si avvicinò una grande folla che aveva con sé degli zoppi, dei ciechi, dei muti, degli storpi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi e Gesù li guarì. La folla restò piena di stupore nel vedere che i muti parlavano, gli storpi erano guariti, gli zoppi camminavano, i ciechi vedevano e diede gloria al Dio di Israele. Matteo 15, versetti 29 a 31. Ancora una volta, dopo un episodio particolare, sembra che si ritorni all'attività di tutti i giorni, a grandi folle che si avvicinavano a Gesù per ottenere guarigione e a Gesù che li guarisce mostrando misericordia verso di loro. Nonostante ciò che la classe dirigente pensava di Gesù, molti erano colpiti dalle sue opere e davano gloria al Dio di Israele, il Dio che adoravano, riconoscendo quindi che c'era la sua mano dietro i miracoli di Gesù. Alla fine di questo episodio voglio ancora insistere sull'importanza della lezione che Gesù aveva dato ai suoi discepoli attraverso l'episodio di quella donna cananea. Spinti anche da episodi di quel tipo, dopo la risurrezione di Gesù, i discepoli troveranno il coraggio di predicare il Vangelo ai loro connazionali e poi si spingeranno verso l'estremità del mondo. Ringraziamo Dio perché essi hanno abbandonato la mentalità farisaica che li portava ad alimentare sentimenti nazionalistici, a considerare i gentili come dei cani, per mostrare invece verso noi gentili il medesimo amore che Gesù aveva mostrato comunque verso quella donna. Ringraziamo Dio perché possiamo ben dire che fino a noi non sono arrivate solo le briciole dei figli, ma è giunto pane in abbondanza per la salvezza di ognuno di noi. Grazie per l'attenzione, vi do appuntamento al prossimo episodio. Alla prossima!
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
5: Vangelo di San Luca, capitolo 16. Gesù diceva ancora ai suoi discepoli: v'era un uomo ricco che aveva un fattore, il quale fu accusato dinanzi a lui di dissipare i suoi beni. Ed egli lo chiamò e gli disse: che cos'è questo che odo di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi essere più mio fattore. E il fattore disse fra sé: che farò io, da che il padrone mi toglie l'amministrazione? A zappare non son buono, a mendicare mi vergogno, so bene quel che farò, affinché quando dovrò lasciare l'amministrazione ci sia chi mi riceva in casa sua. E chiamati quindi a sé ad uno i debitori del suo padrone, disse al primo: quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 bati d'olio. E gli disse: prendi la tua scritta, siedi e scrivi presto 50. Poi disse ad un altro: e tu quanto devi? E quello rispose: 100 cori di grano. E gli disse: prendi la tua scritta e scrivi 80. E il padrone lodò il fattore infedele, perché aveva operato con avvedutezza. Poiché i figliuoli di questo secolo nelle relazioni con quelli della loro generazione sono più accorti dei figliuoli della luce. Ed io vi dico: fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, affinché quando esse verranno meno, quelli vi ricevano nei tabernacoli interni. Chi è fedele nelle cose minime è pur fedele nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è pure ingiusto nelle grandi. Se dunque non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le vere? E se non siete stati fedeli nell'altrui, chi vi darà il vostro? Nessun domestico può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Or i farisei, che amavano il denaro, udivano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Ed egli disse loro: voi siete quelli che vi proclamate giusti dinanzi agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, perché quel che è eccelso fra gli uomini è abominazione dinanzi a Dio. La legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni, ma da quel tempo è annunziata la buona novella del regno di Dio, ed ognuno v'entra a forza. Più facile è che passino cielo e terra che un apice solo della legge cada. Chiunque manda via la moglie o ne sposa un'altra commette adulterio. Chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Or v'era un uomo ricco, il quale possedeva porpora e bisso, ed ogni giorno godeva splendidamente. E v'era un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui pieno d'ulceri e bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora venne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò: padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro ad intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua, e che Lazzaro similmente ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi. Ed egli disse: ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento. Abramo disse: hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ed egli gli disse: no, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, si ravvedranno. Ma Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non lasceranno persuadere neppure se uno dai morti risuscitasse.
4: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
6: avuto la sensazione di essere davanti a Dio quando affronti la vita quotidiana? Ti scontri con una dura prova o un problema doloroso? Sai dalla scrittura che Dio farà cooperare tutte le cose al bene. Ma chissà perché lo senti dietro di te, armato di paletta e spazzola, pronto a fare un lavoro di ripulitura su te e il tuo problema. Forse lo immagini con un barattolo di colla, qualche passo dietro di te, pronto a raccogliere i cocci della tua vita e a rimetterli insieme. Oppure te lo raffiguri con martello e chiodi, pronto a seguirti e a risistemare le cose. Ti sei mai sentito così? Come se l'attività principale di Dio nella tua vita fosse quella di venire dietro di te e di lanciarti una fune dopo che sei caduto a capofitto in una fossa imprevista. La nostra immaginazione può presentarci questa visione di Dio, ma non si tratta certo di un'immagine biblica. La parola di Dio ci ripete continuamente che il Signore va davanti a noi, non solamente dietro. Nel Salmo 23 ci viene ricordato che Egli ci conduce. Nel Salmo 25 ci viene detto che Egli ci guida. Il Salmo 139, versetto 3, in una versione particolare, è reso in questo modo: «Tu tracci il sentiero davanti a me e mi dici dove fermarmi per riposare». In Giovanni 10, Gesù ci rassicura che il buon pastore va davanti alle sue pecore. Quindi Dio non è sorpreso dalle tue prove. Egli non ti spinge avanti seguendoti con un secchio, uno straccio e una scatola di cerotti. E certamente non è colto alla sprovvista quando il nostro cammino è pieno di dolore. No, Egli ci conduce, andando davanti a noi e tracciando un sentiero diritto. Puoi stare tranquillo se Egli è andato avanti. Egli ha programmato ogni fatto in modo che miracolosamente contribuirà al bene della tua vita. Egli ti darà la capacità, la grazia, la forza e la sopportazione per affrontare ogni problema. Perfino oggi che ti senti come se fossi alla deriva tutto solo. Perfino oggi che le tue aspettative si sono infrante come una lastra di cristallo andata in mille taglienti pezzi. Dio è più di un numero di telefono di emergenza. Egli è più di un'impresa di pulizie o di restauro, con martello, chiodi e colla. È più di un liquidatore dell'assicurazione, con la penna sul blocchetto degli assegni. Egli va davanti a te per preparare, programmare, guidarti e condurti in ogni passo del cammino cristiano.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: E Pietro lo seguì, di Pier van Worden.
2: Quattordicesima puntata.
3: L'organista olandese Pietro van Worden visse la sua giovinezza nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, in cui i tedeschi occuparono il suo paese. Una volta fu imprigionato per avere suonato in pubblico l'inno nazionale olandese, ma rimase poi libero per diverso tempo. Poi venne nuovamente arrestato per aver dato aiuto ad un'organizzazione che si occupava di perseguitati. Prima di essere imprigionato, però, riuscì a nascondere qualche pagina della Bibbia in una sua scarpa. Nello stretto corridoio che conduceva alla mia cella, mi era difficile sopportare il rotolo di pagine nascosto nella scarpa senza attirare l'attenzione. E quando arrivai in cella e la porta fu chiusa dietro di me, fu con vero sollievo che potei togliermi le scarpe. Quali erano le pagine che ero riuscito a nascondere e che sarebbero state la mia unica lettura nei giorni a venire? Distendendole sulla branda della cella, constatai di possedere i capitoli da 1 a 12 degli Atti degli Apostoli, i quali contengono la storia delle prime comunità di cristiani, il loro sviluppo e le loro prove nel corso di violente persecuzioni. Bruscamente mi tornarono alla memoria le circostanze del mio primo arresto. Avevo a malapena potuto prendere l'indispensabile prima che gli agenti mi portassero con loro, e l'indispensabile allora era stato una manciata di sigarette che avevo infilato nei calzini. Con quale avidità avevo fumato quelle cicche schiacciate. Ma allora il Signore mi aveva cercato e trovato in prigione, e da allora avevo conosciuto la vera libertà. E ora, nella stessa situazione, l'indispensabile per me era qualcosa di ben diverso: la parola di Dio. Per me era meraviglioso constatare come il Signore poteva formare in un modo nuovo la nostra vita, come potesse cambiare i nostri desideri e anche le nostre necessità. Il Signore mi aveva dato il gusto delle cose migliori, permanenti nel tempo, e per questo non cercavo più le cose senza le quali prima pensavo di non poter vivere. Gesù ha detto: «Io sono venuto affinché abbiate la vita, e affinché l'abbiate in abbondanza». La vita con Lui è la vita abbondante, e chi ne gusta non vuole più di certo ritornare ai nutrimenti del passato. Tuttavia, io ero di nuovo in prigione, e la situazione non era per niente rosea. Oggi, dando uno sguardo indietro, sono riconoscente per ogni istante che ho trascorso. Infatti, quando fui imprigionato per la prima volta, fu per incontrarmi con il mio migliore amico, Cristo, mentre la seconda volta fu per mettermi alla sua scuola. Passarono 2 lunghi mesi, durante i quali non vidi altro che le 4 mura grigie della cella e un angolino di cielo neppure sufficiente a dare luce all'interno. 2 mesi di libertà passano rapidamente, senza che riusciamo ad approfittare di tutte le occasioni che ci si presentano, ma 2 mesi di solitudine lasciano molto tempo per pensare, veramente molto tempo. Quando arrivava una certa ora del giorno, i raggi del sole tanto attesi penetravano dalla finestrella e illuminavano la cella a sufficienza per poter leggere. Allora traevo da sotto il materasso i fogli della Bibbia salvati dal sequestro e leggevo. I primi cristiani credevano alla promessa che bisognava rimettersi alla potenza che viene da Dio, e allora, ripieni dello Spirito Santo, provavano il bisogno imperioso di andare a predicare il messaggio di Dio a tutti coloro in mezzo ai quali vivevano. Ogni giorno io comprendevo di più, e dopo la lettura mi rimanevano lunghe ore in cui meditare e rimuginare ciò che avevo letto. E il Signore mi insegnò una prima lezione, come fece per i primitivi cristiani: sapere aspettare. Così, nel silenzio della mia cella, io aspettavo il Signore. Pregavo per chiedere un segno e per sapere dove e come Egli avrebbe voluto usarmi. E Dio mi mostrò che chi vuole abbandonare la propria vita a Lui perché egli la guidi dove vuole, deve edificarla su un fondamento solido, su Gesù Cristo, la roccia. Solo dopo di ciò si può andare avanti a costruire il resto della propria vita. Poi, lentamente, giunsi alla lezione seguente, una sottomissione completa. Cristo diceva: «Così chiunque fra voi non rinuncia a tutto ciò che possiede, non può essere mio discepolo». E tutto ciò mi pareva veramente troppo. Non capivo ancora che qualsiasi rinuncia io avessi fatto sarebbe stata per avere qualcosa di meglio di ciò che già possedevo. E il Signore aveva pronte per me delle benedizioni che io non avrei mai potuto avere se avessi voluto conservare le mie idee e le cose che mi sembravano belle e care di prima. Poi un giorno mi si aprirono gli occhi e capii e pregai: «Signore, qualunque cosa tu voglia, ovunque e quando tu vorrai, io la farò». E quando mi rialzai potevo capire perché Paolo e Sila, prigionieri, incatenati, cantavano lodi a Dio nella loro cella.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Alza lo sguardo verso Gesù. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 3 versi 14 a 21. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo è un verso tra i più conosciuti di tutta la Bibbia. Nei versi precedenti Gesù aveva spiegato a Nicodemo l'importanza della nuova nascita per entrare nel regno di Dio e avere vita eterna. I versi che abbiamo appena letto partono da quella conversazione per invitare a considerare come la vita eterna sia indissolubilmente legata al sacrificio di Gesù Cristo. Infatti ci viene detto che il Figlio dell'uomo, un titolo che si riferiva al Messia, quindi a Gesù, doveva essere innalzato allo stesso modo in cui Mosè innalzò il serpente nel deserto. Può sembrare un paragone strano se non si conosce bene la storia biblica a cui ci si riferisce. Nel capitolo 21 del libro dei Numeri ci viene raccontato questo episodio in cui gli israeliti nel deserto si lamentarono con Mosè per la mancanza d'acqua e il cibo leggero, la manna, che comunque Dio provvedeva loro. Dio mandò allora dei serpenti velenosi che fecero morire molti di loro. Quando Mosè pregò per il popolo, Dio gli ordinò di preparare un serpente velenoso di bronzo e di metterlo su un'asta. Chi in seguito al morso avrebbe guardato il serpente di bronzo sarebbe restato in vita. Il paragone è chiaro. L'Evangelista Giovanni sta dicendo che colui che guarda verso Gesù Cristo, il quale è stato innalzato sulla croce, appunto, per noi, avrà vita eterna. Come Dio aveva provveduto una soluzione per salvare gli israeliti morsi dai serpenti velenosi, ha provveduto una soluzione per tutto il genere umano destinato a morire a causa del proprio peccato. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Gesù non ci viene presentato solo come una possibile alternativa per essere salvati, ma come l'unica opzione possibile che Dio abbia donato all'uomo. L'uomo è già sotto giudizio a causa del suo peccato e l'unica possibilità che ha per sfuggire al giudizio di Dio è quella di credere in Gesù Cristo. Gesù è quindi venuto per salvare, è venuto come luce del mondo per portare vita e illuminazione spirituale, ma se l'uomo rifiuta quella luce, non gli rimane altra alternativa che rimanere nelle tenebre. Viene qui ripreso un tema già introdotto nel prologo di Giovanni al capitolo 1. Giovanni presenta infatti la condizione dell'uomo come una condizione di tenebre e la venuta di Gesù, la luce, evidenzia ancora di più questa condizione. L'uomo ha bisogno di illuminazione per ritrovare una relazione con il suo creatore e ciò è possibile solo attraverso l'opera di Gesù Cristo. Ma nel momento in cui gli uomini preferiscono ignorare la luce e rimanere nelle tenebre, di fatto rimangono sotto il giudizio di Dio. Giovanni, ispirato da Dio, fa delle considerazioni sulla condizione dell'uomo che trovano assoluto riscontro nella vita di tutti i giorni, nel modo in cui le persone reagiscono all'annuncio dell'Evangelo. L'uomo senza timore di Dio vive infatti una vita piena di peccato, in opposizione a Dio, una vita che non ha altro scopo che soddisfare se stesso. Le opere dell'uomo senza Dio sono malvagie e Giovanni sottolinea che l'uomo ha una repulsione verso la luce, proprio perché essa mette in evidenza la sua malvagità. Infatti la prima cosa che l'illuminazione spirituale fa nella vita di un uomo è mettere il dito nella piaga, ovvero far vedere il suo stato di peccato, il suo bisogno di salvezza. L'uomo non vuole abbandonare il suo peccato e rifiuta la luce. Invece chi viene alla luce accetta quell'illuminazione, si arrende, riconoscendo che le cose stanno proprio come Dio dice. Le sue opere lo condurranno alla morte eterna. Egli si rende quindi conto del suo bisogno di salvezza e riceve la verità, Gesù Cristo, nella sua vita, perché comprende che Gesù è l'unica possibilità per sfuggire al giudizio di Dio. A quel punto egli non ha più paura della luce, non ha più paura che le sue opere siano manifestate, ma rimane nella luce e cammina nella verità e nell'ubbidienza a Dio, senza temere più alcun giudizio. Chi non crede in Gesù è già giudicato. Non ci sarà un perdono generalizzato alla fine dei tempi, non ci saranno colpi di spugna per cancellare i peccati di tutti gli uomini. Dio ha fatto già tutto quello di cui hai bisogno per la tua salvezza, mandando suo figlio a morire sulla croce per i tuoi peccati. Alza lo sguardo verso Gesù, perché solo così puoi avere vita eterna. Cosa farai? Odierai la luce e rimarrai nelle tenebre? Oppure lascerai che la luce di Dio trasformi la tua vita?
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Tutto bene? Me lo auguro, lo spero. Al microfono Maurizio, sempre contento e felice di essere di nuovo in tua compagnia. Come sempre ti devo dire grazie, non solo ti voglio dire grazie per averci scelti, grazie per essere tornato fedele e puntuale.

Siamo pronti, siamo tutti pronti per continuare la nostra passeggiata, il nostro cammino attraverso il libro del Levitico. Un libro, abbiamo detto più volte, un po' diverso dal solito, un po' diverso perché è un po' diverso? Tu che dici? Ma è diverso perché tratta di cose, questioni che noi non comprendiamo tanto bene.

Questo libro ha tante cose interessanti da insegnarci, da ponderare, cose, lezioni e principi che devono entrare a far parte della nostra vita quotidiana, proprio perché appunto sono principi che non conoscono confini di tempo o di spazio. Sono principi e lezioni che faremmo bene a tenere da conto, a tenere da parte, farne tesoro, perché non si sa mai quando possono essere utili.

Oh, quanto appena detto non è del tutto giusto. No, se ci hai fatto caso, ho usato un'espressione che veramente non avrei dovuto usare. I principi e le lezioni che così spigoliamo, che impariamo dal testo del libro più letto, non vanno presi a nostro piacimento, quando più ci fanno comodo, e non vanno lasciati da parte quando ci fanno scomodo. L'ho detto apposta, era un po' un'affermazione tranello, per vedere se ti saresti accorto dell'errore. Il libro più letto non è un libro da leggere a tempo perso. Non sono principi e lezioni da applicare quando, appunto, come dicevo poc'anzi, ci fan comodo, quando confermano un certo nostro modo di vedere o di pensare, e principi da scaricare quando invece vanno contro la nostra etica. I principi, le lezioni, gli insegnamenti del libro più letto devono entrare a far parte della nostra esistenza, devono essere parte integrante di ciò che noi siamo. Quindi non soltanto un assenso intellettuale, non soltanto un imparare altre cose tanto per accrescere la nostra conoscenza, ma un respirare, un assorbire quella che è la volontà di Dio per ciascuno di noi, attraverso i principi, le lezioni, le direttive, gli insegnamenti, chiamali come vuoi, del libro più letto. E tutto questo lo troviamo anche nel libro del Levitico, anche nel 14° capitolo del libro del Levitico. È vero, tanti aspetti di questo libro, di questi capitoli, non trovano un riscontro nella nostra vita quotidiana. Leggiamo di cerimonie, di riti, che noi non dobbiamo adempiere. Non ci viene richiesto di andare al tempio o di andare al tabernacolo e offrire un certo animale in un modo prestabilito. Tutto questo, tu e Dio, non dobbiamo più farlo. E se non dobbiamo più farlo, dobbiamo dire grazie a Gesù Cristo. Ma, ripeto, i principi dietro questi atti, questi gesti, così antichi, sono tuttora reali. Perché trattano del rapporto fra me e Dio. Un Dio santo, un Dio che richiede una condotta integra, un camminare nella luce, e un io che ha grossi problemi con la santità di Dio. Grossi problemi perché io sono ancora pienamente coinvolto in una quotidianità, in un mondo che tutto è tranne che santo e puro. Quindi spesso mi trovo in un certo senso a dovermi nascondere da Dio, perché sono sporco, mi sono contaminato con le sozzure del mondo. E con questo non intendo dire che gli altri siano responsabili.

Sono io, sono responsabile per il mio operato. Ma è qui che interviene Gesù Cristo. Gesù Cristo che in un certo senso si intrappone, si mette fra Dio, l'Iddio Santo, l'Iddio Puro, l'Iddio Perfetto, e me. Un uomo che, nonostante quanto cerchi, quanto si sforzi, è un uomo che pecca, un uomo che cade, un uomo che a volte cede alle tentazioni. Ma ecco che Cristo, il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano, è il perfetto mediatore. Attraverso Cristo Dio mi vede puro, pulito, integro. Ecco, in estrema sintesi, questo è il messaggio del libro del Levitico. Un Dio santo che desidera un rapporto con altri esseri altrettanto santi. Al tempo del Levitico, questa meta, praticamente irraggiungibile, era resa possibile dai vari sacrifici, dalle varie offerte, le varie oblazioni. Dal momento dell'avvento di Cristo non c'è stato più bisogno di offerte, oblazioni e sacrifici e vittime deposte su un altare, perché Egli è stata la vittima per eccellenza, il sacrificio più assoluto, più sublime, più alto. Non può esserci altro sacrificio. E attraverso quel sacrificio, attraverso quella morte espiatoria, attraverso quel sacrificio operato a nome tuo e a nome mio, tu ed io possiamo avere libero accesso a Dio. Ecco, questo è quello che abbiamo cercato di dire nel corso dei nostri incontri e che continuiamo a dire, perché è un messaggio che non si sciupa. È un messaggio che non invecchia. Nonostante siano passati 2000 anni dalla venuta di Cristo, questo messaggio è fresco, reale, vivace. Sprigiona un'energia che non si può fermare, non si può frenare. Perché è verità. La verità che sfida i secoli, la verità che sfida il tempo, la verità che sfida le situazioni, le circostanze, la verità che spesso è messa a confronto con il nostro egoismo, con il nostro cercare di coprire e nascondere la nostra vera condizione. Anche lì Gesù Cristo è presente.

Vorrei approfittare di questo interludio musicale per invitarti a metterti in contatto con noi. Può darsi che quanto ho detto fin qui, in questo nostro incontro di oggi, o magari negli incontri precedenti, sia risultato un po' astruso, un po' oscuro, difficile. Naturalmente mi assumo io tutta la responsabilità di non essere riuscito a condividere in un modo più chiaro quanto sta sul mio cuore, quanto voglio condividere con te. Allo stesso momento però vorrei incoraggiarti a prendere carta e penna per buttare giù due righe. Magari cercando di dirmi: guarda, i concetti che mi risultano più astrusi o le cose che non ho capito sono queste. Puoi per cortesia rispiegarmi cosa intendi dire. Mi rendo conto che spesso e volentieri io parlo di Dio, di Gesù Cristo, dello Spirito Santo, del nostro rapporto con il Padre, in termini che possono risultare appunto difficili, astrusi, diversi. Per alcuni possono sembrare troppo personali. In fondo Dio è sempre Dio, e tale rimane, e così dovremmo trattarlo. Oppure per altri può sembrare l'opposto, che presenta un Dio troppo distante. Un gentile amico mi ha scritto più volte chiedendomi se io credo che Gesù Cristo sia Dio e perché non lo dico chiaramente. Ma sinceramente mi è sembrato di dirlo più volte. Ma visto che ovviamente non mi sono ben spiegato, lascia che di nuovo faccia questa affermazione. Gesù Cristo, la figura storica alla quale spesso facciamo riferimento, per me, per noi, è molto più che una figura storica, è molto più che un insegnante, un grande moralista. È stato tutto questo, ma se si fosse limitato solo a questo, non sarebbe stato diverso da tanti altri grandi uomini della storia. Non solo Gesù Cristo ha fatto cose che altri uomini non hanno potuto, voluto o saputo fare, ma nessuno ha mai potuto fare le affermazioni che Gesù Cristo ha fatte e fondarle sulla verità, sulla realtà, dare prova con la propria esistenza che le affermazioni corrispondevano a verità. Nessuno ha mai potuto dire: io sono la via, la verità e la vita. Tanti hanno cercato di additare una certa strada, di indicare una certa direzione, ma prima o poi si sono persi. Anche le grandi religioni contemporanee, più o meno recenti che esse siano, non possono, per quanto cerchino, non possono indicare un Signore vivente. Non possono indicare un Dio presente. Possono presentarci un leader, un grande uomo, un grande religioso, una grande persona spirituale, ma qualcuno che è entrato sul palcoscenico della storia per poi uscirne. Di questo personaggio non rimane che il ricordo. Nel caso di Gesù Cristo è tutto diverso. Nel caso di Gesù Cristo non solo ci troviamo davanti ad una figura storica, ci troviamo davanti ad una realtà attuale. Perché? Perché Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Signore vivente, è Dio che si è fatto carne, Dio che ha preso sembianze umane. Per un certo periodo di tempo, quello che noi chiamiamo tempo, ma che per lui non ha senso chiamarlo così perché egli è l'Eterno, per una parentesi nel tempo e nello spazio, Dio ha scelto
di autolimitarsi, assumendo forma umana. Ha scelto di mettere da parte la gloria celeste e vestirsi di carne, ossa, sangue. Gesù Cristo, colui che ha calcato le polverose strade della Galilea, colui che ha insegnato, che andava in giro per fare del bene, colui che è stato obbediente fino alla morte della croce, colui che ha assaggiato la morte, ma che ha poi risorto. La primizia, il primo frutto, una prova, una caparra che la resurrezione non è una favola, non è un'invenzione di menti allucinate, ma è la promessa che ogni cristiano aspetta. Tutto questo ha a che fare con il libro più letto. Tutto questo troviamo nel libro del Levitico e nel resto del testo della Bibbia. Tutto questo è la ragion d'essere di questo nostro programma, di questi nostri incontri. Oggi ho parlato molto, me ne rendo conto. Spero di non averti annoiato. Ma con i tempi che corrono, abbiamo bisogno di far nostro qualcosa di vero, di reale, di incontaminato, qualcosa di puro, di bello, qualcosa di reale, di vero, e qualcosa che non sia soltanto per l'adesso, per l'ora, per questo momento, ma un qualcosa che ci dia una certezza anche per il futuro. Tu cosa ne pensi?

0: Ebbene sì, è lei, è la sigla di chiusura. Dobbiamo per il momento lasciarci. Appuntamento naturalmente, come sempre, al prossimo appuntamento, la prossima passeggiata. Nel prossimo incontro ti prometto che ci addentreremo nel 14° capitolo del libro del Levitico. Oggi ho sentito che era necessario dire quello che abbiamo detto. Per adesso non mi rimane che abbracciarti con tanto affetto e tanto calore come sempre e appuntamento alla prossima passeggiata. A presto. Ciao.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E rieccomi allora qui con voi, amici in ascolto, benvenuti oppure bentornati sulla nostra emittente. Mi raccomando, restate con me anche per i prossimi 30 minuti. Allora, cosa vi offre Contrappunti quest'oggi? Avremo un ospite, si tratta di Remo Dosi, lo ascolteremo fra un pochino. Remo ci parlerà, ci dirà qualche cosa su come entrare nel regno di Dio e sicuramente vale la pena, senz'altro, di ascoltarlo. E poi parleremo di un cane un po' particolare, questo fra pochissimo dopo la prima canzone in programma quest'oggi. Prima canzone che è ad appannaggio di Jassy Velasquez, si intitola Just a Prayer Away, cioè lontano soltanto una preghiera. L'ascoltiamo subito insieme, amici, di nuovo benvenuti, di nuovo restate in mia compagnia. Jassy Velasquez.

Contrappunti, ma non solo contrappunti, anche quasi tutti i nostri programmi vi offrono anche la traduzione delle canzoni che ascoltiamo, canzoni di lingua straniera. Quella che abbiamo appena ascoltato di Jussie Velasquez si intitolava, lo ripeto, Just a Prayer Away, cioè lontano soltanto una preghiera. E le parole dicevano: le lacrime sono cadute come pioggia, scorrendo dal mio cuore. I colori sono diventati grigi e il vuoto mi ha condotto finché non sono caduto a pezzi. Tu sei venuto per salvarmi e per mostrarmi che sei lontano soltanto una preghiera, e non importa dove io sia, so che sei nel mio cuore. Non sei mai stato troppo lontano quando smarrisco la strada. La mia forza sta nella mia fede. Non sono mai solo e non ho mai paura, perché tu sei lontano soltanto una preghiera. Quando chiudi gli occhi, chiamo il tuo nome, Signore, e le tenebre si dileguano. Nulla può rimpiazzare la pace che io trovo sapendo che sei lontano soltanto una preghiera. Quando ho bisogno di trovarti, non devo fare altro che cadere in ginocchio. In te trovo la forza di cui ho bisogno per vivere e per credere. Just a Prayer Away era la prima canzone in programma quest'oggi, ce l'ha cantata Jussie Velasquez ed era tratta, se volete questa informazione, dall'album Crystal Clear, un album dell'anno 2000. Di tanto in tanto la cronaca ci riporta di fatti legati a cani che non si sa perché, o meglio, a volte lo si sa e come. Comunque, ecco, questi cani sembrano impazzire e azzannano qualcuno, a volte anche i padroni, spesso dei bambini. In Giordania, invece, un cane ha svolto un servizio da postino per conto di Cupido, il dio dell'amore. Il cane si chiamava Big Joe, portava delle lettere d'amore per un giovane a cui era vietato vedere di persona la ragazza amata. Arrivava sotto le finestre della ragazza, abbaiava e la ragazza scendeva e ritirava il biglietto nascosto sotto il collare del cane. Con lo stesso sistema, poi, al contrario, l'innamorata rispondeva. Ma ecco, volle il caso che il fratello della ragazza, insospettito dall'abbaiare del cane, scese lui e trovò una nota in cui il fidanzato chiedeva alla ragazza di sposarlo. In preda all'ira, il fratello concluse la carriera di questo cupido a quattro zampe e quindi uccise Big Joe. Ecco, i cani purtroppo non capiscono sempre quello che fanno, manca loro il senso morale per capire la differenza fra il bene e il male, ma si limitano a eseguire quelli che sono i loro istinti. È inutile portarli in tribunale e sperare che una volta condannati cambino vita. Soltanto gli uomini, creati all'immagine di Dio, possono rendersi veramente conto della differenza che c'è fra il bene e il male. Eppure spesso si comportano peggio di qualsiasi bestia per raggiungere quelli che sono i loro fini o per progettare e realizzare le loro vendette. Questa verità è ovvia a chiunque legge i giornali oppure guarda i notiziari in televisione, o più semplicemente ci se ne rende conto guardando l'ambiente che ci circonda. Ecco, ma soltanto la Bibbia ne spiega il motivo. È perché da Adamo ed Eva in poi l'uomo si è ribellato a Dio ed è diventato schiavo del peccato. Le sue azioni, e si parla di tutti gli uomini, badate bene, non solo di alcuni, le sue azioni sono dettate dai propri interessi, dal proprio tornaconto. Ma tutto quello che l'uomo crede di sapere progettare senza rendere conto a nessuno è invece, secondo le parole dell'apostolo Paolo, prova che la sua vita è controllata dal principe delle potenze dell'aria, da quello spirito che opera negli uomini ribelli, e cioè da Satana stesso. E siccome la vera radice di tutto il male è una è anche la risoluzione, e cioè la nuova nascita, cioè il passare dalla morte alla vita.
riconoscere, amici, questa verità in base alla fede che abbiamo nella parola di Dio e in ciò che essa rivela, come dovrebbe allora influenzare la nostra vita? Quali impegni ci impone? Sono domande che dobbiamo farci. Ecco, stranamente, la fine del racconto avvenuto in Giordania rivela che la cerimonia del seppellimento di Big Joe ha finalmente unite le famiglie dei due innamorati e ovviamente anche i due innamorati stessi.

una storia a lieto fine, quella avvenuta qualche tempo fa in Giordania, nonostante il sacrificio, possiamo dire, di Big Joe. E adesso, amici, facciamo un'altra pausa musicale, questa volta in compagnia di Scott Allan. Il brano si intitola Essere Umano.

0: contrappunti.
1: Contrappunti allora per chi ci ha raggiunto solo adesso. Ecco, in apertura di programma avevo detto che sarebbe stato con noi Remo Dosi. Fra un attimo lascerò a lui il microfono, però prima di questo volevo leggere due brani tratti dalla parola di Dio, perché a questi brani Remo Dosi farà riferimento. Il primo si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3, e là dove si parla dell'incontro fra Gesù e Nicodemo. C'era fra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: «Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: «Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità, io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo». Il secondo passaggio che vado a leggervi si trova nella prima epistola ai Corinzi, al capitolo 15, versetto 50. Lì è scritto: «Ora io dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità». E adesso allora la parola a Remo Dosi: come entrare nel regno di Dio? Ecco, sentiamo quello che ci dirà.
2: Per uno scettico il tema della nostra conversazione può avere il sapore di una battuta di spirito, ma in realtà è l'argomento più solenne ed importante che l'uomo si trovi a dover affrontare. La parola di Dio ci parla con semplicità di verità grandi ed eterne, ma il modo di parlare di Gesù e degli apostoli è così diverso dal nostro che forse ci può parere astruso. Per mettere meglio in luce il significato dei versi che abbiamo letto, ci serviremo di un esempio che ci aiuterà a comprendere questa grande verità. Non dobbiamo dimenticare però che per capire queste cose è indispensabile un cuore disposto e pronto a ricevere la parola del Signore. Sappiamo tutti bene che la terra è stata creata perché l'uomo possa viverci e che Dio ci ha dato un organismo con esigenze specifiche e che ha posto nel nostro mondo tutto ciò che è necessario perché si possa vivere soddisfacendo queste esigenze. Possiamo dire che la terra è fatta per l'uomo e l'uomo è fatto per la terra. Infatti, l'uomo così com'è non potrebbe vivere su un altro pianeta, egli morrebbe, perché la sua natura non potrebbe adattarsi ad un altro ambiente. Ora, come l'uomo così com'è non può vivere in un altro pianeta, così l'uomo naturale non può entrare nel regno di Dio. La struttura, l'ambiente, i principi di vita del regno di Dio sono così diversi da quelli del regno dell'uomo che l'uomo con la propria natura non può viverci. Questo ci mostra quanto sia lontano dalla verità colui che pensa che per entrare nel regno di Dio sia sufficiente essere una brava persona, oppure essere religioso, o seguire alla lettera gli insegnamenti della Chiesa o del Vangelo stesso. Tutte queste sono cose buone, ma non cambiano la natura dell'uomo, che buono o cattivo, religioso o no, se rimane così com'è, non vedrà mai il regno di Dio. È proprio questo che voleva dire Gesù nel brano che abbiamo letto. Ora, se abbiamo compreso la ragione per cui la nuova nascita è la condizione assoluta per essere salvati, dobbiamo cercare di vedere come può avvenire questa metamorfosi. Gesù ci parla di acqua e di spirito. In genere si dice che l'acqua è il battesimo attraverso il quale si toglie il peccato originale e si diventa figliuoli di Dio. Ma dobbiamo rilevare che se un miglioramento dell'individuo, la sua religiosità e la buona condotta non sono sufficienti per cambiare la sua natura, neppure un rito religioso sarà sufficiente. È vero che il battesimo è stato istituito da Gesù, ma non come mezzo di rigenerazione. Secondo le scritture, l'acqua rigeneratrice non è altro che la parola di Dio. Infatti, in una lettera che l'apostolo Pietro ha indirizzato a dei credenti, leggiamo queste parole: poiché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente. La parola di Dio è dunque un seme che viene gettato nel cuore dell'uomo, un seme che ha in sé un principio di vita, e precisamente il principio della vita di Dio. Ma, come ogni seme, per poter dare origine ad una vita ha bisogno di germogliare. A questo punto entra in scena il secondo elemento, lo Spirito Santo. Sì, lo Spirito Santo agisce nel cuore dell'uomo, lo convince facendogli assimilare, credere e possedere la parola che aveva udito. In questo modo, nel cuore umano viene immesso una nuova natura che non è altro che la natura di Dio. Questo miracolo però può realizzarsi soltanto mediante la fede, la disposizione dell'individuo verso il Signore. Quando ha ricevuto questa nuova natura, l'uomo può entrare nel regno di Dio, perché è reso idoneo a vivere secondo i principi della verità, della santità e della luce, della giustizia e della perfezione. È come se ricevesse altri organi che lo rendono capace di vivere in Dio stesso. Caro ascoltatore, hai compreso questo principio fondamentale? Hai compreso che se non nasci di nuovo non potrai mai entrare in quel regno e che nessuna cosa potrà mai sostituire questo miracolo? Vieni dunque al Signore, credi alla Sua parola, ascolta lo Spirito Santo che vuole convincerti e riceverai la natura di Dio che ti farà degno di entrare nel suo regno.

Il tempo a disposizione del programma Contrappunti di oggi, amici, sta arrivando al termine. Innanzitutto, prima di concludere, voglio ringraziare Remo Dosi per il suo intervento, per le sue importanti considerazioni per questo programma. Remo Dosi lo ritroveremo più avanti, fra qualche giorno, sempre ospite di Contrappunti. Allora, amici, grazie per avermi fatto anche quest'oggi compagnia con Contrappunti. Appuntamento al prossimo numero e, come sempre, restate ancora con noi. Buon proseguimento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: Ecco di nuovo tutto pronto per una nuova rubrica di Detto fra noi. Infatti mancavo solo io, Eliseo, che vi saluta tutti caramente, voi che siete all'ascolto di questa rubrica. Bene, andiamo avanti con la disciplina dei nostri figli e riprendiamo dal punto lasciato in una delle nostre ultime trasmissioni, anzi proprio nella nostra ultima rubrica. Abbiamo appena cominciato a parlare dell'esempio che i nostri figli si aspettano da noi, mentre noi richiediamo loro la disciplina. Prima di andare avanti in questo argomento, ascoltiamo un po' di musica, per la quale vi do il mio buon ascolto.

Nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 11 e al versetto 1, l'apostolo Paolo scrive: «Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo». Siamo noi stessi come genitori quello che vorremmo che i nostri figli fossero? Possiamo dire per esempio a nostro figlio: «Tu sai che io non uso un linguaggio sconveniente e non voglio nemmeno che tu lo usi?» Oppure abbiamo detto qualche volta ai nostri bambini: «Anche se io uso qualche parola sconveniente, tu non devi usarla». I nostri figli sono molto svelti, a mio avviso, ad accorgersi delle minime incoerenze. Quindi dobbiamo permettere a Dio di allenarci se vorremmo a nostra volta allenare i nostri figli. Se ciò che esigiamo dagli altri è in contraddizione con quello che noi facciamo in segreto, allora non dobbiamo aspettarci nessun successo o alcuna benedizione nella nostra vita familiare. A volte nel governo di Dio i peccati dei genitori vengono rilevati nei figli. Ricordiamoci di Davide. Egli infatti si rende reo di adulterio e di avere disprezzato la parola di Dio. Conseguentemente fu a lui rivolta la divina sentenza di giudizio tramite il profeta Natan. Ecco, gli fu detto: «Io sto per suscitare contro di te la sciagura della tua casa stessa, perché tu l'hai fatto in segreto, ma io lo farò davanti a tutto Israele e in faccia al sole». E così anche nei suoi figli Ammon ed Absalom si verificò l'immoralità. Certo, questo non succederà con tutti quanti, ma intanto è un esempio. È impossibile allevare dei figli giusti se noi genitori non siamo prima di tutto giusti, naturalmente non nel senso letterale della parola, e se non abbiamo il fondatore della morale dalla nostra parte. I genitori devono dunque essere in loro stessi l'essenza di ciò che la famiglia deve essere secondo il piano di Dio, se vogliono che la loro autorità sia stabilita. Dio non richiede meno dai genitori di quello che i genitori per amore di Dio richiedono dai figli. Questo deve essere il principio che spinge i nostri cuori nel confronto dei nostri figli. Un figlio che cresce senza avere una regola ferma alla quale la sua volontà e condotta devono piegarsi è un figlio privato di una cosa importante.

dei genitori che sono indifferenti, dei genitori che sono indisciplinati loro stessi. Lo so, stabilire delle regole non è facile. È molto più facile, per esempio, cedere alle pressioni del momento e così evitare il contrasto con i nostri figli, ma il risultato sarà una crescente anarchia nella famiglia ed un rovesciamento dell'ordine divino. Al contrario, il tempo, la pazienza e la costanza nello stabilire delle regole porterà molta benedizione nella vita familiare. Ci possono essere due estremi, naturalmente, nello stabilire delle regole: il non avere alcuna regola ferma o l'avere troppe regole di poca importanza. A proposito del secondo estremo, è vero il detto molte leggi, molte trasgressioni. E qualora che le poche regole stabilite devono essere fatte osservare, altrimenti è meglio non farle. Le regole possono avere a che fare con le faccende di casa, per esempio. L'ora in cui i nostri figli rientrano, le amicizie che fanno, la somma di denaro affidata loro, eccetera, eccetera. Ci sono, per esempio, alcune cose che in sé non sono nocive, ma che possono essere portate all'eccesso dei nostri figli. E tipica di questa cosa, per esempio, può essere la televisione. Ebbene, i genitori possono limitare, per esempio, il tempo per questa attività particolare, aiutando i loro figli a perseguire altri interessi. Per quanto riguarda i miei bambini, per esempio, io ho stabilito la regola che la televisione non si accende prima di una certa ora, così come sono convinto che ci dovrebbe essere qualche ora o anche un giorno in cui i nostri figli siano liberi di esercitare attività che essi hanno scelto di fare liberamente. Bisogna naturalmente che i genitori esercitino la sovrintendenza, però farebbero male a sgridare, a reprimere, ad ammonire e vietare continuamente. I nostri figli hanno bisogno anche della libertà per potersi maturare, quindi è bene, per esempio, permettere situazioni dove naturalmente non ci sono pericoli, nelle quali possono cominciare ad agire da soli. In queste situazioni i genitori sovrintenderanno da una certa distanza, ma potranno sempre naturalmente intervenire al momento opportuno in caso di necessità. Ma a questo punto mi direte: ma caro Eliseo, tutto questo non è facile. Sono d'accordo con voi. Ma non abbiamo forse lo Spirito Santo che è capace di guidarci in ogni circostanza? Lo so che se vogliamo andare avanti con le nostre capacità, questo sarà più che difficile. Ma il Signore non mi ha dato lo Spirito Santo che mi guiderà in ogni cosa se io mi farò guidare? Allora, come genitori, noi abbiamo questo mezzo meraviglioso a nostra disposizione. Certo, non riusciremo sempre. Dobbiamo però permettere a Lui di usare ognuno di noi in qualità di padre, in qualità di madre, per la felicità dei nostri figli, per la felicità della nostra famiglia. Io lo voglio con tutto il cuore e spero che anche tu lo voglia.

Qualcuno ci ha scritto: non capisco perché tutto mi vada a rovescio. Sono un cristiano, cerco di fare la volontà di Dio e lo stesso tutto sembra succedere a me. Ho così tanti guai. Ebbene, caro amico, questo non è inusuale. Questo in cui noi viviamo è un mondo di peccato e Dio mai ci promise un letto di rose? No, davvero? E se leggi il Nuovo Testamento troverai che gli apostoli e persino il Signor Gesù Cristo spesso ebbero ad affrontare guai e difficoltà. Difficoltà sono cose che tutti i cristiani devono affrontare. Le difficoltà sono cose che tutti i cristiani devono imparare a fronteggiare. E così troviamo Paolo che fedelmente serviva il Signore e lo stesso è immerso in difficoltà. Le difficoltà non sono qualche cosa che Dio ci fa cadere addosso solo quando usciamo fuori dalla sua volontà, ma è qualcosa che spesso ci manda quando con tutto zelo cerchiamo di farla. E ci sono tante varie ragioni per cui le difficoltà ci capitano, così cerchiamo di imparare qualche cosa sulle difficoltà dell'apostolo Paolo, che ne ebbe abbastanza durante la sua vita. Nel primo capitolo della sua lettera ai Filippesi, e incidentalmente tale lettera fu scritta dalla prigione in cui Paolo di nuovo si trovava, egli parla di tale imprigionamento, perché, vedi, anche la chiesa di Filippi cominciava a farsi delle domande sul soggetto. Là c'era il più grande apostolo di quel tempo che stava riscuotendo un discreto successo con un profittevole ministero, ed ecco, guai sopra guai, è messo in prigione a Roma e non può così più predicare il messaggio nel mondo mediterraneo. Non più egli può diffondere quel messaggio che aveva disseminato chiese per ogni dove e che così tanto doveva influenzare l'esistenza dell'umanità per anni e anni a venire. Perché proprio nel bel mezzo egli è messo da parte? Perché tanti ostacoli? Bene, qui è come Paolo considerava le difficoltà. Ecco ciò che egli stesso scrisse. Ora, fratelli, io voglio che sappiate che le cose mie sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo, tanto che a tutta la guardia pretoriana e a tutti gli altri è divenuto notorio che sono in catene per Cristo. E la maggior parte dei fratelli del Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso vie maggior ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per contenzione, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo, ma quelli annunziano Cristo con spirito di parte, non sinceramente, credendo cagionarmi afflizione nelle mie catene. E che importa? Comunque sia, o per pretesto o per sincerità, Cristo è annunziato e di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Ebbene, cosa ci dice qui Paolo? Egli subito mette al chiaro la ragione per cui Dio ha voluto il suo imprigionamento e dice loro: io voglio, fratelli, che sappiate che questa mia difficoltà è attualmente capitata per mezzo di Gesù Cristo. Non è qualche cosa che è successo fuori del controllo di Dio. Dio è in controllo in ogni cosa. Dio è sovrano su tutta la mia vita. È Lui che dirige tutto. Questo qualche cosa che Dio stesso sta facendo, e sapete perché? Lo ha fatto per le ragioni opposte a quelle che voi potreste supporre. Voi dite che questo ha fermato il progresso del Vangelo, invece no. Anzi, come gli scrive nel versetto 12, sono riuscite piuttosto al progresso del Vangelo. Vedete, non sempre noi comprendiamo le vie di Dio. Certe volte, quando pensate che tutto vada a gonfie vele, ed ecco che d'un tratto qualche cosa cambia tutto, e noi presupponiamo che ne risulti detrimento all'opera del Signore, e non possiamo capire perché mai Egli l'abbia permesso. Ma Lui sa il perché
e non occorre che noi sappiamo sempre tutto. La prima cosa che dobbiamo capire è che se delle difficoltà ci vengono incontro, Dio ce le porta per qualche scopo, e lo scopo, usualmente, poi ci accorgiamo, è sempre per l'avanzamento del Vangelo. Lo scopo è di onorare il suo nome e di portare nuovi convertiti nella Chiesa di Gesù Cristo. Ora, tu non sarai il miglior strumento per questo. Tu forse sarai una delle più piccole rotelle dell'ingranaggio che compie tutto questo, ma in qualche modo Dio sta usando le difficoltà che tu stai sperimentando per portare altra gente a riporre la loro fede in Cristo Gesù. E tu, come Paolo, potrai rendertene conto e vederlo succedere, oppure può darsi anche che mai lo saprai. Ma osserva come Paolo analizza la sua situazione. Senti quello che scrive. Tutta la guardia pretoriana e tutti gli altri è divenuto notorio che io sono in catene per Cristo. Ora tu sai chi era la guardia pretoriana, era la guardia del corpo dell'imperatore incaricata di sorvegliare sopra la famiglia di lui e a cui era stato affidato l'incarico di sorvegliare Paolo. Così ecco che Paolo ha ora l'opportunità di parlare a tutti loro del Signore Gesù e di far sì che il messaggio della salvezza penetrasse fin dentro la casa dell'imperatore stesso e si spargesse fra i suoi cortigiani. Così, il ministero di Paolo non solo stava penetrando nel palazzo dell'imperatore, ma più di questo esso veniva portato agli estremi confini dell'impero da quegli stessi soldati che, trovandosi allora in Roma, erano traslocati in Francia, in Inghilterra, e forse fu proprio per mezzo di essi che il Vangelo di Cristo raggiunse quelle estreme regioni. Così successe che Paolo divenne abile di spargere il Vangelo in modo così proficuo che neppure lui sarebbe mai potuto abile di immaginare, benché fosse però abile di vederne dei frutti maturare là dove si trovava. Secondariamente, egli disse, la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dai miei legami, hanno preso vie maggiore ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. Vedi, tanta gente si era affidato a Paolo e se egli fosse rimasto libero, mai loro avrebbero preso a fare il loro dovere come cristiani, lasciando a lui tale compito. Ma ora che egli non c'è più, incoraggiati dal suo esempio, si era messi a sfrontatamente a testimoniare, avendo visto il modo in cui Dio guidava la vita di Paolo, essi erano divenuti volenterosi di parlare. In altre parole, il progresso del Vangelo era stato avvantaggiato in due modi, e ricordati che ci sono tante persone che, vedendo come tu sai trattare le difficoltà e i guai che ti sono venuti incontro, saranno rinforzati nella loro testimonianza, e questo rinforzerà la loro vita e a sua volta la loro vita rinforzerà altre ancora. Nessuna difficoltà verrà mai nella tua vita che in una maniera o nell'altra, forse non drammaticamente come nel caso di Paolo, che per certo in qualche modo contribuisca nel progresso del Vangelo di Gesù Cristo. Così, cos'è che devi fare? Ebbene, dovresti fare quello che Paolo fece. Dillo, sono contento, mi rallegro. In questo egli dice nel versetto 18, io mi rallegro e mi rallegrerò. Non lasciare che nessuno ti rubi di questo, e non parlo ora di una spensieratezza, di un'attitudine gloria a Dio e vada come vada. Paolo realizzò la serietà del problema, la gravità delle difficoltà e della sua situazione, ma nello stesso tempo pure riconobbe la sovranità di Dio di poter far progredire il Vangelo per mezzo di esse. Difficoltà avvengano di modo che Dio possa essere onorato e il Vangelo possa progredire sia che ce ne rendiamo conto o no. Credici e ringrazia Dio
per queste cose e sopportali e vivi come un cristiano che vuol essere un esempio per tutti gli altri. O Signore, noi ti preghiamo in questo momento per coloro che hanno delle difficoltà. Aiutali a capire la realtà di quanto è stato detto. Noi te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Luca, capitolo 17. Disse poi ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per cui avvengono. Meglio per lui sarebbe che una macina da mulino gli fosse messa al collo e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare un solo di questi piccoli. Badate a voi stessi. Se il tuo fratello pecca, riprendilo, e se si pente, perdonagli. E se ha peccato contro te 7 volte al giorno e 7 volte torna a te e ti dice «mi pento», perdonagli. Allora gli apostoli dissero al Signore: «Aumentaci la fede». E il Signore disse: «Se aveste fede quant'è un granel di senapa, potreste dire a questo moro: sradicati e trapiantati nel mare, e vi ubbidirebbe. Or chi di voi, avendo un servo ad arare o a pascere, quando egli torna a casa dai campi, gli dirà: vieni presto e mettiti a tavola? Non gli dirà invece: preparami la cena e cingiti a servirmi finché io abbia mangiato e bevuto, e poi mangerai e berrai tu? Si ritiene egli forse obbligato al suo servo perché ha fatto le cose comandategli? Così anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è stato comandato, dite: noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quel che eravamo in obbligo di fare. Ed avvenne che, nel recarsi a Gerusalemme, egli passava sui confini della Samaria e della Galilea, e come entrava in un certo villaggio, gli si fecero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali, fermatisi da lontano, alzaron la voce dicendo: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi». E vedutili, egli disse loro: «Andate a mostrarvi ai sacerdoti». E avvenne che, mentre andavano, furono mondati. E uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro, glorificando Iddio ad alta voce, e si gettò ai suoi piedi con la faccia a terra, ringraziandolo. E questo era un samaritano. Gesù, rispondendo, disse: «I 10 non sono stati tutti mondati? E i 9 altri dove sono? Non si è trovato alcuno che sia tornato per dar gloria a Dio fuori di questo straniero?» Egli disse: «Levati e vattene, la tua fede t'ha salvato». Interrogato poi dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro dicendo: «Il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi, né si dirà: eccolo qui o eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è dentro di voi». Disse pure ai suoi discepoli: «Verranno giorni che desiderereste vedere uno dei giorni del figliuolo dell'uomo e non lo vedrete. E vi si dirà: eccolo là, eccolo qui. Non andate e non li seguite. Perché come il lampo che balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà il figliuolo dell'uomo nel suo giorno. Ma prima bisogna che soffra molte cose e sia reietto da questa generazione. E come avvenne a giorni di Noè, così pure avverrà a giorni del figliuolo dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece tutti perire. Nello stesso modo che avvenne anche ai giorni di Lot: si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si edificava, ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo che li fece tutti perire. Lo stesso avverrà nel giorno che il figliuol dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi sarà sulla terrazza ed avrà la sua roba in casa non scenda a prenderla, e parimente chi sarà nei campi non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà. Io ve lo dico, in quella notte 2 saranno in un letto, l'uno sarà preso, l'altro lasciato. 2 donne macineranno assieme, l'una sarà presa, l'altra lasciata. I discepoli risposero: «Dove sarà, Signore?» Ed egli disse loro: Dove sarà il corpo, ivi anche le aquile si raduneranno.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
3: Quindicesima puntata.
4: Nel libro E Pietro lo seguì, l'organista olandese Pietro Van Worden racconta la storia della sua vita. Nel brano che presentiamo ora, lo troviamo imprigionato dai tedeschi in tempo di guerra. Era un giorno di prigione come tutti gli altri, senza storia, e io stavo seduto sul mio letto da campo, con lo sguardo fisso sul muro grigio. Improvvisamente, grazie a un modestissimo raggio di sole che rischiarava insolitamente un angolo fino ad allora rimasto in ombra, vidi brillare qualcosa di metallico infisso nel muro. Doveva essere un vecchio chiodo che non pareva essere solidamente fissato nella parete. Con uno sforzo riuscii a tirarlo fuori scuotendolo. Un chiodo è un oggetto prezioso per un prigioniero. Ne può fare mille usi. Prima di tutto, per poter controllare quanto tempo passava, cominciai ad incidere nell'intonaco una lettera ogni giorno. Qualche tempo più tardi potevo leggere alcune parole dell'Apostolo Paolo che mi erano di consolazione e di incoraggiamento. Le parole erano queste: «Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?» Poi, sempre con il mio chiodo, mi misi a scavare un buco nel muro che mi separava dalla cella vicina. Per questo lavoro dovevo aspettare che facesse buio, infatti di giorno i guardiani venivano a spiare, di sorpresa, ciò che avveniva all'interno della cella. Dopo giorni di fatica raggiunsi il mio scopo. Avevo stabilito un legame con il mio vicino, spiando attraverso il buco potevo infatti vedere il suo occhio che mi guardava. Gerard si chiamava ed era stato imprigionato per spionaggio. Nelle notti che seguirono parlammo di molte cose attraverso la minuscola apertura e un giorno potei testimoniargli la mia certezza di essere un figlio di Dio. Ben presto mi accorsi del grande interesse che Gerard aveva per la parola di Dio. Per aiutarlo allora gli passai anche alcune delle pagine della Bibbia che ero riuscito a portare con me. Non so se egli accettò il messaggio. Dopo la mia liberazione non ho più sentito parlare di lui. Seppi poi che altri arrestati insieme a me quella sera allo studio biblico in casa del nonno erano riusciti a portare con sé parti della Sacra Scrittura e che queste pagine erano state un aiuto ed un conforto per molti. Le mura della prigione e il filo spinato del campo di concentramento in cui erano state mandate le mie zie non poterono mai fermare la buona novella di Gesù, il Salvatore. Non poterono allora e non lo potranno mai del resto. 2000 anni fa Paolo era seduto in una cella del Palazzo di Giustizia Romano e scriveva una lettera al discepolo Timoteo. Il suo braccio era incatenato al muro della prigione. «Timoteo», diceva, «ricordati di Gesù Cristo, venuto dalla progenie di Davide, resuscitato dai morti secondo il mio Evangelo, per il quale io soffro fino ad essere legato come un malfattore». E forse l'Apostolo posò in quel momento la penna per un istante, forse considerando le catene che lo tenevano legato, sospirò scoraggiato. L'Evangelo sarebbe fallito? Poi, con una nuova risoluzione, concluse la frase cominciata: «Ma la parola di Dio non è legata». Le lettere di Paolo hanno percorso i secoli, esprimono la fede della Chiesa di Gesù in tutti i tempi e soprattutto nel periodo della persecuzione. La parola di Dio attaccata, criticata, disprezzata, che con tante iniziative si tenta di distruggere, è ancora oggi il libro più letto del mondo. Oggi, come all'epoca in cui Paolo scriveva la sua lettera, la potenza della parola è la stessa. Conduce le donne, gli uomini, i bambini, i vecchi al Re dei Re, al Salvatore, che è Cristo il Signore.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni,